Oh, se tu proprio tu avessi riconosciuto, almeno in questo tuo giorno, le cose necessarie alla tua pace. Ma ora essi sono nascosti ai occhi tuoi, poiché verranno sopra di te giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincei, ti accercheranno, ti assiederanno da ogni parte, e abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te. Non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Vogliamo pregare di nuovo. Signore, grazie per il privilegio di essere qui fra i tuoi santi figlioli, Signore. Che privilegio di appartenere alla tua famiglia, Signore, come col canto che abbiamo cantato, Signore, che Dio ha fatto meraviglie per noi, Signore. Veramente, per ciascuno di noi, Signore, hai fatto cose meravigliose e farai cose meravigliose. È unicamente per la tua grazia che possiamo presentarci a te questa mattina. Apri i nostri orecchi, darci intendimento riguardo la tua parola e, Signore, fa che ognuno di noi possiamo riconoscere il giorno della tua visitazione nella nostra propria vita. Padre, chiediamo tutte queste cose nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Questa storia abbiamo già studiato mercoledì perché coincide con il capitolo 9 di Daniele. Non ho fatto apposto e non potevo neanche fare apposto, anche se volevo, perché anche se io dicevo all'inizio dello studio di Daniele, allora farò così, così, così, così capitolo 9 capiterà nella stessa settimana di Luca 19, quando Gesù entra a Gerusalemme per presentarsi come Messia, e poi sono stato malato e quindi è tutto mandato in aria. Ma lo Spirito Santo ha organizzato tutto. E mercoledì e poi giovedì, questa settimana, Santa Giustina, perché lì siamo una settimana indietro nel libro di Daniele, studieremo la profezia che si adempie in questa storia. La presentazione del Messia a loro, a Israele. E vediamo in questa storia, Gesù manda due discepoli vicino a Betania, in versetto 30, andate nel villaggio di fronte, entrando nel quale troverete un puledro di asino legato, su cui nessun uomo ha mai salito. Scioglietelo e conducelo qua. E se qualcuno vi domanda perché lo sciogliete, direte loro così, il Signore ne ha bisogno. Non so se avete mai sentito una predica su questi passi, ma in un certo senso ognuno di noi siamo come questo piccolo puledro di asino, no? Eravamo una volta legati da Satana. E qualcuno, qualche discepolo di Gesù, è venuto da noi e con la parola di Dio, con il Vangelo della grazia, col Vangelo della riconciliazione con Dio, qualcuno ci ha sciolto e ci ha portato al Signore. E quindi in un certo senso siamo tutti puledri su quale il Signore vuole cavalcare. Vuole cavalcare su di te nella tua fabbrica, o nella tua scuola, o nel tuo quartiere dove vive. E la cosa interessante è che Gesù dichiara in versetto 31, se ti chiedono perché sciogliete questo puledro, direte, il Signore ne ha bisogno. E per me è una meraviglia che il Signore potrebbe avere bisogno di qualsiasi cosa. No? Secondo voi il Signore ha bisogno di qualcosa? No. Lui ha creato tutti i puledri, ha creato il mare, ha creato l'universo. In realtà Dio non ha bisogno di niente. Ma lui, nella sua divina sapienza, nel suo grande piano, nel creato, ha deciso di mettersi nel bisogno in un certo senso, no? Il Signore poteva camminare in Gerusalemme, poteva salire su un carro. Ma qui dice, ho bisogno di questo puledro che mi porta dentro Gerusalemme. Prima perché dovevo adempiere Zaccaria capitolo 9, versetto 9, che vedremo fra qualche minuto,
Ma il fatto che Dio nel suo piano, anche se lui in realtà non ha bisogno di niente, si è reso bisognoso. Non so se mi sto spiegando bene. Dio si è messo nella posizione nel quale lui ha bisogno di qualcuno, di qualcosa. Ha bisogno, come questo asino, di noi. Abbiamo visto domenica scorsa che nella casa di Cornelio l'angelo non ha predicato il Vangelo a Cornelio. Lui ha detto: vai a chiamare Pietro e lui ti spiegherà tutte le parole per le quali tu e casa tua saranno salvati. E questo grande compito e privilegio che Dio ci ha dato di predicare il Vangelo. Dio ha bisogno di te questa settimana, di evangelizzare la gente che ti incontri. Dio non ha bisogno, ma Dio ha scelto di aver bisogno. L'Apostolo Paolo dice che Dio ha scelto per la stoltezza della predicazione per salvare gli uomini. È una follia. E sicuramente l'altra domenica, quando noi eravamo a Feltre a predicare, secondo voi alcune persone passando cosa avranno detto nella loro mente? Sono folle. No. Chi sono questi folli? Questi matti. Stanno qui su marciapiedi, nel freddo, a cantare le alleluia di Dio. Stanno qui a dare il Vangelo, a predicare in mezzo alla strada. Sono folle. Eppure Dio ha scelto questo mezzo. Penso che quasi tutti noi siamo venuti al Signore perché qualcuno ci ha parlato. Qualcuno ha avuto il coraggio di aprire la bocca e dire: Signore, eccomi qua, cavalchi me. Voglio portare te dove lavoro io. Voglio che la gente dice: mamma mia, quando tu sei qui è diverso. Dicono questo di te? Spero di sì. Spero che dicano di me questo. Quando io ero appena convertito, pochi giorni, io lavoravo nella fabbrica di mio padre, un'officina meccanica. Lui aveva circa 75-80 operai, quindi non un fabbricone, ma neanche una fabbrichetta. E purtroppo io ero conosciuto come uno che fumava i spinelli anche durante le soste con i miei colleghi. Io vendevo anche droga ai miei colleghi che lavoravano per mio padre. E che sorpresa quando un giorno io arrivo al lavoro con la Bibbia. Cosa mai? È uscito fuori di testa, no? E durante il pranzo, perché in America nelle fabbriche si mangia sempre in fabbrica perché c'è solo mezz'ora, mangiavo il mio panino e poi aprivo la parola. E tutti: ma che è successo? E c'era un periodo che lavorava in un reparto della fabbrica dove c'erano queste due donne, dove loro assemblavano questi pezzi di computer. Dovevo montare una macchina per pulire questi pezzi prima di essere montati sui hard drive del computer. E quindi una settimana ho lavorato con queste due donne. E in quella settimana abbiamo parlato, loro hanno commentato: sai, abbiamo visto, ma quella è la Bibbia che tu leggi a mezzogiorno? Vedete, fratelli, non dovete andare nel mezzo della fabbrica e dire: Gesù ti ama, e gridare. Basta che porti la Bibbia. Io portavo la Bibbia, no? E loro hanno detto: ma quel libro che leggi a mezzogiorno è la Bibbia? E lì la porta era aperta. Io ho cominciato a annunciare il Signore a queste persone. Ho cominciato a parlare, perché loro poi hanno detto: ma è vero che la Bibbia parla degli ultimi tempi, i segni profetiche che stanno accadendo nel mondo? E io ho detto: sì, è vero. Guardiamo qua. E loro: wow, mamma mia. E per una settimana, quando lavoravo lì, non ho fatto altro che parlare del Signore con queste due donne. Dopo quella settimana poi devo andare in altri posti per lavorare, e circa un mese non ho visto, non ho avuto grande contatto oltre a dire buongiorno con queste due signore.
E dopo un mese dovevo tornare nel loro reparto per fare un'altra cosa, e loro hanno detto, sai, sentiamo la tua mancanza. Quando tu eri qui, come, non sappiamo neanche come spiegare. C'era una presenza. E io ho detto, ma era la presenza del Signore? Perché noi veramente ci radunavamo lì a parlare di Lui. Quando noi parliamo del Signore, la Sua presenza viene in mezzo. Se tacciamo, se siamo zitti, la Sua presenza non entrerà dove lavori. Ma quando noi cominciamo, perché Lui ha detto, dove due o tre radunano nel mio nome. Quindi se noi cominciamo a annunciare la parola, quella è una radunanza cristiana. Amen. E lo Spirito Santo viene in mezzo, la gente sentono e vedono. E mi stupisco che il Signore potrebbe aver bisogno di me. Che il Signore potrebbe usarsi di me. Quando ero molto più giovane il Signore, molto più arrogante, magari io guardavo un predicatore, un altro fratello, vedevo le sue mancanze e mi stupivo, ma come puoi Dio usare un uomo così che c'ha questi compromessi, queste cose che non vanno? Invece adesso mi stupisco che il Signore potrebbe usare qualsiasi di noi. Amen. Perché siamo tutti imperfetti. E questa è la meraviglia di Dio, no? Nonostante le nostre imperfezioni, Dio è disposto a collaborare con noi. Perché se Lui aspetta che siamo perfetti, Lui aspetterà molto a lungo. Ma Dio è disposto di usare vasi imperfetti, vasi con mancanze. E qui manda a chiamare questo puledro, che la Bibbia dichiara un uomo non sia mai salito, in versetto 30, già questo è un miracolo. Qualcuno ha mai lavorato con i cavalli o con gli asini? Qualcuno? Nessuno? Secondo voi puoi prendere un animale appena nato che non ha mai cavalcato, non è stato mai cavalcato, puoi subito buttare un uomo sopra? È impossibile. Gli animali devono essere addestrati per portare un uomo. Nessun cavallo, asino, puledro, mulo è mai pronto la prima volta. Io avevo un amico che addestrava cavalli, a volte ci volevano mesi di lavoro ogni giorno per abituarli di avere un uomo sopra. Perché i cavalli naturalmente non vogliono, come te, tu vorresti un uomo di 100 kg come me sopra di te? No? Già questo è un miracolo, no? Che questo puledro si è sottomesso al re dell'universo. Se forse me o te comincerebbe a saltare, a calciare, buttarci giù come il rodeo, ma questo puledro si è sottomesso al Signore. Sì, Signore, io ti porterò nella città santa. E quindi portano questo puledro al Signore, e versetto 37, e quando egli fu vicino alla discesa del monte dei Olivi, tutta la folla dei discepoli iniziò con gioia a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano visto, dicendo, benedetto il Re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi. E alcuni farisei fra la folla dissero, maestro, sgridi i tuoi discepoli. E egli rispondendo disse a loro, io vi dico che se costoro tacessero, griderebbero le pietre. In altri passi nel Vangelo vediamo che hanno cercato altre volte di incoronare Gesù, giusto? Avete letto, non volevano fare lui re. Anche i discepoli, Signore, quando tu sarai il pezzo grosso, sarò io alla tua destra. Tante volte nel Vangelo loro volevano incoronare Gesù, ma Gesù ha accettato questo? No, non ha mai accettato, invece qui lui accetta.
Lui dice, oggi, questo giorno, è il momento in cui io sarò riconosciuto come re di Israele. E questo, come ho detto prima, è un adempimento di una profezia del profeta Zaccaria. Girate un attimo là, vogliamo leggerlo. In Zaccaria capitolo 9, versetto 9. E perciò anche i farisei che conoscevano la parola erano infuriati dal fatto che la folla chiamava Gesù un re che cavalcava un puledro. Zaccaria 9, 9. Esulta grandemente, o figlio di Sion, manda gridi di gioia, o figlio di Gerusalemme. Ecco il tuo re, vieni a te, egli è giusto e porta salvezza. Umile, montato sopra un asino, sopra un puledro di asino. Amen. E Gesù diceva, se questi non dicono Osanna, non mi danno gloria, le pietre grideranno perché la profezia si deve adempiere. La parola di Dio è sempre vero. Noi siamo bugiardi, ma la parola di Dio è sempre vero. E perciò loro erano infuriati, arrabbiati. Non permette che loro ti chiamano re. Ma qui, diverso dalle altre volte quando volevano incoronare il Signore, lui ha accettato. Lui ha accettato, io sono il re di Israele. Al contrario della nostra cultura che l'asino è un animale per i poveri, per gli umili, cioè per la gente che non ha soldi, magari in Italia, in America, un re, un generale, cosa cavalca? Un grande cavallo bianco. Ma in Israele i re cavalcavano un asino. Anche se leggi la vita di Davide e di Saul, in alcune istanze loro cavalcavano un asino. E anche qui nel Vangelo di Luca dice che stendevano i vesti nelle strade, nei altri Vangeli dice che stendevano i rami delle palme. Perciò noi chiamiamo la Domenica delle Palme, giusto? Che è la settimana prima della resurrezione. E quindi tutti questi gesti erano gesti che venivano fatti solo un re che veniva a trovare Gerusalemme, che stendevano le palme, stendevano i vestiti, erano riconoscere il nostro re arrivato. E in versetto 41, come egli si avvicinava, vide la città e pianse su di essa, dicendo, oh, se tu proprio tu avessi riconosciuto almeno in questo tuo giorno le cose necessarie alla tua pace, ma ora essi sono nascosti agli occhi tuoi. Cose erano necessarie per la pace di Gerusalemme? Che riconoscevano il Signore, che accettavano Gesù Cristo nella sua vita. Come abbiamo cantato, mi piace molto che il nostro amico ha scritto questo canto, fratello Wendell, bastava che dicevo sì e arrendermi al suo amore. Anche qui Gesù piange su Gerusalemme, bastava che dicevi sì a me. Basta che tu mi permettevi di accoglierti come una gallina accoglie i suoi pulcini sotto le mie ali, no? Una figura della protezione dell'Eterno. Le cose necessarie alla tua pace, bastava che loro credevano in Lui e accettavano Lui come re. Se avessi almeno in questo tuo giorno, quindi era un giorno molto speciale. Chi è stato qui per lo studio di Daniele sa già queste cose, ma li rivedremo in Daniele capitolo 9. Questo giorno era molto speciale. Profeta Daniele capitolo 9, versetto 24. In capitolo 9 Daniele stava pregando, digiunando, confessando i peccati suoi e del suo popolo perché voleva riconoscere le cose riguardo al futuro di Israele.
E quando loro potevano tornare nella loro terra, ricostruire la città e il tempio. E non solo questo viene svelato poi dall'angelo Gabriele, ma anche cose future del Messia e anche nei nostri tempi. E in versetto 24 l'angelo Gabriele dà la risposta a Daniele riguardo il popolo di Israele e dice: 70 settimane sono stabilite per il tuo popolo e per la tua santa città, per far cessare la trasgressione, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità, per far venire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezie e per ungere il luogo santissimo. Sappi perciò e intendi che da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino al Messia, il principe, vi saranno 7 settimane e altre 62 settimane. Essi sarà nuovamente ricostruito con piazze e fossato, ma in tempi angosciosi. Nello studio di Daniele abbiamo visto che queste 7 settimane, che non è veramente la parola settimana, ma è la parola sette. E non c'è tempo questa mattina, ma potete ascoltare lo studio di Daniele e poi potrete capire. Ogni giorno in queste settimane rappresenta un anno. Questo è provato dalla parola di Dio. Come ho detto, potete ascoltare lo studio, non c'è tempo questa mattina. Ma ogni giorno di questa settimana rappresenta un anno. E in versetto 26, dopo le 62 settimane, il Messia sarà messo a morte e nessuno sarà per lui. E il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario, la sua fine verrà con un'inondazione e fino al termine della guerra sono decretate devastazione. Quindi l'angelo Gabriele ci dichiara qui esattamente il tempo nella storia quando verrà il Messia. Questa profezia era molto anni prima di Gesù Cristo, della sua nascita. 445 anni, più o meno. E l'angelo Gabriele dice in versetto 25: sappi perciò intendi che da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino al Messia, il principe, vi saranno 7 settimane e altre 62 settimane. Quindi 62 e 7 sono 69. 69 settimane, quindi 69 sette, 69 per 7, 483 sono. Quindi l'angelo Gabriele dice: quando sarà fatto un decreto nel futuro di ricostruire la città di Gerusalemme, non di tornare a ricostruire il Tempio, perché quello è un decreto che ha fatto Ciro, ma quando sarà fatto il decreto di ricostruire la città di Gerusalemme, da quel giorno, 483 anni nel futuro, il Messia verrà. E poi il Messia sarà messo a morte. Allora il giorno in cui Artaserse ha dato il comando a Neemia, potete leggere a casa Neemia 2, quando Artaserse ha dato l'ordine di ricostruire il Tempio, i muri della città. C'erano 2 decreti prima, quando alcuni esili sono tornati a Gerusalemme, con Esdra e con, non mi viene in mente l'altro uomo che ha guidato questo gruppo, comunque, quei primi 2 decreti erano per ricostruire il Tempio. Ma il decreto per ricostruire Gerusalemme e i muri è stato dato il 14 marzo 445 avanti a Cristo dal re Artaserse. Questo è un fatto di storia. Se leggi libri archeologici, storia, loro sanno queste cose. Io non ho fatto calcoli perché non avevo il tempo, ma altri fratelli prima di me hanno fatto questi calcoli. E calcolando anche del fatto che l'anno calendario ebraico era 360 giorni, non come il nostro,
perché loro ancora oggi i loro calendari e le loro feste religiose vengono secondo le lune, no? Come anche il calendario islamico, seguono i fasi della luna, quindi non sono anni esattamente lunghi come i nostri, ma fratelli molto più intelligenti e studiosi di me, astronomi, cioè quelli che calcolano le stelle, il tempo, loro hanno calcolato questi 483 anni ebraici di 360 giorni, quindi hanno moltiplicato 360 per 483, calcolato tutte le cose dal 14 marzo 445 e indovinate dove arriviamo? Noi arriviamo il 10 Nisan, che è il primo mese nel calendario ebraico, 32 anno domini. Voi sapete che anno domini cosa vuol dire, no? Dopo la nascita di Gesù, no? Quando Gesù aveva 32 anni. E il 10 Nisan, che si trova più o meno nel nostro calendario marzo-aprile, era il giorno, anche il 10 Nisan è un giorno speciale, il 10 Nisan era 4 giorni prima della Pasqua. In Levitico c'è una legge dove Dio ha detto 4 giorni della Pasqua, voi dovete scegliere l'agnello per massacrare nel giorno di Pasqua, il 14 di Nisan. E per 4 giorni dovevano osservare e vedere se l'agnello era perfetto, perché nella Pasqua dovevano presentare un agnello perfetto, senza macchie, senza difetto, senza malattia. Quindi 4 giorni di quarantena, 4 giorni di controllare. Ma il 10 Nisan era il giorno in cui l'agnello veniva scelto, presentato pubblicamente. È proprio in questo giorno che Gesù qui, nel Vangelo di Luca, si è presentato davanti a Israele come re di Israele. Bello, no? Quindi gli israeliti, gli studiosi, potevano sapere esattamente il giorno che il Messia doveva venire. Se loro erano studenti della parola di Dio e non tanti di regole religiosi, avrebbero saputo. Il Messia sta per arrivare, siamo quasi all'anno che adempierà i 483 anni profetizzato da Daniele. E perciò Gesù ha usato queste parole. O se tu, versetto 42, proprio tu avessi riconosciuto almeno questo tuo giorno. Non era un giorno come nessun altro giorno mai nella storia. Questo è tuo giorno. E purtroppo non hanno riconosciuto il loro giorno. E anche noi purtroppo, fratelli, se noi non riconosciamo neanche l'opera del Signore nella nostra vita, accadrà esattamente quello che è accaduto a Gerusalemme in versetto 43-44. Poiché verranno sopra di te dei giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti accercheranno e ti assiederanno da ogni parte, e abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te, e non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. È facile per noi per dire, ma come potevano essere così stupidi? Come potevano essere così ignoranti? I scribi, i farisei che conoscevano la parola di Dio, che conoscevano esattamente il giorno in cui il Messia doveva presentarsi. Loro avevano il loro calendario, non avevano il nostro calendario, potevano calcolare al giorno quando il Messia doveva presentarsi come re. È facile per noi aggiudicare e dire, mamma mia, come sono stati ciechi, stupidi. Però poi dovrei dire, Craig Quam, tu riconosci la mia opera nella tua vita? Riconosci quello che voglio fare attraverso la tua vita? Riconoscerai i tempi in cui tu vivi
è il tempo della mia visitazione. Fratelli, il nemico vuole mettere una sonnolenza sulla nostra vita spirituale, no? Che noi prendiamo questo atteggiamento, ah sì, domani evangelizzerò, domani pregherò, domani andrò in Africa o in Kosovo a fare un viaggio missionario, domani comincerò a dare la decima al Signore e onorarlo con questa parte della mia vita, domani, domani, domani. È pericoloso, ma io parlo a me stesso, non parlo a voi, no? E dobbiamo stare attenti, io mi sono accorto, ma Craig, stai dormendo. Sono stato molto compunto da questi versetti. Oggi è il momento per Montebelluna. Oggi è il nostro momento. Siamo vivi, siamo in salute, abbiamo la grazia di Dio. Oggi è il giorno di muoverci, di proclamare l'anno del Signore. Perché Gesù dice, se voi fratelli di Montebelluna non aprite la bocca, le pietre grideranno. E nel giorno del giudizio vi condanneranno. Condanneranno me. Perché non hai aperto la bocca? Era il tuo momento. Stiamo attenti, perché il nemico vuole che, ah sì, magari domani parlerò con mio cugino del Signore. Domani pregherò. Ma vado al culto oggi o no, ma non lo so, c'è la nebbia fuori. Quanti di voi non andate al lavoro quando c'è la nebbia? Nessuno. A volte diamo molto più onore a un uomo, al nostro datore di lavoro, perché se no veniamo licenziati, c'è una conseguenza immediata. Ma come il Signore è molto più misericordioso del nostro datore di lavoro, non dobbiamo ingannarci nel pensare che non ci saranno conseguenze. Ci saranno conseguenze eterne. È facile per noi giudicare i brethren che non hanno riconosciuto il tempo del Signore, ma potremmo essere anche noi nello stesso pericolo di non riconoscere che oggi è il tempo. Oggi è il tempo in cui posso pregare, oggi è il tempo in cui posso evangelizzare, oggi è il tempo in cui posso essere usato dal Signore. Giriamo in Matteo capitolo 24, versetto 4. E Gesù rispondendo disse loro, guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno il mio nome dicendo io sono il Cristo e ne sudoranno molti. È interessante che questa parola in ebraico, Cristo, vuol dire l'unto. Anche nel mondo evangelico dicono, c'è l'unto a Milano, c'è l'unto di Dio a Torino, corriamo qua e là. Allora sentirete parlare di guerre, di rumore di guerre, guardate di non turbarvi perché bisogna che tutte queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Infatti si solleverà popoli contro popoli e regno contro regni. Vi saranno carestie, pestilenza, terremoti in vari luoghi, ma tutte queste cose saranno soltanto l'inizio delle doglie di parto. Quindi è buono che intendiamo cosa sta dicendo il Signore qua. Nella parabola delle mine, anche nel parabolo che vedremo più avanti, dice che il padrone fa un viaggio lungo in un paese lontano. Il Signore ha detto, io andrò via e sarà un lungo periodo prima del mio ritorno. E qui dichiara che nella storia dell'uomo ci saranno guerre e rumori di guerre. Sarà una cosa della storia umana regolarmente che accade. Guerre e rumori di guerre. Però, negli ultimi tempi, in versetto 7, infatti si solleverà popolo contro popolo, regno contro regno, vi saranno carestie, pestilenze, terremoti in vari luoghi, ma tutte queste cose saranno soltanto l'inizio delle doglie di parto. Quanti di voi sorelle avete partorito un bambino? Nessuno? Solo Daniela? Dai, alzate le vostre mani. Allora, voi che avete sperimentato le doglie del parto, io posso solo supporre dai vostri gridi
Come vengono le doglie del parto? All'inizio come vengono? Debole. E poi vengono più debole, e poi c'è anche un'altra caratteristica delle doglie. Sono lontani uno dall'altro, no?

che io tornerò e saranno come le doglie di una donna incinta. All'inizio piano, all'inizio meno intenso. Poi, pom, pom, pom, pom. Virus dei polli, AIDS, terremoti in Pakistan, tsunami in Indonesia, uragani negli Stati Uniti. Questi sono i nostri giornali, ma la Bibbia ha dichiarato che queste cose accadranno. Versetto 29, allora vi sottoporranno a supplizi e vi uccideranno, e sarete odiati da tutta la gente a causa del mio nome. Allora molti si scandalizzeranno, si tradiranno, si odieranno l'un l'altro, e sorgeranno molti falsi profeti e ne sedurranno molti. E perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, in testimonianza a tutta la gente, e allora verrà la fine. Secondo voi il Vangelo è stato predicato in tutto il mondo? No, ma quasi. La parola di Dio è stata tradotta in quasi tutte le lingue umane. In quasi tutti i paesi del mondo almeno c'è una piccola testimonianza. Non potevamo dire questo 100 anni fa, neanche 50 anni fa. A causa del peccato, versetto 12, perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. Non so se voi guardate questi porta a porta, ma a me piace guardare queste cose politiche, non perché mi interessa così tanto, però per avere un po' la mano sul polso dell'Italia, no? Cosa sta accadendo in Italia, no? E non so, un tema costante che vedo in queste cose è un po' un grido dal cuore della gente italiana: cosa sta succedendo? Mamme che ammazzano bambini, ragazzini che ammazzano la mamma e il figlio. Nel mio paese i bambini che vanno a scuola con le mitragliatrici a sparare sconosciute. Queste cose non esistevano quando ero a scuola. Non ho mai sentito in tutta la mia vita scolastica una sparatoria in una scuola. E adesso non passa un mese e sento tanta gente che dice: ma cosa sta succedendo nel mondo? I giovani non hanno più rispetto. Cosa volete? Se voi mettete pornografia dalla mattina alla sera sulla televisione, parolacce e bestemmia a tutta forza, cosa vuoi che i giovani imparino? Se vengono innalzati e saltati i giocatori di calcio che sputano nella faccia del opponente, come si dice? Avversari. E poi lui è un idolo in questo paese. Per me è una vergogna. È una vergogna questa persona. Dovevano mandarlo a casa e vietarlo di giocare più. Tu hai fatto vergognare l'Italia. Invece, oh, è il Dio dei nostri giorni, come tanti altri. No? I cantanti, questi che vivono vite dissolute di droga, di sesso, di cose, no? I giovani, questi sono le persone poste davanti ai giovani come esempio, no? E poi la gente dice, porta a porta, come mai? E come mai? Avete affidato la gioventù a questi porci e poi dite come mai? Per il Dio del denaro, ah, ma dobbiamo tutti lavorare, non abbiamo tempi per i figli. Ah no, non dico che se due lavorano, però a volte no, sì, lavoriamo, ma poi non abbiamo mai tempo per i figli. Sacrifichiamo i nostri figli, no? I nostri idoli del materialismo. È giusto lavorare e guadagnare la vita, però è giusto anche avere un equilibrio. E ormai il nostro mondo occidentale ha perso completamente equilibrio. In Primo Tessalonicese, capitolo 5, poi concluderemo. Versetto 1. Ora, quanto ai tempi e alle stagioni, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Quando infatti diranno pace e sicurezza, allora una subitanea rovina cadrà loro addosso come le doglie di parto

0: alla donna incinta e non scamperanno affatto. Quindi anche qui l'Apostolo Paolo usa le doglie di una donna per paragonare i segni degli ultimi tempi. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre così che quel giorno vi sorprende come un ladro. Il ritorno di Cristo verrà come un ladro di notte ai impreparati, quelli che beffano il suo ritorno. Come in Pietro dice, negli ultimi tempi ci saranno chi beffa il ritorno del Signore, dice, ah, le cose non sono mai cambiate. Ma Paolo dice in versetto 1, quanto ai tempi e alle stagioni, fratelli, non avete bisogno che ve ne scrive. È vero che il Signore ha detto, nessuno sa l'ora o il giorno in cui io tornerò. E chi vuole mettere una data, il Signore tornerà in questo giorno, è un falso profeta, perché il Signore ha detto, nessuno sa, neanche angeli in cielo. Però Paolo dice i tempi e stagioni, quindi i tempi generali la Chiesa deve sapere. E in versetto 4, ma voi fratelli non siete nelle tenebre così che quel giorno vi sorprende come un ladro. Come i vergini avveduti erano lì a aspettare che venisse il grido, lo sposo arriva, e c'erano quei vergini stolti. Ah sì, verrà. No? E questi sono una figura della Chiesa consacrata e la Chiesa sconsacrata. Voi, fratelli, non siete nella tenebre così che quel giorno vi sorprende come un ladro. Voi tutti siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né della tenebre, perciò non dormiamo come altri, ma vegliamo e siamo sobri. Quindi questa è la parola per me questa mattina e per voi. Siamo sobri, vegliamo, siamo pronti. Il Signore sta per tornare. Magari non sarà oggi o domani, magari sarà fra 10 anni o 20 anni. Io non metterò dati. Ma Gesù nel Vangelo ha detto, chi vedrà questi segni, quella generazione non passerà finché si adempi tutto. Quindi tutti i segni degli ultimi tempi si adempieranno nello span, si dice? Nello spazio della vita di un uomo. Cioè la generazione che vedrà il primo segno non passerà finché tutto si è adempiuto. Voi sapete qual è il primo segno degli ultimi tempi? Nel 48, maggio di 48 è accaduto qualcosa. La nascita di Israele. Nell'adempimento di Ezechiele e tante profezie nel Vecchio Testamento, Dio ha detto, io disperderò il mio popolo in tutto il mondo, ma negli ultimi tempi io li radunerò di nuovo come paese. Mai è accaduto nel mondo che un paese sia disperso, distrutto, che non esisteva più? Immaginate l'Italia, veniamo invasi, tutti gli italiani vengono deportati in Cina, in India, in Africa, negli Stati Uniti, qui viene raso al suolo. Viene abolito la lingua italiana e passano e viene invaso da altre persone che parlano altre lingue e passano 2000 anni. 2000 anni. E poi, per miracolo di Dio, questi popoli cominciano a venire preso e riportato parlando l'italiano e riformano di nuovo l'Italia. Secondo voi è una cosa molto probabile? È una cosa impossibile, mai accaduto, solo Israele. Gesù ha detto, quando vedrete il fico sbocciare, saprete che la fine è vicino. Il fico nella parola di Dio rappresenta sempre Israele. Quindi Gesù ha detto, quando vedrete sbocciare, quando vedrete Israele rinascere, sapete che siamo negli ultimi tempi. Vogliamo leggere un ultimo versetto. Voglio chiedervi di alzarvi in piedi. In secondo Pietro capitolo 3, versetto 1, carissimi, questa è già la seconda epistola che vi scrivo. In entrambi cerco di tenere desto il vostro genuo modo di pensare, facendo appello alla vostra memoria, affinché vi ricordate delle parole già dette dai santi profeti, del comandamento dello stesso Signore e Salvatore, trasmessovi da noi apostoli. Prima di tutto doveste sapere questo, che nei ultimi giorni verranno dei schernitori che cammineranno secondo le loro proprie voglie e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Da quando infatti i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Ma essi dimenticano volontariamente che per mezzo della parola di Dio i cieli vennero all'esistenza molto tempo fa e che la terra fu tratta dall'acqua e fu formata mediante l'acqua. A motivo di cui il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì, mentre i cieli e la terra attuali sono riservati dalla stessa parola per il fuoco, conservati per il giorno del giudizio e della perdizione dei uomini empi. Ora, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni credono che egli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. E dobbiamo stare attenti anche noi come credenti: ma sì, le profezie degli ultimi tempi, ma anche 20 anni fa dicevano queste cose, ma 20 anni fa erano anche veri. Perché se questo è il nostro atteggiamento, il nostro cuore è indurito davanti a Dio e siamo diventati schernitori. Ma in versetto 9 Pietro dichiara che il Signore non è in ritardo di adempiere le sue promesse, ma lui è molto paziente. Il Signore vuole che viene la pienezza dei gentili. Il Signore vuole riempire la sua chiesa e vuole usare noi, fratelli. Amen. Vogliamo pregare. Alleluia. Signore, io ti prego per la mia vita che tu mi scuoterai, Signore, che posso veramente ogni giorno vegliare e essere avveduto, Signore. Che ogni giorno, Signore, possiamo avere quella passione che potresti ritornare in qualsiasi momento per noi. Signore, vogliamo essere pronti, vogliamo essere avveduti. Vogliamo avere le nostre lampade piene del tuo olio. E Signore, se c'è qualcuno questa mattina che non è pronto per il tuo ritorno, che loro possano anche in questo momento dire quel sì a te, Signore, e rendersi al tuo amore. Possono confessare le loro mancanze, il loro peccato a te, Signore. Che tu possa perdonarli, liberarli, Signore, scioglierli. E Signore, se nel passato siamo stati pigri, siamo stati addormentati, perdonaci. Darci la grazia e la forza, Signore, veramente di permetterti di cavalcare su di noi, Signore, nel mondo in cui ci hai posto. Usaci, Signore, in questi ultimi tempi, Signore. Affilaci, Signore, come una spada, Signore, ben tagliente, che possiamo essere usati per te, per la tua gloria, che possiamo portare un cambiamento nel mondo in cui noi viviamo. E Padre, noi chiediamo tutte queste cose nel nome di tuo figlio Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Dopo la morte di Saul e Jonathan, Davide consultò il Signore. «Devo salire in una delle città di Giuda?» chiese. «Sali», gli rispose il Signore. «E quale città?» «Hebron». Davide vi andò e vi si stabilì con la sua famiglia e i suoi seguaci. In seguito vennero da lui gli uomini di Giuda e lo unsero re della loro tribù. Un giorno fu riferito a Davide l'atto generoso compiuto dagli abitanti di Jabes per dar sepoltura al corpo di Saul. Allora il nuovo re inviò loro il seguente messaggio: «Siate benedetti dall'Eterno, voi che avete manifestato tanta benignità verso Saul, dandogli sepoltura. L'Eterno vi mostri la sua benevolenza e anch'io vi farò del bene, giacché avete agito così». Davide era stato riconosciuto re soltanto in Giuda, non in tutto Israele. Questo regno limitato ad una tribù durò 7 anni e mezzo, durante i quali il re mantenne la sua residenza ad Hebron. Nel frattempo, Abner, capitano dell'esercito di Saul, era riuscito a far proclamare re d'Israele Isboshet, uno dei figli di Saul. Isboshet regnò 2 anni sul paese, ma in effetti era Abner che teneva le redini del governo. Abner era un uomo di grande autorità e aveva in mano il potere militare, perciò il popolo lo temeva e gli ubbidiva. Il capo delle truppe fedeli a Davide era invece Joab. A causa della divisione del paese in due regni, vi fu un periodo di guerre civili che, più che toccare direttamente i due re, interessavano Abner e Joab, capi dei rispettivi eserciti, i quali erano divisi da odi e rancori personali. Durante questi conflitti le truppe di Joab subivano poche perdite, mentre quelle di Abner ricevevano colpi sempre più duri. In tal modo l'esercito di Isboshet andava gradualmente indebolendosi, mentre quello di Davide si rafforzava di giorno in giorno. Abner, vedendo che la situazione precipitava, decise di fare un voltafaccia e, senza più curarsi degli interessi di Isboshet, si recò da Davide per fare un patto con lui. Venutone a conoscenza, Joab ne fu contrariato e uccise il capitano Abner all'insaputa del re Davide. Questi ne fu assai addolorato, al punto che proclamò il lutto per sé e i suoi seguaci e digiunò per un giorno intero. Il popolo approvò il suo comportamento, che dimostrava come egli fosse del tutto innocente della morte di Abner. E Davide stesso ebbe a dire: «Renda l'Eterno a chi fa il male secondo la malvagità sua». Informato della morte di Abner, Isboshet ne fu assai turbato e un pomeriggio, mentre stava riposando nel suo letto, due capitani dell'esercito che gli era rimasto penetrarono nella casa col pretesto di prendere del grano, ma una volta entrati andarono direttamente nella camera del re, lo uccisero e lo decapitarono. Poi presero la sua testa e se ne andarono. Con la testa di Isboshet si recarono a Hebron da Davide e gli dissero: «Ecco la testa di Isboshet, figlio del tuo nemico Saul, colui che insidiava la tua vita. Oggi l'Eterno ha fatto le vendette del re sopra Saul e i suoi discendenti». Ma Davide diede ai due traditori una risposta che certamente non si attendevano. «Com'è vero che vive l'Eterno che mi ha liberato da tutte le difficoltà? Quando venne colui che annunziò la morte di Saul pensando di portarmi una buona notizia, io lo feci prendere e uccidere. Quanto più adesso che uomini scellerati come voi hanno ucciso un innocente in casa sua sul suo letto, non dovrò io chiedere ragione del suo sangue sparso dalle vostre mani?» E ordinò che i due uomini fossero uccisi. In seguito anche tutte le altre tribù di Israele si recarono da Davide per riconoscerlo re di tutta la nazione. Già in passato gli dissero: «Quando Saul regnava su noi, eri tu che guidavi e riconducevi Israele dalle battaglie. E il Signore ti ha detto: tu pascerai il mio popolo d'Israele e sarai il suo condottiero». Davide fu consacrato re d'Israele e regnò in tutto 40 anni. I primi 7 anni e mezzo solo in Hebron, sopra la tribù di Giuda, i restanti 33 sopra tutta la nazione. Dopo molti anni la promessa che il Signore aveva fatto a Davide si era adempiuta. Davide voleva far di Gerusalemme la capitale del suo regno, ma prima doveva strapparla ai Gebusei, i quali ridevano di questa sua pretesa. Disse allora ai capi del suo esercito: «Il primo che si aprirà un varco tra i nemici sarà capo e principe». Il primo fu Joab, che divenne così capo supremo delle truppe di Davide, mentre Gerusalemme, la città conquistata, fu chiamata da quel momento la città di Davide. Davide diventava sempre più potente e l'Eterno, l'Iddio degli eserciti, era con lui. La sua fama era giunta alle nazioni vicine ed Hiram, re di Tiro,
gli inviò in segno di amicizia dei messaggeri con l'incarico di offrirgli del legname di cedro, muratori e falegnami perché costruissero una casa degna del nuovo re. Nella sua prosperità Davide non mancava mai di riconoscere che era il Signore a render grande e stabile il suo regno per amor del suo popolo. Alla notizia che Davide era diventato re di tutto Israele, i Filistei decisero di muovergli guerra e si radunarono nella valle di Refaim. Prima di iniziare il conflitto, Davide chiese al Signore se la sua volontà era che egli combattesse. «Sì, vai», gli rispose l'Eterno, «poiché io li darò nelle tue mani». Davide ubbidì e fu vittorioso, ma i Filistei, che non si erano dati per vinti, in seguito vennero di nuovo ad accamparsi nella valle di Refaim. Ancora una volta Davide volle chiedere consiglio al Signore prima di prendere una decisione qualsiasi e ricevette da lui questa risposta: «Non affrontarli subito, ma gira le loro spalle in modo da essere pronta ad assalirli dalla parte dei gelsi. Quando udrai un rumor di passi tra gli alberi di gelso, lanciati subito all'attacco, perché l'Eterno marcerà alla tua testa per sconfiggere le schiere dei Filistei». Davide seguì scrupolosamente ogni istruzione e i Filistei furono definitivamente battuti.

Da molti anni ormai l'arca non era più nel tabernacolo dove avrebbe dovuto essere. Come abbiamo già spiegato in precedenza, l'arca era un cofano di legno ricoperto d'oro e sormontato da due cherubini, che per ordine del Signore conteneva le tavole della legge, la verga fiorita di Aaron e un po' della manna che Dio aveva mandato ai figlioli di Israele nel deserto. L'arca doveva stare nel luogo santissimo del tabernacolo o tenda di convegno. Quando Eli era sommo sacerdote e Samuele ancora in giovane età, durante una guerra contro i Filistei, i due malvagi figli di Eli, Ofni e Fineas, avevano portato l'arca in campo di battaglia senza consultare l'Eterno. Il Signore aveva allora mostrato la sua disapprovazione, permettendo che Israele venisse sconfitto e che l'arca cadesse in mano nemica. L'arca era rimasta nel paese dei Filistei 7 mesi soltanto. Il Signore aveva inflitto gravi punizioni a tutte le città in cui veniva portata, e questo aveva indotto i Filistei a rimandarla in Israele. Tornata al popolo di Dio, non era stata riportata al tabernacolo, ma era rimasta per tutti questi anni nella casa di Abinadab. Davide, stabilito ormai il suo regno, pensò di far rizzare il tabernacolo a Gerusalemme e di farvi riposare l'arca perché vi fosse un centro stabile per l'adorazione del Signore. Radunò perciò 30.000 uomini scelti tra tutte le tribù di Israele, prese con sé anche dei sacerdoti leviti e andò a Kiriat Jearim a prendere l'arca. Raggiunta la città, fabbricarono un carro nuovo e vi sistemarono l'arca. Uzza ed Ahio, figli di Abinadab, conducevano il carro, mentre Davide e gli altri uomini di Israele lo scortavano suonando vari strumenti musicali per lodare il Signore. Cammin facendo avvenne che le asperità del terreno fecero sobbalzare il carro. Uzza allungò istintivamente una mano per sostenere l'arca che si era inclinata pericolosamente, ma rimase fulminato all'istante. L'ira di Dio lo aveva colpito a morte perché aveva osato toccare l'arca nonostante la proibizione dell'Eterno. Davide rimase sconvolto da quell'istantanea punizione ed esclamò: «Come potrà venire presso di me l'arca del Signore?» Quindi arrestò immediatamente il corteo e fece deporre l'arca nella casa di Obed-Edom, dove rimase per 3 mesi. Più tardi fu riferito al re che il Signore aveva benedetto la casa di Obed-Edom e tutto quello che gli apparteneva a motivo dell'arca di Dio. A tale notizia, Davide volle tentare di nuovo di portare l'arca a Gerusalemme. Questa volta però ebbe cura di farlo nel modo voluto dal Signore e non per mezzo di un carro come avevano fatto i Filistei nel rimandarla ad Israele. Dio infatti aveva stabilito che l'arca fosse portata a spalle dai sacerdoti leviti mediante stanghe da infilarsi in appositi anelli. Durante il trasporto, oltre i canti di lode e le manifestazioni di giubilo, gli israeliti presero la precauzione di offrire dei sacrifici all'Eterno. Giunti a Gerusalemme, il re fece distribuire al popolo del pane, della carne e dei dolci affinché tutti fossero partecipi della sua gioia di avere l'arca nella città di Davide. Poi fece collocare il prezioso cofano nella tenda che aveva rizzato per esso. Davide affidò il servizio sacerdotale a Zadok e ai suoi fratelli. Essi avevano l'incarico di offrire mattina e sera dei sacrifici sull'altare e di adempiere con gli altri leviti a tutto ciò che era stato stabilito dalla legge del Signore relativamente al tabernacolo. Diede inoltre ad Asaf e altri leviti l'incarico di cantare lode al Signore. In quell'occasione Davide scrisse un cantico, uno dei molti da lui composti per onorare Dio. A proposito di Asaf, è importante rilevare che egli stesso compose degli inni all'Eterno, ora raccolti nel libro dei Salmi insieme a quelli di Davide. Uno dei suoi salmi più belli, il 73, propone il problema della prosperità dei malvagi. Dopo averne parlato quasi con invidia, Asaf, entrato nel santuario alla presenza di Dio, realizza tutto ad un tratto di essere stato più che mai stolto nelle sue considerazioni. Dice: «Ero insensato e senza conoscimento, io ero verso di te come una bestia». E vede per contrasto la posizione incomparabile dell'uomo che si avvicina a Dio. «Ma pure io resto del continuo con te, tu mi hai preso per la man destra, tu mi conduci col tuo consiglio, e poi mi riceverai in gloria. Chi ho io in cielo fuor di te? E sulla terra non desidero che te». La sua conclusione è la testimonianza di chi ha trovato il vero bene. «Ma quanto a me il mio bene è d'accostarmi a Dio. Io ho fatto del Signore, dell'Eterno, il mio rifugio.
per raccontare, o Dio, tutte le opere tue.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Molte persone vivono senza pace e la ricercano in vari modi, purtroppo sempre inutili. Sei anche tu, amico ascoltatore, fra questi? Ebbene, ascolta quanto ha da dirti Stefano a riguardo il tema senza radici e senza pace.
1: Viviamo in un mondo irrequieto, manca la stabilità. Non sembra ci sia alcun sicuro ancoraggio. Molti vanno da un punto all'altro senza mettere radici in alcun luogo. Ma un albero, perché cresca sano, deve avere radici profonde e larghe, se no l'albero sarà piccolo e infermo. Le nostre radici nel nostro mondo moderno non sono né profonde né estese. Sono l'evidenza di un passato superficiale e non contengono la promessa di un avvenire fruttuoso. Da un certo punto di vista è comprensibile che ci sia ansietà e perplessità dappertutto. La gente si occupa della salute, della famiglia, del lavoro, degli amici e del futuro, ma i più sono insoddisfatti, infelici, irrequieti, non sanno da che parte rivolgersi. Quelli che devono spostarsi si lamentano di non poter mai mettere radici in qualche luogo. E quelli invece che non si muovono e devono restare in un certo posto per molto tempo, invidiano quelli che si spostano, perché pensano che la loro vita sia monotona, grigia, banale, senza emozioni e senza un futuro. Almeno questo è il punto di vista di molti giovani. Ecco la ragione per la quale si muovono di qui e di là, viaggiano da un punto all'altro e cercano di vedere il mondo. È un sintomo dei nostri tempi. I giovani non sono sicuri di loro stessi e temono il mondo che li circonda. Sono senza radici e irrimediabilmente irrequieti. Forse tu pure, caro ascoltatore, sei senza pace, non ti dai requie. Forse è il tuo passato che ti rende irrequieto. Il fatto è che solo in Dio possiamo trovare pace e solo nella fede cristiana un ancoraggio sicuro. Solo in Lui troverai quella soddisfazione che il tuo cuore anela, quella pace che sempre ti sfugge. Sant'Agostino ha scritto con assoluta verità molti secoli fa: «Oh Dio, Tu hai creato il cuore umano per Te stesso, ed esso non troverà mai pace finché non riposerà in Te». Per molti la vita è un vortice di attività in cui non si fermano mai a pensare, meditare, ascoltare. La confusione che ci circonda e le molte voci stridenti e insistenti che ci assaltano rendono difficile sentire la voce di Dio, che per il suo spirito parla ai nostri cuori, alle nostre coscienze. Nel Salmo 46 Dio ci esorta: fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Nel tumulto della nostra vita moderna, nell'assurdo vortice delle nostre attività e dei nostri piaceri, mentre ci lanciamo a velocità folle sull'autostrada della vita, Dio, l'amico dell'uomo, ci invita a fermarci e ad ascoltarlo. I veri grandi uomini che ci hanno preceduto hanno dedicato del tempo per ascoltare quello che Dio si compiaceva di dire loro. Isacco, il patriarca di cui leggiamo nel libro della Genesi, ascoltò la voce di Dio nella crisi della carestia che aveva colpito il suo paese. «Soggiorna in questo paese e io sarò teco e ti benedirò». Ascoltare la voce di Dio significa benedizione per noi. Giacobbe, fuggente dal fratello che aveva offeso e che minacciava di ucciderlo, si fermò sotto il cielo stellato a riposare e sognò ad una scala appoggiata sulla terra, la cui cima toccava il cielo, ed una voce al di sopra di essa gli disse: «Io sono l'Eterno, io sono teco, e ti guarderò dovunque tu andrai». Era il messaggio di cui aveva bisogno. Si era fermato ad ascoltarlo e ne riscosse una grande benedizione. Il profeta Elia, fuggente dalla malvagia Izebel, moglie di Acab, re di Israele, che aveva giurato di ucciderlo, si ferma nel deserto, avvilito e depresso, e desidera morire. Dice a Dio: basta, prendi ora, o Eterno, l'anima mia, poiché non valgo meglio dei miei padri. Rifugiatosi in una spelonca, più tardi a Horeb, ascoltò la parola di Dio che gli fu rivolta non nel vento forte e impetuoso che schiantava i monti e spezzava le rocce, e neppure nel terremoto, né nel fuoco. Ma Elia udì un suono dolce e sommesso. Si era fermato e aveva ascoltato, aveva riconosciuto Dio. E Dio gli parlò e gli comunicò tutto quello che desiderava sapere e gli diede tutte le indicazioni di cui aveva bisogno per portare a compimento la sua missione. Ascoltando Dio fu per lui pure una grande benedizione. Dio ci chiede di fermarci e di ascoltarlo, di abbandonare i nostri pregiudizi, il nostro orgoglio, la nostra ribellione, e ci parlerà. Ci dice, attraverso il profeta Isaia, «Volgetevi a me e siate salvati, voi tutte le estremità della terra, poiché io sono Dio e non ve n'è alcun altro». Quando leggiamo il Nuovo Testamento, questo divino invito diventa ancor più chiaro e insistente. Gesù, il Figlio di Dio, Dio incarnato, qui fra noi per compiere l'opera di redenzione mediante il suo sacrificio sulla croce, ci invita. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Caro ascoltatore, ti sei mai fermato ad ascoltare la voce di Dio, la voce di Cristo? Ecco cosa dice il Cristo risorto nel libro dell'Apocalisse. Ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui, ed egli meco. In modi diversi Dio ci parla, attraverso la bellezza della natura, nel nostro intimo mediante la nostra coscienza, attraverso circostanze diverse, forse un sogno, ma in questa epoca privilegiata della sua grazia, che si è estesa per quasi 2000 anni dall'ascensione del Cristo risorto e che finirà alla sua seconda venuta, Dio ci parla in linguaggio chiaro e costante nella persona del Signore Gesù, il Salvatore. Come scrive l'autore dell'Epistola agli Ebrei, il Dio, dopo aver in molte volte e in molte maniere parlato ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo figliolo. O come traduce una migliore versione, ci ha parlato nel figlio. È Dio che ci parla, in colui che è pure Dio, ma pure uomo, che si è avvicinato a noi in infinita grazia, perché possiamo sentire la sua voce e udire in essa gli accenti del suo amore infinito. Fermati, caro ascoltatore. Ti sei degnato di ascoltare la mia voce, ti ringrazio, ma quello che mi sta a cuore è che tu possa udire la voce di Dio in Cristo che ti offre gratuitamente perdono e salvezza. Ravvediti, confessando a Dio i tuoi peccati. Rivolgiti al Signore Gesù, ricevendolo nel tuo cuore e nella tua vita come Salvatore e Signore. E tu pure, con milioni di altri, udrai la sua voce nel tuo cuore, assicurandoti del suo perdono. Riceverai il dono di una vita nuova e di quella pace che solo Lui può dare e che trascende ogni nostra conoscenza.

Ci auguriamo, amici, che quanto avete ascoltato vi abbia illuminati a riguardo il come trovare la pace, la vera pace che dona il Signore. Se avete domande da fare a questo riguardo, fatelo liberamente, vi risponderemo sempre.

0: Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
3: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 20 del Libro degli Atti. La volta scorsa abbiamo lasciato Paolo ad Efeso, nel mezzo di un grande tumulto in città, perché Demetrio aveva messo insieme un gruppo di persone che come lui fabbricavano idoli e aveva detto loro che Paolo con la sua predicazione era un pericolo serio per i loro affari, perché loro facevano appunto questi templi di Diana in argento e altre statuette simili. E Paolo invece predicava che quelli non erano veri dei. E così questi orafi mettono sotto sopra la città e si crea una grande folla che va al teatro e tutti gridano grande la Diana degli Efesini, ma la maggior parte della gente in realtà non sa nemmeno che cosa sta succedendo, non sa nemmeno il motivo per cui si trova là. E abbiamo visto come alla fine interviene questo cancelliere che fa tacere la folla e dice a Demetrio che se c'è un problema legale allora deve rivolgersi ai tribunali per trattare la questione in modo appropriato, perché dato che sono sotto il governo romano stanno rischiando di essere accusati di sedizione per questo assembramento ingiustificato. E così alla fine il cancelliere scioglie l'adunanza. Ora, capitolo 20. Dopo che fu cessato il tumulto, Paolo chiamò a sé i discepoli, li abbracciò e partì per andare in Macedonia. La Macedonia naturalmente era una regione settentrionale della Grecia. La Grecia era stata divisa dopo la morte di Alessandro Magno in quattro regioni: Grecia, Macedonia, Siria e Egitto. E Paolo, dopo essere rimasto ad Efeso per quasi 3 anni e non volendo creare altri problemi, il suo cuore lo spinge ora a tornare a Gerusalemme. Ma quando torna a Gerusalemme vuole portare alla chiesa di Gerusalemme un'offerta da parte delle chiese dei gentili, perché la chiesa di Gerusalemme era diventata molto povera. E quindi Paolo voleva mostrare lo spirito fraterno del cristianesimo, voleva mostrare l'unità del corpo del Signore, sia che si trattasse di giudei o di greci. Quando un membro soffre, tutti i membri soffrono. E nell'Epistola ai Corinzi dice che quando si incontreranno, ognuno potrà portare quanto ha deciso nel suo cuore. Il dare deve essere del tutto volontario e non dovuto, a causa di qualche tipo di pressione, perché Dio ama un donatore allegro. E quindi Paolo ora vuole passare per la Macedonia e la Grecia e raccogliere questa colletta che ha chiesto per i santi poveri di Gerusalemme, in modo che tornando a Gerusalemme lui possa portare quest'offerta per i fratelli. Lui possa portare quest'offerta per i fratelli poveri là, da parte dei fratelli gentili. E così abbraccia i fratelli di Efeso e parte per la Macedonia, dove naturalmente c'è la chiesa di Filippi, la chiesa di Tessalonica, la chiesa di Berea. E dopo aver attraversato quelle regioni e aver dato loro molte esortazioni, si recò in Grecia. Dopo aver trascorso colà 3 mesi, poiché i giudei avevano ordito un complotto mentre egli stava salpando per la Siria, decise di far ritorno passando per la Macedonia. Ora, quello era il periodo della Pasqua e probabilmente Paolo voleva essere a Gerusalemme per la festa della Pasqua. Ma migliaia di giudei da tutte le parti del mondo sarebbero andati a Gerusalemme per la festa della Pasqua e ci sarebbero stati tanti tipi di navi, anche quelle economiche, provenienti dalla Grecia, da Atene e dirette a Gerusalemme, e sarebbero state piene di giudei. E Paolo ha sentito di questo complotto e forse il piano era quello di gettarlo dalla nave, da una di queste navi piene di pellegrini giudei. E così invece di imbarcarsi per Gerusalemme, rischiare di essere gettato a mare, Paolo, nel pieno della notte, decide di passare di nuovo per la Macedonia, via terra. Evidentemente le chiese là ritennero che ci fossero seri pericoli per Paolo. E così diversi fratelli provenienti da varie chiese decidono di accompagnare Paolo per proteggerlo in qualche modo. Or l'accompagnarono fino in Asia Sopatro di Berea, Aristarco e Secondo di Tessalonica, Gaio di Derbe, questo è un altro Gaio, diverso dal Gaio che conosciamo, che era di Corinto, e Timoteo, e Tichico, e Trofimo, che Paolo cita in alcune delle sue epistole come suoi compagni. Costoro, partiti prima di noi, ci aspettarono a Troas. Questi fratelli quindi vanno avanti in Asia e lo aspettano a Troas. Ma noi, la prima persona plurale, mostra che Luca si è di nuovo unito al gruppo di Paolo in questo momento. Ma noi partimmo da Filippi dopo i giorni degli azimi, quindi la festa della Pasqua era finita ormai, perché siamo alla festa dei pani azimi, che viene subito dopo. E in 5 giorni li raggiungemmo a Troas, dove dimorammo 7 giorni. Ora, il viaggio da Troas alla Macedonia, quando Paolo aveva avuto quella visione, quando ha visto il Macedone che gli diceva «Vieni in Macedonia e soccorrici», e subito sono partiti da Troas per andare in Macedonia, all'epoca gli c'erano voluti 2 giorni. E quindi un viaggio che prima era durato 2 giorni, ora invece dura 5 giorni, il che indica che probabilmente hanno navigato contro vento, o forse contro circostanze avverse, non so, il mare agitato o cose di questo genere. E quindi arrivano a Troas, dove rimangono 7 giorni. E il primo giorno della settimana, essendosi discepoli radunati per rompere il pane, Paolo, dovendo partire il giorno seguente, conversava con loro e protrasse il discorso fino a mezzanotte. Io sono spesso accusato di essere troppo lungo, ma non avete mai provato niente del genere. Per me è interessante che venga specificato che si sono radunati il primo giorno della settimana per rompere il pane. E diversi, ad esempio gli avventisti del settimo giorno e altri. Loro dicono che bisogna adorare il Signore in giorno di sabato. Dicono che l'adorazione la domenica è venuta dopo, con Costantino. Sarebbe lui che ha introdotto il culto in giorno di domenica nella Chiesa. Ma non è così. Sembra che ci siano indicazioni che la Chiesa gentile ha iniziato ad adorare in giorno di domenica praticamente sin dal principio. E qui troviamo la Chiesa gentile che si incontra di domenica, il primo giorno della settimana, per rompere il pane. Uno dei primi padri della Chiesa, Tertulliano, disse che, dato che Gesù è risorto nel primo giorno della settimana, loro hanno sentito che quello dovesse essere il giorno in cui la Chiesa avrebbe dovuto rompere il pane. Non voglio andare avanti con Tertulliano, ma sembra che prima del tempo di Tertulliano, e lui è venuto prima di Costantino, che il primo giorno della settimana fosse già una pratica consolidata nella Chiesa. Ora, è possibile che ci fosse una disputa circa il giorno della settimana in cui bisognava adorare il Signore nella Chiesa delle origini, perché in 2 delle sue epistole Paolo dice che non è veramente importante il giorno in cui si adora il Signore. Ai Romani Paolo scrive al capitolo 14 versetto 5 «L'uno stima un giorno più dell'altro». E l'altro stima tutti i giorni uguali, ciascuno sia pienamente convinto nella sua mente. In altre parole, non ha poi tanta importanza. Uno stima un giorno più dell'altro, e l'altro stima tutti i giorni uguali. Beh, non importa molto, fate come preferite. E quando la Chiesa di Gerusalemme manda la lettera alle chiese gentili riguardo alla loro relazione con la legge, Non si parla affatto dell'osservanza del giorno del sabato. In Esodo, quando Dio diede la legge del sabato, Dio disse che quello era un patto speciale tra lui e Israele, così come il rito della circoncisione, un patto speciale tra Dio e Israele, ma non qualcosa che era richiesto anche ai gentili. Quando Paolo scrive alla chiesa di Colosse dice: «Nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande, o rispetto a feste, a noviluni o a sabati. Queste cose sono ombra di quelle che devono venire, ma il corpo è di Cristo, la sostanza è di Cristo». E quindi Paolo dice che il sabato è solo un'ombra. Cos'era il sabato? Era un giorno di riposo, in cui le persone dovevano riposare dal loro lavoro. È come ombra di cose che devono venire, ma il corpo è di Cristo. Che significa? Cosa sta dicendo Paolo? Sta dicendo quello che l'autore degli Ebrei dice nel capitolo 4, che Gesù è il nostro riposo. E così il sabato è solo un'ombra di Gesù, che è venuto ed è diventato il riposo per il suo popolo. E il nostro riposo è in Gesù Cristo e nella sua opera completa. Così Paolo dice: uno stima un giorno più dell'altro e l'altro stima tutti i giorni uguali. Questo sono io. Io stimo tutti i giorni come il giorno del Signore. E ogni giorno per me è: io vivo nel Signore. E non importa se sia sabato, domenica, venerdì o gli altri giorni. Vivo ogni giorno nel Signore e quindi stimo tutti i giorni uguali. Ora a mia moglie non piace molto questo fatto, perché questo vale anche per i compleanni e per gli anniversari. E lei dice: sì, fa così per il mio compleanno, ma poi come ci tiene al suo? No, non è così. Il giorno del mio compleanno siamo andati a mangiare nel suo ristorante preferito. Così si incontravano nel primo giorno della settimana, per rompere il pane, cioè per fare la cena del Signore, o la comunione. E la cena del Signore sembra essere una pratica molto comune nella Chiesa delle origini. Il ricordare il corpo e il sangue di Gesù per i nostri peccati. Ed era una pratica davvero molto comune nella Chiesa delle origini. La facevano, sembra, una volta a settimana almeno. E non solo in chiesa, ma anche nelle case. Ed era qualcosa di meraviglioso. I cristiani si radunavano, spezzavano il pane insieme. Ora c'era anche quella che veniva chiamata la festa dell'amore, anch'essa di norma ogni settimana. E anche in questa poi alla fine facevano la cena del Signore. La festa dell'amore, o agape. Era una cena dove tutti venivano una volta alla settimana e portavano del cibo e poi lo mettevano sul tavolo, in comune, e tutti mangiavano e poi finivano con la cena del Signore o comunione. Questa festa dell'amore o agape era particolarmente importante per gli schiavi perché probabilmente era l'unico pasto buono che avevano durante tutta la settimana. Ma nella Chiesa non c'era schiavo o libero, erano tutti uno in Cristo. E così ogni settimana avevano questa festa dell'amore e questa meravigliosa comunione fraterna. Ora c'è un valore importante nel mangiare insieme, è uno stare insieme in stretta comunione. Io amo le agapi e amo il mangiare insieme. Avete notato che quando facciamo questi viaggi insieme in Israele, quanto ci avviciniamo l'uno all'altro? E credo che sia perché mangiamo insieme tutto il tempo. E c'è qualcosa in questo che crea unione, che lega, mangiare insieme. E così la Chiesa qui a Troas si ritrova insieme il primo giorno della settimana e Paolo predica fino a mezzanotte. Or nella sala dove eravamo radunati vi erano molte lampade. Un giovane di nome Eutico, che era seduto sul davanzale della finestra, fu colto da un sonno profondo. Ora è possibile che abbia respirato troppo monossido di carbonio. se era seduto sul davanzale della finestra e c'erano tutte queste lampade accese, che naturalmente bruciavano ad olio. E naturalmente i fumi delle lampade che bruciavano uscivano dalla finestra. E stare là davanti con tutto quel fumo, è possibile che gli sia mancato l'ossigeno. E così si è addormentato profondamente. E mentre Paolo tirava il suo discorso a lungo, preso dal sonno cadde dal terzo piano e fu raccolto morto. Ora le finestre non avevano vetri, erano semplicemente finestre aperte. E così, stando seduto sulla finestra, è caduto fuori nel cortile di sotto. Tre piani. E fu raccolto morto. Ma Paolo, sceso giù, si gettò su di lui, l'abbracciò e disse: «Non vi turbate, perché l'anima sua è in lui». Così di nuovo un grande miracolo. Dio restituisce la vita ad Eutico. È interessante. Paolo si getta su di lui e l'abbraccia. C'è un'altra storia nell'Antico Testamento del profeta Eliseo e la Shunamita. E il figlio di questa donna muore ed Eliseo fa qualcosa di particolare, una sorta di respirazione bocca a bocca. Si sdraia su di lui e soffia in lui per ben due volte.

c'è modo di riportarlo in vita. Ma tutto questo è sicuramente interessante. Tanto più che vediamo che Paolo fa più o meno la stessa cosa con Eutico. Certo, nel caso di Eliseo, questo ragazzo era morto da ore, ma sono molto simili. Quindi risalì, spezzò il pane con loro e mangiò, e dopo aver parlato a lungo fino all'alba, partì. Quindi c'è stata una piccola distrazione, ma Paolo poi va avanti a parlare con loro fino all'alba. Intanto ricondussero il ragazzo vivo, per cui furono oltremodo consolati. Ora sono certo che Dio abbia permesso delle volte che qualcuno resuscitasse. Sappiamo che questo è accaduto nel ministero di Gesù. Sappiamo che è accaduto anche nel ministero di Pietro, quando è andato e ha riportato in vita Dorcas, Tabita. Ma sono anche certo che il miracolo del riportare in vita non è mai stato per la persona che torna in vita, ma per gli altri, quelli che stanno intorno e che piangono per la dipartita. Qui è detto e furono oltremodo consolati, e non che Eutico è stato consolato, ma le persone che si trovavano là furono consolate per il fatto che è stato riportato in vita. E questo miracolo del riportare una persona in vita non è mai stato per il suo beneficio, ma per il beneficio di quelli che stanno soffrendo. E dico questo perché quando il Signore deciderà di prendere me, e sto lì e godo della sua presenza, e all'improvviso sento che il mio spirito sta ritornando nel suo corpo, e poi apro gli occhi e vedo qualcuno di voi che prega: «Oh Signore, riportalo in vita!» La prima cosa che faccio è colpirvi sulla bocca. Noi possiamo pregare che il Signore risusciti qualcuno per il nostro beneficio, ma di certo non è un beneficio per Lui, perché essere assente dal corpo è essere presente col Signore. E così per il bene di queste persone Dio ha fatto questo miracolo ad Eutico. E tutti furono oltremodo consolati. In realtà in Israele, quando qualcuno moriva, tutti iniziavano a gridare, e le donne avevano un particolare modo di gridare quando qualcuno moriva. E quindi quando Eutico è caduto giù e hanno visto che era morto, queste donne orientali probabilmente hanno iniziato a fare queste grida terribili. E forse questo è il motivo per cui Paolo scende giù. «Oh no, no, state tranquilli, la vita è ancora in lui e Dio ha riportato in vita Eutico». Noi invece, che c'eravamo già imbarcati, navigammo verso Asso, dove avevamo intenzione di riprendere a bordo Paolo, perché aveva stabilito così, volendo egli fare quel viaggio a terra. Ora, da Troas ad Asso sono circa 30 chilometri via terra e circa 45 chilometri via mare, perché bisogna girare attorno al promontorio. E Paolo voleva camminare. Sapete, credo che camminare sia uno dei modi migliori per meditare, per riflettere. Un modo eccezionale per mettere insieme i pensieri quando c'è una decisione da prendere. È incredibile come quando cammini riesci a mettere insieme le cose. E credo che Paolo avesse molte cose su cui riflettere. E così dice agli altri: «Voi andate per mare, io vi raggiungerò a piedi». E così ha percorso questi 30 chilometri camminando, mentre loro navigarono fino ad Asso. Quando ci raggiunse, evidentemente Luca era nella nave, quando ci raggiunse ad Asso, lo prendemmo con noi e arrivammo a Mitilene. Salpammo di là e arrivammo il giorno seguente di fronte a Chio. L'indomani raggiungemmo Samo e dopo una sorta a Trogilio, il giorno dopo giungemmo a Mileto, che dista circa 45 chilometri da Efeso. E da là hanno mandato dei messaggeri ad Efeso per dire agli anziani della chiesa di Efeso di venire a Mileto per incontrare Paolo, perché lui aveva fretta e non voleva andare e tornare da Efeso, perché voleva andare a Gerusalemme in tempo per la festa di Pentecoste. Paolo infatti aveva deliberato di navigare senza fermarsi ad Efeso,

per evitare di perdere tempo in Asia, perché aveva fretta di trovarsi, se possibile, a Gerusalemme il giorno di Pentecoste. Da Mileto mandò ad Efeso a far chiamare gli anziani della chiesa. Quando giunsero da lui, egli disse loro: «Voi sapete dal primo giorno che entrai in Asia come ho vissuto tra di voi per tutto questo tempo, servendo il Signore in tutta umiltà, con molte lacrime e prove che mi sono avvenute per le insidie dei giudei». Paolo dice: «Voi sapete come dal primo giorno che sono venuto in Asia, come ho vissuto tra di voi, perché ho servito il Signore in tutta umiltà». Paolo si vedeva sempre come il servo del Signore. E credo che questa sia un'attitudine mentale molto importante da tenere per chiunque sia nel ministerio. Io sono un servo del Signore Gesù Cristo, e quindi tutto quello che faccio devo farlo per la gloria di Dio. Non dovrei fare nulla per la gloria dell'uomo, ma qualunque cosa faccio, in parola o in opera, devo fare tutto alla gloria di Dio, cercando di non compiacere all'uomo, ma a Dio, sapendo che è dal Signore che riceverò la ricompensa. E così Paolo dice: «Voi sapete che la mia attitudine mentre ero con voi è stata quella di un servo del Signore, uno che serve il Signore in tutta umiltà». Chi ha ricevuto una vera visione del Signore è uno che ha umiltà. Ma chi è superbo non ha avuto un vero incontro con Dio. Nessuno può avere un vero incontro con Dio e nello stesso tempo mantenere una posizione di superbia. Quando vedo il Signore, quando lo vedo veramente, vedo anche me stesso e mi accorgo che non sono niente. Isaia, quando vede il Signore, dice: «Ahimè, io sono perduto». Pietro, quando vede il Signore, dice: «Allontanati da me, Signore, sono un uomo peccatore». Daniele, quando parla della sua visione, dice: «Il mio bel colorito cambiò in un pallore». Vedere Dio è qualcosa di importante, è una cosa seria. Gesù disse: «Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli». Ma quella povertà di spirito viene sempre a chi ha avuto un vero incontro con il Dio vivente e vero. Non puoi essere alla presenza del Dio vivente e vero e mantenere una posizione di superbia. Così, servendo il Signore, dice Paolo, in tutta umiltà. E con molte lacrime e prove, tribolazioni, perché i giudei sono sempre stati pronti a dire falsità di me e a tendermi insidie e a crearmi problemi. E Paolo aggiunge: «E come io non mi sono astenuto di annunziarvi e insegnarvi in pubblico e per le case nessuna di quelle cose che sono giovevoli». Paolo si è dato completamente alle persone perché stava servendo il Signore. Perché come servo di Gesù Cristo, lui richiede che io sia servo del corpo di Cristo. Gesù disse: «Chi vuole essere grande nel regno di Dio, diventi servo di tutti». E parlava del ministerio, parlava ai suoi discepoli. E quindi servire il Signore comporta il servire voi. E Paolo parla del suo servire gli uomini, questi fratelli di Efeso. «Come io non mi sono astenuto di annunziarvi e insegnarvi in pubblico e per le case nessuna di quelle cose che sono giovevoli». Quindi sia in pubblico, cioè dove si radunavano, nella scuola di Tiranno, vi ricordate? E poi anche per le case. E Paolo annunciava e insegnava. Certe volte le lezioni migliori vengono dalla nostra vita. Se la nostra vita non dimostra quello che insegniamo, allora anche il nostro insegnamento non ha senso. E come ministro io non devo solo proclamare, ma devo anche vivere le verità che proclamo, mostrando nel modo in cui ho vissuto tra di voi
così come nel modo in cui vi ho annunciato e insegnato. E così questo ministro fedele, dichiarando solennemente ai giudei e ai greci la necessità della conversione a Dio e della fede nel Signore nostro Gesù Cristo. E così Paolo predica della necessità della conversione a Dio e della fede in Gesù. Ed ora, ecco, spinto dallo Spirito, vado a Gerusalemme, non sapendo le cose che là mi accadranno, se non ciò che lo Spirito mi attesta in ogni città, dicendo che mi aspettano legami e tribolazioni. Non so cosa mi accadrà a Gerusalemme. Tutto quello che so è che mi aspettano legami e tribolazioni. Questo è quello che lo Spirito mi attesta. Ma io non ne tengo alcun conto, e la mia propria vita non mi è cara, pur di terminare con gioia il mio corso. Non mi importa se devo essere imprigionato. Non mi tocca per niente. Il mio unico desiderio è finire il mio corso. E così il desiderio di terminare quel corso che Dio gli ha messo davanti. Alla fine Paolo scrive a Timoteo: quanto a me sto per essere offerto in libagione, e il tempo della mia dipartita è vicino. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa. Questa è la sua ultima epistola prima di essere giustiziato da Nerone. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa. È davvero triste che Paolo non conoscesse la potenza del pensiero positivo e della confessione positiva. Avrebbe potuto evitare un sacco di cose difficili. Ma poveretto, è stato ucciso, è stato decapitato. Ha sofferto così tanto per la causa di Cristo, perché non sapeva che in realtà Dio non vuole che nessuno soffra. E se soffri è perché hai poca fede. Povero Paolo. No, non è così. Mi piace chi si impegna sul serio. Dammi pochi uomini valorosi che combattano per la verità, che adorano. Inizia con 10 uomini e vedrai che presto saranno 10.000. Amo Paolo, un uomo determinato, un uomo dedicato ad una causa, la causa di Gesù Cristo. E niente può distoglierlo dal terminare il suo corso con gioia. Così, fratelli, probabilmente è l'ultima volta che ci vediamo, ma non mi preoccupo. So che sarò gettato in prigione, e oltre questo non so altro, ma non mi preoccupo per questo, e la mia propria vita non mi è cara, pur di terminare con gioia il mio corso e il ministero che ho ricevuto dal Signore Gesù. E qual è il ministero che Paolo ha ricevuto dal Signore Gesù? Che è di testimoniare pienamente l'Evangelo della grazia di Dio. Testimoniare dell'Evangelo della grazia di Dio. E qual è l'Evangelo della grazia di Dio? È questo: Dio ti ama. Non importa quanto malvagio tu ti senta. Non importa quanto profondamente immerso nel peccato tu ti senta. Dio ti ama, ma Dio odia il peccato perché ama te. E Dio sa che forza distruttiva è il peccato per la tua vita. E proprio perché ti ama così tanto, Lui non sopporta vederti distrutto dal peccato. E così odia quello che ti distrugge. Dio ama il peccatore, ma odia il peccato, perché ama il peccatore. E vede quello che il peccato ti sta facendo, la sua influenza, come ti rende cieco, il disastro che provoca nella tua vita e nella vita delle persone intorno a te. E quindi Dio odia il peccato, perché ama il peccatore. E Dio ha provveduto la soluzione per liberare l'uomo da quel potere, dal potere del peccato, mandando suo figlio Gesù Cristo, che ha portato su di sé i tuoi peccati, morendo sulla croce. E se crediamo in Lui, possiamo essere perdonati da qualunque peccato possiamo aver mai commesso. E mediante la fede in Lui possiamo vedere potenza
sopra il peccato, sopra la schiavitù della corruzione. E un giorno, quando saremo condotti dallo Spirito nella presenza di Dio, quel giorno saremo liberati anche dalla minima presenza del peccato. E questo è l'Evangelo della grazia di Dio, non perché lo merito, non perché ne sono degno, ma solo perché Dio mi ama. Ed era necessario che Paolo testimoniasse dell'Evangelo della grazia di Dio, perché sebbene la stessa natura ci rivela Dio, la natura non rivela la grazia di Dio verso l'uomo. Non c'è alcun Evangelo della grazia nella natura. La natura testimonia del Dio delle leggi, del Dio potente, del Dio saggio, del Dio che ama la bellezza, del Dio dell'ordine. Ma non c'è nessuna testimonianza in natura dell'Evangelo della grazia di Dio. Ed è per questo che Dio chiama l'uomo a testimoniare della grazia di Dio. E la sua testimonianza è iniziata con Gesù Cristo, perché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute con Gesù Cristo. E così Paolo testimonia l'Evangelo della grazia. Ecco, ora so che voi tutti, fra i quali sono andato e venuto predicando il regno di Dio, non vedrete più la mia faccia. Ora questo è quello che sente Paolo. Paolo sta parlando di quello che c'è nel suo cuore. Sembra ci siano indicazioni da alcuni storici secolari e anche alcuni primi storici della Chiesa che Paolo sia riuscito a vedere quelli di Efeso un'altra volta ancora. Il libro degli Atti lascia Paolo in prigione a Roma in attesa del suo processo davanti a Nerone. Ma secondo la storia della Chiesa, secondo i primi storici della Chiesa, la prima volta che Paolo è comparso davanti a Nerone è stato assolto da Nerone. E così è stato liberato per un certo tempo. E quello che è successo in questo periodo non lo sappiamo con sicurezza. Ma ci sono racconti che dicono che sia riuscito a visitare nuovamente la chiesa di Efeso. E anche racconti che dicono che sia andato a predicare l'Evangelo in Spagna. Mentre la storia secolare ci dice qualcosa di molto interessante. Vi ricordate che Gesù disse ai suoi discepoli: vi porteranno davanti ai tribunali, davanti ai magistrati e davanti ai re. E non vi preoccupate per quello che dovrete dire in quell'ora, perché lo Spirito Santo vi darà le parole da dire e sarà un'opportunità per testimoniare. E Paolo ha preso questa parola alla lettera. E ogni volta che è stato portato davanti a un magistrato o a un giudice o a un re, Paolo ha sempre colto l'opportunità per testimoniare a queste persone. E più alta era la posizione della persona che aveva davanti, più Paolo ci andava giù duro, pesante, con la testimonianza. Diventava sempre più forte, più convincente, perché credo che Paolo pensasse: beh, se riesco a far convertire questa persona, allora... E ad un certo punto arriva davanti al re Agrippa e Paolo diventa davvero insistente e spinge e spinge. Agrippa, credi tu nelle scritture? Io so che credi nelle scritture. Aspetta un attimo, Paolo. Stai cercando di farmi convertire proprio me? O magari potessi, e lo vedremo fra qualche capitolo. Perché Paolo, le sue difese erano favolose. Paolo era davvero forte e spingeva ed era convincente, perché pensava: se Agrippa si convertisse a Gesù Cristo, che influenza eccezionale questo può avere. E immaginatevi quando è arrivato davanti a Nerone. Io credo che Paolo abbia spinto tanto su Gesù quando era davanti a Nerone, come mai abbiamo sentito. Oh, se solo riuscisse a condurre Nerone a Gesù Cristo. Ora, se seguiamo la storia secolare, scopriremo che Nerone non era una persona così terribile all'inizio del suo regno, dell'impero romano. Lui ha fatto cose buone.
Ma c'è stato un momento nella vita di Nerone quando lui ha avuto un cambiamento totale, anche di personalità, ed è diventato una bestia. Infatti è così che lo chiamavano in quei giorni, la bestia. È stato come se avesse avuto un totale cambiamento di personalità, quasi come uno che è posseduto. E se studiate la storia secolare, scoprirete che questo cambiamento è avvenuto proprio nel periodo in cui Paolo gli ha testimoniato. Io credo che Paolo abbia messo un tale peso addosso a Nerone che lui ha dovuto decidere una volta per tutte se essere salvato o no, se accettare o no. E voltando le spalle all'Evangelo, io credo che sia diventato posseduto da uno spirito maligno. Ed ecco perché è diventato simile ad una bestia. Ma ha liberato Paolo la prima volta. E poi dopo un certo periodo di tempo l'ha fatto tornare da Efeso e l'ha di nuovo imprigionato e poi l'ha fatto decapitare perché si era trasformato in una bestia. Così Paolo sta dicendo: non credo che vi vedrò di nuovo. Ma forse sembrerebbe che invece sia riuscito a vederli di nuovo. Perciò oggi vi dichiaro di essere puro del sangue di tutti, poiché io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Paolo riteneva molto importante essere a posto davanti alla gente per quanto riguarda l'Evangelo, dichiarare la verità, l'intero consiglio di Dio all'uomo, in modo che non gli potesse essere messo in conto nulla riguardo all'uomo. Sono libero dal sangue di tutti, perché non ho mancato di dirvi ogni cosa, tutto il consiglio di Dio. Badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, per pascere o per nutrire la Chiesa di Dio che egli ha acquistata col proprio sangue. E questa è la responsabilità che Dio ha affidato ai ministri dell'Evangelo: badare al gregge di Dio, pascere la Chiesa, dare cibo alla Chiesa. Ma è molto difficile oggi trovare pastori che cibano il gregge di Dio. Riceviamo lettere da centinaia di persone. Quando sono stato ad Indianapolis, tantissime persone dopo mi hanno chiesto: potreste per favore iniziare un'opera anche qui, ad Indianapolis? Abbiamo pregato per 5 anni che Dio facesse nascere una Calvary Chapel qui ad Indianapolis. Abbiamo bisogno di un posto dove andare ed essere cibati della parola di Dio. La gente è affamata della parola di Dio. E così Paolo dice a questi vescovi o anziani della chiesa di Efeso: badate al gregge di Dio, o come dice un'altra versione, cibate il gregge di Dio. Pietro nella sua epistola scrive: cibate il gregge di Dio che è tra voi. E Gesù disse a Pietro: ciba le mie pecore. Non capisco perché i pastori non si rendono conto che questo è il compito più importante di un pastore: cibare il gregge di Dio. Molti cercano di intrattenere il gregge di Dio, e purtroppo ci sono pure quelli che cercano di spogliare il gregge di Dio, di derubarlo, di tosare le pecore. Ma quanti pochi stanno veramente nutrendo, cibando il gregge di Dio? E qual è la ragione per cui deve essere cibato? Perché diventi forte, perché verranno anche dei lupi. Infatti io so che dopo la mia partenza entreranno in mezzo a voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge. False dottrine, falsi insegnamenti entreranno nella chiesa. Idee e concetti strani, di gente che vuole solo portarsi via i credenti. C'è sempre stato questo.
Quando Dio fonda un'opera, ci sono sempre quelli che vengono e cercano di guastare l'opera di Dio. E che tra voi stessi sorgeranno degli uomini che proporranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Triste e tragico. Paolo, nello scrivere agli Efesini, dice che Dio ha costituito nella Chiesa apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero. Questo è il motivo per cui siamo qui, perché voi siate cibati della parola di Dio, perché voi siate perfezionati per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo. Il peso più grande nel cuore di Paolo e la più grande sofferenza e tristezza erano quelli che venivano per attirare dietro di sé il gregge di Dio. E così Paolo dice agli Efesini: so che dopo la mia partenza entreranno in mezzo a voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e che tra voi stessi sorgeranno degli uomini che proporranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Quindi uomini che non insegneranno veramente la parola di Dio, ma insegneranno concetti umani e cercheranno di trascinarsi dietro i discepoli. Perciò vegliate, ricordandovi che per lo spazio di 3 anni, giorno e notte, non ho mai cessato di ammonire ciascuno con lacrime. Purtroppo ci saranno sempre pecore pronte ad andare dietro ad ogni tipo di campana. E nonostante Paolo li abbia ammoniti per 3 anni, giorno e notte, con lacrime, fratelli, siate radicati nella parola, siate fondati nella parola. Nonostante questo, so bene che vi porteranno via qualcuno. Ed ora, fratelli, io vi raccomando a Dio e alla parola della sua grazia, che è in grado di edificarvi e di darvi l'eredità in mezzo a tutti i santificati. Vi raccomando a Dio e alla parola della sua grazia. Questo è ciò che è in grado di edificarvi e di portarvi in questa grandiosa eredità. Io non ho desiderato né l'argento, né l'oro, né il vestito di alcuno, e voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e a quelli che erano con me. Fratelli, guardate le mie mani. È con queste mani che ho provveduto per me e per gli altri che erano con me. E non ho preso il vostro argento, né il vostro oro. Non sono venuto per spogliarvi, per tosarvi, ma per cibarvi. Ora, lui stava dicendo questo perché questi falsi profeti sono sempre pronti a tosare il gregge, sempre con qualche nuova scusa per raccogliere una seconda offerta e una terza offerta. E l'enfasi è posta sempre sul donare, sull'offrire a Dio, invece che su quello che Dio ha dato a noi. Guardatevi da quelli che parlano sempre di quello che voi dovete dare a Dio. Il Nuovo Testamento enfatizza sempre quello che Dio ha dato a noi. In ogni cosa vi ho mostrato che affaticandosi in questo modo ci conviene sostenere gli infermi e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse: c'è maggiore felicità nel dare che nel ricevere. Abbiamo appena terminato una conferenza con i distributori della Maranatha Music, e c'era gente da tutto il mondo: Africa, Singapore, Hong Kong, Filippine, Europa, tutti i distributori della Maranatha Music a livello mondiale. E abbiamo avuto un bel pranzo con tutti loro venerdì scorso. E poi, subito dopo il pranzo, tutti hanno avuto la possibilità di alzarsi e di dire quello che avevano ricevuto durante la conferenza. E molti hanno detto: siamo stati in tante conferenze, ma nessuna è stata come questa. Sembra che in tutte le conferenze in cui andiamo cercano di ottenere qualcosa da noi, ma quando siamo venuti qua, voi ci avete ministrato, ci avete servito. È come se siete stati voi ad avere dato qualcosa a noi, invece che aver ottenuto qualcosa da noi.
E io ho detto, sì, perché questa è la nostra filosofia, la filosofia di Calvary Chapel. Noi siamo qui per servire la gente, non per essere serviti dalla gente. Questa è la nostra filosofia di base. Noi siamo qui per dare, non per ricevere. Ed ecco perché non viene mai posta l'enfasi sul vostro donare. L'enfasi è sempre su quello che Dio ha donato a noi. E noi siamo qui per dare a voi, nel nome di Gesù Cristo. Ed è una grande benedizione poter andare in onda, sulla radio, per tutti gli Stati Uniti, non per ricevere qualcosa dalle persone. Ora, amici, vi preghiamo di mandare le vostre offerte questa settimana, perché altrimenti rimaniamo indietro con le bollette e i pagamenti, eccetera. Non sia mai. Noi siamo qui per presentare la parola di Dio alla gente di tutto il paese, per dare. E così facciamo dono di libri e mandiamo migliaia e migliaia di nastri ogni anno per diffondere la parola. E regaliamo album di musica per diffondere la musica, per diffondere la parola. E la gente ci scrive e ci dice, possiamo duplicare i nastri delle vostre predicazioni? E noi rispondiamo sì, certo. Ho letto in una rivista cristiana, Christianity Today, qualcuno ha mandato una lettera a Christianity Today dicendo che stavano avendo problemi perché nella loro chiesa volevano cantare dei cori, ma non potevano scrivere questi cori sul libretto dei cantici senza infrangere il copyright di questi cori. E così hanno mandato delle richieste a tutti gli editori di questi cori per chiedere i permessi. E tutti questi editori hanno richiesto di pagare i diritti, solo per metterli per iscritto sul quaderno dei cantici. E nella lettera continua dicendo che c'era stato solo un editore che aveva detto fate pure, usateli gratuitamente, ed era Maranatha Music. E io ho detto gloria a Dio, dare. Paolo dice ricordatevi delle parole del nostro Signore, c'è maggiore felicità nel dare che nel ricevere. Ora, se facciamo nostra questa filosofia di non richiedere continuamente i soldi degli altri, di non richiedere continuamente che siano gli altri a dare, ma di essere noi a dare, sarà Dio a prendersi cura di noi, perché Dio si prende cura della Chiesa e Lui provvede più di quanto ci necessita. Ma non abbiamo mai enfatizzato questo aspetto del sostenere l'opera. Dio se ne occuperà. Gesù disse, cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Ma questi poveri pastori che insistono sempre per ottenere, per ricevere dai credenti, alla fine rimangono intrappolati. Perché se fatichi per ottenere, poi devi anche faticare per mantenere. E alla fine ti trovi in una posizione di pressione costante. Fatica costante. Che cosa ci possiamo inventare questa settimana per fare in modo che la gente dia più soldi? Si cade in questa trappola e sembra che non si riesca più ad uscirne. Ma Gesù ha stabilito questo principio: c'è maggiore felicità o benedizione nel dare che nel ricevere. E se noi diamo gratuitamente, come gratuitamente abbiamo ricevuto, sarà Dio a prendersi cura dei nostri bisogni. Io credo che Dio abbia scelto di usare noi, della Calvary Chapel, come un esempio di quello che Dio può fare e farà, solo se seguiamo i Suoi principi. E dappertutto la gente ci guarda e dice, Calvary Chapel è diversa. Certo che lo è. È tutta un'altra filosofia. Noi siamo qui per servire e non per essere serviti. Siamo qui per dare e non per ricevere. Ed è Dio a prendersi cura dei bisogni. E lo fa in modo eccezionale. Lui ci ha benedetto così tanto che possiamo sponsorizzare i nostri programmi radiofonici, The Word for Today, in tutto il mondo. Dio è così buono. Quando la gente lo imparerà? Quando lo capiranno? E quando ebbe dette queste cose,
si inginocchiò e pregò con tutti loro. Mi immagino Paolo, là sulla spiaggia, mentre la nave sta aspettando, e ci sono tutti gli anziani della chiesa di Efeso con lui, e sono tutti là in cerchio, e parlano insieme. E lui dice loro, badate al gregge di Dio, cibatelo, prendetevene cura, perché verranno dei lupi, e io vi avverto di questo. E sono sicuro che Paolo avesse le lacrime agli occhi. E dice, vegliate, c'è maggiore felicità nel dare che nel ricevere. E mi immagino questi uomini in cerchio che si tengono per mano e pregano, non sapendo quello che il futuro riserva loro. Allora tutti scoppiarono in un grande pianto e gettatisi al collo di Paolo lo baciavano, dolenti soprattutto per la parola che aveva detto che non vedrebbero più la sua faccia. Poi l'accompagnarono alla nave. Dopo esserci separati da loro, salpammo e puntando diritto arrivammo a Kos, il giorno seguente a Rodi e di là a Patara. Trovata qui una nave diretta in Fenicia, ci imbarcammo e salpammo. Avvistata Cipro e lasciatala a sinistra, proseguimmo per la Siria e approdammo a Tiro, perché qui si doveva scaricare la nave. E così Luca ci dice velocemente di questo viaggio da Mileto fino a Tiro, nel sud del Libano, di cui spesso sentiamo parlare nei giornali e alla televisione, dove Israele ha da molto tempo le sue truppe di occupazione. E trovati i discepoli. In greco questa espressione indica che li hanno cercati. Li hanno cercati e li hanno trovati. Sapete, è molto bello essere cristiani, credenti, perché dovunque vai nel mondo, nel momento in cui trovi dei discepoli, allora sei a casa. È davvero un qualcosa di meraviglioso. Sono appena stato ad Indianapolis e là è come se fossi stato a casa. Ci siamo radunati insieme là nell'auditorium ed è stato come essere a casa. Tutta la gente che ci riceveva e ci accoglieva con amore. Siamo tutti parte del corpo di Cristo. E questo è vero a New York, in New Jersey, a Colorado Springs, è vero dovunque andiamo. È come essere in famiglia. E così cercano i credenti, là a Tiro, e trovati i discepoli ci trattenemmo 7 giorni. Mossi dallo Spirito, essi dicevano a Paolo di non salire a Gerusalemme. Ma al termine del nostro soggiorno partimmo e ci mettemmo in cammino, accompagnati da tutti, con le mogli e i figli, fin fuori della città. Sono andati tutti ad accompagnarli, e mi immagino la scena, tutta questa gente, con le donne e i bambini, che accompagnano Paolo fino ai confini della città. E postici in ginocchio sul lido, pregammo. Così tutti i credenti, comprese donne e bambini, tutta la chiesa di Tiro, si inginocchia sulla spiaggia e insieme pregano. Poi, dopo esserci scambiati i saluti, montammo sulla nave, mentre quelli se ne tornavano alle loro case. Terminata la navigazione, da Tiro arrivammo a Tolemaide, che è la città portuale conosciuta oggi come Alco, e salutati i fratelli ci trattenemmo un giorno con loro. Ripartiti il giorno seguente, noi che eravamo compagni di Paolo arrivammo a Cesarea, a circa 40 chilometri sulla costa, ed entrati in casa di Filippo l'Evangelista, che era uno dei 7, restammo presso di lui. Ora egli aveva 4 figlie vergini che profetizzavano. Ora è interessante, questo avviene circa 20 anni dopo che Filippo era andato via da Gerusalemme a causa della durissima persecuzione ad opera dello stesso Paolo, quella persecuzione della Chiesa dei tempi della lapidazione di Stefano, quando Paolo tiene le vesti di coloro che lapidano Stefano, acconsentendo alla sua morte. E allora Paolo andava in giro a mettere in prigione quelli che invocavano il nome del Signore.
E in occasione di quella durissima persecuzione da parte di Paolo, Filippo era fuggito via da Gerusalemme. Era andato in Samaria, dove, vi ricordate, c'è stato un grande risveglio. Poi era stato guidato dallo Spirito Santo sulla via di Gaza, dove ha incontrato l'Etiope, l'Eunuco, che si è convertito. Poi è andato verso Cesarea, predicando nelle città che si trovavano lungo la strada, condividendo la verità di Gesù Cristo. E alla fine si è sistemato a Cesarea. Ora questi due uomini si incontrano finalmente a Cesarea, non più come parti contrarie, ma come resi uno in Cristo. E Paolo rimane lì a casa di Filippo, perché Filippo vive a Cesarea e ha ora una famiglia, queste quattro figlie, e l'unzione di Dio è su di loro, hanno il dono della profezia. Sapete, il tempo passa e le persone crescono. La gente mi dice: allora dove sono i Jesus People? Lasciando intendere che non è rimasto nulla. Ma loro sono qui. Hanno quattro figli ora. Il tempo cambia le cose. Non sono più quegli adolescenti irresponsabili o quei ventenni, un po' pazzi. Ora sono cresciuti, sono maturati. Niente è statico. Il tempo passa. Tutto passa. E restando noi lì molti giorni, un certo profeta di nome Agabo scese dalla Giudea. Agabo era quel profeta che in precedenza era stato ad Antiochia e aveva profetizzato la grande carestia. Venuto da noi, egli prese la cintura di Paolo, si legò mani e piedi e disse: questo dice lo Spirito Santo, così legheranno i giudei a Gerusalemme l'uomo a cui appartiene questa cintura, e lo consegneranno nelle mani dei gentili. All'udire queste cose, noi e quelli del luogo lo pregavamo di non salire a Gerusalemme. Ma Paolo rispose: che fate voi, piangendo e spezzandomi il cuore? Poiché io sono pronto non solo ad essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. Volete convincermi con le vostre lacrime? Ma fratelli, non ho paura di essere legato. Sono pronto a morire per Gesù Cristo. Ora, era volontà di Dio che Paolo andasse a Gerusalemme. Quando si trova a Tiro, lo Spirito l'ha avvertito di non andare a Gerusalemme. E qui lo Spirito Santo, Agabo, prende la cintura, si lega mani e piedi e dice: così legheranno i giudei a Gerusalemme l'uomo a cui appartiene questa cintura, e lo consegneranno nelle mani dei gentili. Io credo che il Signore stesse semplicemente avvertendo Paolo di quello che lo avrebbe aspettato. Mentre i discepoli hanno interpretato questo avvertimento come se non dovesse andare. Ma io credo che Paolo doveva andare a Gerusalemme. La loro interpretazione dell'avvertimento era non andare. Ma vi ricordate quando Paolo si era appena convertito che il Signore ha detto ad Anania, che si trovava a Damasco: va nella strada detta dritta e cerca Paolo e imponigli le mani in modo che possa ricevere lo Spirito Santo. E Anania ha risposto: Signore, stai scherzando forse? Conosco quest'uomo, ne ho sentito parlare. Lui è quello che sta perseguitando la Chiesa a Gerusalemme e sta mettendo in prigione i santi e sta venendo qui, e il mio nome è sulla sua lista. Io sono uno di quelli che metterà in prigione. Non puoi volere sul serio che io vada da lui, che mi esponga così e che preghi per lui. E il Signore ha detto: va, perché costui è uno strumento da me scelto per portare il mio nome davanti alle genti, ai re e ai figli di Israele, poiché io gli mostrerò quante cose egli deve soffrire per il mio nome. Questo era quello che l'aspettava. E sembra che il Signore abbia sempre avvertito Paolo in anticipo circa le sofferenze che avrebbe dovuto passare. E con questi avvertimenti credo che il Signore volesse dire: ehi Paolo, se vuoi
puoi anche evitare di andare. E Paolo, no, non se ne parla. Andiamo avanti. Non sono preoccupato di andare in prigione. Non sono preoccupato di essere legato. Non potete dissuadermi con le vostre lacrime. Io sono pronto a morire per Gesù. Essere messo in prigione non mi preoccupa. Io sono pronto alla morte per Gesù Cristo. Non è possibile fermare uomini come questi. Vi ricordate quando era a Corinto e il Signore gli ha detto: non temere, ma parla e non tacere, perché io sono con te e nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male, poiché io ho un grande popolo in questa città. E quando sarà nella nave e questa rischierà di affondare, lo vedremo nel capitolo 27, Paolo dirà: ma io vi esorto a non perdervi d'animo, perché non vi sarà perdita della vita di alcuno di voi, ma solo della nave, poiché mi è apparso questa notte un angelo di Dio, al quale appartengo e che io servo. Un angelo di Dio mi è apparso, non temete. Il Signore era sempre pronto ad avvertirlo delle cose che avrebbe dovuto soffrire, quello che sarebbe successo. E credo che qui il Signore sia stato fedele e gli abbia mostrato le cose che doveva soffrire per la causa di Cristo Gesù. Ma Paolo: sì, Signore, va bene. Sono pronto ad essere legato, sono pronto a morire. Paolo è uno dei miei preferiti. Io amo chi si impegna sul serio, chi si dedica completamente, chi è mosso dall'amore e ha questo desiderio di vincere. È la persona che non si ferma per il dolore, per una piccola ferita o qualsiasi altra cosa, ma dice: andiamo avanti. E io amo questo tipo di persona. E Paolo è il tipo di persona che preferisco, che ammiro profondamente. E siccome non c'era modo di persuaderlo, ci rassegnammo dicendo: sia fatta la volontà del Signore. Molti leggono questo versetto male. Ci siamo rassegnati, pazienza, sia fatta la volontà del Signore. No, ci siamo rassegnati. Se questa è la volontà del Signore, allora va tutto bene. Sia fatta la volontà del Signore. Capite la differenza? Si sono rassegnati dal cercare di dissuadere Paolo. Non si sono rassegnati alla volontà di Dio. Dopo quei giorni, preparate le nostre cose, salimmo a Gerusalemme. Con noi vennero anche alcuni discepoli di Cesarea e condussero con loro un certo Mnasone, nativo di Cipro, un vecchio discepolo presso il quale dovevamo alloggiare. Al nostro arrivo a Gerusalemme i fratelli ci accolsero lietamente. Il giorno seguente Paolo si recò con noi da Giacomo e tutti gli anziani erano presenti. Dopo averli salutati, Paolo raccontò loro ad una le cose che il Signore aveva operato fra i gentili per mezzo del suo ministero. Ed essi, udito ciò, glorificavano Dio. Poi dissero a Paolo: fratello, tu vedi quante migliaia di giudei vi sono che hanno creduto, e tutti sono zelanti della legge. Interessante. A questo punto a Gerusalemme ci sono migliaia di cristiani, che vivono però in uno strano miscuglio di cristianesimo e giudaismo. Sono zelanti della legge. Questi stavano continuando ad assolvere i riti del giudaismo, stavano continuando ad osservare la legge di Mosè, anche se avevano creduto che Gesù era il Messia. Si erano adattati alla comunità dei giudei. E poi continua dicendo: or sono stati informati a tuo riguardo che tu insegni a tutti i giudei che vivono fra i gentili di distaccarsi da Mosè, dicendo di non circoncidere i figli e di non seguire più le usanze giudaiche. Or dunque, che si deve fare? È inevitabile che la folla si raduni, perché sapranno che tu sei venuto. Fa dunque quanto ti diciamo. Noi abbiamo 4 uomini che hanno fatto un voto. Prendili con te, purificati con loro e paga per loro, perché si possano radere il capo.
Così tutti sapranno che non c'è nulla di vero in quelle cose di cui sono stati informati intorno a te, ma che anche tu sei disciplinato e osservi la legge, che anche tu sei un bravo ragazzo giudeo, un kosher, che sei disciplinato e osservi la legge. E così la Chiesa sta cercando di evitare che succeda un grande disastro. Ci sono molti giudei che sono diventati credenti, anche se continuano ad osservare la legge giudaica. Ma la Chiesa di Gerusalemme era sicuramente in una posizione debole. Ogni volta che la Chiesa cerca di adattare se stessa alla società che la circonda, la Chiesa si ritrova in una posizione di debolezza. Una delle disgrazie della Chiesa è quando cerca di adattarsi al mondo. Sapete, in modo che possiamo vivere in pace, in armonia col mondo. Ma Gesù non permette che ci sia coesistenza con il peccato. La parola dice: uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo, e io vi accoglierò. Dio ci chiama ad una separazione totale dal mondo, ad un vero impegno. Non vogliamo problemi, Paolo. Loro sanno che stai insegnando cose che i giudei non devono osservare, le usanze giudaiche, la legge. Così predica pure Cristo, stai tranquillo, sentiti libero. Ma facci un piacere ora, non crearci problemi. Tutti sanno che stai per venire e ci sarà un po' di tensione. Prendi questi quattro uomini e va alla festa. Loro vogliono fare questo voto, ed era un voto di nazireato, di consacrazione. Si radevano il capo, poi si radevano di nuovo alla fine del voto e prendevano i capelli e li facevano bruciare come offerta al Signore, e poi si dedicavano completamente per una settimana, andando al tempio e adorando il Signore. Ora era difficile prendersi un'intera settimana senza lavorare, e così spesso erano delle persone ricche che li sostenevano durante questa settimana. E così dicono a Paolo: pensaci tu a sponsorizzare questi quattro uomini. Ora Paolo aveva portato con sé una bella offerta per la Chiesa di Gerusalemme. È interessante che non si faccia nessun riferimento a un qualche tipo di ringraziamento da parte della Chiesa per questa. Ma c'è solo questo tentativo di far scendere a compromessi Paolo rispetto alle sue proprie convinzioni. Ora ammiro Paolo perché si è sottomesso e ha accettato tutto. E lui stesso dice in Romani di vivere in pace con tutti, per quanto ci è possibile. Va bene, farò quello che dite, vi aiuterò. Questo mostra la grandezza di Paolo, che accetta di sottomettersi a tutto questo, anche se non era nel suo cuore, perché lui era stato liberato da queste cose. Lui aveva scoperto la grazia di Dio, cosa che la Chiesa di Gerusalemme non aveva affatto scoperto. Loro stavano ancora cercando di piacere a Dio con l'osservanza della legge, invece di accettare questa giustizia che è nella fede in Gesù Cristo. E Paolo scrive di questo in Romani, al capitolo 10, parlando dei giudei: rendo loro testimonianza, infatti, che hanno lo zelo per Dio, ma non secondo conoscenza, poiché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria giustizia, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, e la verità è che non ci arriveranno mai, non la troveranno mai, secondo la propria giustizia. Mentre per quanto riguarda i gentili, loro hanno ottenuto giustizia mediante la fede in Gesù Cristo, e i gentili l'hanno ottenuta, perché l'hanno ottenuta per fede in Gesù Cristo, per la grazia di Dio. E così chiedono a Paolo di scendere a compromessi. E Paolo dice: mi faccio tutto a tutti, in modo che possa salvarne il maggior numero. Con i giudei mi faccio giudeo, ed è qui che lo fa. Va bene, fratelli, accetto di farlo. E così quando ti vedranno e diranno: cosa fai tu qui? Faremo vedere loro questi quattro uomini rasati. È un bravo ragazzo giudeo,
Non vi preoccupate, è tutto a posto. Ma per quanto riguarda i gentili che hanno creduto, vedete, loro erano preoccupati che lui facesse dei giudei dei non giudei. Per quanto riguarda i gentili, fai pure quello che ti pare, non ci interessa. Ma per quanto riguarda i gentili che hanno creduto, noi abbiamo loro scritto, avendo stabilito che non osservino alcuna cosa del genere, ma che si guardino unicamente dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione. Allora Paolo il giorno seguente prese con sé quegli uomini e dopo essersi purificato con loro entrò nel Tempio, dichiarando di voler portare a compimento i giorni della purificazione, quando sarebbe stata presentata l'offerta per ciascuno di loro. Ora, di certo Paolo non avrebbe offerto l'offerta per il peccato, perché sapeva che questa era stata già offerta, e una volta per tutte. Ma c'erano altre offerte da offrire, anche per un cristiano. C'erano delle offerte, le offerte bruciate, che erano offerte di consacrazione. C'erano le offerte di pace, le offerte della comunione con Dio. E nel periodo del regno, nel millennio, si parla di offerte sacrificate a Dio, e saranno di certo offerte di pace e offerte di devozione, di dedicazione, offerte bruciate, cioè offerte di consacrazione. Ma l'offerta per il peccato è stata offerta una volta per tutte. Non ci sarà mai più necessità di presentare a Dio un'offerta per il peccato. Di quella si è occupato una volta per tutte Gesù Cristo. Ma leggiamo di altre offerte nel regno. Non vi preoccupate, sono altre offerte, non l'offerta per il peccato, ma quelle per la consacrazione, per la comunione, l'offerta della pace. Ma come i sette giorni stavano per compiersi, i giudei dell'Asia, vedendolo nel tempio, sollevarono tutta la folla e gli misero le mani addosso, gridando: «Uomini di Israele, venite in aiuto! Costui è l'uomo che insegna a tutti e dappertutto una dottrina che è contro il popolo, contro la legge e contro questo luogo. Oltre a ciò ha pure condotto dei greci nel tempio e ha contaminato questo santo luogo». Ora c'era il cortile dei gentili nel tempio, dove i gentili potevano entrare, ma c'era una scritta che diceva che se un gentile entrava nel tempio, cioè all'interno, era responsabile della sua propria morte. E anche i romani rispettavano questo, di non entrare laddove potevano entrare solo i giudei. Chi entrava sarebbe stato lapidato, e i romani permettevano che accadesse. E così hanno accusato Paolo di aver introdotto dei gentili nel tempio, cosa che però Paolo non aveva fatto. Ma essi hanno pensato che fosse così. Era una supposizione, solo perché avevano visto Paolo con dei gentili in città, a Gerusalemme. Infatti avevano in precedenza visto Trofimo di Efeso in città con Paolo e pensavano che egli lo avesse condotto nel tempio. E tutta la città fu in subbuglio e ci fu un accorrere di gente, e preso Paolo lo trascinarono fuori del tempio e subito furono serrate le porte. Ora, mentre essi cercavano di ucciderlo, al tribuno della corte giunse la notizia che tutta Gerusalemme era sottosopra. Immediatamente egli, preso dei soldati e dei centurioni, corse verso di loro, e questi, visto il tribuno e i soldati, smisero di battere Paolo. Ora, se c'erano migliaia di cristiani a Gerusalemme, dov'erano quando Paolo stava per essere picchiato a morte? Perché non sono venuti ad aiutarlo? Oh, ci sono migliaia di cristiani qui, migliaia di credenti che osservano la legge, avevano detto. Dov'erano ora che Paolo ne aveva bisogno? Allora il tribuno, avvicinatosi, lo prese e comandò che fosse legato con due catene. Poi domandò chi fosse e che cosa avesse fatto. Tra la folla gli uni gridavano una cosa e gli altri un'altra. Non potendo perciò sapere nulla di certo per il tumulto, comandò che fosse condotto nella fortezza.
Quando arrivò alla gradinata, cioè alla gradinata della fortezza di Antonio, che si trova all'estremità del Monte del Tempio, è sull'angolo di nord-ovest del monte dove si trova il Tempio. Quando arrivò alla gradinata, c'erano due file di scale nella fortezza di Antonio. Egli dovette essere portato dai soldati per la violenza della folla, perché la massa del popolo lo seguiva gridando a

0: Sai il greco? Non sei tu quell'egiziano che tempo fa insorse e condusse nel deserto quei 4.000 briganti? Ora c'era stato questo tizio che veniva dall'Egitto, un ribelle, che aveva radunato un gruppo di persone e le aveva guidate nel Monte degli Ulivi e aveva detto loro che avrebbe fatto crollare le mura di Gerusalemme. E però le mura non erano crollate. Ma questo gruppo di ribelli aveva creato molti problemi e i romani ne avevano uccisi molti, ma questo tizio era riuscito a scappare. Così il tribuno pensa che Paolo sia quest'uomo, quest'egiziano che aveva guidato questi ribelli anni prima. Così dice: non sei tu quell'egiziano? Ma Paolo disse: io sono un giudeo di Tarso, cittadino di quella non oscura città di Cilicia. Or ti prego di lasciarmi parlare al popolo. Non è incredibile, Paolo? Qui c'è questa folla arrabbiata che grida: a morte, a morte! E lui chiede di poter parlare loro. Avendoglielo permesso, Paolo, stando in piedi sopra la gradinata, fece cenno con la mano al popolo e, fattosi un gran silenzio, parlò in lingua ebraica, dicendo: e questo è un bel punto dove interrompere un capitolo, vero? Ora dovrete aspettare la prossima volta per sapere cosa dirà Paolo. E finirà in un altro tumulto, ma è interessante. Che coraggio, Paolo! Paolo è un uomo totalmente dedicato e consacrato a Dio. Un uomo che ha come desiderio più importante fare la volontà di Dio, di finire e portare a compimento l'opera che Dio ha in mente per lui. O voglia Dio che noi dedichiamo la nostra vita completamente a quel corso che Dio ha stabilito per noi, che come Paolo desideriamo solo finire il corso con gioia, mentre portiamo avanti il ministero a cui Dio ci ha chiamato. Che Dio sia con voi e vi benedica.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

cari ascoltatori, è prezioso per Patrizia e per me essere di nuovo insieme attorno alla parola di Dio, desiderando proseguire questa lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Il testo che Patrizia gentilmente ci leggerà si trova al capitolo 6 ed è costituito dai versetti 28 e 29.

Essi dunque gli dissero: «Che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?» Gesù rispose loro: «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli

Mentre l'uomo desidera fare avendo fiducia nelle proprie forze, il Signore propone l'essere uomini di fede che, nella consapevolezza dei propri limiti, si affidano a Dio. Le persone che rivolsero quella domanda a Gesù furono forse toccati dalle sue parole,

0: e sentirono il desiderio di una vita spiritualmente più elevata, ma seguirono lo schema mentale dell'uomo che non vuole rinunciare a se stesso e pretende di avvicinarsi a Dio con le proprie capacità, pronti a fare, pronti a compiere le opere di Dio, ma mai pronti a abdicare alla nostra pretesa sovranità su noi stessi. La risposta di Gesù è come una pietra preziosa che ha diverse sfaccettature e che possiamo contemplare da varie angolazioni. In primo luogo il Signore afferma che per piacere a Dio è necessario credere. Credere, non in un modo vago, indistinto, incerto, ma indirizzato verso Gesù Cristo, l'uomo Dio, colui che il Padre ha mandato per la redenzione dell'umanità. Pertanto non si tratta di una semplice credenza, ma di una fede certa, una fede ben orientata, una fede convinta e sicura. Inoltre, il Signore lascia capire che è solo sul fondamento di simile fede, con l'aiuto della fiducia riposta nell'Eterno, che si possono compiere quelle opere, quelle buone opere, che Dio può apprezzare e che può sigillare con la propria conferma. Gli scritti apostolici di Paolo e Giacomo mettono in evidenza la sintonia fra fede e opere. La fede reca vita alle opere e queste sono la naturale manifestazione di una vera fede. Senza opere la fede è morta e senza fede le opere sono morte. Infine, mentre le persone parlarono di opere al plurale, Gesù parlò dell'opera di Dio al singolare. Quest'opera consiste nel suscitare la fede, la vera fede, la giusta fede nel cuore di coloro che, toccati dallo Spirito Santo, ascoltano la parola di Dio. A quest'opera divina non v'è nulla da aggiungere, perché pone l'uomo sulla base della fede nel cammino della santificazione, dell'adorazione e del servizio. Siamo persone di fede o siamo dei semplici creduloni?
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Miei cari ascoltatori, vi do il mio più caro benvenuto al nostro programma Attraverso la Bibbia e spero che ognuno di voi stia bene e che siate pronti per riprendere lo studio della Bibbia. L'ultima volta ci siamo fermati, ovviamente per motivi di tempo, dicendo che la Chiesa esercita una certa influenza sul mondo, ma c'è stata anche una vera e propria integrazione fra l'uomo di Chiesa e l'uomo del mondo. Al giorno d'oggi, troppo spesso la Chiesa e il mondo vivono e agiscono molto similmente. Ma ricordiamoci, il cristianesimo deve essere il sale del mondo, se è cristianesimo. Per quanto riguarda gli uccelli della parabola, che stiamo studiando in questi giorni, possiamo essere certi che non costituiscono nulla di buono, ma piuttosto rappresentano il male. Se ben ricordate, in una parabola che abbiamo letto precedentemente, gli uccelli erano quelli che portavano via il seme caduto lungo la strada. Simboleggiano il nemico, che è Satana. E, ad essere sincero, temo che il cristianesimo oggi sia un albero di senape pieno di uccelli animati da cattive intenzioni. Ora, la prossima parabola che vorrei vedere insieme a voi è la parabola di lievito. Leggiamo allora nel Vangelo di Matteo, il capitolo 13, versetto 33. Gesù disse loro un'altra parola e disse: «Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e nasconde in 3 staia di farina finché la pasta sia tutta lievitata». Il regno dei cieli è come il lievito, dice Gesù, ma non si ferma qui. Lievito che una donna prende e nasconde in 3 misure di farina. Che cosa rappresenta questo lievito? Alcuni pensano che il lievito sia il simbolo del Vangelo. Ebbene, costoro, afferma il dottor McGee, dovrebbero studiare un po' di più. Il lievito rappresenta sempre un principio del male. La parola lievito ricorre 99 volte nella Bibbia, circa 75 volte nell'Antico Testamento e 23 volte nel Nuovo Testamento, ed è sempre usato in senso negativo. Un grande studioso affermò che gli studiosi ebraici, i rabbini, usavano regolarmente la parola lievito come simbolo del male. Nell'Antico Testamento era proibito servirsi di pane lievitato per le offerte a Dio. Nel Nuovo Testamento il Signore Gesù ci mette in guardia dal lievito dei farisei e dei sadducei. E l'Apostolo Paolo, continua ancora il dottor McGee, parla del lievito della malizia e della malvagità nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 5. Il simbolismo nella scrittura non si contraddice mai e possiamo essere certi che in questo capitolo 33 del capitolo 13 di Matteo il lievito non è usato come simbolo di qualcosa di buono. Certamente il lievito non è il Vangelo. Il Vangelo è rappresentato dalle 3 misure di farina. Come possiamo esserne certi? Perché la farina è fatta di grano e di semi. E il Signore Gesù già ci ha detto, nella parabola del seminatore, che il seme rappresenta la parola di Dio. Ricordate che questa parabola è l'immagine di ciò che accade alla parola di Dio su questa terra, nell'intervallo che intercorre fra il rifiuto di Cristo da parte dell'uomo e la sua esaltazione che avverrà al suo ritorno, cioè al ritorno di Cristo, quando egli stabilirà il suo regno. A questo punto, in questa parabola, vediamo una donna prende il lievito e lo nasconde nella farina. Se il lievito rappresentasse il Vangelo, come mai lo nasconderebbe? Il Vangelo, come dice Gesù, dovrà essere gridato dai tetti, portato in ogni parte della terra. Ovviamente, il lievito è un principio del male che viene introdotto nella farina, la quale rappresenta il Vangelo, la parola di Dio. È una realtà che purtroppo possiamo constatare al giorno d'oggi. Infatti non c'è religione né movimento religioso che ignori la Bibbia. Ho scoperto, dice ancora il dottor McGee, ho scoperto che perfino quelli che adorano il diavolo, gli adoratori dei demoni, si servono della Bibbia, distorcendola ovviamente. Quindi ecco che falsi maestri di ogni denominazione nascondono il lievito nella farina, nella parola di Dio. Come agisce il lievito? Forse si chiederà qualcuno dei miei ascoltatori. Ebbene, il lievito, come si sa, è una sostanza che produce fermentazione, fa gonfiare il pane e lo rende più appetitoso. Ecco la ragione per cui tantissima gente trova più interessante partecipare a questi movimenti ricchi di questo lievito malefico. Il pane senza lievito, il pane azimo, ha un sapore naturale, che però spesso non piace. Ma che succede quando, anziché cuocere il pane, dopo una lievitazione normale, si lascia ancora lievitare questo pane? Succede che la pasta si gonfia sempre più e alla fine si degrada, rendendo naturalmente il prodotto immangiabile, senza poterlo mangiare, insomma. Ecco dunque che il lievito è un simbolo negativo di degradazione. Questa parabola ci insegna allora che l'intrusione della dottrina sbagliata nella Chiesa porterà alla totale apostasia. Proprio così. Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e nasconde in 3 staia di farina, finché la pasta sia tutta lievitata. Nel capitolo 18, versetto 8 del Vangelo di Luca, il Signore Gesù disse: «Quando il figliol dell'uomo tornerà, troverà la fede sulla terra?» La risposta è certamente negativa. In altre parole, Gesù dice che quando tornerà sulla terra, troverà la totale apostasia. E anche l'Apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, lo mette in guardia, avvertendolo che verrà il tempo in cui la sana dottrina sarà abbandonata. L'ultima totale apostasia della Chiesa si rivela nella Chiesa di Laodicea, come leggiamo in Apocalisse capitolo 3, versetti 14 a 19. Questo brano non lo leggo adesso per mancanza di tempo, però se voi avete una Bibbia potrete leggerlo da soli. Apocalisse capitolo 3, versetti 14 a 19. Ma ritorniamo ora al nostro capitolo 13 di Matteo che stiamo studiando per continuare il nostro breve studio. Ai versetti 34 e 35 leggiamo queste parole. Tutte queste cose Gesù le disse in parabole alla gente e senza parabola non diceva nulla, affinché si adempisse quello che era stato detto per mezzo del profeta. Aprirò in parabole la mia bocca, esporrò cose occulte fin dalla fondazione del mondo. Esporrò cose occulte fin dalla fondazione del mondo, disse Gesù. Ovvero le cose che Gesù ci rivela a questo punto in parabole non erano mai state spiegate così chiaramente nell'Antico Testamento. E nei prossimi versetti Gesù dice ancora: «Allora Gesù, lasciata tutta quella gente, tornò a casa e i suoi discepoli gli si accostarono dicendo: spiegaci la parabola delle zizzanie del campo. E Gesù rispondendo disse loro: colui che semina la buona semenza è il figliol dell'uomo. Il campo è il mondo, la buona semenza sono i figlioli del regno. Le zizzanie sono i figli del maligno. Il nemico che le ha seminate è il diavolo. La mietitura è la fine dell'età presente. I mietitori sono angeli. Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano col fuoco, così avverrà alla fine dell'età presente», disse Gesù. Queste parole di Gesù che ho letto in Matteo capitolo 13 versetti 37 a 40 ci forniscono l'immagine esatta della condizione del cristianesimo odierno. Le predizioni di Gesù non hanno mai mancato di realizzarsi in maniera completa, totale, in modo che più esatto non si potrebbe. E al versetto 41 leggiamo ancora: «Il figliol dell'uomo», disse Gesù, «manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità». Queste severe parole di Gesù l'evangelista Matteo le riporta nel suo Vangelo al capitolo 13, per l'esattezza al versetto 41. Vedete amici, nel regno, durante il millennio, il male continuerà ad imperversare sulla terra, ma alla fine sarà eliminato completamente. E Gesù poi continua il suo discorso dicendo, e qui leggo sempre nel Vangelo di Matteo, il capitolo 13, versetto 42 e versetto 43. Io spero che voi disponete sempre di una copia della Bibbia con la quale potete seguirmi nella lettura. Gesù disse le seguenti parole: «E li getteranno nella fornace di fuoco. Qui sarà il pianto e lo stridore dei denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro». E poi Gesù disse quella parola tanto spesso ripetuta: «Chi ha orecchi, oda». Pensare che queste parole della Scrittura provengono dalle dolci labbra del nostro Signore dovrebbe farci riflettere, senz'altro. Come dice un altro passo della Bibbia, è davvero terribile cadere nelle mani dell'Iddio vivente. E qui si impone una riflessione. Che sarà di me? Cosa sarà di te? Sono certo che Cristo mi ha salvato? Io so di poter rispondere affermativamente, perché più di 20 anni fa il Signore Gesù mi ha salvato. E tu sei certo che Cristo ti ha salvato già? Vorrei lasciarti con questa domanda. Riflettici, amico. Intanto io ti saluto e ci risentiremo con il nostro prossimo studio della Bibbia.

0: avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Salve amici, avete su i vostri orecchi? È la vostra antenna diretta verso di noi? Bene, prima di tutto allora un grazie e poi un saluto. Qui Eros Bacoccina che viene a voi per considerare anche oggi la parola di Dio. Ora, a me piacerebbe sapere chi mi ascolta. Oh sì, lo so, uomini, donne che parlano italiano, ma voglio dire, chi sono queste persone? Quanti, per esempio, artigiani, quanti operai, quanti agricoltori? Perché, vedete, noi tutti siamo divisi in diversi gruppi. Io, per esempio, ho fatto l'imbianchino per 30 anni. Tutti noi abbiamo una professione, un mestiere, che ci rendono utili alla società. Ora, in che ruolo noi siamo pure utili a Dio? Che facciamo noi per Dio? Cosa fate voi per lui? Ecco quello che mi piacerebbe sapere. E voi ve lo siete mai domandato? Tempo fa, mentre aspettavo per mia moglie che faceva certi acquisti in un negozio, notai che all'entrata vi era un gran tavolo ricolmo di oggetti di vestiario e nel bel mezzo sbucava fuori fra essi un segno a lettere rosse che diceva «Svendita, materiale lievemente difettoso», ma grandemente ridotto in prezzo. A vedere quel segno mi venne da ricordare la situazione di tanti di noi, di tante anime che sono lievemente danneggiate dal peccato, ma pure anche grandemente ridotte in valore. Amici ascoltatori, ognuno di noi desideriamo essere di prima scelta in tutto, non è vero? È l'ambizione umana di voler essere noi stessi mai inferiori a nessuno. Pure il peccato ci danneggia, ci svaluta grandemente davanti a tutti, ma specialmente davanti agli occhi di Dio. E siccome è proprio a Lui che dobbiamo piacere, e siccome noi tutti ben sappiamo che il Dio non va alle svendite, ma sempre cerca fra i meglio, allora ci viene da domandare, e di noi allora cosa sarà? Se Dio non è quello che ci prende, che ci usa, noi gente sul banco delle svendite, a chi finiremo noi in mano? Ebbene amici, questa è una bella domanda e infatti la osserveremo subito, proprio dopo il prossimo inno, così rimanete in ascolto e ne parleremo.

Per la nostra meditazione useremo un bellissimo brano dal primo capitolo dell'Epistola di Paolo Apostolo ai Colossesi. Se avete un Nuovo Testamento, leggete con noi, capitolo primo, dal 13° al 23° versetto. Pronti? Ripetiamo, Colossesi, capitolo primo, dal 13° al 23° versetto. Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo, nel quale abbiamo la redenzione e la rimissione dei peccati, il quale è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito d'ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principati, siano potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui, ed egli è avanti ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui, ed egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, egli che è il principio, il primogenito dai morti, onde in ogni cosa abbia il primato. Poiché in lui si compiacque il Padre di far abitare tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della croce d'esso, per mezzo di lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra, quanto quelle che sono nei cieli. E voi, che già eravate estranei e nemici nella vostra mente e nelle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della morte d'esso, per farvi comparire davanti a sé, santi e immacolati e irreprensibili, seppur perseverate nella fede, fondati e saldi, e non essendo smossi dalla speranza dell'Evangelo che avete udito e che fu predicato in tutta la creazione sotto il cielo, e nel quale io, Paolo, sono stato fatto ministro. Possa lo Spirito Santo benedire la lettura della sua santa parola.

Fra tutte le incognite che stimolano la curiosità della mente umana, una delle più comuni è senza dubbio la ragione della nostra esistenza. Perché siamo stati creati? Perché la Terra è stata creata? Qual è la ragione di aver creato un universo così complesso e così enorme? Quest'oggi vogliamo esaminare questa domanda e provare di rispondervi. E siccome la domanda ha a che fare con la creazione, il miglior modo di rispondervi è di rivolgersi al Creatore, e noi abbiamo avuto il privilegio di far questo e vi abbiamo letto dalla Sacra Bibbia, che è l'infallibile parola di Dio. Rileggiamo ora assieme tre versetti dall'Epistola di Paolo ai Colossesi. Vi leggeremo di nuovo dal 16 fino al 18 versetto. Poiché in Lui, in Gesù, sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principati, siano podestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Ed Egli è avanti ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, che è il principio, il primogenito dei morti, onde in ogni cosa Egli abbia il primato. Questi tre versi ci rivelano almeno tre importanti verità. La prima, che tutte le cose sono state create in Gesù. Il verso 16 fa un'enfasi sulla parola tutte, specificando che tutte le cose, sia visibili come quelle invisibili. La seconda è che tutte le cose sono state create per mezzo di Cristo, e su tal soggetto Giovanni scrive all'inizio del suo Vangelo che ogni cosa è stata fatta per mezzo di Lui, e senza di Lui neppure una delle cose fatte è stata fatta. La terza, che tutto, cioè la nostra esistenza, la terra, l'universo, tutto insomma, è stato creato in vista di Lui, cioè nell'aspettativa di Lui. Il verso 17 sommarizza dicendosi che Cristo era prima di ogni cosa, che tutte le cose sussistono in Lui e che Lui è la forza che tiene il creato assieme e che lo governa, che Lui è la ragione per cui tutto è stato creato, e cioè al fine di dare a Lui la preeminenza su tutto e su tutti. Ascoltatore, la ragione per cui tu sei stato creato è che tu devi glorificare Cristo e far di Lui lo scopo principale della tua vita, dandogli il primato di tutte le tue attività. Ascoltatore, Cristo è il tema della Sacra Bibbia. In tutti i 16 volumi che la compongono, Cristo ne è il soggetto. Come un filo d'oro in un arazzo prezioso, Cristo scorre attraverso tutte le pagine di questo sacro volume, facendone il disegno principale. Nella religione Cristo ha il primato, almeno l'aveva nella religione di Paolo, di Pietro, di Giovanni, di tutti gli apostoli e discepoli. Cristo era l'unico soggetto discusso e l'unico soggetto insegnato nelle chiese del Nuovo Testamento, e Cristo è tutt'oggi il tema unico e principale della vera Chiesa di Cristo. Di religioni ce ne sono tante, a migliaia. Centinaia di esse vanno sotto il nome di religioni cristiane, ma una sola è la vera religione di Cristo ed è facile a distinguersi. In essa non c'è altro posto che per Lui, e Lui solo ha il primato sia nella predicazione come nell'insegnamento, nel culto, nell'adorazione, nella vera Chiesa cristiana come nel cuore di ogni credente nato di nuovo. Non c'è posto per nessun altro. Cristo occupa tutto e tutto è per Lui. I veri cristiani vedono in Lui l'incarnata Deità, Dio, il Creatore, e allora solo a Lui rendono il suo culto e l'adorano in spirito e verità, come Lui ha comandato di fare. A Lui dirigono tutte le loro preghiere, tutte le loro suppliche, i loro ringraziamenti, gli inni di gioia, i salmi di gloria. Sono solo per il suo grandioso nome. Tempo fa una delle nostre ascoltatrici, a cui avevamo regalato il Nuovo Testamento, obiettò la lettura di questo volume dicendoci
che lei dubitava seriamente che quello fosse il vero testamento cristiano, perché ci disse che in quel libro non si parlava altro che di Gesù, Gesù in ogni pagina, mentre invece pochissimo era scritto dei santi e della Vergine. Come spiegammo a quella cara signora e come abbiamo spiegato mille volte, la Bibbia tutta quanta non parla altro che di lui. Il guaio è che le tradizioni degli uomini hanno portato assieme leggende e superstizioni che le hanno infiltrate poi nella religiosità di oggigiorno, così tanto che purtroppo Cristo è quasi dimenticato e appena in realtà si parla di lui. Ai farisei Gesù disse: «Voi investigate le scritture cercandovi la vita eterna, ma esse vi testimoniano di me». Ascoltatore, ha Cristo il primato, il primo posto nella tua vita? A lui la preferenza fra tutte le tue attività? Un caro nostro fratello in fede, che ora è col Signore, mi disse che spesse volte, specie durante la guerra, la compagnia che lo impiegava voleva farlo lavorare anche la domenica, ma lui quando poteva sempre si rifiutava, perché per lui Cristo veniva prima e la domenica era il giorno dedicato interamente a lui. Vedete amici, il denaro non deve contare nulla, non ci deve far gola se per esso dobbiamo togliere la supremazia a Cristo dalle nostre vite. Noi dobbiamo ordinare la nostra vita e quella delle nostre famiglie in modo che in ogni nostra attività, in tutto e per tutto, Cristo abbia sempre il primo posto. Nell'educazione dei nostri figli, nella scelta del nostro lavoro, nella compagnia che teniamo e che frequentiamo nella nostra casa, in tutto, dico, ripeto, lui deve avere la preferenza. Se c'è nella nostra vita qualche cosa che non porta onore a Cristo, se teniamo qualche compagnia che non è compatibile con la presenza di lui, abbandoniamole. Gesù disse: se l'occhio tuo ti è di impedimento, cavalo; se il tuo braccio ti è di impedimento, mozzalo, perché è meglio che tu giunga orbo monco nel regno dei cieli che subire la condanna dell'inferno. Noi siamo stati creati per glorificare e servire il Dio attraverso Cristo Gesù. Se manchiamo di far questo, noi falliamo lo scopo per cui siamo stati creati e così diveniamo inusabili per il Signore e da Lui veniamo scartati, messi da parte, rigettati per sempre. Tempo fa ebbi l'opportunità di visitare una fabbrica di copertoni per automobili. Durante la manifattura i copertoni venivano fatti passare da una macchina all'altra e infine, quando erano completamente manifatturati, un operaio li prendeva uno alla volta e con una macchina li sottoponeva a un collaudo speciale per determinare se quel copertone aveva dei difetti o imperfezioni. Se veniva determinato che quel copertone non era sufficientemente forte o di buona qualità, veniva scartato e distrutto. Ascoltatore, in questa vita tu pure stai passando attraverso un esame e sei provato per determinare se sei accettevole o no al tuo creatore. Dimmi quanto tempo spendi al suo servizio, 15 minuti alla settimana, quanto denaro tu usi per la propagazione del suo Vangelo, lo stesso ammontare che ne spendi per il vizio del fumo, o forse anche meno di quello. Spendi più tempo a meditare sulla Sacra Scrittura o a guardare la TV? Dai più delle tue attività per la causa di Cristo o per il club a cui appartieni? E tu, come pure io dissi un giorno quando mi trovai confrontato da questa verità, potrai dire: sì, tutto questo è vero, lo capisco benissimo e io ho provato di mettere Cristo al primo posto, ho provato, ma non ci riesco, al più vado dai momenti di spiritualità a momenti di tale disinteresse e non so come, vorrei sì, ma non ci riesco. Forse non è per me, forse io non sono chiamato. Ascoltatore, così come sei, no, benché tu ti sforzi, mai riuscirai a servire Cristo e a dare a Lui il primato della tua vita? I tuoi peccati, la debolezza della tua carne te lo impediranno sempre. Il regno di Cristo è un regno spirituale e il servizio che Cristo richiede deve essere generato da motivi e da risorse spirituali. Così come sei, mai potrai riuscirci. Quello che tu hai bisogno è di arrenderti a Cristo
e di dargli accesso al tuo cuore, ed egli ti farà rinascere in una nuova creatura. Come per crescere nella vita materiale tu hai dovuto nascere nella carne, così per crescere e vivere nel regno spirituale devi spiritualmente nascere, e questo ti è solo possibile attraverso un completo ravvedimento e un abbandono della tua vita a Gesù. Bisogna, insomma, che tu svuoti te stesso della tua personalità, del tuo io, e tu lasci che lo Spirito Santo ti riempia per vivere in Cristo, come disse Paolo. Così deve essere per noi. Infatti troviamo Giovanni il Battista che pure disse: bisogna che io diminuisca e che egli cresca. Un ministro evangelico un giorno bussò alla porta di una casa e alla bambina che gli venne ad aprire gli domandò: abita qui Gesù? La bambina, imbarazzata, non sapendo cosa rispondere, corse dalla mamma riferendole la domanda del ministro, e la mamma, che era occupata all'acquaio, disse: va alla porta e digli che sì, noi andiamo sempre in chiesa, che leggiamo la Bibbia, che frequentiamo la scuola domenicale, viviamo in armonia con tutti. Ma la bambina, interrompendo la mamma, gli disse: ma il ministro non vuole sapere questo, lui vuole sapere se Gesù abita in questa casa. Ascoltatore, abita Gesù nella tua casa? È lui l'ospite onorato? È ogni cosa fatta in maniera che Gesù si trova nella tua casa in conforto e agio? E in più dimmi: abita Gesù nel tuo cuore? L'apostolo Paolo fu il più grande araldo che Gesù abbia mai avuto. Nella sua vita Gesù in verità aveva il primato. Pure San Paolo, in una delle sue epistole, invitando noi tutti a imitare il suo esempio, scrisse: siate come me, poiché io sono come voi. In altre parole, fate quello che io ho fatto, perché voi potete farlo essendo di carne ed ossa come sono io. Voi, insomma, avete le stesse risorse che ho io. E amici, ascoltate, è lo scopo della vostra vita quello di dare a Cristo il primato? Oh, vedete, questo prende determinazione e abnegazione, ma ricordatevi che sì, porta anche gioie e frutti immisurabili, perché nel far questo voi comincerete a vivere, a funzionare come Dio vuole che vivete e funzionate, e allora vi accorgerete che la vostra vita diverrà migliore, più tranquilla, in pace con Dio, con voi stessi, e il mondo e il peccato non vi controllerà più. Attraverso lo Spirito Santo diverrete sempre più simili a Lui, affinché un giorno sarete chiamati a vivere con Lui in eterno nella sua casa celeste. Oh, che bella, gioiosa esistenza a cui Dio ci chiama. Oh, amici, desideratela e accettatela, perché Cristo ora, in questo momento, la offre pure ad ognuno di voi. O Signore, ti preghiamo che tu parli al cuore di questi cari nostri amici che ci hanno ascoltato, e tu faccia loro capire l'importanza di una resa totale e completa nelle mani di Cristo. Questo te lo chiediamo per la salvezza delle loro anime e per l'onore e la gloria del nostro Maestro, il Signore Gesù.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Secondo Re capitolo 9. E come titolo abbiamo Stendere un tappeto rosso. Stendere un tappeto rosso. E vedremo, è un po' un titolo oscuro, perché vedremo la morte di Jezebel e vedremo la fedeltà di Dio di sorgere un nuovo re per la nazione di Israele, il territorio al nord di 10 tribù, o le 10 tribù. E Dio vede la necessità di chiudere un capitolo con un re e la sua famiglia malvagia, Acab, Jezebel e questa dinastia, questo lungo periodo di tempo con questi re malvagi, figli di Acab. Perché Dio è fedele di sorgere i giusti uomini, le giuste donne al momento giusto. Amen. E vogliamo essere incoraggiati dalla fedeltà di Dio e dalla vita di questo Jehu. Stendere un tappeto rosso. Prima di iniziare capitolo 9, però, vogliamo riprendere dalla volta scorsa, capitolo 8, 25. Capitolo 8, dal versetto 25, che crea la scena per capitolo 9. Abbiamo lasciato la volta scorsa lì e vogliamo riprendere dal versetto 25. 8:25, nell'anno dodicesimo di Joram, figlio di Acab, re d'Israele, iniziò a regnare Acazia, figlio di Jehoram, re di Giuda. Jehoram era figlio di Josaphat. Josaphat era alleato con Acab. E quindi in Israele abbiamo adesso il figlio di Acab e adesso, dopo la morte di Jehoram, figlio di Josaphat, abbiamo il nipote di Josaphat in Giuda, Acazia. Però Acazia aveva 22 anni quando iniziò a regnare e regnò un anno a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Atalia, nipote di Omri. Omri era il padre di Acab, il re malvagio al nord. Questa Atalia era figlia di Acab. Ed è interessante pensare su questo, perché Atalia era sposato con Jehoram, figlio di Josaphat. Vuol dire che Josaphat, re della Giuda, re bravo, si era alleato con Acab in guerra, ma non solo. Josaphat, re bravo, aveva dato il figlio Jehoram in matrimonio ad una figlia di Acab, nipote di Omri, questo Atalia. E quindi Josaphat vede che le sue decisioni, sia in guerra che in parentela, hanno le sue ripercussioni nel tempo. E Josaphat non c'è più, e adesso suo figlio Jehoram è morto, adesso il nipote di Josaphat, Acazia, 22enni, regna. Come vedremo alla fine di capitolo 9, Jezebel, la moglie di Acab, è ancora in vita, da 13-14 anni dopo la morte di suo marito. Ed è sempre Jezebel che

influenze di Jezebel una volta per sempre. E quindi, versetto 27, egli, Acazia, camminò nella via della casa di Acab e fece tutto ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Spesso i 22enni non hanno la saggezza completa, però non è sempre così. Questo Acazia però seguì la casa di suo nonno e fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, come la casa di Acab, perché era genero della casa di Acab. Con Joram, figlio di Acab, egli andò a combattere contro Azael, il nuovo re della Siria, a Ramot di Galad. Ma i siri ferirono Joram, figlio di Acab, re del nord. Joram fu ferito e allora il re Joram tornò a Jezreel, in centro al paese. Jezreel è una città nella valle di Jezreel, o la valle di Armageddon, ed è sempre lì la fonte di Gedeone, è sempre lì Megiddo, e lì al nord della valle Nazareth. E questa grande valle di Armageddon, dove c'è poi anche Jezreel, questa città al sud della valle. E Joram tornò a Jezreel, e come vedremo alla fine di capitolo 9, è lì dove si trova Jezebel, o Jezebel. In italiano dimentico che la J è la Y, non la J, Jezebel. E quindi Joram, o Joram, re di Israele, torna dalla mamma. Lui, poverino, ferito in battaglia, torna dalla sua mamma a Jezreel per farsi curare delle ferite che aveva ricevute dai siri a Ramah. Mentre combatteva contro Azael, re di Siria. Azael era quello che Eliseo aveva detto: tu farai grandi cose verso il popolo, tu ammazzerai tante persone. E Azael diceva: mica sono un cane, ma però non credeva che lui fosse malvagio quanto lui era, no? E Azael adesso è un nuovo re che fa guerra già con il popolo di Dio. E Acazia, figlio di Jehoram, nipote di Jezebel, re di Giuda, scese a Jezreel a vedere Joram, figlio di Acab, perché questi era malato. Quindi il re del nord e il re del sud, uniti un po' in parentela e in guerra. E sono entrambi a Jezreel con Jezebel, la mamma di questo Jehoram. E quindi andando al capitolo 9, la scena è pronta. L'esercito è stato lasciato lì a Ramat di Galad e i due re sono andati a Jezreel, alla valle di Armageddon. E capitolo 9, versetto 1, allora il profeta Eliseo chiamò uno dei discepoli dei profeti e gli disse: cingiti i lombi, prendi con te questo vasetto d'olio e va a Ramat di Galad, dove stavano appena facendo guerra con Azael, dove Jehoram è stato ferito. L'esercito è lì e Eliseo chiede un giovane discepolo dei profeti di cingersi i lombi e di prendere un po' di olio, e quando, versetto 2, sarai arrivato, cerchi di vedere Jehu, figlio di Josaphat, figlio di Nimshi, entra, fallo alzare di mezzo ai suoi fratelli e conducilo in una stanza appartata. Questo Jehu, versetto 2, figlio di Josaphat, non è il re Josaphat della Giuda, è un altro Josaphat. Ma prendi Jehu, questo vaso d'olio, e conducilo in una stanza appartata. E potremmo immaginarci nei panni, nei sandali di questo giovane discepolo. Cosa vuoi che io faccia con questo olio? Il versetto 3, prenderai quindi il vasetto dell'olio e lo verserai sul suo capo dicendo: così dice l'Eterno, io ti ungo re d'Israele. Poi aprirai la porta e fuggirai senza alcun indugio. Eliseo sta chiedendo ad uno dei suoi discepoli di fare una cosa pericolosa. Abbiamo visto più volte Eliseo ama mandare gli altri, magari un po' per la pigrizia, a volte un po' forse per il discepolato. Non è sempre chiaro con Eliseo. Però credo che Eliseo è bravo a vivere in mezzo ai suoi discepoli. Avevano

0: costruito anche una nuova casa di là del Giordano per vivere insieme. E se c'è una cosa importante in questo è che noi Chiesa dobbiamo fare dei discepoli. Discepoli dei noi mariti con le nostre mogli, voi mogli potete anche discepolare i vostri mariti, spingendoci verso la crescita, i genitori verso i figli, verso la Chiesa. Possiamo e siamo chiamati a fare dei discepoli. Perché come Elia aveva i suoi giorni contati, così anche per Eliseo. E noi non abbiamo così tanti anni come pensiamo di avere in realtà. La vita è un vapore. E quindi vogliamo mettere priorità nel tramandare il Vangelo ai nostri cari, fare dei discepoli. Però Eliseo sta chiedendo ad un giovane profeta di fare una cosa molto pericolosa, perché i due re erano appena stati in Ramoth di Galad a combattere contro Azel. E adesso manda questo giovane per ungere un nuovo re. E quindi c'è un momento di ribellione, c'è un momento di fare la coup d'état e mettere un nuovo re al posto di Jehoram. Wow, Signore proteggi questo discepolo dei profeti. E lui dice, fuggerai senza alcun indugio, cioè in una stanza nascosta così gli altri soldati non ti vedono e poi scappi. Grazie Eliseo, cioè non so se sono questo giovane, ma vai tu Eliseo, perché mandi me? Servire Cristo a volte richiede anche qualche rischio, però vale la pena rischiare nella volontà di Dio, perché se Dio ci chiama a fare una roba, Lui sarà fedele. E se noi, come dice Paolo ai Filippesi, o per vita o per morte, vogliamo glorificare Dio, amen? Quindi rischiamo tutto per la volontà di Dio. Allora versetto 4, il giovane, il servo del profeta, partì per Ramoth di Galad, di là del fiume Giordano. Quando vi giunse, trovò i capitani dell'esercito seduti insieme. Quindi non solo l'esercito, ma tutti i capitani. I generali dei re seduti attorno a un fuoco, chissà. Allora il giovane, il servo del profeta, partì per Ramoth di Galad e quando vi giunse trovò i capitani dell'esercito seduti insieme e disse, ho un messaggio per te, o capitano. Jehu chiese, per chi di noi? Quale capitano? Magari il giovane profeta non sa esattamente chi è Jehu, magari non c'è scritto qua, capitano Jehu, no? Per chi di noi? Egli rispose, per te, capitano. Allora egli si alzò ed entrò in casa. Il giovane allora gli versò l'olio sul capo dicendogli, da questo versetto 6 al versetto 10, questa profezia, così dice l'Eterno, il Dio di Israele, io ti ungo re sul popolo dell'Eterno, su Israele, il paese del nord. Tu colpirai la casa di Acab, tuo signore. Così vendicherò il sangue dei profeti miei servi e il sangue di tutti i servi dell'Eterno sparso per mano di Jezebel. Versetto 8, tutta la casa di Acab perirà e io sterminerò dalla casa di Acab tutti i maschi, schiavi o liberi, in Israele. Così ridurrò la casa di Acab come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Bascia, figlio di Ahia. Versetto 10, i cani divoreranno Jezebel nel campo di Jezreel. Se ricordiamo, la casa di Acab era vicino a questa vigna che Acab voleva prendere da Naboth, se ricordiamo la storia. E Dio si ricorda di quel dispetto, di quella uccisione per prendere un po' di orticello in più. E quindi Dio finalmente sta mettendo fine alla vita anche di Jezebel. Ormai Acab è morto da 14 anni. Nel campo di Jezreel. E non vi sarà alcuno che le darà sepoltura. E quindi questa parola pesante da questo profeta giovane, un discepolo dei profeti. E poi il giovane aperse la porta e fuggì. Bravo giovane profeta. Qui sorgono alcune domande. Uno, su il giudizio in arrivo di Dio. Stavamo con alcuni al bar l'altro ieri e c'era questa ragazza dietro il banco che un po' se la prendeva con la mancanza del giudizio di Dio verso coloro che ammazzano i bambini, fanno partire delle guerre e le varie difficoltà che vediamo nel mondo. E da un lato il cuore dell'uomo brama un mondo di giustizia, un mondo in cui c'è un giudizio verso coloro che commettono i più grandi orrori nell'umanità. E dall'altro lato della moneta, questo stesso giudizio che bramiamo per questi non vorremmo mai su noi stessi. Ma pensiamo un attimo. La domanda che poniamo, perché Dio non giudica e mette pace, mette tutto in ordine? Questa bramosia del cuore richiede anche un giudizio sulla tua vita. Per quanto piccolo siano anche le tue trasgressioni, siamo tutti quanti peccatori, nel bisogno di salvezza. Però la bramosia del cuore di tutti è una evidenza stessa dell'esistenza di Dio. Perché la Bibbia dice che Dio ha scritto la sua legge sul cuore dell'uomo. E la stessa gente che nega l'esistenza di Dio e il donatore di una legge morale, è la stessa gente che dice, dov'è la giustizia? Ma se Dio non esiste, non esiste neanche la legge morale che deriva da Dio. E siamo solo animali, senza luce in un mondo di buio. Però la triste ma anche gioiosa notizia è che un giorno arriverà il giudizio di Dio che bramiamo vedere. E sarà un giorno difficile e con la mezz'ora di silenzio in cielo, che Dio stesso tarda il suo giudizio al tal punto che quando verrà sul mondo c'è silenzio. E quindi è qualcosa che servirà in un futuro momento. E il giorno arriva per Jezebel, Dio ha avuto abbastanza da lei. Un secondo punto su cui riflettere, come vedremo poco più avanti in capitolo 9, Jehu è parte dell'esercito da lunghi anni. Come vedremo, lui combatteva nell'esercito anche sotto Acab. Era presente durante il ministero di Elia e aveva sentito le profezie di tanti anni fa. Questo ci insegna che Jehu è un servo fedele sotto un regno di ingiustizia, ma in qualche modo onora Dio e si ricorda la parola profetica. E non è facile, però anche noi, Chiesa, siamo chiamati di essere pecore in mezzo ai lupi, di essere una luce e sale nel mondo. E quindi Jehu è un uomo servo fedele che non si muove da solo ad uccidere questi re malvagi, però è arrivato il momento che Dio lo spinge ad azionare, a prendere una decisione. E a me piace che arriva questo giovane discepolo dei profeti per ungere un vecchio soldato. Proverbi 27, versetto 2 dice, ti lodi un altro e non la tua bocca, un estraneo e non le tue labbra. No, cioè la parola incoraggia che altri ti lodino e non la tua stessa bocca. È un uomo orgoglioso che cerca di auto premiarsi. Jehu aveva la pazienza di vedere la volontà di Dio nel tempo di Dio, al modo di Dio. Salmi 75, se volete aprire lì, leggerò alcuni versetti. Salmi 75, versetto 2. Quando giungerà il tempo stabilito, io giudicherò con giustizia. La terra e tutti i suoi abitanti si dissolvono, ma io ne rendo stabili le sue colonne, Selah. Versetto 4, ho detto agli orgogliosi, non vi vantate, e agli empi, non alzate la cresta, non alzate la vostra cresta in alto, non parlate con il collo duro. Perché versetto 6, Non è dal Levante né dal Ponente, neppure dal deserto che viene l'esaltazione. Ma Dio è colui che giudica. Egli abbassa l'uno e innalza l'altro. E non so, alcuni di noi magari abbiamo qualcuno di difficile nella nostra vita, dove noi diciamo, Signore, quando giudicherai? O durante la grande tribolazione di 7 anni in Apocalisse, ci sono quelli che furono martiriati sotto il trono di Dio che dicono, quando ripagherai, quando porterai vendetta a Dio? E a volte non abbiamo più la pazienza per aspettare l'intervento di Dio, ma chiesa dobbiamo aspettare? Che Dio innalzi il leader secondo il suo cuore. Poi tornando in Secondo Re, capitolo 9, versetto 11, quando Jehu uscì dai servi del suo signore, uno gli chiese, va tutto bene? Perché quel pazzo è venuto da te? Spesso vediamo i profeti che sembrano pazzi. Erano un po' senza tetto, erano senza grandi soldi, vestiti male. Elia fu vestito di pelle, magari di camello come Giovanni Battista, con queste cinture di pelle, magari capelli lunghi, barba lunga, sporca, non so. Quel pazzo è venuto da te? Egli rispose loro, voi conoscete l'uomo e i suoi discorsi. Magari erano lì alla porta ad ascoltare il discorso del giovane profeta e poi appena apre la porta loro scappano. No? Non stavamo ascoltando. E Jehu dice, voi sapete quello che lui mi ha appena detto. Sono parole importanti. Il nuovo re, cosa vuol dire? Andiamo con il nuovo re o rimaniamo con quello vecchio? Versetto 12, ma essi dissero, è falso, orsù, dicelo. Cioè, no, ma dai, ma non è vero, ma sei un nuovo re. Ma dici, dicelo, è vero? E Jehu rispose, egli mi ha detto così e così, dichiarando così dice l'Eterno, io ti ungo re d'Israele. Allora essi si affrettarono a prendere ciascuno il proprio mantello e a stenderlo sotto di lui sugli stessi gradini. Poi suonarono la tromba e dissero, Jehu è re. Pochi momenti prima erano solo amici seduti in un cerchio magari su questi gradini. E adesso Jehu è re. E stendono i loro mantelli, un po' anche come vediamo nella vita di Gesù, nella sua entrata trionfale a Gerusalemme, dove il popolo di Gerusalemme stendevano anche i loro mantelli e hanno messo questo tappeto rosso, diciamo, per dire benvenuto al nuovo re in arrivo. E ricordiamoci anche di questo, chiesa. Se io rimango infedele, Dio ha un Jehu in riserva. Ognuno di noi siamo importanti, ma fino ad un certo punto. Nessuno di noi siamo indispensabili ai piani eterni di Dio. E se io, come la casa di Acab, vivo una vita di peccato, Dio è fedele. Dio ama voi più che ama qualunque re al suo posto. E quindi, chiesa, non vogliamo perdere le occasioni di Dio perché siamo stati infedeli, ma sappiamo che Dio sarà fedele, ha sempre un re in riserva. Versetto 14, così Jehu, figlio di Josafat, figlio di Nimshi, ordì una congiura contro Joram, figlio di Acab. Or Joram, con tutto Israele, stava difendendo Ramot di Galad contro Azel, re di Siria. Joram si è fatto male, è tornato a casa dalla mamma, Jezreel. Si è fatto male per farsi curare delle ferite che i siri gli avevano inflitte mentre combatteva contro Azel, re di Siria. E Jehu disse, se pensate allo stesso modo, nessuno esca o fuga dalla città per andare ad annunciarlo a Jezreel. Quindi se siete con me in questa ribellione voluta da Dio, allora state qui e non fate nessun preannuncio, perché devo andare a fare un po' di business nel nome di Dio. Il versetto 16, Jehu montò sopra un carro e partì per Jezreel, perché là giaceva ammalato Joram e Acazia, re di Giuda. era sceso per visitare, no? Quel suo zio, diciamo, Joram. Versetto 17, la sentinella che stava sulla torre di Jezreel scorse la schiera numerosa di Jehu che veniva e disse: vedo una schiera numerosa. Joram, quello ferito, il re d'Israele, ordinò: prendi un cavaliere e mandalo loro incontro per chiedere: recate pace? Allora Joram era appena stato lì a Ramoth di Galad con Jehu e adesso non sa se c'è pace in arrivo o no, e quindi mandano questo uomo e cavallo incontro e gli dice: così chiede il re, recate pace? E Jehu rispose: che importa a te della pace? Passa dietro e seguimi. La sentinella riferì dicendo: il messaggero è giunto da loro ma non torna indietro. E quindi la prima sentinella fa gruppo con Jehu in arrivo. Allora Joram mandò un secondo cavaliere che, giunto da loro, disse: così chiede il re, recate pace? E Jehu rispose: che importa a te della pace? Passa dietro e seguimi. La sentinella riferì dicendo: il messaggero è giunto da loro ma non torna indietro. Il suo modo di guidare è quello di Jehu, figlio di Nimshi, perché guida all'impazzata come mia moglie. Sembra Jehu che non si ferma, sta guidando a 140 sulla tangenziale. E questi due messaggeri hanno fatto gruppo con Jehu perché hanno capito che qualcosa sta succedendo. E allora Joram, re d'Israele, disse: allestite il carro. Ricordiamoci che lui è ferito, un re ferito, sta cercando di guarire. Allestite il carro. Così li allestirono il carro. Poi Joram, re d'Israele, e Achazia, re di Giuda, uscirono ciascuno sul proprio carro per andare incontro a Jehu, e lo trovarono nel campo di Naboth di Jezreel. E quindi è interessante che Jehu scelse il campo di Naboth per fermarsi, quella vigna, quel campo che Acab aveva rubato, che non era di sua proprietà. Il fonte della profezia di Dio nei confronti di Acab e la sua casa, Jehu sta dicendo che c'è una vecchia profezia qua da risolvere. Dio non ha dimenticato del sangue innocente di Naboth. Prima o poi Dio giudicherà il mondo in giustizia. Bisogna essere pazienti. Amen. Non è facile a volte. Ma Jehu va lì, nel campo di Naboth, per fare questo dialogo significativo. Quando Joram vide Jehu, gli disse: recchi pace, Jehu. E Jehu rispose: che pace vi può essere finché durano le prostituzioni di tua madre Jezebel e le sue numerose magie? Allora Joram voltò il carro e fuggì dicendo ad Achazia: tradimento, Achazia. Il uomo nell'errore farà sempre gaslighting, no? Farà sempre che tu sei quello colpevole. No, Joram, sei tu e tuo padre Acab, che per anche lui 22 anni di regno hanno adorato i Baal, hanno ammazzato i profeti. Sono quasi 35 anni che sopportiamo le vostre prostituzioni, la vostra infedeltà, il vostro tradimento verso l'Eterno. E Dio ha dato a questa famiglia più di 30 anni per mettere ordine. E adesso Dio sta mettendo ordine tramite Jehu. E quindi Joram e Achazia, re di Giuda, scappano. Versetto 24, Jehu tese l'arco con tutta la forza e colpì Joram fra le sue spalle. Or la freccia gli trapassò il cuore ed egli stramazzò nel suo carro. E poi Jehu disse ad Bidkar, suo aiutante: piglialo e buttalo nel campo di Naboth di Jezreel. Perché ricordo? questo Jehu, capitano dell'esercito, questo Jehu da vecchia data che seguiva anche Acab in battaglia, perché ricordo quando tu e io cavalcavamo insieme al seguito di Acab. Questo Jehu e Bidkar erano vecchi soldati sotto il padre di Joram, sotto Acab. Perché ricordo quando tu e io cavalcavamo insieme al seguito di Acab, suo padre, l'Eterno pronunciò contro di lui questo oracolo. Versetto 26, qui Jehu cita Elia. Lui è un uomo che ha messo nel cuore la parola di Dio e da diversi anni lo tiene come tesoro. Non agiva affinché il Signore non ha reso chiaro con parole profetiche più volte e poi l'unzione di olio da quel giovane sotto Eliseo. Jehu, prima di agire, aveva molte conferme della volontà di Dio. Parola nascosta, cita Elia, versetto 26, ieri ho certamente visto il sangue di Naboth e il sangue dei suoi figli, dice l'Eterno. Sappiamo che per Dio nessun goccio di sangue innocente va dimenticato. Anche il sangue di Abele tuttora chiama a Dio dalla terra. Dice l'Eterno, io ti ripagherò in questo stesso campo. Jehu è arrivato ad un culmine, ad un momento dopo 30 anni, magari dopo 20 anni, dal momento in cui Elia aveva profetizzato, e realizza che lui è nella volontà di Dio. Lui è nel campo profetizzato al momento giusto per eseguire la volontà di Dio. E anche se ci vogliono 20 anni, chiesa, io voglio trovarmi nel giusto momento, nel giusto campo, al momento con Dio, anche se ci vuole del tempo. In questo stesso campo, dice l'Eterno, piglialo dunque e buttalo nel campo, secondo la parola dell'Eterno. Versetto 27, vedendo questo, Acazia, re di Giuda, fuggì per la strada della casa del giardino, ma Jehu li corse indietro e disse, tirate anche a lui sul carro. E li tirarono alla salita di Gur, che è vicino ad Iblim, ma egli fuggì a Megiddo. Quindi nella valle di Armageddon, Jezreel è al sud e Megiddo è verso ovest della stessa valle. E Megiddo è una piccola città con 26-27 strati di città su città, distruzione su distruzione. Megiddo è un disastro. Dove poi morì questo 22enne re di Giuda? Allora i suoi servi lo trasportarono sopra un carro a Gerusalemme e lo seppellirono nel suo sepolcro assieme ai suoi padri nella città di Davide, Gerusalemme. Acazia aveva cominciato a regnare sopra Giuda nell'undicesimo anno di Joram, figlio di Acab. E quando Jehu giunse poi a Jezreel, adesso deve chiudere con Jezebel. Jezebel lo venne a sapere, allora ella si diede il belletto agli occhi, si acconciò la testa e si mise alla finestra a guardare. Si dice che Jezebel era una donna bellissima e cercava di avere potere con la sua bellezza, e ancora sta usando i vecchi trucchi. Trucco? Ok. Sta usando i suoi vecchi trucchi qua per capire se può sopravvivere la situazione. E versetto 31, come Jehu entrava per la porta, ella gli disse, «Rechi pace, Zimri, uccisore del tuo signore», citando una vecchia situazione di uccisione. Ricordati di quello che è successo a quel Zimri, non è andato a buon fine per lui, e Jehu non deve ammazzare il leader. Ma lei cerca di autosalvarsi perché sa che la sua fine è giunta. Ci sono anche parole profetiche contro di lei. E quindi Jehu è alla porta della città, è entrato ed è sotto la torre, la casa di Jezebel. Versetto 32, Jehu alzò gli occhi verso la finestra e disse, Chi è con me? Chi? Due o tre eunuchi si affacciarono guardando verso di lui e egli disse: buttatela giù. Essi la buttarono e un po' del suo sangue schizzò contro il muro e contro i cavalli. E Jehu passò sopra il tappeto rosso. Jezebel è arrivata alla sua fine finalmente. Se noi crediamo di vivere sotto una certa ingiustizia, sapete che c'è un momento in arrivo dove Dio metterà ordine ovunque. E non vedo l'ora del suo regno in arrivo. Il suo tappeto rosso, non vedo l'ora che Cristo Gesù regni e che mette ordine ovunque. E Jehu entrò, versetto 34, mangiò e beve, infine disse: andate a vedere quella maledetta donna e seppellitela, perché è figlia di re. E quindi magari mentre mangiava diceva: forse sono stato troppo crudele con lei, passandola sopra con i cavalli, magari non dovevo farlo, e si pentì, no? Cioè cerchiamo di onorarla, magari ho fatto troppo. E andarono, versetto 35, dunque per seppellirla, ma non trovarono di lei altro che il cranio, i piedi e le palme delle mani. Tornarono così a riferire la cosa a Jehu, che poi disse. Jehu di nuovo cita un'altra vecchia parola di Dio. Jehu è un uomo che si muove basandosi su parole chiare di Dio nella sua vita. Jehu che disse: questa è la parola dell'Eterno pronunciata per mezzo del suo servo Elia il Tishbita, quando disse: i cani divoreranno la carne di Jezebel nel campo di Jezreel, il cadavere di Jezebel sarà nel campo di Jezreel come letame sulla superficie del suolo, così non potranno dire: qui giace Jezebel. Dio ha fatto in modo che lei non veniva onorata nel paese. Dio non voleva sepoltura per lei. Dio voleva cancellare la sua vita e il suo regno e l'influenza della sua famiglia. In chiusura, 1 Timoteo 1,18. Chiesa, ognuno di noi abbiamo piani nel cuore di Dio per le nostre vite. Jehu era un re in riserva, un uomo paziente, un capitano dell'esercito fedele, ma aveva ben tre parole profetiche ed è giunto il momento per lui. E spero che ognuno di noi abbiamo qualche parola dall'Eterno. Perché sapete una cosa? Dio non vuole parlare soltanto al pastore della Chiesa. Perché noi crediamo nel sacerdozio universale del credente. Cioè, Dio dimora in ogni vero cristiano. E lo Spirito Santo, con la parola di Dio, vuole incoraggiare, con parole anche specifiche, ognuno di noi, affinché possiamo combattere e vivere la vita e la volontà di Dio basandoci su qualcosa di profetico, di preciso, di specifico. 1 Timoteo 1,18, Paolo dice a Timoteo: ti affido questo incarico, o figlio Timoteo, in accordo con le profezie fatte in precedenza a tuo riguardo, perché tu conduca in virtù di esse un buon combattimento. Non vogliamo muoverci in autonomia, questo è quello che Adamo ed Eva hanno fatto, muovendosi senza la guida di Dio, ma in virtù di esse, in virtù delle profezie, in virtù della parola stessa di Dio, preghiamo. Padre Celeste, parlaci tu, aiutaci di prendere esempio da questi versetti. Tu eventualmente metterai ordine e vogliamo avere pazienza. Padre, tu sei in grado a sorgere nuovi re. Tu sei in grado, Padre, di comunicare parole specifiche per le nostre vite. E Padre, come Jehu, aiutaci poi di agire in ubbidienza al tempo tuo. Perché ogni tanto arriviamo poi al culmine della storia. Arriviamo all'apice del nostro momento, dove è ora di agire, è ora di uccidere il peccato, è ora di servirti, Padre, nel ministero. Padre, aiutaci di osservare, di nascondere e poi di ubbidire. Aiutaci di prendere di esempio Jehu. Guidaci tu, Padre, nel nome santo di Gesù, preghiamo. Amen.
1: Ciao a tutti. Le parole di Gesù sulla croce, che leggiamo in Matteo 27:46, rendono confusi alcuni. Leggiamole. E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù non era egli stesso Dio? Perché Dio lo avrebbe abbandonato? Ce l'aveva con lui? Ci dedichiamo al tema dell'abbandono che emerge da questo testo. Gesù era in preda alla disperazione, si sentiva tradito dal Padre? Perché quelle parole? Innanzitutto, vi faccio notare che con queste parole, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù stava evocando l'inizio del Salmo 22. Non si trattò quindi di una scelta casuale, perché, come vedremo, tutto il contesto della crocifissione ruota intorno al testo del Salmo 22. Nel Salmo 22 il salmista Davide descrisse con linguaggio poetico delle esperienze personali, ma allo stesso tempo ispirato da Dio, senza probabilmente esserne cosciente fino in fondo, descrisse sofferenze che in alcuni dettagli prefigurano l'esperienza del Messia in modo impressionante. Leggiamo quindi il Salmo 22 versetti 1 a 5. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Te ne stai lontano senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito. Dio mio, io grido di giorno, ma tu non rispondi, e anche di notte senza interruzione. Eppure tu sei il santo, siedi circondato dalle lodi di Israele. I nostri padri confidarono in te, confidarono e tu li liberasti, gridarono a te e furono salvati, confidarono in te e non furono delusi. Con queste parole il salmista Davide descrive in prima persona la sofferenza spirituale di chi è abbandonato in balia dei nemici senza che Dio intervenga. Dio sembra starsene in disparte, senza soccorrerlo. Lui sa dall'esperienza passata di Israele quando Dio intervenne per liberarli. Sa che essi non furono delusi, ma la sua esperienza in quel momento è diversa perché Dio se ne sta in silenzio. Ora, se il Salmo finisse qui, potremmo dire che si tratta di un grido di disperazione che rimane senza risposta. E potremmo dire anche che Gesù, rievocando quelle parole, era disperato, senza risposte. Ma il Salmo non finisce qui. Proseguiamo quindi la lettura del Salmo 22 con i versetti 6 a 11. Ma io sono un verme e non un uomo, l'infamia degli uomini, il disprezzato del popolo. Chiunque mi vede si fa beffe di me, allunga il labbro, scuote il capo dicendo: egli si affida al Signore, lo liberi dunque, lo salvi perché lo gradisce. Sì, tu m'hai tratto dal grembo materno, m'hai fatto riposare fiducioso sulle mammelle di mia madre. A te fui affidato fin dalla mia nascita. Tu sei il mio Dio fin dal grembo di mia madre. Non allontanarti da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è alcuno che m'aiuti. Queste parole descrivono il tormento dell'anima, l'angoscia per il disprezzo da parte di tutti in quel momento di sofferenza. Dio rimane l'unico a cui affidarsi, ma anche lui se ne sta in silenzio, apparentemente lontano. Notate che questa situazione di scherno e disprezzo è esattamente quella che Gesù stava vivendo sulla croce. Leggiamo infatti Matteo 27, versetti 39 a 44. Quelli che passavano di là lo ingiuriavano, scuotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il Tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei figlio di Dio, scendi giù dalla croce. E così pure i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. Se lui è il re di Israele, scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. si è confidato in Dio, lo liberi ora se lo gradisce, poiché ha detto «sono figlio di Dio». E nello stesso modo lo insultavano anche i ladroni crocifissi con lui. Avete visto? Si è confidato in Dio, lo liberi ora se lo gradisce. Coloro che stavano insultando Gesù stavano facendo proprio ciò che il Salmo 22 descrive. Intorno a Gesù non c'era altro che disprezzo e scherno. Gesù era stato crocifisso in mezzo a due malfattori e persino loro lo insultavano. Ma l'atteggiamento più ostile rimaneva quello dei capi dei sacerdoti, degli scribi, degli anziani del popolo. Dal loro punto di vista, colui che diceva di essere il Cristo, il re di Israele, il re dei giudei, il figlio di Dio, secondo il Salmo 2, sembrava impotente e debole. Persino la scritta sulla croce, il re dei giudei, che indicava il motivo della condanna, suonava come una beffa ai loro occhi, al punto che alcuni di loro, senza successo, avevano chiesto a Pilato di rimuovere quella scritta. Se fosse stato davvero il Messia, sarebbe sceso dalla croce e allora essi avrebbero creduto in lui. Non era in grado di salvare se stesso? Che razza di Messia poteva essere? Ecco, questo è lo scandalo della croce per i giudei di cui in seguito parlò l'Apostolo Paolo. Dal punto di vista dei capi del popolo, quell'uomo crocifisso come un delinquente comune di cui Dio sembra non curarsi, non poteva essere il glorioso re Messia discendente di Davide. Continuiamo a leggere il Salmo 22 versetti 12 a 18 con cui il salmista descrive la sofferenza fisica in balia dei nemici. Grossi tori mi hanno circondato, potenti tori di Basa mi hanno attorniato, aprono la loro gola contro di me come un leone rapace e ruggente. Io sono come acqua che si sparge e tutte le mie ossa sono slogate. Il mio cuore è come la cera e si scioglie in mezzo alle mie viscere. Il mio vigore si inaridisce come terra cotta, la lingua mi si attacca al palato, tu mi hai posto nella polvere della morte. Poiché cani mi hanno circondato, una folla di malfattori mi ha attorniato. Mi hanno forato le mani e i piedi, posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano e mi osservano, spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Questa descrizione di Davide è impressionante per le straordinarie similitudini con ciò che Gesù sperimentò sulla croce diversi secoli dopo. I nemici che lo circondano, le ossa slogate, il cuore che cede, la bocca asciutta con la lingua che si attacca al palato, le mani e i piedi forati, l'avvicinarsi della morte e in particolare il dettaglio che si realizza in Matteo capitolo 27 versetti 35 e 36, la spartizione delle vesti. Leggiamolo. Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestiti tirando a sorte e postisi a sedere gli facevano la guardia. Quelle parole si stavano adempiendo in maniera letterale. Le guardie romane si spartivano sempre le vesti dei condannati a morte, inclusi copricapi, sandali, cinture. La tunica di Gesù era tessuta per intero dall'alto in basso, secondo Giovanni capitolo 19, versetto 23. Quindi non erano presenti cuciture lungo la quale dividerla senza rendere il tessuto inservibile. E aveva quindi senso tirarla a sorte in modo che uno di loro potesse averla per intero. Insomma, mentre Gesù si trovava sulla croce, stava prendendo vita proprio la situazione descritta nel Salmo 22. Le potenze delle tenebre sembrano avere il controllo della situazione. Satana e i suoi probabilmente ridevano. Sarebbe quello il Messia che avrebbe schiacciato la testa del serpente come promesso in Genesi 3? È stato facile sbarazzarsi di lui e gli esseri umani intorno alla croce pensano addirittura che Gesù meriti ciò che sta subendo, lo scherniscono come descritto nel Salmo 22. Questo ci ricorda un altro brano dell'Antico Testamento molto famoso in Isaia 53 di cui leggo i versetti 4 e 5. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Questo è esattamente ciò che è accaduto a Gesù sulla croce. Tutti lo ritenevano colpito, percosso da Dio, umiliato. Dio non interveniva in suo favore, quindi non poteva essere dalla sua parte. Lui non poteva essere il Messia. Ma Isaia, nella sua descrizione del servo sofferente, osservò che quell'uomo stava subendo il castigo che spetta a tutti gli uomini, ovvero la morte. Ma non perché lui stesso la meritasse. Egli portava le loro iniquità, le loro trasgressioni, nel senso che stava passando attraverso la morte, al posto loro, come rappresentante dell'umanità. Ma egli stesso non meritava la morte. E di certo Dio non era contro di lui. Isaia aveva profetizzato che quella morte avrebbe portato pace agli altri uomini e di certo era difficile capire come, finché non è venuto Gesù. Perché Dio non intervenne? Perché quel silenzio? Perché la missione di Gesù passava per la croce, passava per la morte. Tuttavia non era il punto di arrivo, bensì il punto di partenza. I capi del popolo si aspettavano un Messia vittorioso che vivesse per sempre. Quindi se fosse morto, per loro sarebbe stata la dimostrazione che Gesù non era il Messia. Ecco perché Gesù richiamò il Salmo 22, pronunciandone le prime parole. È come se stesse dicendo: sì, sono proprio io quello che grida e non viene liberato dai nemici, sono proprio io quello di cui voi vi prendete gioco, come è scritto in quel salmo. Sono io quel verme disprezzato da tutti, sono io quello di cui vi state spartendo le vesti. Ma allo stesso tempo sta dicendo molto di più. Sta dicendo: ma sapete come va a finire quel salmo? Perché il punto è proprio questo. Come va a finire quel salmo? Ora, se il Salmo 22 terminasse solo descrivendo le sofferenze spirituali, psicologiche e fisiche di un condannato a morte, il grido di Gesù sarebbe solo un grido di disperazione, senza speranza. Ma nei versetti 19 a 21 del Salmo 22 abbiamo un punto di svolta. Leggiamo. Ma tu, Signore, non allontanarti. Tu che sei la mia forza, affrettati a soccorrermi. Libera la mia vita dalla spada, salva l'unica vita mia dall'assalto del cane. Salvami dalla gola del leone. Tu mi risponderai liberandomi dalle corna dei bufali. A questo punto, quel salmo descrive la preghiera finale, la richiesta di aiuto di chi si aspetta un soccorso da parte di Dio. Tu che sei la mia forza, affrettati a soccorrermi. Tu mi risponderai liberandomi. Non è disperazione, ma certezza dell'intervento di Dio. Quando Davide scrisse quel salmo, lo cominciò ovviamente dal punto in cui si trovava, dal punto di vista di chi è in balia dei nemici, abbandonato da Dio. E i suoi nemici intorno rincaravano la dose dicendo: beh, se Dio fosse dalla tua parte ti libererebbe. Ma il salmo continua con il grido di soccorso che abbiamo appena letto. E la domanda che dobbiamo farci è: avevano ragione i nemici a considerarlo abbandonato da Dio? O Dio sarebbe intervenuto in qualche modo vendicandolo e rendendogli giustizia? Leggiamo come si conclude il Salmo 22 e poi vediamo come tutto ciò si applica alla situazione di Gesù. Salmo 22, versetti 22 a 31. Io annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. O voi che temete il Signore, lodatelo. Voi tutti discendenti di Giacobbe, glorificatelo. Temetelo voi tutti, stirpe di Israele, perché non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del sofferente, non gli ha nascosto il suo volto, ma quando quello ha gridato a lui, egli l'ha esaudito. Tu sei l'argomento della mia lode nella grande assemblea. Io adempirò i miei voti in presenza di quelli che ti temono. Gli umili mangeranno e saranno saziati. Quelli che cercano il Signore lo loderanno. Il loro cuore vivrà in eterno. Tutte le estremità della terra si ricorderanno del Signore e si convertiranno a Lui. Tutte le famiglie delle nazioni adoreranno in tua presenza, poiché al Signore appartiene il regno, egli domina sulle nazioni. Tutti i potenti della terra mangeranno e adoreranno. Tutti quelli che scendono nella polvere e non possono mantenersi in vita si inchineranno davanti a Lui, la discendenza lo servirà, si parlerà del Signore nella generazione futura. Essi verranno e proclameranno la sua giustizia e al popolo che nascerà diranno come egli ha agito. Ecco come va a finire. Improvvisamente il Salmo cambia tono. Tutta la sofferenza descritta nella prima parte scompare e ci troviamo con una preghiera di lode e ringraziamento a Dio perché non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del sofferente. Non gli ha nascosto il suo volto, ma quando quello ha gridato a lui, egli l'ha esaudito. Il salmista sente quindi il bisogno di condividere con gli altri la vittoria, la liberazione ottenuta, raccomandando a tutti di confidare in Dio, di ricordarsi del Signore, di continuare a raccontare alle generazioni seguenti come egli ha agito. Adesso tutto dovrebbe esservi chiaro. Pensando a Gesù potremmo dire, come possiamo dire che Dio l'ha esaudito se lo ha lasciato morire sulla croce? Ma noi sappiamo che Gesù risorse entro il terzo giorno. Ecco la risposta di Dio a quella preghiera. Ecco l'esaudimento. Quell'abbandono momentaneo era necessario affinché Gesù andasse fino in fondo e morisse sulla croce. Ma come Gesù stesso aveva preannunciato, il terzo giorno sarebbe risuscitato, il Padre lo avrebbe tirato fuori dalla morte. Gesù sapeva come andava a finire il Salmo, sapeva che non sarebbe stato abbandonato completamente in balia delle potenze sataniche che in quel momento stavano festeggiando. Anzi, lui avrebbe trionfato su di loro, come leggiamo in Colossesi 2:15. Avendo spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Il Salmo 22 si conclude con una preghiera di ringraziamento per la liberazione ricevuta. Ma come avviene quella liberazione? Il Salmo non lo dice, ma nel caso di Gesù sappiamo che la liberazione coincide con la risurrezione. Quel giorno Gesù morì, ma questo non significa che Dio non abbia risposto alla sua richiesta d'aiuto. Dio rispose a quel grido d'aiuto attraverso la risurrezione, come capiamo anche in Ebrei 5, versetto 7, che riferendosi a Gesù dice: «Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte, ed è stato esaudito per la sua pietà». Sì, è stato esaudito! Gesù è stato esaudito! Avevano torto quelli che lo consideravano colpito e umiliato da Dio. Mentre le persone intorno a Gesù vedevano solo l'apparente abbandono di Dio, Gesù sapeva che alla fine di quel tunnel c'era la luce. Quell'abbandono momentaneo in balia dei nemici era necessario per completare la sua missione, descritta anche in Isaia 53. Ma poi Dio sarebbe intervenuto in suo soccorso. La risurrezione è il modo con cui Dio rende giustizia a Gesù. Romani capitolo 1 versetto 4 dice che Gesù è stato dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità mediante la risurrezione dei morti. Gesù ha sperimentato la morte, il castigo destinato agli uomini nel loro peccato. È stato lasciato per un tempo in balia delle potenze del male, ma egli non era colpevole, la morte non aveva diritti su di lui. E Dio lo risuscitò dichiarando con potenza che Gesù era quello che diceva di essere. Da quel momento in poi, chi con fede si identifica con lui nella sua morte e nella sua risurrezione non può più essere accusato da Satana, ma avrà vita eterna perché Dio lo ha promesso. Attraverso quell'opera, Gesù riportò una vittoria straordinaria sulla morte per tutti gli esseri umani. Quando leggiamo lo stesso Isaia 53 al versetto 12, ne abbiamo evidenza. Perciò io gli darò in premio le moltitudini, egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Isaia parla di una persona che dà se stessa alla morte E poi riceve un premio, un bottino da condividere. Ma scusate, come fa un morto a ricevere un premio, a condividere un bottino, se non ritorna in vita? E le parole stesse di Isaia in qualche modo prefigurano la risurrezione del servo sofferente. Quelli che denigravano Gesù avrebbero dovuto aspettare il terzo giorno e avrebbero visto che Dio lo avrebbe tirato fuori dalla morte, vittorioso sui nemici. Quello sarebbe stato il segno più grande del fatto che Gesù era davvero il Messia. In conclusione, in quelle ultime ore di Gesù sulla croce, diversi dettagli richiamano le parole di un salmo di Davide scritto secoli e secoli prima. Dio aveva ispirato Davide nello scrivere quelle parole che ora prendevano vita mentre Gesù era sulla croce. Con quelle parole, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù stava attirando l'attenzione dei presenti alla croce, come se dicesse: capite che ciò di cui ha scritto Davide in quel salmo si sta adempiendo proprio ora sotto i vostri occhi? Tutti coloro che quel giorno intorno alla croce stavano insultando Gesù non avevano capito ciò che stava accadendo. Essi si prendevano gioco di lui, eppure quella scritta che Pilato aveva fatto mettere sulla croce diceva la verità: egli era davvero il re dei giudei, il Messia che i giudei aspettavano da secoli, e un giorno sarebbe tornato proprio per regnare e piegare i nemici. E noi, in attesa del suo ritorno, non commettiamo lo stesso errore di quelle persone intorno alla croce. Non prendiamoci gioco di Gesù. Non pensiamo che Dio lo abbia abbandonato alla disperazione. Riponiamo la nostra fede in Lui. Egli è passato attraverso la morte per vincerla e dare vita eterna a tutti coloro che si identificano con Lui nella sua morte e nella sua risurrezione.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, è con piacere che vi do un caloroso benvenuto o bentornato, a seconda dei casi, all'appuntamento con questo nostro programma. Chi vi parla è Gianfranco, che vi augura senz'altro un ottimo ascolto. Con il prezioso contributo, del dottor Labanchi, per diversi numeri del nostro programma ci siamo occupati dell'Islam e della religione musulmana. Qual era lo scopo? Quello di mettere anche questa religione, così come avevamo fatto in precedenza con gli Hare Krishna, con l'induismo e con il buddismo, di mettere anche l'Islam a confronto con la fede cristiana biblica, cercando nello stesso tempo di ragionare sulle sue caratteristiche e di evidenziarne le pecche. Con questo numero il dottor Labanchi terminerà le sue considerazioni in merito all'Islam e inizierà a trattare un'altra fede religiosa alquanto diffusa in Oriente, ma ormai anche in Occidente. Ne parleremo comunque tra poco, più avanti. Il fatto però che oggi terminino le considerazioni sull'Islam, amici, non significa che non se ne potrà più parlare, anzi, siete tutti invitati a scriverci per richiedere ulteriori chiarimenti o spiegazioni proprio intorno a ciò che vi può aver lasciati con qualche perplessità. Come sempre, proprio per venire incontro a tale necessità di chiarezza, in conclusione di programma potrete annotare il nostro recapito postale per la vostra corrispondenza. Allora, torniamo per l'ultima volta ufficiale a occuparci dell'Islam, questa fede religiosa in nome della quale ancora oggi intere popolazioni sono disposte a intraprendere le cosiddette guerre sante. Si tratta di una religione che, similmente a quella ebraica, è rigidamente monoteistica e non ammette assolutamente una concezione trinitaria della divinità. Quindi non accetta neanche il fatto che Gesù Cristo sia il figlio di Dio. Tutt'al più, nel Corano egli è paragonato ad Adamo, quindi a una creatura creata dalla polvere. I riferimenti coranici all'esistenza e all'operato di Gesù Cristo prendono spunto da materiale extrabiblico e da scritture apocrife. Il Corano arriva persino ad affermare che Gesù Cristo non sarebbe né morto né risorto, ma semplicemente elevato al cielo da parte di Dio al termine del suo tempo qui sulla terra. In ogni caso una cosa è

0: Ai passi coranici, che si riferiscono a Gesù e che ho già citato nelle trasmissioni precedenti, ne aggiungo uno che ben evidenzia la distorsione operata da Maometto. Il Corano afferma: «Questo è Gesù, figlio di Maria». No, dico io, questo è un Gesù musulmano, che ha ben poco a che fare con il Gesù dei Vangeli autentici e con il resto del Nuovo Testamento. Insomma, ci viene presentato un Gesù musulmano che non si accorda con il Gesù del Nuovo Testamento. Secondo il Corano, Gesù non è il Redentore e Salvatore dell'umanità.
1: Bene, dottor Labanchi, prima di lasciarle approfondire questi temi, vorrei proporre ai nostri amici ora di fare insieme con noi una breve pausa musicale, ma vorrei anche lanciare loro un invito. Amici ed amiche, procuratevi carta e penna, così che potrete annotare più tardi il nostro indirizzo e proporci tutte le domande e le richieste di chiarimenti che vorrete su quanto state per ascoltare. E adesso gustiamoci uno stacco musicale, dopodiché la parola tornerà al dottor Edoardo Labanchi.

Nelle trasmissioni precedenti ho messo in rilievo, portando anche vari esempi, come Maometto in realtà conoscesse poco la Bibbia. Tanti episodi biblici vengono distorti per ribadire determinate dottrine musulmane. Inoltre nel Corano, quando si fa riferimento ad episodi biblici, se ne mettono in rilievo gli aspetti miracolosi, straordinari, trascurandone il senso teologico. Maometto attinse a piene mani da leggende popolari e dalla letteratura apocrifa, molto dubbia quanto ad attendibilità storica. Anche per quanto riguarda Gesù Cristo e la sua opera, Maometto ne conosceva poco o niente. Già abbiamo fatto vari riferimenti alla cristologia musulmana. Qui portiamo qualche altro esempio. Ai passi coranici che si riferiscono a Gesù e che ho già citato nelle trasmissioni precedenti, ne aggiungo uno che ben evidenzia la distorsione operata da Maometto. È la Sura 19, dal verso 22 al verso 33. Dopo l'annunciazione, Maria portò il bambino nel suo seno e si ritirò con lui in una località distante. Queste sono le parole testuali del Corano. I dolori del parto la condussero presso il tronco di una palma. «Oh, fossi morta e già dimenticata da tutti!» esclamò. E il bambino le gridò da sotto: «Non temere, il Dio ti ha messo ai piedi un ruscello, e scuoti verso di te il tronco della palma, e questa farà cadere su di te datteri freschi e maturi». Qualche osservazione prima di continuare questa citazione. Chi è che parla qui a Maria? Sembra che sia Gesù dal suo seno. Questo mi fa pensare a quanto si legge nel Vangelo apocrifo detto Pseudo Matteo, dove però una scena simile è posta durante la fuga in Egitto di Giuseppe, Maria e il bambino Gesù. Essendo Maria desiderosa di mangiare dei datteri di una palma, il bambinello Gesù, che con viso sereno riposava sul grembo di sua madre, disse alla palma: «Albero, piega».

i tuoi rami e ristora con il tuo frutto mia mamma. A queste parole la palma subito piegò la sua chioma fino ai piedi della Beata Maria e raccolsero da essa i frutti con i quali tutti si rifocillarono. Che Maometto abbia rielaborato questa fonte apocrifa è possibile. Mi sembra comunque poco probabile che, come sostengono alcuni, nel testo coranico sia l'angelo Gabriele a parlare, considerando anche il contesto e l'affinità con la storiella analoga dello pseudo Matteo. «Mangia, bevi e sta tranquilla», continuò molto probabilmente Gesù dal ventre di sua madre. «E se vedi qualcuno, digli: ho votato al Signore un digiuno e oggi non parlerò con alcuna creatura umana». Essa si presentò ai suoi portando il bambino ed essi dissero: «Maria, hai fatto una cosa inaudita. O sorella di Aronne, né tuo padre era un uomo di malaffare, né tua madre una donna disonesta». Maria fece loro cenno di rivolgersi al bambino. «Come parleremo», dissero, «a un bambino in culla?» Disse il bambino: «Io sono il servo di Dio, e mi ha dato il libro e mi ha fatto profeta, e mi ha fatto altresì benedetto dovunque mi trovi, e mi ha raccomandato la preghiera e l'elemosina finché sarò vivo. Insieme mi ha reso filialmente pietoso verso mia madre e non mi hanno fatto prepotente e malfattore. Salute a te il giorno in cui sono nato e in cui morrò e il giorno in cui sarò risuscitato tra i vivi». Nel versetto 34, sempre della Sura 19, il Corano afferma: «Questo è Gesù, figlio di Maria». «No», dico io, «questo è un Gesù musulmano, che ha ben poco a che fare con il Gesù dei Vangeli autentici e con il resto del Nuovo Testamento». Da una parte c'è qui lo spirito proprio della letteratura apocrifa, che non ha preso sul serio l'incarnazione dell'Eterno Figlio di Dio per la salvezza dell'umanità, uno dei capisaldi della fede cristiana. Maometto, dal suo punto di vista, non poteva ammettere che un grande profeta come Gesù non avesse fatto miracoli quando era piccolo. D'altra parte, abbiamo nel Corano la proiezione di elementi caratteristici del culto islamico sulla vita e opera di Gesù. Insomma, ci viene presentato un Gesù musulmano che non si accorda con il Gesù del Nuovo Testamento. Secondo il Corano, Gesù non è il Redentore e Salvatore dell'umanità. In conclusione, i cristiani seri che fanno della lettura e studio della Bibbia il loro pane quotidiano non hanno nulla da imparare dal Corano, almeno dal punto di vista spirituale e dottrinale. Ebbene però che i cristiani conoscano l'Islam e le sue dottrine per saper rispondere a tono ai simpatizzanti di questa religione che sta divenendo sempre più di moda, ed anche agli ecumenici, pronti ad ogni compromesso in nome di una pace che non è quella genuina che solo Cristo può dare. Cristo, che è venuto anche a mettere la spada sulla terra, nel senso che è venuto anche a dividere il figlio da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora dalla suocera, anzi i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua, come leggiamo nel Vangelo di Matteo capitolo 10 versetto 34 e seguenti. E questo perché chiunque è per la verità ascolta la voce di Gesù, e come afferma l'apostolo Paolo nella sua seconda lettera ai Corinzi nel capitolo 6, non si mette con gli infedeli sotto un giogo che non è per lui o lei, perché che cosa vi può essere in comune tra la luce e le tenebre?
È bene però essere informati sull'Islam anche per un'efficace evangelizzazione dei musulmani stessi con cui possiamo venire in contatto. Se, nonostante tutto, tra di loro vi sono alcuni aperti alla verità, possiamo cominciare col far leva su alcune verità che pur si trovano nel Corano, perché desunte in qualche modo dalla religione mosaica e dal cristianesimo. Poi li si può portare a ragionare e a scorgere le contraddizioni e gli errori che si trovano nel loro supposto libro sacro, e quindi presentare loro il Signore Gesù Cristo, colui che è la via, la verità e la vita, con tutto quello che la fede in Lui comporta. Tra poco, cari ascoltatori, cominceremo ad occuparci della religione o fede Bahá'í, una setta diffusa anche in alcune zone d'Italia e che è strettamente legata a concezioni islamiche.

0: Bene, dopo la pausa musicale, rieccoci insieme al dottor Edoardo Labanchi per iniziare ora a conversare sulle caratteristiche salienti di un'altra fede religiosa, di un'altra religione orientale, quella chiamata Bahá'í. Anche in questo caso, come sempre del resto, il nostro scopo sarà quello di mettere ogni religione presa in considerazione, quindi anche questa, quella dei Bahá'í, a confronto con la fede cristiana biblica, cercando di rilevarne le particolarità e le pecche. Allora, dottor Labanchi, cominciamo a parlare di questa fede o religione Bahá'í.
1: Cominciamo ora a parlare della fede o religione Bahá'í. Ne parlo qui dopo aver parlato dell'Islam, perché questa religione è intimamente connessa con la religione musulmana, in quanto ne accentua alcuni principi fondamentali, soprattutto quello secondo cui Dio periodicamente invia suoi messaggeri per restaurare la vera religione tra l'umanità. Questa setta, nata in Persia, l'attuale Iran, nella metà del secolo scorso, si è poi diffusa in tutto il mondo, Italia compresa. Difatti, alcuni mesi fa, mi trovavo in una città del sud, assieme alla mia famiglia, per tenere alcuni studi biblici in una comunità cristiana. Durante una pausa di lavoro, ci recammo in una farmacia per acquistare materiale sanitario. Appena entrati, ci rendemmo conto che si trattava di una farmacia particolare, perché lì si faceva apertamente propaganda proprio della religione Bahá'í, con scritte varie e cartelli che non poteva non attirare l'attenzione dei clienti. Le origini di questa setta risalgono a Mirza Ali Muhammad, nativo di Shiraz in Persia. Il 23 maggio 1844 si rivelò ai suoi contemporanei come l'imam, da lungo tempo atteso dai musulmani integralisti. Il suo insegnamento, però, come vedremo, era in netto contrasto con l'integralismo islamico allora vigente in Persia, e quindi lui ed i suoi numerosi seguaci furono violentemente perseguitati dalle autorità civili e religiose del paese. Lo stesso leader, noto come il Bab, fu giustiziato in una piazza pubblica della città di Tabriz. La sua eredità spirituale fu raccolta da uno dei suoi più fedeli discepoli, Mirza Hussain Ali, noto come Bahá'u'lláh, cioè gloria di Dio. Perseguitato anche lui e più volte imprigionato, Bahá'u'lláh riuscì comunque a predicare questo nuovo credo e a fare molti discepoli, profondamente convinto di essere il profeta la cui venuta il Bab aveva previsto. Infine, Bahá'u'lláh e i suoi seguaci furono inviati dalle autorità ad Adrianopoli e di lì nella prigione fortezza di San Giovanni d'Acri in Palestina, dove attualmente si trova il quartier generale di questa setta. Bahá'u'lláh morì nel 1892 e nel testamento lasciò suo figlio Abdul Bahá, cioè servo di Bahá o servo della gloria, come unico interprete ufficiale ed autorevole del suo messaggio e come capo dei seguaci della nuova fede. Alla morte di Abdul Bahá, la fiaccola della fede Bahá'í passò al suo nipote più anziano, Shoghi Effendi, che dal 1921 fino alla morte nel 1957 guidò gli adepti della setta che si erano andati sempre più organizzando. Attualmente i Bahá'í sono organizzati come varie chiese evangeliche, con consigli a livello locale e nazionale che regolano la vita di varie assemblee ormai sparse in tutto il mondo. Venendo ora ai contenuti dottrinali di questa religione, uno dei suoi principi fondamentali è che Dio invia regolarmente nel mondo i suoi profeti, i rivelatori. Come leggiamo nel libro ormai classico di Esselmont, Baha'u'llah e la nuova era, a pagina 22 dell'edizione italiana, ad intervalli di alcuni secoli, un grande rivelatore divino, un Krishna, un Zoroastro, un Mosè, un Gesù, un Maometto, appare nell'Oriente come un sole spirituale a illuminare le ottenebrate menti degli uomini e a risvegliarne le anime assopite. Nella pienezza dei tempi, poi, verrà un maestro che instaurerà il regno della pace e della giustizia sulla terra, riunendo in una sola famiglia tutte le razze, le religioni, le nazioni e le tribù, così da esservi un gregge ed un pastore, a ciò che tutti, dal più umile al più potente, possano conoscere ed amare Dio. È quindi evidente che questo esasperato ecumenismo è in netto contrasto con lo stesso Islam, che considera Maometto il profeta definitivo prima della fine del mondo. Il riferimento evangelico, poi, all'unico gregge con un solo pastore, dedotto dal Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 16, è citato qui fuori del suo contesto. Infatti, nel Vangelo, Gesù stesso si presenta come l'unico buon pastore che governerà un solo gregge. Non ne dobbiamo aspettare un altro. In ogni caso, secondo lo stesso Abdu'l-Bahá, vi sono i profeti indipendenti e i profeti discepoli e promotori. Le manifestazioni dello stato profetico universale, ha affermato testualmente Abdu'l-Bahá, che apparvero indipendentemente, sono, ad esempio, Abramo, Mosè, Cristo, Maometto, il Bab, Baha'u'llah. Ma vi sono altri profeti, seguaci e promotori, come Salomone, Davide, Isaia, Geremia ed Ezechiele. Poiché i profeti indipendenti sono fondatori, essi stabiliscono una nuova religione e fanno degli uomini creature nuove. Essi cambiano la morale generale, promuovono nuove norme e costumi, rinnovano il ciclo e la legge. A tal proposito, una volta fu chiesto ad Abdu'l-Bahá a quale categoria appartenessero Buddha e Confucio. Egli rispose: anche Buddha stabilì una nuova religione e Confucio rinnovò la morale e le antiche virtù, ma le loro istituzioni sono state interamente distrutte. La fede e i riti dei buddhisti e dei seguaci di Confucio non sono stati continuati secondo i loro insegnamenti. Il fondatore del buddismo era un'anima meravigliosa. Egli stabilì l'unicità di Dio, ma più tardi i principi originari delle sue dottrine scomparvero gradualmente e modalità e cerimonie ritualistiche errate sorsero e si diffusero finché alla fine portarono alla mera adorazione di statue ed immagini. Questa citazione è presa dal libro, edito dalla setta stessa, dal titolo «Le lezioni di San Giovanni d'Acri», risposte a quesiti da parte di Abdu'l-Bahá, raccolte e tradotte dal persiano da Laura Clifford Burney, e precisamente alle pagine 209 e 210 dell'edizione italiana. La prossima volta, cari ascoltatori, approfondiremo i concetti fondamentali della fede Bahá'í. A risentirci, dunque.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente d'ingrandimento. Ciao a tutti da Gianfranco.

0: passo dopo passo.
1: Oggi a passo dopo passo un'antica meditazione biblica di uno dei predicatori più famosi, Charles Haddon Spurgeon. Troverai forse le parole di questo antico testo un po' superate grammaticalmente, ma credo valga la pena comunque di condividerle. E poserà la mano sulla testa dell'Olocausto, il quale sarà accetto all'Eterno per fare espiazione per lui, ci rammenta un versetto tratto dal libro del Levitico che fu la base per questa breve riflessione. Ed ora le parole di Spurgeon. Se posando la mano sul vitello, questo diveniva il sacrificio dell'offerente, l'Olocausto, quanto più Gesù diverrà il nostro se stenderemo la mano della fede? La mia fede stende la mano sul tuo diletto capo, mentre sono in piedi penitente e confesso il mio peccato. Diceva un antico inno evangelico. Se un vitello poteva essere accettato al posto del peccatore e fare l'espiazione per lui, quanto più Gesù sarà la nostra totale e sufficiente propiziazione. Alcuni disputano sulla grande verità della sostituzione, ma quanto a noi, essa è la nostra speranza, la nostra gioia, il nostro vanto, il nostro tutto. Gesù viene accettato per la nostra espiazione e noi siamo accettati nell'amato suo. Stendi subito la tua mano sul perfetto sacrificio di Cristo affinché accettandolo tu possa riceverne il beneficio. Se lo hai già fatto, fallo ancora. Se non l'hai mai fatto, porgi ora la tua mano senza indugio. Sarà tuo proprio adesso se tu lo vuoi. Appoggiati interamente su di lui ed egli ti apparterrà, sarai riconciliato con Dio, i tuoi peccati saranno cancellati e tu apparterrai al Signore.

Circolavano voci a Gerusalemme. Alcune donne parlavano di una tomba vuota, altre di visioni e di angeli. Ma queste notizie riuscirono soltanto a confondere i due discepoli di Emmaus. Qualcuno aveva veramente visto Gesù. Cosa poteva significare? Girarono per Gerusalemme fin quando poterono, aspettando delle prove certe. Infine, verso sera, i due uomini scrollarono le spalle, fecero i bagagli e si diressero verso casa. Conosci la storia da qui in avanti. Gesù si intromise nella loro vita lungo la strada del ritorno. Si fece largo nei loro discorsi, provando i loro pensieri ed esponendo la sua verità. Non bisognava che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria, disse. I due ascoltarono attentamente, i loro cuori si riscaldarono a quelle parole. Desideravano comprendere di più, eppure, mentre si avvicinavano al villaggio, Gesù sembrò voler proseguire. Ma non potevano lasciare che questo estraneo se ne tornasse nell'ombra. Quindi lo pregarono di fermarsi, probabilmente nella speranza di approfondire il suo sorprendente punto di vista. Entrarono in una stanza e si sedettero. Cleopa e il suo amico si chinarono ad ascoltare questo intruso, ora ben accetto, che continuava a parlare. Qualcuno mise del pane davanti a loro, qualcun altro forse chiese all'ospite di ringraziare il Signore. Lo fece, una preghiera meravigliosa. Ma quella voce, quelle mani forti, il suo modo di spezzare il pane, non ricordava loro qualcosa? La folla, l'erba, la collina, le ceste, e improvvisamente gli occhi loro furono aperti e lo riconobbero. Rimasero scioccati, senza parole. Questo strano compagno di viaggio era il Signore Gesù Cristo. Come si era capovolta la situazione? In qualche modo erano diventati loro gli ospiti, i suoi ospiti. Ma non ebbero molto tempo per valutare le cose. Non appena i discepoli riconobbero il loro Signore risorto, egli sparì davanti a loro. «Tu che cosa avresti fatto?» I due uomini sapevano cosa fare. Non restarono fermi a grattarsi la testa. Quando Gesù li lasciò, sebbene fosse tardi, si alzarono e tornarono a Gerusalemme e trovarono radunati gli undici e quelli che erano con loro, ai quali raccontarono l'accaduto. «Riesci ad immaginarti la scena?» Erano lì, sudati, impolverati, senza fiato, che spiegavano tutto agli undici. Improvvisamente il loro discorso fu interrotto dallo stesso intruso glorioso. «Pace a voi», disse Gesù, e a quelle parole quasi saltarono fuori dalla pelle. Erano smarriti e impauriti, perché pensavano di aver visto uno spirito. Non potevano comprendere come Gesù fosse arrivato prima di loro. Solo qualche ora prima, egli li aveva seguiti lungo la strada per Emmaus, ma in qualche modo era balzato avanti, in attesa di salutare in modo sorprendente coloro che avevano seguito lui. Che cambiamento! Prima Gesù li seguiva, ora essi seguivano Gesù. Ancora una volta la situazione si era capovolta. Si è capovolta per te?

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: A Roma noi abitavamo e abitiamo ancora vicino a un centro di campeggi biblici per ragazzi e i nostri figlioli partecipavano, hanno cominciato da piccoli, poi sono cresciuti, sono diventati capicamera e poi più avanti hanno perfino avuto il piacere di insegnare ai ragazzi e ai campisti. Una volta mi trovavo in una riunione di giovani impegnati in una campagna di evangelizzazione e uno dei coordinatori, durante una riunione per coordinare il lavoro, ha domandato ai partecipanti, che erano lì tutti eccitati, pronti ad aiutare, a fare qualsiasi cosa gli si chiedesse, ha chiesto: quanti di voi si sono convertiti da ragazzi? E convertiti vuol dire avere accettato Gesù nel proprio cuore con un atto personale di fede. 2/3 dei giovani hanno alzato la mano. Dove? Dove vi siete convertiti? E la risposta quasi unanime è stata: in un campeggio per ragazzi. E questo secondo me è molto incoraggiante. Dio usa i campeggi in tutto il mondo ogni estate per portare alla fede migliaia di ragazzi. Perché? Perché prima di tutto c'è un'atmosfera speciale nei campi. La gioia, i canti cantati in coro, i giochi organizzati, lo spirito di competizione creano un ambiente così diverso da quello a cui i ragazzi sono abituati, un clima che questi ragazzi trovano che addirittura li cambia a livello inconscio. Oltre all'atmosfera ci sono anche ordine e disciplina. In molte famiglie questi due elementi sono quasi inesistenti. I ragazzi allora diventano capricciosi, insicuri, insolenti. In un campeggio imparano a ubbidire, a alzarsi in orario, a farsi il letto, a tenere in ordine la loro roba, a vivere accanto agli altri. La disciplina li rende più tranquilli e pronti ad ascoltare. Una volta mia figlia doveva andare a insegnare come capocamera in un campeggio e mi ha detto che una certa bambina sarebbe stata fra i campisti. Io con poca fiducia le ho detto: se riesci a domare quella figliolina ti meriti un monumento in mezzo alla piazza del paese. Quando è tornata mia figlia le ho chiesto: com'è andata con quella bambina? Mamma, una meraviglia, mai avuto una bambina migliore. Non ci crederete, ma dopo il campeggio quella bambina ha imparato a ubbidire, a stare calma e seduta quando doveva stare seduta e a non rispondere male. Oltre all'atmosfera, l'ordine, la disciplina, ci sono anche gli studi biblici. Nei campeggi evangelici ci sono delle lezioni brevi sulla Bibbia. Molti ragazzi vanno in chiesa ogni domenica dell'anno, ma non ascoltano né prediche né esortazioni, un po' perché sono convinti che le prediche siano noiose, un po' perché pensano di sapere già tutto e un po' perché a volte le prediche sono più difficili e più complesse di quello che loro possono seguire. Invece ai campeggi, con un insegnamento adatto fatto da personale ben preparato, le verità della Bibbia prendono una nuova dimensione e i ragazzi le ascoltano e le assimilano. Infine, chi organizza i campeggi di solito crede che i ragazzi possano avere delle vere esperienze spirituali e possano subire delle trasformazioni nel loro modo di pensare, di ragionare, di comportarsi. Questa è certo la cosa più importante. In molti ambienti si pensa che i ragazzi non possano comprendere delle verità profonde, per cui quasi si scoraggiano gli studi biblici, però ci si lamenta perché le chiese piano piano si vuotano e i giovani si disperdono. Invece sarebbe l'ora di arrivare a capire che i ragazzi si devono raggiungere quando si è ancora in tempo e quando si imparerà a usare tutti i mezzi a nostra disposizione.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 10, versetto 4. Le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze. Lettera agli Efesini, capitolo 6, versetto 17. Prendete la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Il titolo del commento di oggi è: detiene un'arma? Durante la Seconda Guerra Mondiale erano numerose le retate e le deportazioni di uomini, donne e bambini. Verso la fine dell'estate del 1944, un cristiano francese, padre di tre figli, macchinista ferroviere, mentre si trovava in casa fu arrestato dai nazisti, che gli intimarono di seguirli per un interrogatorio. Mentre lasciava la famiglia, gli chiesero: «Lei detiene un'arma?» «Sì», rispose, «la mia Bibbia». Gli permisero di portarla con sé. Se per i nazisti quell'arma era spregevole, per lui aveva un valore inestimabile. Qualche giorno dopo venne fucilato. La sua anima andò presso al suo Salvatore e il suo corpo fu identificato grazie alla piccola Bibbia inserita nel taschino della sua giacca. La parola di Dio, con tutte le certezze, le promesse e gli incoraggiamenti che contiene, fu per lui, senza dubbio, fino alla fine, il legame concreto e permanente con il suo Dio, che gli portò la pace in mezzo alla violenza. E noi cristiani consideriamo la Bibbia come l'arma che Dio ci lascia mentre attraversiamo questo mondo? Noi possiamo continuamente servirci della parola di Dio come di una lampada, di una luce che rischiara il nostro cammino, in riferimento al Salmo 119, versetto 105. Ma essa è anche la nostra arma. I pericoli che corriamo sono grandi, gli avversari della fede sono forti, tuttavia Dio ci dà, per mezzo della sua parola, i mezzi per affrontarli, come troviamo nella lettera agli Efesini, capitolo 6, versetti da 10 a 18. Con essa potremo resistere al diavolo ed egli fuggirà lontano da noi, come è scritto in Giacomo, capitolo 4, versetto 7.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Matteo, capitolo undicesimo. Ed avvenne che quando ebbe finito di dare le sue istruzioni ai suoi 12 discepoli, Gesù si partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Or Giovanni, avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: «Sei tu colui che ha da venire, o ne aspetteremo noi un altro?» E Gesù rispondendo disse loro: «Andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista e gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati e i sordi odono, i morti risuscitano e l'Evangelo è annunziato ai poveri, e beato colui che non si sarà scandalizzato di me». Or com'essi se ne andavano, Gesù prese a dire alle turbe intorno a Giovanni: «Che andaste a vedere nel deserto? Una canna dimenata dal vento? Ma che andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, quelli che portano delle vesti morbide stanno nelle dimore dei re. Ma per chi andaste? Per vedere un profeta? Sì, vi dico, è uno più che profeta. Egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando il mio messaggero davanti al tuo cospetto, che preparerà la via dinanzi a te. In verità io vi dico che fra i nati di donna non è sorto alcun maggiore di Giovanni Battista, però il minimo nel regno dei cieli è maggiore di lui. Or, dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora, il regno dei cieli è preso a forza e dei violenti se ne impadroniscono, poiché tutti i profeti e la legge hanno profetato fino a Giovanni, e se lo volete accettare, egli è l'Elia che doveva venire. Chi ha orecchi, oda. Ma a chi assomiglierò io questa generazione? Ella è simile ai fanciulli seduti nelle piazze che gridano ai loro compagni e dicono: vi abbiamo suonato il flauto e voi non avete ballato, abbiamo cantato dei lamenti e voi non avete fatto cordoglio. Difatti è venuto Giovanni non mangiando né bevendo e dicono: ha un demonio. È venuto il figliuolo dell'uomo mangiando e bevendo e dicono: ecco un mangiatore ed un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza è stata giustificata dalle opere. Allora egli prese a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti, perché non si erano ravvedute. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi, già da gran tempo si sarebbero pentite con cilicio e cenere. E però vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, o Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino nell'Ades, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, ella sarebbe durata fino ad oggi. E però io lo dichiaro, nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. In quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e niuno conosce appieno il figliuolo se non il Padre, e niuno conosce appieno il padre, se non il figliuolo, e colui al quale il figliuolo avrà voluto rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su voi il mio giogo ed imparate da me, perch'io son mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto all'ascolto, benvenuto ancora una volta ad un'altra passeggiata con Hai letto il libro più letto. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa emittente, su questa frequenza, Maurizio, che oggi ha dei problemi con la cuffia. Non riesco a farla funzionare a dovere, anche con la lingua ho dei problemi.

Comunque, a parte i miei problemi tecnico-fisiologici della cuffia e della lingua, sono contento ancora una volta che tu abbia scelto di trascorrere una mezz'oretta insieme a noi, insieme al sottoscritto, ma soprattutto insieme al libro più letto e alla grande famiglia di questo nostro programma.

Come ben saprai, se sei fedele compagno o compagna di viaggio, siamo alle prese con il libro del Levitico. Fino adesso abbiamo fatto un po' come le aquile, come abbiamo detto altre volte. Abbiamo sorvolato dall'alto. Stiamo invece adesso per addentrarci nel vivo, nei particolari del libro del Levitico.

Ricorderai sicuramente che abbiamo fatto già diversi commenti circa il libro nella sua interezza. Tanto per ricapitolare un pochino, possiamo dire che il messaggio del Levitico è duplice. Prima di tutto ci insegna che per avvicinarci a Dio è necessario un sacrificio. La parola propiziazione, usata soprattutto nelle traduzioni un pochino più classiche, dà l'idea di coprire. Ciò significa che in realtà il sangue degli animali che venivano offerti, che il sacerdote prendeva e offriva sull'altare a nome del popolo, non toglieva i peccati, ma li copriva appunto. Li copriva fin quando Cristo sarebbe venuto per togliergli di mezzo, nel vero senso della parola. In fondo questo è il senso di quell'importante affermazione dell'Apostolo Paolo quando scrive ai cristiani di Roma: Dio ha prestabilito Gesù Cristo come propiziazione, cioè come copertura, mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza. Quindi ci sono come due movimenti, due momenti: ciò che avveniva prima di Cristo e ciò che è avvenuto da quando Cristo è morto e risorto in poi. I peccati commessi in passato sono quelli appunto commessi prima del sacrificio di Gesù sulla croce. Quindi Dio non ha mai accettato il sangue di animali, di tori, di capri o di agnelli come espiazione definitiva del peccato. Ha voluto, è stato necessario, lo spargimento di sangue. Era un'espiazione, una propiziazione che doveva coprire i peccati fino alla venuta di Cristo. In altre parole, prima di Cristo Dio salvava a credito. Quando Cristo venne, egli pagò per tutti. Questo naturalmente non vale solo per il passato, ma anche per il presente ed il futuro.

Probabilmente, come è successo a me, anche nella tua mente si affaccerà senz'altro una domanda. Perché è necessario il sangue? Perché è necessario il sacrificio? Questo ci dà l'immagine di un Dio violento, un Dio cruento, un Dio che sembra quasi prendere piacere nella sofferenza di qualcuno, nella fattispecie un animale. Perché è necessario questo sacrificio cruento, lo spargimento di sangue, perché Dio possa essere soddisfatto? Più che di un Dio d'amore, questo ci dà l'immagine di un Dio vendicativo, un Dio capriccioso, un Dio violento, appunto. Un Dio sanguinario. Tante persone non accettano il messaggio del cristianesimo perché vedono in questo un grosso ostacolo. Ci sembra essere un conflitto di interessi quasi, una contraddizione fra l'Iddio d'amore dei cristiani e l'Iddio che viene così dipinto, trasmesso da alcune storie dell'Antico Testamento, come questa per esempio. Se mi permetti, vorrei, come dire, gettare la luce su un aspetto parallelo di tutta la questione, che è la questione del peccato. Vorrei, se mi permetti, girare la domanda, non per evitarla, ma per osservarla da un altro punto di vista. Non possiamo sfuggire al fatto che Dio richiede un sacrificio cruento. Quella è una realtà che rimane. Ma perché Dio richiede questa cosa così strana? Perché Dio richiede che un animale venga offerto sull'altare? Che venga scannato, deve essere scannato, il suo sangue deve essere versato sull'altare e poi ciò che rimane deve essere bruciato completamente. Da qui viene il termine olocausto, bruciare tutto. Perché? Ha a che fare con il peccato, ha a che fare con la santità di Dio, e qui ci riallacciamo al tema conduttore di tutto il libro del Levitico. Dio, un Dio santo, un Dio puro, un Dio pulito, se mi permetti questa espressione, non può sopportare la vista del peccato, la presenza del peccato. E qui non dobbiamo fare noi adesso una scala di valori, i peccatucci e i peccatoni. Davanti a Dio non ci sono queste differenze. Il peccato è tale in virtù del fatto che è un'infrazione della sua legge morale, della sua etica. È uno schiaffo in faccia alla purezza, alla santità, alla perfezione di Dio. Il peccato significa interruzione di rapporto. Il peccato è stata la causa primaria della rottura, di quella frattura così profonda e assoluta fra il creatore e la creatura. La frattura è stata talmente tragica, penosa, dolorosa, profonda, che non è sufficiente dire non lo faccio più o ho sbagliato. Quello è un primo passo. La confessione è un passo obbligato, ma non è sufficiente. Ci deve essere il pentimento. Il pentimento che significa cambiare direzione. Ma anche il pentimento non è di per sé sufficiente, neanche se accompagnato da confessione. Ripeto, quella rottura, quell'interruzione è stata così profonda, così assoluta, che nulla di quello che io possa dire o fare può ristabilire l'ordine delle cose. Dio deve prendere l'iniziativa. Così come ha preso l'iniziativa nella creazione, Dio deve prendere l'iniziativa nella ricreazione. La sua parte egli l'ha fatta.
Non so se ricordi l'episodio della ribellione di Adamo ed Eva. Cioè, l'episodio in se stesso te lo ricorderai senz'altro, ma il commento che abbiamo fatto quando abbiamo esaminato quegli episodi. Quando Dio ha pronunciato la condanna e il giudizio nei loro confronti, insieme ad essi

del loro atto di ribellione prima del loro peccato, erano nudi ed erano totalmente a loro agio. La nudità non aveva nulla a che vedere con la lussuria, era uno stato normale. Dopo il peccato si accorsero di essere nudi. In altre parole, è intervenuto un processo di decadenza. Da quel momento in poi le cose hanno cominciato ad andar male. La nudità non era più associata ad uno stato normale di bellezza, di accettazione reciproca, ma è entrato un elemento estraneo, la lussuria, l'egoismo. Cosa ha fatto Dio? Adamo ed Eva si erano coperti con foglie di fico. Sicuramente una cosa poco piacevole. Se hai mai provato a strofinare una foglia di fico su una parte delicata del tuo corpo, avrai notato senz'altro che non è piacevole. Dio ha provveduto pelli di animale. Ha dovuto scuoiare un animale. Ha dovuto uccidere, ha dovuto spargere del sangue per coprire la nudità di Adamo ed Eva. Quindi già da quel primo momento vediamo che qualcuno deve pagare. Nel corso della storia, tanti secoli dopo Adamo ed Eva, qualcuno ha pagato. Ha pagato con la propria vita, con lo spargere il proprio sangue. E colui che ha pagato è stato il perfetto sacrificio. Abbiamo detto prima che gli animali che il sacerdote offriva a nome del popolo o dell'individuo non toglievano i peccati, coprivano i peccati. Dio perdonava a credito. Con l'avvento di Cristo, il Figlio di Dio, Dio fatto uomo, uomo in carne ed ossa, ma uomo perfetto, è arrivato il perfetto sacrificio. Come abbiamo detto tante altre volte, è il perfetto punto d'incontro fra il divino e l'umano. Di propria scelta, Gesù ha preso il mio posto. Di propria scelta, egli ha lasciato che il suo sangue scorresse sulla croce, bagnasse il terreno. L'Iddio tre volte santo, il puro per eccellenza, nel vedere quel sangue innocente, ha detto sì. Adesso posso perdonare. Adesso i peccati non sono soltanto coperti, sono estinti. Adesso è possibile rintessere, ricostruire un rapporto con le mie creature, o perlomeno con coloro che, guardando a Cristo, guardando la sua croce, guardando il suo sangue, credono che quel sacrificio abbia un senso, abbia un significato intimo e personale anche per loro. In altre parole, se io guardo la storia, getto uno sguardo dietro le mie spalle e guardo al Calvario, guardo al Cristo crocifisso, guardo alla sua croce e al suo sangue, ma non ha nulla a che vedere con me, se dico quello che lui ha fatto, l'ha fatto per sé o l'ha fatto per qualcun altro, allora il mio rapporto con Dio non è messo a posto. Io rimango nel mio stato di ribellione e di peccato. Se invece guardando a quella croce, a quel Cristo, a quel sangue, io dico: su quella croce dovevo esserci io. Io dovevo pagare la condanna del mio peccato. Io dovevo scontare le mie colpe.

E invece Dio fatto uomo l'ha fatto al posto mio. Riconoscendo questa realtà, inginocchiandomi davanti alla croce, riconoscendo che Egli ha pagato al mio posto, facendo mio quel suo sacrificio, prendendo la mia vita e mettendola ai piedi della croce, dicendo a Dio: la mia vita è tua. Riconosco che senza tuo figlio io sono impotente, non posso fare nulla. Riconoscendo la mia incapacità di autosalvarmi, facendo tutti questi passi, io posso essere di nuovo messo in contatto con Dio. In altre parole, attraverso Cristo io ottengo comunione con Dio. Attraverso Cristo è come se Adamo ed Eva non avessero mai peccato, come se io non avessi mai peccato. Mi sono dilungato in questa spiegazione perché la ritengo importante. Quindi, per concludere questa parte del nostro programma, ripeto: un sacrificio cruento, cioè spargimento di sangue, è necessario per riallacciare il rapporto con Dio, un rapporto interrotto dai nostri progenitori. Ma attenzione, una cosa che non ho detto: non puntiamo il dito nei loro confronti, perché il nome Adamo, in ebraico Adam, è sì un nome proprio, ma significa anche razza umana. Cioè, se non fosse stato Adamo, se non fossero stati Adamo ed Eva a ribellarsi a Dio, l'avrebbe fatto qualcun altro. Prima o poi qualcun altro avrebbe commesso lo stesso peccato. Quindi, ripeto, non puntiamo il dito a loro. Da questo loro atto di ribellione è risultata una frattura del rapporto fra il creatore e le creature. È stato necessario un intervento divino per riallacciare questo contatto, e l'intervento divino si è concretizzato nella persona di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Salvatore per eccellenza, l'unico mediatore fra Dio e l'uomo. La sua vita, il suo sacrificio, la sua morte, la sua risurrezione hanno pagato il debito. Naturalmente, perché tutto questo abbia un senso, abbia delle conseguenze per me personalmente, per te personalmente, io devo credere e devo far mio quel sacrificio. Devo deporre la mia vita ai piedi della croce. Devo dire a Gesù Cristo, il Signore e il Salvatore: credo in quello che tu hai fatto, non solo con la mente ma anche col cuore. Accetto che io dovevo essere su quella croce, tu invece, per amore, hai preso il mio posto. Io non posso far altro che, a mia volta, donare a te la mia vita e diventare un tuo seguace. Riconosco il mio stato di bisogno, di peccato, di errore, di ribellione, chiedo perdono, confesso il mio stato e decido, scelgo di cambiare vita. Scelgo di dare a te il timone della mia vita. Sei tu che da adesso in poi dovrai guidarmi. Voglio acquisire una mente che pensi secondo le tue direttive, secondo la tua volontà, secondo la tua etica e la tua morale. Metto da parte i miei principi, metto da parte il mio egoismo, metto da parte la mia violenza, metto da parte il mio egocentrismo e divento un umile seguace del Nazareno. Anche questo è il messaggio del Levitico. Quindi, come vedi, c'è ancora tanto da scoprire. Spero che tu possa e voglia continuare questa passeggiata insieme a me.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Abbiamo appena iniziato, a dire il vero, siamo ancora nel periodo di introduzione. Può darsi che ci siano domande, quesiti, richiesta di chiarimenti. Può darsi che tu voglia approfondire quanto abbiamo appena accennato, veramente, come intessere un rapporto con Dio, con il nostro creatore, con colui che ci ha creati in fondo, con colui che desidera un rapporto personale, intimo e dinamico con le proprie creature, ma non con le creature del mondo lì fuori, ma desidera un rapporto personale con te, un rapporto di padre e figlio o figlia, un rapporto così intimo attraverso il suo unico figlio che ha dato a morire sulla croce per te proprio, per me, colui che ha pagato la pena, il prezzo di un prezzo altissimo, un sacrificio immane. È vero, altre persone hanno sofferto fisicamente parlando come se non più di Gesù, ma la sofferenza di Gesù non era una sofferenza esclusivamente fisica. La sofferenza di Cristo, con la S maiuscola, era una sofferenza interiore. Il dover caricarsi del mio peccato, del mio egoismo, della mia violenza, del mio egocentrismo, della mia voglia di arraffare, di salire al di sopra di altri e così via. Tutto questo egli l'ha preso sulle proprie spalle, così che non dovessi farlo io.

Bene, per oggi è tutto. Ti do appuntamento, come sempre, al nostro prossimo incontro, prossima passeggiata. Mi rendo conto che l'incontro di oggi è stato magari più meditativo, un pochino più pesantuccio del solito. Spero di non averti annoiato. Naturalmente il soggetto è un soggetto importante, serio, profondo, che non va preso alla leggera. Ti ringrazio in modo speciale, particolare, per il tuo paziente e cortese ascolto oggi. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e, come sempre, a risentirci presto. Ciao, grazie.

Benché il proverbio insegni che un'oncia di prevenzione valga più di 10 libbre di correzione, spesso noi non usiamo tale sistema in riguardo ai nostri bambini. Quando si comportano bene, quando tutto va liscio, a che pro far nulla? E questo è il modo che noi pensiamo in riguardo alla disciplina ed altre cose relative al loro allevamento, ma questo è un sistema sbagliato. Noi vogliamo con questa serie iniziare qualche cosa che ci porti a capire come possiamo aiutare i bambini a risolvere i loro problemi nel modo di Dio. E parlando di disciplina, per esempio, qui diciamo ci sono due bambini che in un giorno di pioggia giocano sereni, tranquilli da un paio d'ore nel soggiorno. Poi d'un tratto cominciano a gridare. Uno prende un giocattolo all'altro e quello strilla perché lo vuole indietro, poi glielo strappa di mano e lo colpisce con quello sulla testa. E così l'altro si mette a piangere e tutto questo in meno di 2 minuti. E noi cosa facciamo? Immediatamente la mamma o il papà salta su quei bambini e li sgrida e dice: siete proprio bambini cattivi, eccetera eccetera. Per 2 ore sono stati bravi, giocando senza alcuna difficoltà, senza alcun problema, e nessuno ha detto una parola. Ma per quei 2 minuti di bega noi si va là e si grida e si punisce. Perché si agisce così? E voi lo sapete il perché. Perché è la ruota che cigola quella che viene oliata. È il modo più facile di fare. Con la vostra automobile fate altrettanto, mai la portate al meccanico finché qualche cosa si rompe e vi ci costringe. Ma questa non è la migliore maniera di manutenzione. Il miglior modo è di portare la macchina periodicamente al meccanico per ispezioni ed eventuali riparazioni prima che un guasto ci lasci in panna. Con i bambini noi facciamo lo stesso, solo interveniamo quando i loro strilli richiamano la nostra attenzione, solo quando ci annoiano, quando ci irritano, invece di intervenire anche quando sono bravi e giocano calmi, con una lode e con interesse verso di loro. Non interveniamo quindi solo per rimproverarli, ma quando giocano bravi e se ne stanno calmi e tranquilli, andiamo da loro e diciamoli: ma che bravi, che buoni bambini, così mi piace vedervi. Ma per far questo ci vuole iniziativa, richiede azione, richiede preparazione, richiede interesse. Non occorrono alcune di queste cose per intervenire quando i bambini strillano, perché i loro gridi già ci hanno annoiato e da per se stessi hanno richiamato la nostra attenzione. La stessa cosa va detta in riguardo ad insegnare ai bambini in una maniera biblica secondo il modo di Dio. Vedete, oggi tanti genitori non fanno nulla per aiutare i loro bambini a saper fronteggiare i loro problemi, fin tanto che i problemi si manifestano, ma allora è troppo tardi. Ai bambini dovrebbe essere insegnato ad affrontare e risolvere i loro problemi quando sono piccoli, prima che i problemi si materializzano. Essi dovrebbero sapere anticipatamente come usare le scritture in tale riguardo, ed è proprio di questo che io voglio ora parlarvi. Nelle chiese, nelle case, nelle scuole cristiane, sia informalmente come formalmente, si dovrebbe insegnare sia con corsi speciali nelle scuole domenicali o in gruppi speciali, come col nostro esempio e col modo che noi viviamo la nostra vita nelle attività d'ogni giorno. Ma in ambo i modi noi dovremmo loro insegnare sin dall'infanzia come trovare nella Bibbia le risposte ai loro problemi. Questo è quello che i bambini necessitano di trovare nella Bibbia più di qualsiasi altra cosa. Invece si spende assai tempo ad insegnare loro a come trovare risposte per i quiz biblici, a dove trovare i diversi libri che la compongano. Ora, io non mi oppongo a queste cose, esse hanno il loro scopo e sono importanti, ma se questo è tutto ciò che noi insegniamo ai bambini della Bibbia, allora noi non abbiamo loro insegnato nulla. La Bibbia non è soltanto un libro di fatti, ma di fatti e di consigli che devono essere applicati alla nostra vita giornaliera, e questo deve essere insegnato ai nostri bambini. Nella vita di ognuno di noi i guai e i problemi si affacciano presto, e quindi è importante che i bambini siano addestrati a saper trovare risposte e soluzioni nella parola di Dio. Ma ecco che ci sono pochi
posti dove questo metodo di insegnamento è praticato, sia nelle case come nelle chiese e nelle scuole domenicali. Infatti sono pochi quei cristiani adulti che sanno usare la Bibbia in una maniera pratica, in questa maniera. Così io voglio incoraggiarvi ad imparare a far questo. Praticate da voi nella vostra casa, imparate da voi chiedendo al vostro pastore che vi dia un corso di studio sul metodo di studio pratico della Bibbia, atto a farvi trovare in quelle pagine le risposte ai vostri problemi. E parlatene anche al vostro direttore giovanile e al monitore della scuola domenicale, chiedendo che loro istruiscano i vostri bambini in queste cose. Io posso solo enunciare poche cose che ritengo più importanti di questo metodo, il quale vi darà il modo di poter trovare le risposte adatte a tutti i problemi che vi possano capitare davanti in qualsiasi giorno della settimana. Soprattutto, il bambino deve essere ammaestrato nel sapere in quale parte della Bibbia possa rivolgersi, deve sapere dove certe cose si trovano e quali libri della Bibbia siano quelli a cui può trovare aiuto. Deve imparare ad usare la concordanza biblica dei diversi argomenti biblici. Poi occorre che impari a capire il passaggio. Bisogna che impari ad applicarlo alla specifica situazione in una maniera concreta, di modo che il libro non diventi qualche cosa di impratico, ma quello che era inteso ad essere un libro pratico per la vita giornaliera. Queste sono le cose che noi dovremmo definitivamente insegnare ai nostri bambini giorno dopo giorno. E non credo che si dovrebbe cominciare quando i bambini frequentano le scuole superiori. Dovremmo cominciare quando il bambino sta venendo su e aprendosi alla vita, e cioè negli anni della sua adolescenza, quando egli comincia a formare il suo carattere e le sue proprie idee. Tante cose che ha imparato prima ora cominciano a venirgli in fuoco ed egli necessita di saperle interpretare in termini pratici per la sua vita, per i suoi contatti con i suoi genitori e con i suoi amici. Così, il più tardi che noi possiamo cominciare con questo è quando il bambino raggiunge la scuola media. Quello che imparerà in quegli anni sarà ciò che lo aiuterà quando frequenterà le superiori. Farlo più tardi sarebbe un errore grave, perché è proprio in quest'anni che egli è ancora malleabile e non si è ancora indurito nelle vie del mondo che lo circonda. Così preoccupiamoci un po' per questi bambini e nella loro adolescenza insegniamo loro le scritture, come trovare qui le risposte ai problemi che poco dopo li assilleranno. E ricordiamoci che dobbiamo essere ben certi e sicuri sul fatto che la Bibbia ha le risposte di cui necessitiamo, e che non c'è alcun problema che ci assilla che non sia comune a tutta l'umanità. Almeno così ci viene detto in 1 Corinzi 10, 11, 13 e specialmente dal versetto 13. Questo significa che i problemi che noi o i nostri bambini dovremmo affrontare sono gli stessi vecchi problemi affrontati prima di noi dagli israeliti e dai corinzi. Oh, sì, lo so che c'è della gente che dice che i tempi sono cambiati, che non c'è più controllo e che giornalmente noi siamo bombardati da questo tipo di propaganda dalla televisione, e in più dobbiamo pure fronteggiare il problema della droga con tutte le sue conseguenze. Ma ascoltatori, dopo tutto, quando qualsiasi situazione con le eventuali conseguenze è spogliata dalle sue esteriorità, noi possiamo renderci conto che in realtà basicamente non è differente da quello che la gente dove affrontare ai tempi di Paolo e ai tempi di Mosè. Questo è quello che Paolo ci dice, che le cose successe ai tempi antichi successero appunto per essere un esempio per noi. In altre parole, l'umanità è sempre la stessa, perduta, e nel bisogno di un Salvatore che abbia le risposte per i loro problemi e il rimedio per tutti i loro peccati. Essi potranno essere differenti in apparenza, ma in realtà e in sostanza sono sempre i soliti, e così le soluzioni che la parola di Dio ci offre pure sono sempre valide ed efficaci. Discuteremo dell'altro su questo soggetto nelle prossime trasmissioni e vedremo come noi potremo aiutare i nostri bambini preventivamente prima che i problemi si manifestano. Così non dimenticate di ascoltarci nelle prossime trasmissioni, ma sintonizzatevi con noi. Oh Signore, ti preghiamo, aiutaci ad essere interessati ad educare preventivamente i nostri bambini. Richiediamo questo nel nome del Maestro Gesù. Amen.

L'argomento che è dinanzi a noi è un argomento quanto mai attuale ed interessante. Il capitolo 7 dei Proverbi parla delle seduzioni e delle passioni. Lo scopo di questo capitolo, come anche di quello precedente, è quello di esortare in maniera particolare i giovani a guardarsi dalle passioni. Salomone ricordava le tristi conseguenze delle passioni nella vita di suo padre. Indubbiamente il problema era stato grave anche per lui, ma almeno aveva osservato come tanti buoni giovani tra i suoi concittadini erano stati rovinati dalla seduzione e dalla passione. In questo capitolo noi abbiamo prima un'esortazione generale. Infatti troviamo scritto nei primi versi queste parole, capitolo 7 dei Proverbi: Figliuol mio, ritieni le mie parole e fa tesoro dei miei comandamenti. Osserva i miei comandamenti e vivrai. Custodisci il mio insegnamento come la pupilla degli occhi. Legali alle dita, scrivili sulla tavola del tuo cuore. Di alla sapienza: tu sei mia sorella, e chiama l'intelligenza amica tua, affinché ti preservino dalla donna altrui, dall'estranea che usa parole melate. Questi versi sono un'introduzione agli avvertimenti che lo scrittore sacro vuole dare, come ha già fatto nel capitolo 6, perché egli possa guardarsi dalla donna straniera o dalla donna estranea o dalla donna altrui. Egli ricorda qui che è giusto osservare i comandamenti del padre, seguire i comandamenti di Dio come ci sono espressi da coloro che sono più intimi e più vicini a noi. Qui lo scrittore sacro parla in nome di Dio, perché sono i comandamenti di Dio che il figliuolo deve mantenere, quei comandamenti che egli deve custodire per vivere, quei comandamenti che deve osservare ed osservare come la pupilla degli occhi, quei comandamenti che debbono essere ascoltati, seguiti, apprezzati. È interessante il testo che dice: custodisci il mio insegnamento come la pupilla degli occhi. È un modo di dire orientale per ricordare una realtà. Infatti, immediatamente a un rumore o a un pericolo, le palpebre si abbassano sugli occhi per custodire la pupilla. Così la parola di Dio deve essere ritenuta ed apprezzata come una delle cose più preziose della nostra vita. In seguito dirà: legati queste parole, questi comandamenti alle dita, siano per te come un prezioso ornamento, più valido di un anello di diamanti, siano per te preziosi al punto che tu te ne puoi ornare come uno sposo o una sposa s'adorna del segno della sua fedeltà. La parola di Dio deve essere appunto ritenuta in sommo onore e deve essere per noi un segno di grande dignità. Ma queste parole legate alle dita ci ricordano anche che non debbono soltanto essere ricordate, ma
nelle nostre azioni e nei nostri doveri queste parole debbono essere attuate. Un altro verso dice: siano esse stampate o addirittura incise sulla palma della tua mano. O la parola di Dio deve essere così trattata. Dobbiamo poi far sì che questa parola sia scritta sulla tavola del nostro cuore. Quando si parla del cuore, si parla della parte centrale del nostro essere spirituale, il luogo degli affetti, il luogo delle memorie più care. Ebbene, come sono ricordati i nomi dei nostri amici e dei nostri cari, così dobbiamo scrivere nei nostri cuori la parola di Dio, questa parola che deve dimorare in noi ed essere scritta a caratteri incancellabili. Dio promette che Egli avrebbe scritto la sua legge nei nostri cuori e quindi è facilmente applicabile questo precetto. Ma questa parola deve essere anche conosciuta e trattata in una maniera di grande intimità. Di alla sapienza: tu sei mia sorella, e chiama l'intelligenza tua amica. In altre parole, questa parola deve divenire qualcosa di tanto conosciuto che deve essere parte della nostra vita, qualcosa che ci appartiene, qualcosa, per usare una frase comprensibile, che è trattata con confidenza, con intimità. Allora questa parola avrà il potere di preservarci dalla corruzione, di preservarci dall'adulazione, di preservarci dalla seduzione dell'immoralità. È chiaro ed evidente che o questa parola ci libera dal peccato o il peccato ci allontana dalla parola di Dio. Ma come credenti noi vogliamo rimanere fedeli alla parola di Dio per lasciarla operare nella nostra vita. Il Signore ci benedica.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, stiamo parlando del libro di Matteo, che è il primo Vangelo che stiamo trattando, e quindi siamo già a qualche puntata avanti. Spero non l'abbiate persa neanche una, perché c'è una continuità e quindi Enzo continua a spiegare e a portare avanti questo libro. Voglio ricordarvi che a fine puntata daremo i recapiti. Se è la prima volta che sei con noi, abbi la pazienza di restare fino in fondo. A te Enzo con i primi seguaci di Gesù.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bentornati all'ascolto del nostro programma. Eccoci qua, ancora pronti per aprire il libro più letto. Stiamo studiando il Vangelo di Matteo. Abbiamo visto le tentazioni che Gesù ha subito e come è riuscito a rimanere indenne, forte davanti a queste tentazioni. Vediamo ora come Gesù inizia il suo ministero pubblico a Capernaum. E possiamo leggere i versetti dal 12 al 16 dal capitolo 4 di Matteo. Gesù, udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò in Galilea e, lasciata Nazaret, venne ad abitare in Capernaum, città sul mare, ai confini di Zabulon e di Neftali, affinché si adempisse quello che era stato detto dal profeta Isaia. Il paese di Zabulon e il paese di Neftali, sulla via del mare, di là dal Giordano, la Galilea dei pagani, il popolo che stava nelle tenebre, ha visto una gran luce. Su quelli che erano nella contrada e nell'ombra della morte, una luce si è levata. Gesù si allontana dalla zona di Gerusalemme perché Giovanni era stato messo in prigione da Erode, e quindi il Signore Gesù sposta il suo quartier generale da sud a nord e da Nazaret, sua città di origine, a Capernaum. Nel suo racconto, Matteo non precisa i particolari di questo spostamento, e questo è un esempio del fatto che i quattro Vangeli non cercano di essere uguali l'uno con l'altro. Questo perché ognuno di essi è scritto con uno scopo ben preciso. Nessuno di loro aveva la pretesa di essere una biografia del Signore Gesù, perché nessuno poteva scriverla. Ogni libro ha lo scopo di raggiungere un certo settore dell'umanità. Matteo fu scritto per l'ambiente religioso e in primo luogo è diretto alla nazione di Israele. In effetti venne scritto in ebraico, come affermano Papia ed Eusebio, due padri della Chiesa, insieme ad altri dello stesso periodo.

Sebbene Matteo non precisi i particolari del viaggio verso Capernaum, sappiamo dagli altri Vangeli che Gesù è stato rifiutato dalla sua città di origine. Capernaum diventa la sua sede e resterà tale, per quanto ne sappiamo, fino al momento in cui egli andrà a Gerusalemme per essere crocifisso. Matteo invece ci dà la ragione dello spostamento da Nazaret a Capernaum, cosa che gli altri Vangeli non ci dicono, per dimostrare che ogni cosa che il Signore Gesù ha fatto era in adempimento alle profezie del Vecchio Testamento. Troviamo questa profezia in Isaia 9, i primi due versetti, e al capitolo 42, versetti 6 e 7. Non voglio dilungarmi nell'esame dello sfondo di questa zona chiamata Galilea dei Gentili, ma se volete fare qualche ricerca, troverete molto interessante vedere le condizioni di questa regione ai tempi del Signore Gesù. Ricordiamo anche che egli vi trascorse la sua infanzia. Veniva chiamata terra dei pagani perché vi erano emigrate molte persone dell'impero romano. La zona intorno al Mar di Galilea era molto bella, ma mondana e malvagia, e i suoi abitanti, pur vivendo nelle vicinanze di Gerusalemme, erano molto lontani da Dio. La gran luce del Signore Gesù irruppe su di loro e la sua sola presenza li mise davanti alla loro responsabilità. Furono testimoni di molti miracoli, ma la loro risposta fu scarsa. Più tardi, al capitolo 11, versetti dal 20 al 24, sempre nel Vangelo di Matteo, Gesù pronunciò un giudizio contro di loro dicendo: «Guai a te, Corazin,

A Capernaum, Gesù riparte dal punto in cui si era fermato Giovanni Battista. Leggiamo infatti nel versetto 17. Da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: «Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino». Il messaggio di Gesù suonava così: «Pentitevi, ravvedetevi, venite a me, perché il regno dei cieli è vicino». Cioè era a portata di mano nella persona del re. Naturalmente essi non potevano avere il regno senza di lui. Come abbiamo visto, il regno dei cieli è semplicemente il regno dei cieli sulla terra, il governo di Dio nelle persone che accettano il suo figlio. Questo ha anche una dimensione futura ed eterna, ma vediamo ora che Gesù comincia a raccogliere intorno a sé i discepoli, come notiamo dai seguenti versetti, dal 18 al 22. Mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, i quali gettavano la rete in mare perché erano pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini». Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Passato oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, i quali, nella barca con Zebedeo, loro padre, rassettavano le reti, e li chiamò. Essi, lasciando subito la barca e il padre loro, lo seguirono. Nei Vangeli il Signore pronuncia almeno tre chiamate a questi uomini, o forse sarebbe più esatto dire che sono avvenuti tre incontri tra Cristo e queste persone. Il primo incontro avviene a Gerusalemme, come raccontato in Giovanni 1, versetti 35 al 42. Il secondo presso il Mar di Galilea, e verosimilmente qui abbiamo il resoconto di questo. Essi lo avevano già visto in precedenza, ma allora non li aveva invitati a seguirlo. Ora, presso il mare di Galilea, nel corso del secondo incontro, egli li chiama a seguirlo. In seguito, come precisano Marco e Luca, essi ritornano a pescare. E infine egli li chiama ancora, e questa volta per diventare apostoli.

È meraviglioso in tutto questo che Gesù abbia scelto uomini imperfetti, come erano i discepoli, perché allora può usare anche me e te. È incoraggiante sapere che non dobbiamo essere dei supersanti per servirlo. Qualsiasi sia il nostro campo d'azione, Gesù può usarci. Qualunque sia il nostro talento, se lo affidiamo a Lui, Egli potrà utilizzarlo. Dio non usa solo chi sa parlare bene, ma anche chi sa fare altre cose. La cosa importante è consacrarsi a Lui. Saremo sotto la sua guida, ma non faremo tutti la stessa cosa, perché ci ha dato doni diversi, in quanto il corpo di Cristo ha molte membra, con differenti funzioni. Questi uomini li conosceremo meglio in seguito, e specialmente nel racconto degli altri Vangeli. Ma leggiamo i versetti dal 23 al 25. Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando il Vangelo del Regno, guarendo ogni malattia e ogni infermità tra il popolo. La sua fama si sparse per tutta la Siria. Gli recarono tutti i malati colpiti da varie infermità e da vari dolori, indemoniati, epilettici, paralitici, ed egli li guarì. Grandi folle lo seguirono dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano.

0: Ricordiamo che Gesù si trova ora nella regione settentrionale di Israele e rileviamo che Gesù insegna nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno. Che cosa vuol dire? Il Vangelo, buona notizia, il Vangelo del Regno, è a portata di mano nella persona del Re. Essi devono accettarlo e riceverlo. Inoltre, egli sta guarendoli dalle loro malattie fisiche. Matteo ci racconta che Gesù guarì migliaia di persone e, se prestiamo attenzione al testo, troveremo che non si tratta di pochi casi isolati, ma della guarigione di migliaia di persone. Questo è il motivo per cui i nemici di Gesù non hanno mai messo in dubbio i miracoli. Ce n'erano troppi ed erano troppo evidenti. Questa zona, la Decapoli, era un distretto comprendente 10 città nella zona nord-orientale della Galilea, a est del fiume Giordano. La gente veniva anche da Gerusalemme, dalla Giudea, la zona più a sud della Palestina, e da oltre il Giordano, il che significa dover percorrere un lungo tratto di strada, in quanto Gesù sta ora lavorando nel nord della Palestina. Bisogna tenere a mente, nel considerare questo Vangelo, che Matteo non sta cercando di darci un racconto cronologico della vita di Cristo. Egli presenta Gesù come re e segue uno schema di spostamenti per portare il re e le sue affermazioni alla nazione di Israele. È importante riflettere su questo. Se non seguiamo questi movimenti descritti in Matteo, perdiamo lo scopo di questo Vangelo. E nel prossimo capitolo troveremo uno dei discorsi più conosciuti del Signore Gesù, quello che egli pronunciò da una montagna, il cosiddetto Sermone sul Monte.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

così siamo giunti al capitolo 5. In questo capitolo inizia il cosiddetto Sermone sul Monte, che tratta la relazione dei sudditi del regno fra di loro e con la legge. Anche se considereremo ogni capitolo del Sermone sul Monte separatamente, esaminiamolo ora nel suo insieme. Il Signore Gesù ha tenuto 4 discorsi importanti. Matteo ne riporta 3. Il Sermone sul Monte, capitoli 5, 6 e 7, il discorso in parabole, che troviamo al capitolo 13, e infine il discorso sul Monte degli Ulivi, al capitolo 24 e 25. Il Sermone sul Monte è il manifesto del Re. Il discorso delle parabole, chiamate anche parabole del regno, nelle quali spiegava come questo regno si sviluppava, chi ne faceva parte e altro ancora. Il discorso sul Monte degli Ulivi è profetico e guarda al futuro. Esiste un quarto discorso, riportato nel Vangelo di Giovanni, che tratta di nuove verità e relazioni che concernono la morte di Cristo, la sua resurrezione, l'ascensione e l'intercessione. Il Sermone sul Monte si trova nei capitoli 5, 6 e 7 di Matteo, ma alcuni brani di esso si trovano anche negli altri Vangeli. È improbabile che Gesù lo abbia pronunciato tutto in una volta. Egli ripeteva, come sappiamo, molte verità e probabilmente ripeté più volte quello che noi chiamiamo il Sermone sul Monte. Luca ne riporta solo un estratto e accenna al fatto che il Signore scese nella pianura, facendo intendere che questo è stato pronunciato in un'altra occasione. Forse il racconto di Matteo è solo una parte del sermone. Il Signore ha senz'altro detto molto di più di quello che sta scritto. Ad ogni modo, questo è utile per il nostro insegnamento.

Alcuni considerano il sermone come il Vangelo, la buona notizia. Si comportano, anche se non lo dicono, come se si trattasse dell'unica parte importante della Bibbia. Alcuni arrivano a restringere tutto nella regola d'oro riportata in Matteo 7,12. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Ma non si può dire che questo versetto racchiude tutta la Bibbia, c'è molto di più, anche se questo è importante. Poi non basta conoscerlo, ma bisogna viverlo. Bisogna però notare che il contenuto del Vangelo cristiano non si trova nel sermone. Per esempio, non vi è nessun cenno sulla morte e sulla resurrezione di Cristo. Eppure Paolo scrive ai Corinti: «Vi annunzio il Vangelo». Quale Vangelo? Paolo chiarisce che il Vangelo è che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture. Prima Corinti, capitolo 15, versetti 3 e 4. Se il sermone sul monte è lo standard di Dio, e lo è in effetti, e tu e io non lo mettiamo in pratica, cosa possiamo fare? Hai un Salvatore che ti possa offrire la sua misericordia? Conosci colui che ti viene incontro con la sua grazia e ti salva se poni la tua fiducia in lui?

altri pensano che il sermone sul monte sia del tutto trascurabile e anche sbagliato dal punto di vista etico. È vero che nel sermone non si parla del Vangelo e non si può proporlo come stile di vita per un non credente, dicendogli che diventerà un cristiano se cercherà di adeguarvisi. E per così dire, è vero il contrario. Questo sermone spiega molto bene il carattere del cristiano, il modo in cui pensa ed agisce una volta che è diventato tale, ossia cristiano. Il sermone sul monte è la legge elevata al più alto grado. L'uomo non è stato in grado di seguire la legge nel Vecchio Testamento, quindi come potrebbe con le sue sole forze seguire il sermone che è di un livello ben più alto? L'Apostolo Paolo invece scrive: «Infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio figlio in carne simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito». Romani 8, versetti 3 e 4. Nel sermone sul monte non troviamo questo insegnamento sul ministero dello Spirito Santo. Tuttavia, esso contiene livelli elevati di etica e di comportamento. Infatti, rivela la mente di Cristo che dovrebbe essere anche quella del credente. I grandi principi in esso contenuti sono utili da studiare e da imparare per il cristiano, ma non possono mai essere messi in pratica con le proprie forze. Il credente deve trovare questa forza altrove. Nel sermone sul monte c'è la luce di una bella lampadina elettrica senza il generatore che produce la potenza di accendere la luce. Naturalmente è sempre la luce e non la lampadina ad essere importante.

0: Il primo scopo del sermone sul monte è di mettere davanti agli uomini la legge del regno. In Matteo parliamo del re che è venuto a presentarsi. Giovanni Battista è stato il suo precursore e il re ha poi chiamato i discepoli a seguirlo. Ora egli enuncia la legge del regno, il manifesto del re e la piattaforma del principe della pace. Il sermone sul monte deve essere predicato per portare la convinzione nel cuore degli uomini. Questo documento permette agli uomini di sapere che hanno peccato e rivela che nessuno è giusto e che tutti sono privi della gloria di Dio. Il credente può accettare i principi del sermone sul monte e considerarli alla luce delle altre scritture. Questo permetterà una visione più ampia e una migliore comprensione della mente di Cristo. Ad esempio, soltanto qui possiamo trovare la definizione che Cristo dà dell'omicidio e dell'adulterio. Cristo prese 2 dei 10 comandamenti e li elevò di grado: non uccidere e non commettere adulterio, che si trovano in Esodo 20, nei versetti 13 e 14. Non ha fatto questo soltanto con questi 2 comandamenti, ma Matteo riporta questi 2. Evidentemente Gesù avrebbe potuto elevare al massimo grado di realizzazione anche tutti gli altri comandamenti. Se per la legge di Mosè si può dire, come leggiamo in Galati 2:16, l'uomo non è giustificato per le opere della legge, dovrebbe essere almeno 10 volte più difficile per l'uomo essere giustificato per il sermone sul monte. E per oggi credo che sia davvero tutto, quindi domani andremo ad esaminare il sermone sul monte secondo un altro schema. Quindi vi invito a risentirci domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari ascoltatori, è prezioso per Patrizia e per me essere di nuovo insieme attorno alla parola di Dio, desiderando proseguire questa lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Il testo che Patrizia gentilmente ci leggerà si trova al capitolo 6 ed è costituito dai versetti 28 e 29.

Essi dunque gli dissero: «Che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?» Gesù rispose loro: «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato».

Mentre l'uomo desidera fare avendo fiducia nelle proprie forze, il Signore propone l'essere uomini di fede che, nella consapevolezza dei propri limiti, si affidano a Dio. Le persone che rivolsero quella domanda a Gesù furono forse toccati dalle sue parole,

0: nutrirono il desiderio di una vita spiritualmente più elevata, ma seguirono lo schema mentale dell'uomo che non vuole rinunciare a se stesso e pretende di avvicinarsi a Dio con le proprie capacità, pronti a fare, pronti a compiere le opere di Dio, ma mai pronti a abdicare alla nostra pretesa sovranità su noi stessi. La risposta di Gesù è come una pietra preziosa che ha diverse sfaccettature e che possiamo contemplare da varie angolazioni. In primo luogo, il Signore afferma che per piacere a Dio è necessario credere. Credere non in un modo vago, indistinto, incerto, ma indirizzato verso Gesù Cristo, l'uomo Dio, colui che il Padre ha mandato per la redenzione dell'umanità. Pertanto non si tratta di una semplice credenza, ma di una fede certa, una fede ben orientata, una fede convinta e sicura. Inoltre, il Signore lascia capire che è solo sul fondamento di simile fede, con l'aiuto della fiducia riposta nell'Eterno, che si possono compiere quelle opere, quelle buone opere, che Dio può apprezzare e che può sigillare con la propria conferma. Gli scritti apostolici di Paolo e Giacomo mettono in evidenza la sintonia fra fede e opere. La fede reca vita alle opere e queste sono la naturale manifestazione di una vera fede. Senza opere la fede è morta e senza fede le opere sono morte. Infine, mentre le persone parlarono di opere al plurale, Gesù parlò dell'opera di Dio al singolare. Quest'opera consiste nel suscitare la fede, la vera fede, la giusta fede nel cuore di coloro che, toccati dallo Spirito Santo, ascoltano la parola di Dio. A quest'opera divina non v'è nulla da aggiungere, perché pone l'uomo sulla base della fede nel cammino della santificazione, dell'adorazione e del servizio. Siamo persone di fede o siamo dei semplici creduloni?
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Amici ed amiche in ascolto, buona giornata dai microfoni di Radio Evangelo, emittente radiofonica delle chiese cristiane evangeliche. Anche questa mattina leggiamo e meditiamo la parola di Dio. Il testo biblico che leggerò è tratto da un libro dell'Antico Testamento, uno dei libri forse meno conosciuti della Bibbia, il libro di Ruth, pochi versi al capitolo 1, dal verso 14. Allora esse piansero ad alta voce di nuovo, e Orpa baciò la suocera, ma Ruth non si staccò da lei. Naomi disse a Ruth: ecco, tua cognata se n'è tornata al suo popolo e ai suoi dèi, torna indietro anche tu come tua cognata. Ma Ruth rispose: non pregarmi di lasciarti per andarmene via da te, perché dove andrai tu andrò anch'io, e dove starai tu io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu morirò anch'io, e là sarò sepolta. Il Signore mi tratti con il massimo rigore, se altra cosa che la morte mi separerà da te. Quando Naomi la vide fermamente decisa ad andare con lei, non gliene parlò più. Ed è proprio su questa espressione che focalizzeremo tra qualche momento la nostra attenzione. Quando Naomi la vide fermamente decisa ad andare con lei, non gliene parlò più. Prima di qualche breve riflessione, ascoltiamo un inno cristiano.

Abbiamo letto al verso 18: quando Naomi la vide fermamente decisa ad andare con lei, non gliene parlò più. Naomi era una donna israelita emigrata con il marito e i figli nel paese di Moab, e dopo aver conosciuto il dolore, lo strazio per la loro morte, decise di ritornare nel suo paese. Le sue due nuore, Orpa e Ruth, ormai rimaste vedove, inizialmente la seguirono, ma Naomi le invitò a ritornare indietro. Le invitò a ritornare indietro perché non aveva nulla da offrire loro. Allora Orpa, con le lacrime agli occhi, baciò la suocera e tornò a casa. Invece Ruth espresse il suo proposito di recarsi nel paese di Naomi, di diventare parte del suo popolo e di abbandonare i suoi dèi per servire fedelmente l'Iddio di Naomi, l'Iddio di Israele. Questo perché, a differenza della cognata, Orpa era fermamente decisa a non staccarsi dalla suocera e ad adorare l'Iddio che la suocera serviva. La determinazione di questa donna dovrebbe farci riflettere. Siamo altrettanto decisi a seguire il Signore? Siamo risoluti a servirlo con fedeltà? Tante volte forse abbiamo espresso il proposito di voler vivere per il Signore, ma poi abbiamo permesso alle circostanze, alle difficoltà, alla preoccupazione, alle sollecitudini della vita di farci perdere di vista l'obiettivo che ci eravamo prefissati. Ruth fu risoluta. Nell'insistenza della suocera, nella decisione della cognata di tornarsene indietro, condizionarono la sua scelta, gli fecero cambiare idea. E tu? Seguiamo l'esempio di Ruth. Con risolutezza, con determinazione, restiamo ancorati al Signore. Non permettiamo a nulla di separarci da Lui. Affidiamogli la nostra vita. Ruth fu benedetta dal Signore per la sua scelta. Se noi manifesteremo la stessa determinazione, la stessa risolutezza, realizzeremo che nella sua fedeltà Dio si prende cura della nostra vita ed è pronto a benedirla.

Vorrei ancora trascorrere qualche minuto con voi per pregare il Signore che possa rendere il nostro cuore ed il vostro cuore fermo e risoluto. Padre Celeste, è nel nome prezioso di Gesù che noi rivolgiamo a te la nostra preghiera. Sappiamo, Signore, che le nostre forze vacillano, sono poche, ma la tua parola insegna che tu sei la forza del tuo popolo. Signore, ti preghiamo per i nostri amici che ci ascoltano. Signore, forse nel loro cuore c'è il proposito di voler vivere secondo la tua volontà, ascoltando la tua parola. Vorrebbero vivere in conformità ai tuoi insegnamenti, ma riconoscono la loro insufficienza, non hanno le forze. Signore, opera nei loro cuori, rendili determinati. E ancora noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscerti attraverso l'Evangelo, la parola di Dio, continua a raffermare i nostri passi nella tua grazia, perché solo così potremo vivere una vita benedetta e approvata da te. Nel nome di Gesù. Amen.

Vi ringraziamo per l'ascolto, rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze per continuare ad udire il lieto messaggio dell'Evangelo, la parola di Dio. Il Signore vi benedica.

Salve amici, avete su i vostri orecchi? È la vostra antenna diretta verso di noi? Bene, prima di tutto allora un grazie e poi un saluto. Qui Eros Bacoccina che viene a voi per considerare anche oggi la parola di Dio. Ora, a me piacerebbe sapere chi mi ascolta. Oh sì, lo so, uomini, donne che parlano italiano, ma voglio dire, chi sono queste persone? Quanti, per esempio, artigiani, quanti operai, quanti agricoltori? Perché, vedete, noi tutti siamo divisi in diversi gruppi. Io, per esempio, ho fatto l'imbianchino per 30 anni. Tutti noi abbiamo una professione, un mestiere, che ci rendono utili alla società. Ora, in che ruolo noi siamo pure utili a Dio? Che facciamo noi per Dio? Cosa fate voi per Lui? Ecco quello che mi piacerebbe sapere. E voi, ve lo siete mai domandato? Tempo fa, mentre aspettavo per mia moglie che faceva certi acquisti in un negozio, notai che all'entrata vi era un gran tavolo ricolmo di oggetti di vestiario e nel bel mezzo sbucava fuori fra essi un segno a lettere rosse che diceva «Svendita, materiale lievemente difettoso ma grandemente ridotto in prezzo». A vedere quel segno mi venne da ricordare la situazione di tanti di noi, di tante anime che sono lievemente danneggiate dal peccato, ma pure anche grandemente ridotte in valore. Amici ascoltatori, ognuno di noi desideriamo essere di prima scelta in tutto, non è vero? È l'ambizione umana di voler essere noi stessi mai inferiori a nessuno. Pure il peccato ci danneggia, ci svaluta grandemente davanti a tutti, ma specialmente davanti agli occhi di Dio. E siccome è proprio a Lui che dobbiamo piacere, e siccome noi tutti ben sappiamo che il Dio non va alle svendite, ma sempre cerca fra i meglio, allora ci viene da domandare, e di noi allora cosa sarà? Se Dio non è quello che ci prende, che ci usa, noi gente sul banco delle svendite, a chi finiremo noi in mano? Ebbene amici, questa è una bella domanda e infatti la osserveremo subito, proprio dopo il prossimo inno, così rimanete in ascolto e ne parleremo.

Per la nostra meditazione useremo un bellissimo brano dal primo capitolo dell'Epistola di Paolo Apostolo ai Colossesi. Se avete un Nuovo Testamento, leggete con noi, capitolo primo, dal 13° al 23° versetto. Pronti? Ripetiamo, Colossesi, capitolo primo, dal 13° al 23° versetto. Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo, nel quale abbiamo la redenzione e la rimissione dei peccati, il quale è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito d'ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principati, siano potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui, ed egli è avanti ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui, ed egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, egli che è il principio, il primogenito dei morti, onde in ogni cosa abbia il primato. Poiché in lui si compiacque il Padre di far abitare tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della croce d'esso, per mezzo di lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. E voi, che già eravate estranei e nemici nella vostra mente e nelle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di lui, per mezzo della morte d'esso, per farvi comparire davanti a sé, santi e immacolati e irreprensibili, seppur perseverate nella fede, fondati e saldi, e non essendo smossi dalla speranza dell'Evangelo che avete udito e che fu predicato in tutta la creazione sotto il cielo, e nel quale io, Paolo, sono stato fatto ministro. Possa lo Spirito Santo benedire la lettura della sua santa parola.

Fra tutte le incognite che stimolano la curiosità della mente umana, una delle più comuni è senza dubbio la ragione della nostra esistenza. Perché siamo stati creati? Perché la Terra è stata creata? Qual è la ragione di aver creato un universo così complesso e così enorme? Quest'oggi vogliamo esaminare questa domanda e provare di rispondervi. E siccome la domanda ha a che fare con la creazione, il miglior modo di rispondervi è di rivolgersi al Creatore, e noi abbiamo avuto il privilegio di far questo e vi abbiamo letto dalla Sacra Bibbia, che è l'infallibile parola di Dio. Rileggiamo ora assieme tre versetti dall'Epistola di Paolo ai Colossesi. Vi leggeremo di nuovo dal 16 fino al 18 versetto. Poiché in Lui, in Gesù, sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili, le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principati, siano podestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui, ed Egli è avanti ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, che è il principio, il primogenito dei morti, onde in ogni cosa Egli abbia il primato. Questi tre versi ci rivelano almeno tre importanti verità. La prima, che tutte le cose sono state create in Gesù. Il verso 16 fa un'enfasi sulla parola tutte, specificando che tutte le cose, sia visibili come quelle invisibili. La seconda è che tutte le cose sono state create per mezzo di Cristo, e su tal soggetto Giovanni scrive all'inizio del suo Vangelo che ogni cosa è stata fatta per mezzo di Lui, e senza di Lui neppure una delle cose fatte è stata fatta. La terza, che tutto, cioè la nostra esistenza, la terra, l'universo, tutto insomma, è stato creato in vista di Lui, cioè nell'aspettativa di Lui. Il verso 17 sommarizza dicendosi che Cristo era prima di ogni cosa, che tutte le cose sussistono in Lui e che Lui è la forza che tiene il creato assieme e che lo governa, che Lui è la ragione per cui tutto è stato creato, e cioè al fine di dare a Lui la preeminenza su tutto e su tutti. Ascoltatore, la ragione per cui tu sei stato creato è che tu devi glorificare Cristo e far di Lui lo scopo principale della tua vita, dandogli il primato di tutte le tue attività. Ascoltatore, Cristo è il tema della Sacra Bibbia. In tutti i 16 volumi che la compongono, Cristo ne è il soggetto. Come un filo d'oro in un arazzo prezioso, Cristo scorre attraverso tutte le pagine di questo sacro volume, facendone il disegno principale. Nella religione Cristo ha il primato, almeno l'aveva nella religione di Paolo, di Pietro, di Giovanni, di tutti gli apostoli e discepoli. Cristo era l'unico soggetto discusso e l'unico soggetto insegnato nelle chiese del Nuovo Testamento, e Cristo è tutt'oggi il tema unico e principale della vera Chiesa di Cristo. Di religioni ce ne sono tante, a migliaia. Centinaia di esse vanno sotto il nome di religioni cristiane, ma una sola è la vera religione di Cristo ed è facile a distinguersi. In essa non c'è altro posto che per Lui, e Lui solo ha il primato, sia nella predicazione come nell'insegnamento, nel culto, nell'adorazione, nella vera Chiesa cristiana come nel cuore di ogni credente nato di nuovo. Non c'è posto per nessun altro. Cristo occupa tutto e tutto è per Lui. I veri cristiani vedono in Lui l'incarnata Deità, Dio, il Creatore, e allora solo a Lui rendono il suo culto e l'adorano in spirito e verità, come Lui ha comandato di fare. A Lui dirigono tutte le loro preghiere, tutte le loro suppliche, i loro ringraziamenti, gli inni di gioia, i salmi di gloria. Sono solo per il suo grandioso nome. Tempo fa una delle nostre ascoltatrici, a cui avevamo regalato il Nuovo Testamento, obiettò la lettura di questo volume dicendoci
che lei dubitava seriamente che quello fosse il vero testamento cristiano, perché ci disse che in quel libro non si parlava altro che di Gesù, Gesù in ogni pagina, mentre invece pochissimo era scritto dei santi e della Vergine. Come spiegammo a quella cara signora e come abbiamo spiegato mille volte, la Bibbia tutta quanta non parla altro che di lui. Il guaio è che le tradizioni degli uomini hanno portato assieme leggende e superstizioni che le hanno infiltrate poi nella religiosità di oggigiorno, così tanto che purtroppo Cristo è quasi dimenticato e appena in realtà si parla di lui. Ai farisei Gesù disse: «Voi investigate le scritture cercandovi la vita eterna, ma esse vi testimoniano di me». Ascoltatore, ha Cristo il primato, il primo posto nella tua vita? Ha lui la preferenza fra tutte le tue attività? Un caro nostro fratello in fede, che ora è col Signore, mi disse che spesse volte, specie durante la guerra, la compagnia che lo impiegava voleva farlo lavorare anche la domenica, ma lui quando poteva sempre si rifiutava, perché per lui Cristo veniva prima e la domenica era il giorno dedicato interamente a lui. Vedete amici, il denaro non deve contare nulla, non ci deve far gola se per esso dobbiamo togliere la supremazia a Cristo dalle nostre vite. Noi dobbiamo ordinare la nostra vita e quella delle nostre famiglie in modo che in ogni nostra attività, in tutto e per tutto, Cristo abbia sempre il primo posto. Nell'educazione dei nostri figli, nella scelta del nostro lavoro, nella compagnia che teniamo e che frequentiamo nella nostra casa, in tutto, dico, ripeto, lui deve avere la preferenza. Se c'è nella nostra vita qualche cosa che non porta onore a Cristo, se teniamo qualche compagnia che non è compatibile con la presenza di lui, abbandoniamole. Gesù disse: se l'occhio tuo ti è di impedimento, cavalo; se il tuo braccio ti è di impedimento, mozzalo, perché è meglio che tu giunga orbo monco nel regno dei cieli che subire la condanna dell'inferno. Noi siamo stati creati per glorificare e servire il Dio attraverso Cristo Gesù. Se manchiamo di far questo, noi falliamo lo scopo per cui siamo stati creati e così diveniamo inusabili per il Signore e da Lui veniamo scartati, messi da parte, rigettati per sempre. Tempo fa ebbi l'opportunità di visitare una fabbrica di copertoni per automobili. Durante la manifattura i copertoni venivano fatti passare da una macchina all'altra e infine, quando erano completamente manifatturati, un operaio li prendeva uno alla volta e con una macchina li sottoponeva a un collaudo speciale per determinare se quel copertone aveva dei difetti o imperfezioni. Se veniva determinato che quel copertone non era sufficientemente forte o di buona qualità, veniva scartato e distrutto. Ascoltatore, in questa vita tu pure stai passando attraverso un esame e sei provato per determinare se sei accettevole o no al tuo creatore. Dimmi quanto tempo spendi al suo servizio, 15 minuti alla settimana, quanto denaro tu usi per la propagazione del suo Vangelo, lo stesso ammontare che ne spendi per il vizio del fumo, o forse anche meno di quello. Spendi più tempo a meditare sulla Sacra Scrittura o a guardare la TV? Dai più delle tue attività per la causa di Cristo o per il club a cui appartieni? E tu, come pure io dissi un giorno quando mi trovai confrontato da questa verità, potrai dire: sì, tutto questo è vero, lo capisco benissimo e io ho provato di mettere Cristo al primo posto, ho provato, ma non ci riesco, al più vado dai momenti di spiritualità a momenti di tale disinteresse e non so come, vorrei sì, ma non ci riesco. Forse non è per me, forse io non sono chiamato. Ascoltatore, così come sei, no, benché tu ti sforzi, mai riuscirai a servire Cristo e a dare a Lui il primato della tua vita? I tuoi peccati, la debolezza della tua carne te lo impediranno sempre. Il regno di Cristo è un regno spirituale e il servizio che Cristo richiede deve essere generato da motivi e da risorse spirituali. Così come sei, mai potrai riuscirci. Quello che tu hai bisogno è di arrenderti a Cristo
e di dargli accesso al tuo cuore, ed egli ti farà rinascere in una nuova creatura. Come per crescere nella vita materiale tu hai dovuto nascere nella carne, così per crescere e vivere nel regno spirituale devi spiritualmente nascere, e questo ti è solo possibile attraverso un completo ravvedimento e un abbandono della tua vita a Gesù. Bisogna, insomma, che tu svuoti te stesso della tua personalità, del tuo io, e tu lasci che lo Spirito Santo ti riempia per vivere in Cristo, come disse Paolo. Così deve essere per noi. Infatti troviamo Giovanni il Battista che pure disse: bisogna che io diminuisca e che egli cresca. Un ministro evangelico un giorno bussò alla porta di una casa e alla bambina che gli venne ad aprire gli domandò: abita qui Gesù? La bambina, imbarazzata, non sapendo cosa rispondere, corse dalla mamma riferendole la domanda del ministro, e la mamma, che era occupata all'acquaio, disse: va alla porta e digli che sì, noi andiamo sempre in chiesa, che leggiamo la Bibbia, che frequentiamo la scuola domenicale, viviamo in armonia con tutti. Ma la bambina, interrompendo la mamma, gli disse: ma il ministro non vuole sapere questo, lui vuole sapere se Gesù abita in questa casa. Ascoltatore, abita Gesù nella tua casa? È lui l'ospite onorato, e ogni cosa fatta in maniera che Gesù si trova nella tua casa in conforto e agio? E in più dimmi: abita Gesù nel tuo cuore? L'apostolo Paolo fu il più grande araldo che Gesù abbia mai avuto. Nella sua vita Gesù in verità aveva il primato. Pure San Paolo, in una delle sue epistole, invitando noi tutti a imitare il suo esempio, scrisse: siate come me, poiché io sono come voi. In altre parole, fate quello che io ho fatto, perché voi potete farlo essendo di carne ed ossa come sono io. Voi, insomma, avete le stesse risorse che ho io. E amici, ascoltate, è lo scopo della vostra vita quello di dare a Cristo il primato? Oh, vedete, questo prende determinazione e abnegazione, ma ricordatevi che sì, porta anche gioie e frutti immisurabili, perché nel far questo voi comincerete a vivere, a funzionare come Dio vuole che vivete e funzionate, e allora vi accorgerete che la vostra vita diverrà migliore, più tranquilla, in pace con Dio, con voi stessi, e il mondo e il peccato non vi controllerà più. Attraverso lo Spirito Santo diverrete sempre più simili a Lui, affinché un giorno sarete chiamati a vivere con Lui in eterno nella sua casa celeste. Oh, che bella, gioiosa esistenza a cui Dio ci chiama. Oh, amici, desideratela e accettatela, perché Cristo ora, in questo momento, la offre pure ad ognuno di voi. O Signore, ti preghiamo che tu parli al cuore di questi cari nostri amici che ci hanno ascoltato, e tu faccia loro capire l'importanza di una resa totale e completa nelle mani di Cristo. Questo te lo chiediamo per la salvezza delle loro anime e per l'onore e la gloria del nostro Maestro, il Signore Gesù.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: variazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E benvenuti allora a Contrappunti, ancora una volta adesso Mario Pieri al microfono di questo programma. Come sapete starò con voi per la prossima mezz'oretta. E allora, cosa vi offre Contrappunti oggi? Oggi andremo ad incontrare il vecchio Simeone, il quale a sua volta incontrò 2000 anni fa, o giù di lì, il bambino Gesù. Ecco, sicuramente avrà qualcosa da insegnarci ancora oggi. E poi ancora parleremo di uno strano fatto che ha a che fare con un cellulare, fatto realmente accaduto qualche tempo fa nella capitale, a Roma. E poi, come sempre, avremo la musica che allieterà il tutto, e con la musica cominciamo anche quest'oggi. Questa canzone di Albino Montisci apre il nostro programma. Amici, mi raccomando, restate con me, intanto buon ascolto.

0: E Albino Montisci assieme a Paola Del Genio hanno aperto il programma Contrappunti di oggi con il brano intitolato Correrò, tratto dall'album Amore senza confine. E adesso un incontro con il vecchio Simeone. Dopo aver visto un bambino in braccio a sua madre, il vecchio Simeone esclamò: «Ora, Signore, lascia andare il tuo servo, perché gli occhi miei hanno visto la salvezza». E quello che condividerò con voi è tratto da un articolo di Giuseppe La Torre dal mensile Voce Evangelica.
1: Incontri. 2000 anni, ma sempre attuali.
0: E per avere una visione completa andiamo a leggere cosa dice il Vangelo di Luca al capitolo 2, i versetti da 22 a 32. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà consacrato al Signore, e per offrire il sacrificio di cui parla la legge del Signore, di un paio di tortore oppure di due giovani colombi. Vi era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone. Quest'uomo era giusto e timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele. Lo Spirito Santo era su di lui e gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di avere visto il Cristo del Signore. Egli, mosso dallo Spirito Santo, andò nel Tempio e, come i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere al suo riguardo le prescrizioni della legge, lo prese in braccio e benedisse Dio dicendo: «Ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo secondo la tua parola, poiché i miei occhi hanno visto la tua salvezza che hai preparata dinanzi a tutti i popoli, per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele». Ecco fin qui la lettura biblica. La salvezza allora in un bambino come i nostri, un bambino piccolo, indifeso, debole. Cosa avevano di speciale gli occhi di Simeone per vedere in un bambino forza, potenza, salvezza e liberazione? Noi oggi sappiamo e crediamo chi era quel bambino, ma il vecchio Simeone aveva davanti a sé un bambino come i nostri, dicevo, un bambino mezzo assonnato, un bambino che piangeva, un bambino tutto sommato dolce e gracile. Eppure Simeone ha ugualmente visto in lui questa salvezza. C'era tanta gente nel tempio quel giorno, eppure solo Simeone ha visto la salvezza. Ecco, chissà quanti gli avranno ridacchiato alle spalle mentre parlava. Ecco, per i cristiani il Messia è già venuto, ma per gli altri, ecco, non è vero, perché nulla di ciò che le scritture annunciano che accada alla venuta del Messia si è ancora verificato. Forse che oggi il lupo abita con l'agnello, oppure il leopardo forse oggi dorme tranquillamente accanto al capretto.

mondo stesso ha avuto pace. Non è vero. Sembra quasi, anzi, che più si è andati avanti, più il mondo sia stato stretto dalla morsa della morte, della violenza. Altro che lupo e agnello assieme. Oggi nel mondo non ci sono solo i paesi in guerra, non c'è solo l'Afghanistan, il Sud America, il conflitto israeliano-palestinese. Ci sono decine di conflitti che sono dimenticati. Ecco, cosa risponderemo a coloro che ritengono che il Messia non è ancora venuto? Cosa abbiamo da rispondere a chi ci ridacchia dietro quando diciamo che in Cristo la salvezza è già venuta? Ecco, ma a proposito, noi crediamo che la salvezza sia veramente venuta? I nostri occhi hanno visto la salvezza come l'ha vista Simeone, oppure non vediamo nulla, solo un bambino piccolo, gracile, indifeso davanti a noi? Ecco, davanti alla grande sofferenza dell'umanità, davanti alle grandi tragedie della povera gente, cosa riusciamo a vedere, cosa riusciamo a dire? Quando il nostro animo è schiacciato dallo sconforto e dall'amarezza, i nostri occhi riescono a vedere in Cristo la salvezza? Ecco, dobbiamo chiedercelo. Oppure quando leggiamo il giornale, i nostri occhi affondano in storie amare, storie piene di sofferenza e di morte, in storie assurde, a volte intrise di disgusto e di violenza. Quando leggiamo le storie di prevaricazione, disgustosamente sempre uguali e sempre presenti, oppure quando leggiamo storie di bambini seviziati, di donne trattate come giocattoli e che nell'indifferenza di molti vedono schiacciata la loro dignità, oppure quando incollati davanti alla televisione assistiamo dal vivo alle tragedie dell'umanità. Ecco, allora dobbiamo chiederci cosa vedono i nostri occhi. Oppure quando sprofondati nella solitudine ci sembra che il nostro Dio sia più piccolo di noi, più maltrattato di noi, oppure più impotente di noi, ecco, ancora chiediamoci cosa vedono i nostri occhi. Riusciamo a vedere la forza sotto o dietro questa debolezza? Riusciamo a vedere il tutto sotto un frammento? Riusciamo a vedere la vita sotto la morte? Noi che diciamo di vedere oltre le parole della Bibbia, noi che crediamo in Cristo come il Messia, ecco, riusciamo a vedere la sconfitta del male, della morte, della violenza oppure del sopruso? I nostri occhi vedono la salvezza nonostante tutto? Oltre la cortina della paura e dell'angoscia, da piccole e da grandi cose, cosa vedono i nostri occhi? In realtà noi siamo abituati a vedere la cruda realtà e nient'altro che la cruda realtà. C'è un'espressione nella nostra lingua che dice dire pane al pane e vino al vino. Ecco, i nostri occhi ormai vedono solo ciò cui siamo abituati a vedere e sentiamo solo ciò cui siamo abituati a sentire. Eppure c'è una realtà e una presenza nella nostra vita e nel mondo che possiamo riuscire a vedere con gli occhi della fede, come accadde al vecchio Simeone anni e anni fa. Se è vero che non tutti quelli che hanno gli occhi chiusi sono addormentati, è anche vero che non tutti quelli che li hanno aperti sanno vedere. Il mondo e la vita non sono abbandonati a se stessi o al destino cieco. Al di là della morte e della sconfitta, al di là della sofferenza e dell'amarezza, c'è una grande luce della quale è possibile vederne uno spiraglio. Il Dio della misericordia ci è vicino. È forse rivolto ancora a noi oggi il monito del Vangelo di Giovanni, il quale inizia dicendo che la luce che illumina ogni persona stava per venire nel mondo, ma il mondo non l'ha riconosciuta. Allora chiediamoci, a che serve avere gli occhi se poi il nostro cuore è cieco?

0: life.
1: È una preghiera che scaturisce dalla consapevolezza di sapere di avere un cuore un po' indurito, forse anche sporco. I miei occhi sono asciutti, la mia fede è vecchia, il mio cuore è duro e le mie preghiere sono fredde, e so che dovrei essere vivo per te e morto a me stesso, dicono le parole della canzone che abbiamo appena ascoltato. Che si può fare per un cuore come il mio? Ammorbidiscilo tu con olio e con il vino. L'olio sei tu, il tuo spirito di amore. Lavami di nuovo, ti prego, Signore, nel vino del tuo sangue. Ecco, queste, come dicevo, le parole di My Eyes Are Dry, i miei occhi sono asciutti, l'abbiamo appena ascoltata dalla voce di Keith Green. E adesso noi voltiamo decisamente pagina e parliamo di cellulari e preghiera. Uno strano paragone, sentite. Come sempre c'è del buono in tutto e in tutti, si dice. Per una volta i vecchi proverbi hanno ragione. Ecco, a un signore romano, infatti, deve ringraziare il suo cellulare per avergli salvato la noia, o ancora di più il danno, di un furto. Ecco, come è successo? Mentre attraversava da solo in macchina uno dei grandi parchi di Roma, è stato avvicinato da due giovani, ognuno su una moto abbastanza potente. Gli hanno fatto segno di fermarsi e, senza capire cosa stesse succedendo, si è fermato, ha chiesto al giovane che si era avvicinato dal finestrino cosa volesse, e per risposta il giovane gli ha afferrato il braccio appoggiato sul finestrino abbassato e ha cominciato a sfilargli l'orologio. Con grande spavento e un po' di presenza di spirito, l'uomo è riuscito a ritirare il braccio con l'orologio ancora al suo posto e a mettere in moto la macchina. Ma i due giovani ovviamente non hanno desistito, hanno inforcato le loro moto e lo hanno seguito. Hanno cercato di avvicinarsi pericolosamente alla macchina per convincerlo ancora una volta a fermarsi. Ma all'automobilista è venuta la buona idea di fare con il suo cellulare, che aveva accanto sul suo sedile, il numero dei carabinieri. Poco dopo, mentre continuava a cercare di evitare ancora i ladri, è riuscito a indicare ai carabinieri il punto in cui si trovava. Ha dovuto evitare ancora i giovani per pochi minuti e intanto sono arrivati i carabinieri. Risultato: un ladro preso, uno scappato e un orologio salvato. E per questa volta, almeno, usare il telefonino in macchina non è stata poi una così cattiva idea. Ecco, e questo mi ha ricordato che in ogni pericolo o anche nei piccoli fastidi che capitano possiamo avere sempre un telefonino fra virgolette acceso, che possiamo adoperare senza ritardi. Ovviamente si tratta della possibilità di comunicare con l'Iddio Onnipotente mediante il mezzo della preghiera. Basta gridare aiuto e l'aiuto arriva, non così materialmente come l'intervento dei due carabinieri, ma ancora con più efficacia. E questo perché Dio ci può dare calma in mezzo alle emergenze, coraggio davanti ai pericoli e liberazione da quelle che sono le nostre debolezze. L'invenzione del telefono, del telefonino, ovviamente è stata senz'altro un gran bene per la società, nonostante tutte le polemiche e i pensieri vari che ci siano in giro. Ma l'invenzione della preghiera, fin dal tempo della creazione della prima coppia di esseri umani, è stata per millenni e per milioni di persone uno dei conforti più grandi della vita. Basta solo ricordarsene e saperla adoperare.

Ecco, allora mi raccomando, quello che abbiamo appena ascoltato era un fatto realmente accaduto, però ecco, vi ricordo, non è possibile usare il telefonino mentre si guida, a meno che non si sia equipaggiati di quanto previsto dalla legge. Quindi non usatelo, non dite l'ha detto Mario a contrappunti, mi raccomando. Bene, andiamo avanti allora e passiamo al prossimo brano musicale. Ripartire. Ecco, Ripartire è un brano che vuole incoraggiare nel cammino. Se ci fossero delle soste o delle situazioni strane, delle difficoltà, con Lui, cioè con il Signore, siamo pronti a ripartire in ogni momento della nostra vita verso la meta prestabilita che è il cielo. Ecco, queste sono alcune parole che introducono proprio questo brano che si intitola per l'appunto Ripartire e che ascoltiamo dal gruppo Alabastro.

e vi lascio sulle note di For the Glory of Your Name, e cioè A Gloria del Tuo Nome, una bella canzone, molto bella canzone di Michelle Tunes. Alcune parole dicono: oddio, tu ci preservi costantemente e ci guardi dall'alto nei nostri spostamenti, siamo protetti dal tuo amore prezioso. Nella pioggia scrosciante della tua misericordia viene la grazia che ci salva, a gloria del tuo nome. Tu hai toccato la nostra vita per sempre e non potremo mai più essere come prima. Che il nostro cuore sia sempre fedele come un amico. Fa che viviamo in modo da servirti e fa che trabocchiamo di lodi per te, a gloria del tuo nome. Ecco. Su queste note, amici, mi faccio da parte. Vi ringrazio per aver seguito Contrappunti anche oggi e vi do appuntamento per quanto riguarda Contrappunti al prossimo numero. Buon proseguimento intanto.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, è con piacere che vi do un caloroso benvenuto o bentornato, a seconda dei casi, all'appuntamento con questo nostro programma. Chi vi parla è Gianfranco, che vi augura senz'altro un ottimo ascolto. Con il prezioso contributo, del dottor Labanchi, per diversi numeri del nostro programma ci siamo occupati dell'Islam e della religione musulmana. Qual era lo scopo? Quello di mettere anche questa religione, così come avevamo fatto in precedenza con gli Hare Krishna, con l'induismo e con il buddismo, di mettere anche l'Islam a confronto con la fede cristiana biblica, cercando nello stesso tempo di ragionare sulle sue caratteristiche e di evidenziarne le pecche. Con questo numero il dottor Labanchi terminerà le sue considerazioni in merito all'Islam e inizierà a trattare un'altra fede religiosa alquanto diffusa in Oriente, ma ormai anche in Occidente. Ne parleremo comunque tra poco, più avanti. Il fatto però che oggi terminino le considerazioni sull'Islam, amici, non significa che non se ne potrà più parlare, anzi, siete tutti invitati a scriverci per richiedere ulteriori chiarimenti o spiegazioni proprio intorno a ciò che vi può aver lasciati con qualche perplessità. Come sempre, proprio per venire incontro a tale necessità di chiarezza, in conclusione di programma potrete annotare il nostro recapito postale per la vostra corrispondenza. Allora, torniamo per l'ultima volta ufficiale a occuparci dell'Islam, questa fede religiosa in nome della quale ancora oggi intere popolazioni sono disposte a intraprendere le cosiddette guerre sante. Si tratta di una religione che, similmente a quella ebraica, è rigidamente monoteistica e non ammette assolutamente una concezione trinitaria della divinità. Quindi non accetta neanche il fatto che Gesù Cristo sia il figlio di Dio. Tutt'al più, nel Corano egli è paragonato ad Adamo, quindi a una creatura creata dalla polvere. I riferimenti coranici all'esistenza e all'operato di Gesù Cristo prendono spunto da materiale extrabiblico e da scritture apocrife. Il Corano arriva persino ad affermare che Gesù Cristo non sarebbe né morto né risorto, ma semplicemente elevato al cielo da parte di Dio al termine del suo tempo qui sulla terra. In ogni caso una cosa è assolutamente certa: il cristianesimo e il Gesù del Corano sono in gran parte inventati e non sono corrispondenti a ciò che è scritto nella Bibbia. A questo proposito, dottor Labanchi, ha qualche osservazione da fare riguardo a come Gesù Cristo sia considerato da Maometto e dal Corano?
2: Ai passi coranici che si riferiscono a Gesù e che ho già citato nelle trasmissioni precedenti, ne aggiungo uno che ben evidenzia la distorsione operata da Maometto. Il Corano afferma: «Questo è Gesù, figlio di Maria». «No», dico io, «questo è un Gesù musulmano, che ha ben poco a che fare con il Gesù dei Vangeli autentici e con il resto del Nuovo Testamento». Insomma, ci viene presentato un Gesù musulmano che non si accorda con il Gesù del Nuovo Testamento. Secondo il Corano, Gesù non è il Redentore e Salvatore dell'umanità.
1: Bene, dottor Labanchi, prima di lasciarle approfondire questi temi, vorrei proporre ai nostri amici ora di fare insieme con noi una breve pausa musicale, ma vorrei anche lanciare loro un invito. Amici ed amiche, procuratevi carta e penna, così che potrete annotare più tardi il nostro indirizzo e proporci tutte le domande e le richieste di chiarimenti che vorrete su quanto state per ascoltare. E adesso gustiamoci uno stacco musicale, dopodiché la parola tornerà al dottor Edoardo Labanchi.

Nelle trasmissioni precedenti ho messo in rilievo, portando anche vari esempi, come Maometto in realtà conoscesse poco la Bibbia. Tanti episodi biblici vengono distorti per ribadire determinate dottrine musulmane. Inoltre nel Corano, quando si fa riferimento ad episodi biblici, se ne mettono in rilievo gli aspetti miracolosi, straordinari, trascurandone il senso teologico. Maometto attinse a piene mani da leggende popolari e dalla letteratura apocrifa, molto dubbia quanto ad attendibilità storica. Anche per quanto riguarda Gesù Cristo e la sua opera, Maometto ne conosceva poco o niente. Già abbiamo fatto vari riferimenti alla cristologia musulmana. Qui portiamo qualche altro esempio. Ai passi coranici che si riferiscono a Gesù e che ho già citato nelle trasmissioni precedenti, ne aggiungo uno che ben evidenzia la distorsione operata da Maometto. È la Sura 19, dal verso 22 al verso 33. Dopo l'Annunciazione, Maria portò il bambino nel suo seno e si ritirò con lui in una località distante. Queste sono le parole testuali del Corano. I dolori del parto la condussero presso il tronco di una palma. «Oh, fossi morta e già dimenticata da tutti!» esclamò. E il bambino le gridò da sotto: «Non temere, il Dio ti ha messo ai piedi un ruscello, e scuoti verso di te il tronco della palma, e questa farà cadere su di te datteri freschi e maturi». Qualche osservazione prima di continuare questa citazione. Chi è che parla qui a Maria? Sembra che sia Gesù dal suo seno. Questo mi fa pensare a quanto si legge nel Vangelo apocrifo detto Pseudo Matteo, dove però una scena simile è posta durante la fuga in Egitto di Giuseppe, Maria e il bambino Gesù. Essendo Maria desiderosa di mangiare dei datteri di una palma, il bambinello Gesù, che con viso sereno riposava sul grembo di sua madre, disse alla palma: «Albero, piega i tuoi rami e ristora con il tuo frutto mia mamma». A queste parole la palma subito piegò la sua chioma fino ai piedi della beata Maria e raccolsero da essa i frutti con i quali tutti si rifocillarono. Che Maometto abbia rielaborato questa fonte apocrifa è possibile. Mi sembra comunque poco probabile che, come sostengono alcuni, nel testo coranico sia l'angelo Gabriele a parlare, considerando anche il contesto e l'affinità con la storiella analoga dello Pseudo Matteo. «Mangia, bevi e sta tranquilla», continuò molto probabilmente Gesù dal ventre di sua madre. «E se vedi qualcuno, digli: ho votato al Signore un digiuno e oggi non parlerò con alcuna creatura umana». Essa si presentò ai suoi portando il bambino ed essi dissero: «Maria, hai fatto una cosa inaudita. O sorella di Aronne, né tuo padre era un uomo di malaffare, né tua madre una donna disonesta». Maria fece loro cenno di rivolgersi al bambino. «Come parleremo», dissero, «a un bambino in culla?» Disse il bambino: «Io sono il servo di Dio, e mi ha dato il libro e mi ha fatto profeta, e mi ha fatto altresì benedetto dovunque mi trovi, e mi ha raccomandato la preghiera e l'elemosina finché sarò vivo. Insieme mi ha reso filialmente pietoso verso mia madre e non mi hanno fatto prepotente e malfattore. Salute a te il giorno in cui sono nato e in cui morrò e il giorno in cui sarò risuscitato tra i vivi». Nel versetto 34, sempre della Sura 19, il Corano afferma: «Questo è Gesù, figlio di Maria».
No, dico io, questo è un Gesù musulmano, che ha ben poco a che fare con il Gesù dei Vangeli autentici e con il resto del Nuovo Testamento. Da una parte c'è qui lo spirito proprio della letteratura apocrifa, che non ha preso sul serio l'incarnazione dell'Eterno Figlio di Dio per la salvezza dell'umanità, uno dei capisaldi della fede cristiana. Maometto, dal suo punto di vista, non poteva ammettere che un grande profeta come Gesù non avesse fatto miracoli quando era piccolo. D'altra parte, abbiamo nel Corano la proiezione di elementi caratteristici del culto islamico sulla vita e opera di Gesù. Insomma, ci viene presentato un Gesù musulmano che non si accorda con il Gesù del Nuovo Testamento. Secondo il Corano, Gesù non è il Redentore e Salvatore dell'umanità. In conclusione, i cristiani seri che fanno della lettura e studio della Bibbia il loro pane quotidiano non hanno nulla da imparare dal Corano, almeno dal punto di vista spirituale e dottrinale. È bene però che i cristiani conoscano l'Islam e le sue dottrine per saper rispondere a tono ai simpatizzanti di questa religione che sta divenendo sempre più di moda, ed anche agli ecumenici, pronti ad ogni compromesso in nome di una pace che non è quella genuina che solo Cristo può dare. Cristo, che è venuto anche a mettere la spada sulla terra, nel senso che è venuto anche a dividere il figlio da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora dalla suocera, anzi i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua, come leggiamo nel Vangelo di Matteo capitolo 10 versetto 34 e seguenti. E questo perché chiunque è per la verità ascolta la voce di Gesù, e come afferma l'apostolo Paolo nella sua seconda lettera ai Corinzi nel capitolo 6, non si mette con gli infedeli sotto un giogo che non è per lui o lei, perché che cosa vi può essere in comune tra la luce e le tenebre? È bene però essere informati sull'Islam anche per un'efficace evangelizzazione dei musulmani stessi con cui possiamo venire in contatto. Se, nonostante tutto, tra di loro vi sono alcuni aperti alla verità, possiamo cominciare col far leva su alcune verità che pur si trovano nel Corano, perché desunte in qualche modo dalla religione mosaica e dal cristianesimo. Poi li si può portare a ragionare e a scorgere le contraddizioni e gli errori che si trovano nel loro supposto libro sacro, e quindi presentare loro il Signore Gesù Cristo, colui che è la via, la verità e la vita, con tutto quello che la fede in Lui comporta. Tra poco, cari ascoltatori, cominceremo ad occuparci della religione o fede Baha'i, una setta diffusa anche in alcune zone d'Italia e che è strettamente legata a concezioni islamiche.

0: Bene, dopo la pausa musicale, rieccoci insieme al dottor Edoardo Labanchi per iniziare ora a conversare sulle caratteristiche salienti di un'altra fede religiosa, di un'altra religione orientale, quella chiamata Bahá'í. Anche in questo caso, come sempre del resto, il nostro scopo sarà quello di mettere ogni religione presa in considerazione, quindi anche questa, quella dei Bahá'í, a confronto con la fede cristiana biblica, cercando di rilevarne le particolarità e le pecche. Allora, dottor Labanchi, cominciamo a parlare di questa fede o religione Bahá'í.
1: Cominciamo ora a parlare della fede o religione Bahá'í. Ne parlo qui dopo aver parlato dell'Islam, perché questa religione è intimamente connessa con la religione musulmana, in quanto ne accentua alcuni principi fondamentali, soprattutto quello secondo cui Dio periodicamente invia suoi messaggeri per restaurare la vera religione tra l'umanità. Questa setta, nata in Persia, l'attuale Iran, nella metà del secolo scorso, si è poi diffusa in tutto il mondo, Italia compresa. Difatti, alcuni mesi fa, mi trovavo in una città del sud, assieme alla mia famiglia, per tenere alcuni studi biblici in una comunità cristiana. Durante una pausa di lavoro, ci recammo in una farmacia per acquistare materiale sanitario. Appena entrati, ci rendemmo conto che si trattava di una farmacia particolare, perché lì si faceva apertamente propaganda proprio della religione Bahá'í, con scritte varie e cartelli che non poteva non attirare l'attenzione dei clienti. Le origini di questa setta risalgono a Mirza Ali Muhammad, nativo di Shiraz in Persia. Il 23 maggio 1844 si rivelò ai suoi contemporanei come l'imam, da lungo tempo atteso dai musulmani integralisti. Il suo insegnamento, però, come vedremo, era in netto contrasto con l'integralismo islamico allora vigente in Persia, e quindi lui ed i suoi numerosi seguaci furono violentemente perseguitati dalle autorità civili e religiose del paese. Lo stesso leader, noto come il Bab, fu giustiziato in una piazza pubblica nella città di Tabriz. La sua eredità spirituale fu raccolta da uno dei suoi più fedeli discepoli, Mirza Hussain Ali, noto come Bahá'u'lláh, cioè gloria di Dio. Perseguitato anche lui e più volte imprigionato, Bahá'u'lláh riuscì comunque a predicare questo nuovo credo e a fare molti discepoli, profondamente convinto di essere il profeta la cui venuta il Bab aveva previsto. Infine, Bahá'u'lláh e i suoi seguaci furono inviati dalle autorità ad Adrianopoli e di lì nella prigione fortezza di San Giovanni d'Acri in Palestina, dove attualmente si trova il quartier generale di questa setta. Bahá'u'lláh morì nel 1892 e nel testamento lasciò suo figlio Abdul Bahá, cioè servo di Bahá o servo della gloria, come unico interprete ufficiale ed autorevole del suo messaggio e come capo dei seguaci della nuova fede. Alla morte di Abdul Bahá, la fiaccola della fede Bahá'í passò al suo nipote più anziano, Shoghi Effendi, che dal 1921 fino alla morte nel 1957 guidò gli adepti della setta che si erano andati sempre più organizzando. Attualmente i Bahá'í sono organizzati come varie chiese evangeliche, con consigli a livello locale e nazionale che regolano la vita di varie assemblee ormai sparse in tutto il mondo. Venendo ora ai contenuti dottrinali di questa religione, uno dei suoi principi fondamentali e che Dio invia regolarmente nel mondo i suoi profeti, i rivelatori. Come leggiamo nel libro ormai classico di Esselmont, Baha'u'llah e la nuova era, a pagina 22 dell'edizione italiana, ad intervalli di alcuni secoli, un grande rivelatore divino, un Krishna, un Zoroastro, un Mosè, un Gesù, un Maometto, appare nell'Oriente come un sole spirituale a illuminare le ottenebrate menti degli uomini e a risvegliarne le anime assopite. Nella pienezza dei tempi, poi, verrà un maestro che instaurerà il regno della pace e della giustizia sulla terra, riunendo in una sola famiglia tutte le razze, le religioni, le nazioni e le tribù, così da esservi un gregge ed un pastore, a ciò che tutti, dal più umile al più potente, possano conoscere ed amare Dio. È quindi evidente che questo esasperato ecumenismo è in netto contrasto con lo stesso Islam, che considera Maometto il profeta definitivo prima della fine del mondo. Il riferimento evangelico, poi, all'unico gregge con un solo pastore, dedotto dal Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 16, è citato qui fuori del suo contesto. Infatti, nel Vangelo, Gesù stesso si presenta come l'unico buon pastore che governerà un solo gregge. Non ne dobbiamo aspettare un altro. In ogni caso, secondo lo stesso Abdu'l-Bahá, vi sono i profeti indipendenti e i profeti discepoli e promotori. Le manifestazioni dello stato profetico universale, ha affermato testualmente Abdu'l-Bahá, che apparvero indipendentemente, sono, ad esempio, Abramo, Mosè, Cristo, Maometto, il Bab, Baha'u'llah. Ma vi sono altri profeti, seguaci e promotori, come Salomone, Davide, Isaia, Geremia ed Ezechiele. Poiché i profeti indipendenti sono fondatori, essi stabiliscono una nuova religione e fanno degli uomini creature nuove. Essi cambiano la morale generale, promuovono nuove norme e costumi, rinnovano il ciclo e la legge. A tal proposito, una volta fu chiesto ad Abdu'l-Bahá a quale categoria appartenessero Buddha e Confucio. Egli rispose: anche Buddha stabilì una nuova religione e Confucio rinnovò la morale e le antiche virtù, ma le loro istituzioni sono state interamente distrutte. La fede e i riti dei buddhisti e dei seguaci di Confucio non sono stati continuati secondo i loro insegnamenti. Il fondatore del buddismo era un'anima meravigliosa. Egli stabilì l'unicità di Dio, ma più tardi i principi originari delle sue dottrine scomparvero gradualmente e modalità e cerimonie ritualistiche errate sorsero e si diffusero finché alla fine portarono alla mera adorazione di statue ed immagini. Questa citazione è presa dal libro, edito dalla setta stessa, dal titolo Le lezioni di San Giovanni d'Acri, risposte a quesiti da parte di Abdu'l-Bahá, raccolte e tradotte dal persiano da Laura Clifford Burney, e precisamente alle pagine 209 e 210 dell'edizione italiana. La prossima volta, cari ascoltatori, approfondiremo i concetti fondamentali della fede Bahá'í. A risentirci dunque.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente d'ingrandimento. Ciao a tutti da Gianfranco.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Ciao a tutti. Le parole di Gesù sulla croce, che leggiamo in Matteo 27:46, rendono confusi alcuni. Leggiamole. E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù non era egli stesso Dio? Perché Dio lo avrebbe abbandonato? Ce l'aveva con lui? Ci dedichiamo al tema dell'abbandono che emerge da questo testo. Gesù era in preda alla disperazione, si sentiva tradito dal Padre? Perché quelle parole? Innanzitutto, vi faccio notare che con queste parole, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù stava evocando l'inizio del Salmo 22. Non si trattò quindi di una scelta casuale, perché, come vedremo, tutto il contesto della crocifissione ruota intorno al testo del Salmo 22. Nel Salmo 22 il salmista Davide descrisse con linguaggio poetico delle esperienze personali, ma allo stesso tempo ispirato da Dio, senza probabilmente esserne cosciente fino in fondo, descrisse sofferenze che in alcuni dettagli prefigurano l'esperienza del Messia in modo impressionante. Leggiamo quindi il Salmo 22 versetti 1 a 5. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Te ne stai lontano senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito. Dio mio, io grido di giorno, ma tu non rispondi. E anche di notte, senza interruzione. Eppure tu sei il santo, siedi circondato dalle lodi di Israele. I nostri padri confidarono in te, confidarono e tu li liberasti, gridarono a te e furono salvati, confidarono in te e non furono delusi. Con queste parole il salmista Davide descrive in prima persona la sofferenza spirituale di chi è abbandonato in balia dei nemici senza che Dio intervenga. Dio sembra starsene in disparte, senza soccorrerlo. Lui sa dall'esperienza passata di Israele quando Dio intervenne per liberarli. Sa che essi non furono delusi, ma la sua esperienza in quel momento è diversa perché Dio se ne sta in silenzio. Ora, se il Salmo finisse qui, potremmo dire che si tratta di un grido di disperazione che rimane senza risposta. E potremmo dire anche che Gesù, rievocando quelle parole, era disperato, senza risposte. Ma il Salmo non finisce qui. Proseguiamo quindi la lettura del Salmo 22 con i versetti 6 a 11. Ma io sono un verme e non un uomo, l'infamia degli uomini, il disprezzato del popolo. Chiunque mi vede si fa beffe di me, allunga il labbro, scuote il capo dicendo: egli si affida al Signore, lo liberi dunque, lo salvi perché lo gradisce. Sì, tu m'hai tratto dal grembo materno, m'hai fatto riposare fiducioso sulle mammelle di mia madre. A te fui affidato fin dalla mia nascita. Tu sei il mio Dio fin dal grembo di mia madre. Non allontanarti da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è alcuno che m'aiuti. Queste parole descrivono il tormento dell'anima, l'angoscia per il disprezzo da parte di tutti in quel momento di sofferenza. Dio rimane l'unico a cui affidarsi, ma anche lui se ne sta in silenzio, apparentemente lontano. Notate che questa situazione di scherno e disprezzo è esattamente quella che Gesù stava vivendo sulla croce. Leggiamo infatti Matteo 27, versetti 39 a 44. Quelli che passavano di là lo ingiuriavano, scuotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il Tempio e in tre giorni lo ricostruisci. Salva te stesso, se tu sei figlio di Dio, scendi giù dalla croce. E così pure i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. Se lui è il re di Israele, scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. Si è confidato in Dio, lo liberi ora se lo gradisce,

poiché ha detto «sono figlio di Dio». E nello stesso modo lo insultavano anche i ladroni crocifissi con lui. Avete visto, si è confidato in Dio, lo liberi ora se lo gradisce. E coloro che stavano insultando Gesù stavano facendo proprio ciò che il Salmo 22 descrive. Intorno a Gesù non c'era altro che disprezzo e scherno. E Gesù era stato crocifisso in mezzo a due malfattori e persino loro lo insultavano. Ma l'atteggiamento più ostile rimaneva quello dei capi dei sacerdoti, degli scribi, degli anziani del popolo. Dal loro punto di vista, colui che diceva di essere il Cristo, il re di Israele, il re dei giudei, il figlio di Dio, secondo il Salmo 2, sembrava impotente e debole. Persino la scritta sulla croce, il re dei giudei, che indicava il motivo della condanna, suonava come una beffa ai loro occhi, al punto che alcuni di loro, senza successo, avevano chiesto a Pilato di rimuovere quella scritta. Se fosse stato davvero il Messia, sarebbe sceso dalla croce e allora essi avrebbero creduto in lui. Non era in grado di salvare se stesso? Che razza di Messia poteva essere? Ecco, questo è lo scandalo della croce per i giudei di cui in seguito parlò l'Apostolo Paolo. Dal punto di vista dei capi del popolo, quell'uomo crocifisso come un delinquente comune di cui Dio sembra non curarsi, non poteva essere il glorioso re Messia discendente di Davide. Continuiamo a leggere il Salmo 22 versetti 12 a 18 con cui il salmista descrive la sofferenza fisica in balia dei nemici. Grossi tori mi hanno circondato, potenti tori di Basa mi hanno attorniato, aprono la loro gola contro di me come un leone rapace e ruggente. Io sono come acqua che si sparge e tutte le mie ossa sono slogate. Il mio cuore è come la cera e si scioglie in mezzo alle mie viscere. Il mio vigore si inaridisce come terra cotta, la lingua mi si attacca al palato, tu mi hai posto nella polvere della morte. Poiché cani mi hanno circondato, una folla di malfattori mi ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi, posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano e mi osservano, spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Questa descrizione di Davide è impressionante per le straordinarie similitudini con ciò che Gesù sperimentò sulla croce diversi secoli dopo. I nemici che lo circondano, le ossa slogate, il cuore che cede, la bocca asciutta con la lingua che si attacca al palato, le mani e i piedi forati, l'avvicinarsi della morte e in particolare il dettaglio che si realizza in Matteo capitolo 27 versetti 35 e 36, la spartizione delle vesti. Leggiamolo. Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestiti tirando a sorte e postisi a sedere gli facevano la guardia. Quelle parole si stavano adempiendo in maniera letterale. Le guardie romane si spartivano sempre le vesti dei condannati a morte, inclusi copricapi, sandali, cinture. La tunica di Gesù era tessuta per intero dall'alto in basso, secondo Giovanni capitolo 19, versetto 23. Quindi non erano presenti cuciture lungo la quale dividerla senza rendere il tessuto inservibile. E aveva quindi senso tirarla a sorte in modo che uno di loro potesse averla per intero. Insomma, mentre Gesù si trovava sulla croce, stava prendendo vita proprio la situazione descritta nel Salmo 22. Le potenze delle tenebre sembrano avere il controllo della situazione. Satana e i suoi probabilmente ridevano. Sarebbe quello il Messia che avrebbe schiacciato la testa del serpente come promesso in Genesi 3? È stato facile sbarazzarsi di lui e gli esseri umani intorno alla croce pensano addirittura che Gesù meriti ciò che sta subendo, lo scherniscono come descritto nel Salmo 22. Questo ci ricorda un altro brano dell'Antico Testamento molto famoso in Isaia 53 di cui leggo i versetti 4 e 5. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Questo è esattamente ciò che è accaduto a Gesù sulla croce. Tutti lo ritenevano colpito,
percosso da Dio, umiliato. Dio non interveniva in suo favore, quindi non poteva essere dalla sua parte. Lui non poteva essere il Messia. Ma Isaia, nella sua descrizione del servo sofferente, osservò che quell'uomo stava subendo il castigo che spetta a tutti gli uomini, ovvero la morte. Ma non perché lui stesso la meritasse. Egli portava le loro iniquità, le loro trasgressioni, nel senso che stava passando attraverso la morte, al posto loro, come rappresentante dell'umanità. Ma egli stesso non meritava la morte. E di certo Dio non era contro di lui. Isaia aveva profetizzato che quella morte avrebbe portato pace agli altri uomini e di certo era difficile capire come, finché non è venuto Gesù. Perché Dio non intervenne? Perché quel silenzio? Perché la missione di Gesù passava per la croce, passava per la morte. Tuttavia non era il punto di arrivo, bensì il punto di partenza. I capi del popolo si aspettavano un Messia vittorioso che vivesse per sempre. Quindi se fosse morto, per loro sarebbe stata la dimostrazione che Gesù non era il Messia. Ecco perché Gesù richiamò il Salmo 22, pronunciandone le prime parole. È come se stesse dicendo: sì, sono proprio io quello che grida e non viene liberato dai nemici, sono proprio io quello di cui voi vi prendete gioco, come è scritto in quel salmo. Sono io quel verme disprezzato da tutti, sono io quello di cui vi state spartendo le vesti. Ma allo stesso tempo sta dicendo molto di più. Sta dicendo: ma sapete come va a finire quel salmo? Perché il punto è proprio questo. Come va a finire quel salmo? Ora, se il Salmo 22 terminasse solo descrivendo le sofferenze spirituali, psicologiche e fisiche di un condannato a morte, il grido di Gesù sarebbe solo un grido di disperazione, senza speranza. Ma nei versetti 19 a 21 del Salmo 22 abbiamo un punto di svolta. Leggiamo: ma tu, Signore, non allontanarti. Tu che sei la mia forza, affrettati a soccorrermi. Libera la mia vita dalla spada, salva l'unica vita mia dall'assalto del cane. Salvami dalla gola del leone. Tu mi risponderai liberandomi dalle corna dei bufali. A questo punto, quel salmo descrive la preghiera finale, la richiesta di aiuto di chi si aspetta un soccorso da parte di Dio. Tu che sei la mia forza, affrettati a soccorrermi. Tu mi risponderai liberandomi. Non è disperazione, ma certezza dell'intervento di Dio. Quando Davide scrisse quel salmo, lo cominciò ovviamente dal punto in cui si trovava, dal punto di vista di chi è in balia dei nemici, abbandonato da Dio. E i suoi nemici intorno rincaravano la dose dicendo: beh, se Dio fosse dalla tua parte ti libererebbe. Ma il salmo continua con il grido di soccorso che abbiamo appena letto. E la domanda che dobbiamo farci è: avevano ragione i nemici a considerarlo abbandonato da Dio? O Dio sarebbe intervenuto in qualche modo vendicandolo e rendendogli giustizia? Leggiamo come si conclude il Salmo 22 e poi vediamo come tutto ciò si applica alla situazione di Gesù. Salmo 22, versetti 22 a 31. Io annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. O voi che temete il Signore, lodatelo. Voi tutti discendenti di Giacobbe, glorificatelo. Temetelo voi tutti, stirpe di Israele, perché non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del sofferente, non gli ha nascosto il suo volto, ma quando quello ha gridato a lui, egli l'ha esaudito. Tu sei l'argomento della mia lode nella grande assemblea. Io adempirò i miei voti in presenza di quelli che ti temono. Gli umili mangeranno e saranno saziati. Quelli che cercano il Signore lo loderanno. Il loro cuore vivrà in eterno. Tutte le estremità della terra si ricorderanno del Signore e si convertiranno a Lui. Tutte le famiglie delle nazioni adoreranno in tua presenza, poiché al Signore appartiene il regno, egli domina sulle nazioni. Tutti i potenti della terra mangeranno e adoreranno. Tutti quelli che scendono nella polvere e non possono mantenersi in vita si inchineranno davanti a Lui. La discendenza lo servirà, si parlerà del Signore nella generazione futura.
Essi verranno e proclameranno la sua giustizia e al popolo che nascerà diranno come egli ha agito. Ecco come va a finire. Improvvisamente il Salmo cambia tono. Tutta la sofferenza descritta nella prima parte scompare e ci troviamo con una preghiera di lode e ringraziamento a Dio perché non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del sofferente. Non gli ha nascosto il suo volto, ma quando quello ha gridato a lui, egli l'ha esaudito. Il salmista sente quindi il bisogno di condividere con gli altri la vittoria, la liberazione ottenuta, raccomandando a tutti di confidare in Dio, di ricordarsi del Signore, di continuare a raccontare alle generazioni seguenti come egli ha agito. Adesso tutto dovrebbe esservi chiaro. Pensando a Gesù potremmo dire: come possiamo dire che Dio l'ha esaudito se lo ha lasciato morire sulla croce? Ma noi sappiamo che Gesù risorse entro il terzo giorno. Ecco la risposta di Dio a quella preghiera. Ecco l'esaudimento. Quell'abbandono momentaneo era necessario affinché Gesù andasse fino in fondo e morisse sulla croce. Ma come Gesù stesso aveva preannunciato, il terzo giorno sarebbe risuscitato, il Padre lo avrebbe tirato fuori dalla morte. Gesù sapeva come andava a finire il Salmo, sapeva che non sarebbe stato abbandonato completamente in balia delle potenze sataniche che in quel momento stavano festeggiando. Anzi, lui avrebbe trionfato su di loro, come leggiamo in Colossesi 2:15. Avendo spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Il Salmo 22 si conclude con una preghiera di ringraziamento per la liberazione ricevuta. Ma come avviene quella liberazione? Il Salmo non lo dice, ma nel caso di Gesù sappiamo che la liberazione coincide con la risurrezione. Quel giorno Gesù morì, ma questo non significa che Dio non abbia risposto alla sua richiesta d'aiuto. Dio rispose a quel grido d'aiuto attraverso la risurrezione, come capiamo anche in Ebrei 5, versetto 7, che riferendosi a Gesù dice: nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte, ed è stato esaudito per la sua pietà. Sì, è stato esaudito, Gesù è stato esaudito. Avevano torto quelli che lo consideravano colpito e umiliato da Dio. Mentre le persone intorno a Gesù vedevano solo l'apparente abbandono di Dio, Gesù sapeva che alla fine di quel tunnel c'era la luce. Quell'abbandono momentaneo in balia dei nemici era necessario per completare la sua missione, descritta anche in Isaia 53. Ma poi Dio sarebbe intervenuto in suo soccorso. La risurrezione è il modo con cui Dio rende giustizia a Gesù. Romani capitolo 1 versetto 4 dice che Gesù è stato dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità mediante la risurrezione dei morti. Gesù ha sperimentato la morte, il castigo destinato agli uomini nel loro peccato. È stato lasciato per un tempo in balia delle potenze del male, ma egli non era colpevole, la morte non aveva diritti su di lui. E Dio lo risuscitò dichiarando con potenza che Gesù era quello che diceva di essere. Da quel momento in poi, chi con fede si identifica con lui nella sua morte e nella sua risurrezione non può più essere accusato da Satana, ma avrà vita eterna perché Dio lo ha promesso. Attraverso quell'opera, Gesù riportò una vittoria straordinaria sulla morte per tutti gli esseri umani. Quando leggiamo lo stesso Isaia 53 al versetto 12, ne abbiamo evidenza. Perciò io gli darò in premio le moltitudini, egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori. Perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Isaia parla di una persona che dà se stessa alla morte e poi riceve un premio, un bottino da condividere. Ma scusate, come fa un morto a ricevere un premio, a condividere un bottino se non ritorna in vita?
E le parole stesse di Isaia in qualche modo prefigurano la risurrezione del servo sofferente. Quelli che denigravano Gesù avrebbero dovuto aspettare il terzo giorno e avrebbero visto che Dio lo avrebbe tirato fuori dalla morte, vittorioso sui nemici. Quello sarebbe stato il segno più grande del fatto che Gesù era davvero il Messia. In conclusione, in quelle ultime ore di Gesù sulla croce, diversi dettagli richiamano le parole di un salmo di Davide scritto secoli e secoli prima. Dio aveva ispirato Davide nello scrivere quelle parole che ora prendevano vita mentre Gesù era sulla croce. Con quelle parole, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù stava attirando l'attenzione dei presenti alla croce, come se dicesse: capite che ciò di cui ha scritto Davide in quel salmo si sta adempiendo proprio ora sotto i vostri occhi? Tutti coloro che quel giorno intorno alla croce stavano insultando Gesù non avevano capito ciò che stava accadendo. Essi si prendevano gioco di lui? Eppure quella scritta che Pilato aveva fatto mettere sulla croce diceva la verità: egli era davvero il re dei giudei, il Messia che i giudei aspettavano da secoli, e un giorno sarebbe tornato proprio per regnare e piegare i nemici. E noi, in attesa del suo ritorno, non commettiamo lo stesso errore di quelle persone intorno alla croce. Non prendiamoci gioco di Gesù. Non pensiamo che Dio lo abbia abbandonato alla disperazione. Riponiamo la nostra fede in Lui. Egli è passato attraverso la morte per vincerla e dare vita eterna a tutti coloro che si identificano con Lui nella sua morte e nella sua risurrezione.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: A Roma noi abitavamo e abitiamo ancora vicino a un centro di campeggi biblici per ragazzi e i nostri figlioli partecipavano, hanno cominciato da piccoli, poi sono cresciuti, sono diventati capicamera e poi più avanti hanno perfino avuto il piacere di insegnare ai ragazzi e ai campisti. Una volta mi trovavo in una riunione di giovani impegnati in una campagna di evangelizzazione e uno dei coordinatori, durante una riunione per coordinare il lavoro, ha domandato ai partecipanti, che erano lì tutti eccitati, pronti ad aiutare, a fare qualsiasi cosa gli si chiedesse, ha chiesto: quanti di voi si sono convertiti da ragazzi? E convertiti vuol dire avere accettato Gesù nel proprio cuore con un atto personale di fede. 2/3 dei giovani hanno alzato la mano. Dove? Dove vi siete convertiti? E la risposta quasi unanime è stata: in un campeggio per ragazzi. E questo secondo me è molto incoraggiante. Dio usa i campeggi in tutto il mondo ogni estate per portare alla fede migliaia di ragazzi. Perché? Perché prima di tutto c'è un'atmosfera speciale nei campi. La gioia, i canti cantati in coro, i giochi organizzati, lo spirito di competizione creano un ambiente così diverso da quello a cui i ragazzi sono abituati, un clima che questi ragazzi trovano che addirittura li cambia a livello inconscio. Oltre all'atmosfera ci sono anche ordine e disciplina. In molte famiglie questi due elementi sono quasi inesistenti. I ragazzi allora diventano capricciosi, insicuri, insolenti. In un campeggio imparano a ubbidire, a alzarsi in orario, a farsi il letto, a tenere in ordine la loro roba, a vivere accanto agli altri. La disciplina li rende più tranquilli e pronti ad ascoltare. Una volta mia figlia doveva andare a insegnare come capocamera in un campeggio e mi ha detto che una certa bambina sarebbe stata fra i campisti. Io con poca fiducia le ho detto: se riesci a domare quella figliolina ti meriti un monumento in mezzo alla piazza del paese. Quando è tornata mia figlia le ho chiesto: com'è andata con quella bambina? Mamma, una meraviglia, mai avuto una bambina migliore. Non ci crederete, ma dopo il campeggio quella bambina ha imparato a ubbidire, a stare calma e seduta quando doveva stare seduta e a non rispondere male. Oltre all'atmosfera, l'ordine, la disciplina, ci sono anche gli studi biblici. Nei campeggi evangelici ci sono delle lezioni brevi sulla Bibbia. Molti ragazzi vanno in chiesa ogni domenica dell'anno, ma non ascoltano né prediche né esortazioni. Un po' perché sono convinti che le prediche siano noiose, un po' perché pensano di sapere già tutto e un po' perché a volte le prediche sono più difficili e più complesse di quello che loro possono seguire. Invece ai campeggi, con un insegnamento adatto fatto da personale ben preparato, le verità della Bibbia prendono una nuova dimensione e i ragazzi le ascoltano e le assimilano. Infine, chi organizza i campeggi di solito crede che i ragazzi possano avere delle vere esperienze spirituali e possano subire delle trasformazioni nel loro modo di pensare, di ragionare, di comportarsi. Questa è certo la cosa più importante. In molti ambienti si pensa che i ragazzi non possano comprendere delle verità profonde, per cui quasi si scoraggiano gli studi biblici, però ci si lamenta perché le chiese piano piano si vuotano e i giovani si disperdono. Invece sarebbe l'ora di arrivare a capire che i ragazzi si devono raggiungere quando si è ancora in tempo e quando si imparerà a usare tutti i mezzi a nostra disposizione.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce.
2: Benvenuti amici in ascolto ad un altro appuntamento con la nostra rubrica Controluce. Mario Pieri ancora con voi assieme a Nino Ciniello. Nino Ciniello, benvenuto fra noi.
3: Grazie Mario, benvenuto anche a voi tutti cari.
2: Allora, quale sarà il soggetto di oggi?
3: Ah ecco, spesso nella Bibbia non soltanto è stato motivo di guerre di religione, ma anche oggi molte volte di luoghi comuni, di frasi fatte, di versetti presi qua e là che poi sono diventate degli slogan di movimenti eccetera, ecco. Quindi affronterò uno di questi testi che è stato anche un po' un grido di battaglia nel movimento che dirò un po'.
2: Va bene, allora ci fermiamo lì un attimo, lasciamo un momento di suspense, ecco. Vi ricordo solamente che al termine io mi rifarò vivo con voi, quindi Nino a te il microfono.
3: Subito, eccomi. Dunque riprendo subito con la mia piccola introduzione, continuando nel dire che nella Bibbia c'è un brano che forse molto più di altri ha prodotto tanta animosità o tante discussioni, sovente causa di molta confusione. Ecco, io un po' la voglio recuperare questa questione per cercare di fare un po' di chiarezza. E certamente molti di voi avranno citato o sentito da altri questo testo, ecco. Il testo in questione sono le parole famose di Gesù quando nel Vangelo di Matteo, nel famoso sermone sul monte, a un certo punto Gesù afferma: voi avete udito che fu detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico non contrastate il maligno. Parole che trovate nel Matteo capitolo 5 versetti 38 e 39. Già fin dal grande scrittore russo Leon Tolstoi, che credendo che queste parole andavano prese alla lettera, ha molto influenzato la comprensione successiva di questo testo. Cito per esempio, viene in mente Mahatma Gandhi, che fu molto influenzato dallo scrittore russo. Tolstoi, in altre parole, sosteneva che non è cristiano avere soldati o polizia il malvagio, quindi non deve essere, come diceva Gesù, contrastato, perché ciò è quello che avrebbe insegnato appunto il Signore Gesù. Anche se ovviamente non a estremi come Tolstoi, molti credono che senz'altro devono esserci dei magistrati, dei tribunali, ma non bisogna utilizzare la forza, cioè l'esercito, far ricorso alle guerre o alla pena capitale. Uccidere per qualsiasi ragione non serve a nulla, bisogna quindi stabilire quanto è possibile l'amore e il perdono, ecco. Quanti di voi non ricorderanno questo modo di parlare da parte dei figli dei fiori o degli hippie degli anni 60, fino ad un certo pacifismo cattolico un po' buonista o un po' più vicino a noi nei movimenti per la pace di oggi, ecco. Ora, senza entrare in merito a questo pacifismo idealista, non sto qui a giudicarlo se va bene o va male, quello che la domanda che voglio pormi è se è lecito prendere queste parole di Gesù per sostenere le ragioni di questo movimento, ecco. Ora, prima di entrare nella questione faccio una piccola premessa, che un principio di interpretazione importante per capire la Bibbia quando la si apre, la si legge, è quello di rispettare il contesto del brano che si desidera capire. Bisogna un po' leggerlo prima e dopo cosa è scritto, cercare di capire qual è le intenzioni dell'autore, il che non significa che si deve sempre prendere tutto alla lettera, ma chiedersi qual era l'intenzione appunto dell'autore. Inoltre bisogna ricordarsi che il Sermone sul Monte non è una serie di regole che deve regimentare tutti i dettagli della nostra condotta, ma piuttosto una parola che enfatizza lo spirito della legge, poi questo lo vedremo fra un po' in modo più approfondito. Allora, tenendo presente questi criteri, chiediamoci cosa voleva dire Gesù quando affermò: ma io vi dico non contrastate il malvagio. Ora, mentre altri invece dicono, lui cita infatti l'Antico Testamento, occhio per occhio, dente per dente, Gesù in qualche modo contrappone questo con ma io vi dico. In primo luogo, ecco, consideriamo qual era lo scopo della legge mosaica. Il concetto di occhio per occhio, dente per dente si trova in diverse parti dell'Antico Testamento, il libro dell'Esodo, Levitico, Deuteronomio. Ora, come per l'adulterio, il divorzio e il fare giuramenti, il fine della legge mosaica era quello in fondo di controllare, diciamo così, gli eccessi. E in questo caso particolare significa controllare la rabbia, la violenza, il desiderio di vendetta, ecco. Ora, non è necessario illustrare il problema perché c'è molto familiare, ecco, basta essere un po' onesto. Quando ci viene fatto un torto qualsiasi, l'istinto è quello non solo di rendere il contraccambio, ma anche di andare oltre, ecco. E questa tendenza alla punizione e alla ritorsione dobbiamo riconoscere che è insito e connaturale alla nostra natura umana. Quindi l'obiettivo della legge mosaica era di controllare, di gestire se era possibile questo impulso innato. Ecco. Allora, citando questo testo dell'Antico Testamento, il Signore Gesù desiderava evidenziare in primo luogo il principio di uguaglianza e di equità, per cui se uno colpisce un occhio di un altro non deve essere ucciso, ma occhio per occhio. Se colpisce il dente di un altro, la vittima ha il diritto di colpire di rimando solo un dente dell'aggressore, non di farsi giustizia da soli, quindi non mettere un argine, diciamo, alla rivendicazione che si vuole ottenere. La punizione quindi deve essere adeguata al crimine e non deve andare oltre. Il proposito quindi della legge mosaica è questa: deve esserci un principio di giustizia e la giustizia non è mai eccessiva nelle sue richieste. Ci deve essere quindi equilibrio tra il crimine e la punizione. Credo che le maggiori forme di giustizia, sistemi giudiziari abbiano in qualche modo sono ispirati a questo principio. Il fatto e la risposta provocata devono in qualche modo corrispondere. In secondo luogo, e questa è la cosa più che vicina alla nostra questione che ho aperto poco fa, ecco che lo spirito della legge non era di spingere l'uomo a prendersi letteralmente un occhio per un occhio o il dente per un dente, ma intendeva evitare questo eccesso e, se possibile, bloccare ogni spirito di vendetta. In altre parole, far morire lì lo scatenamento di conseguenze che poi nessuno poteva prevedere fin quando poteva andare. In questo modo il Signore Gesù cercò di correggere l'insegnamento legalistico dei farisei. Infatti essi consideravano occhio per occhio, dente per dente, come una semplice casistica di diritti e di doveri, in modo da giustificare le proprie vendette, ecco, un motivo per ripagare ciò che si era subito. Ma questo non era né lo scopo né lo spirito della legge, dice Gesù, perché il suo vero adempimento era di mettere un punto finale alle contese. Infatti, con la frase «non contrastate il malvagio», Gesù in sostanza dice «non opponete ai malvagi un'azione analoga», cioè violenza a violenza, danno a danno, neppure per vie legali. Infatti il taglione era applicato dal tribunale. Ecco. E in senso positivo, siate pronti, in altre parole, a passare sopra il torto subito, all'offesa ricevuta, cioè a rinunciare allo stretto diritto, sia nella forma di risarcimento in denaro, che spesso veniva in questo modo, sia in quella più cruda di vedere lo stesso danno inflitto al colpevole. In breve, il principio con il quale un credente è chiamato a vivere è questo: non fare dei tuoi diritti la base delle tue relazioni sociali, cioè non stare lì sempre a misurare ciò che ti è dovuto da parte del prossimo, ma bisogna essere pronti a pagare il prezzo che richiede l'imitazione del Signore Gesù. Gesù quindi non intendeva opporre una casistica nuova a quella antica, cioè sostituire il diritto cristiano, se possiamo dire questo termine, a quello mosaico, ma richiede ai suoi discepoli che siano pronti anche a rinunciare ai loro diritti quando è necessario, per dare una dimostrazione integrale della loro appartenenza a Dio. E infatti un'applicazione molto concreta delle relazioni fraterne che già troviamo all'interno del Nuovo Testamento è quella raccomandata per esempio dall'Apostolo Paolo ai cristiani di Corinto. in quella lettera ai Corinzi, capitolo 6, dice: i fratelli che hanno una lite fra di loro non devono ricorrere ai tribunali, ma semmai ricorrono all'arbitrato dei membri più umili della Chiesa. Lui dice a un certo momento, al versetto 1, perché non patite piuttosto un torto, qualche danno? Ecco, le parole di Gesù quindi non hanno nulla a che fare con la questione del pacifismo o della guerra, non riguarda la questione se un credente può o no arruolarsi nell'esercito o nei corpi di polizia. Fondamentalmente le parole di Gesù sfidano i veri credenti a seguire l'esempio del loro maestro nelle loro relazioni con il prossimo. Ora però queste parole, se volessimo andare a fare un passo avanti nella nostra riflessione, di conseguenza ci mettono, direi, di fronte a noi stessi, cioè ci interrogano in fondo, se ci pensate bene, nella nostra stessa identità di chi siamo. È molto facile, diciamo, discutere di pacifismo che verificare la propria posizione personale davanti a Dio. Infatti, a chi stava parlando Gesù quando disse queste parole? Ora, si evince molto chiaramente dal contesto di questa frase, parlava alle persone che aveva già descritto nelle beatitudini, le famose beatitudini che vengono poco prima di questo testo, cioè a quelle persone che sono, dice Gesù, poveri in spirito, in altre parole a persone perfettamente consapevoli della loro incapacità di adempiere la volontà di Dio, consapevoli cioè di essere dei peccatori assolutamente senza risorse agli occhi di Dio nel fare quello che gli viene chiesto, persone afflitte a causa dei loro peccati, consapevoli di non essere all'altezza di quelle richieste del regno di Dio e quindi che hanno uno spirito povero, cioè uno spirito in antitesi totale con quello del mondo. Ora, a queste persone Gesù rivolge queste parole, a persone che hanno queste caratteristiche. Il Signore quindi, in altre parole, non chiede a chi vive secondo natura, a chi è estraneo alla vita di Dio, di vivere una vita come questa, perché non ne sarebbe capace, perché, come dicevo,

0: Dio. In altre parole, non è una questione di fare, disse Nicodemo. Tu non puoi fare nulla, devi nascere di nuovo, devi prima quindi essere reso capace da Dio. In conclusione, non solo queste parole di Gesù, non resistere al malvagio, non hanno nulla a che fare con l'ideologia pacifista in tutte le sue forme, ci dicono anche che pretendere una condotta cristiana da un individuo che non è nato di nuovo, per non parlare di una nazione o di una società, è sbagliato quanto mai impossibile.
1: Bene Nino, siamo al termine anche quest'oggi della nostra rubrica. Io ti ringrazio e ti saluto qui. Grazie allora per averci seguiti anche quest'oggi. Appuntamento al prossimo numero.

0: Dietro Luce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Giorgio Müller viene spinto da Dio a fondare un vero e proprio orfanotrofio con lo scopo di glorificare Dio, ricevendo da Lui i mezzi necessari e per dimostrare che non si ripone in vano la fiducia in Lui. Inoltre, lo scopo di quest'opera è anche quello di procurare il bene spirituale dei fanciulli orfani, assicurando loro nel medesimo tempo anche il benessere materiale. Per mezzo della preghiera, Müller ricerca la volontà di Dio e Dio dimostra ancora una volta la fedeltà alle sue promesse, cominciando a provvedere i primi fondi necessari per l'istituzione dell'orfanotrofio e facendogli trovare subito una sorella nella fede disposta al servizio per loro.
0: Sul giornale di Giorgio Müller si possono leggere i passi che segnano il progresso dell'opera, le difficoltà incontrate e il modo in cui furono superate per mezzo dell'aiuto di Dio. Mancavano soprattutto le persone di servizio e i collaboratori. La scelta non era facile. Potevano essere invece che un aiuto, un inciampo all'opera se fossero stati increduli e senza cuore. Bellissimo l'esempio dato da un fratello e da una sorella. Lo spirito che li spinse appare chiaramente dalla loro lettera. Noi ci offriamo per il servizio dell'orfanotrofio, se ci credete adatti per esso, e poniamo a vostra disposizione tutta la mobilia che possediamo per uso del medesimo. Noi non chiediamo alcun salario fisso, poiché se è la volontà del Signore che serviamo in questa opera, Egli stesso supplirà ai nostri bisogni. Altre offerte simili seguirono, cosicché non vi fu mai mancanza di assistenti competenti, volenterosi e devoti, sebbene l'opera si sviluppasse rapidamente. Fra i primi donatori troviamo una modesta sarta che portò la sorprendente somma di 100 sterline. Quell'offerta, disinteressata e generosa, aveva un profondo significato nella scelta di una povera operaia come strumento di Dio per porre le fondamenta di quella grande opera. Colui che compie tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà, lasciando da parte i ricchi, i nobili, i potenti, scelse di nuovo un essere povero, debole e di umile condizione, perché nessuno si gloriasse alla sua presenza. Intanto occorreva una casa. Fu presa in affitto per un anno quella dove Müller aveva abitato fino al 25 marzo. L'apertura per il ricovero delle orfane fu stabilita per il 21 aprile.

18 maggio fu annunciato che entro breve tempo sarebbe stata aperta una seconda casa per orfani di entrambi i sessi. Ma facciamo un passo indietro, al 3 febbraio dello stesso anno. Giorgio Müller aveva pregato per avere casa, assistenti, mobili, denaro, ma non aveva mai chiesto al Signore di mandargli degli orfani. Tanto si sentiva certo che le domande sarebbero piovute da ogni parte. Invece, il giorno annunciato per ricevere le domande, il 3 febbraio, non fu presentata neppure una domanda. Tutto era pronto, eccetto gli orfani. Questo fatto lo indusse a umiliarsi profondamente davanti a Dio. Tutta la serata di quel giorno la passò in ginocchio, scrutando il suo cuore per scoprirvi i motivi che lo avevano mosso e pregando Dio di illuminarlo, facendogli conoscere la sua volontà. Si sentì così umile che dal fondo del suo cuore poteva dire che se ciò doveva servire alla gloria di Dio, egli era pronto a rallegrarsi anche se tutto il progetto si fosse ridotto a nulla. Il giorno seguente giunse la prima richiesta e il 18 maggio 26 orfane si trovavano già nella casa e altre venivano accettate ogni giorno. Parecchie domande pervennero per bambine al di sotto dei 7 anni. Ma si decise che finché ci fossero stati posti vacanti, non si sarebbe tenuto conto del limite d'età fissato all'inizio. Ogni nuovo passo era fatto con precauzione e preghiera, perché non fosse sotto l'impulso del desiderio umano, ma per la potenza e la sapienza di Dio. La prima casa era stata da poco aperta per fanciulle orfane, quando si fece sentire il bisogno di una seconda casa. Al numero 1 della stessa via fu trovato un locale conveniente e si trovò anche una signora adatta per la sorveglianza. Così, circa 7 mesi dopo l'apertura della prima casa, fu pronta la seconda. Alcune ragazze della prima casa furono adibite al servizio della seconda, in parte per risparmiare sui salari e anche per abituarle a lavorare per gli altri, conferendo una certa dignità ad un servizio che talora veniva reputato degradante. L'8 aprile del 1837 vi erano già in ciascuna casa 30 orfane. Müller, che prima di iniziare l'opera aveva domandato a Dio 1000 sterline, nel suo giornale scrive che nella sua mente la cosa era tanto reale come se fosse già compiuta, così che più volte aveva reso grazie come se avesse già le 1000 sterline in mano. Quell'abitudine di contare su una promessa come su una cosa certa per chi chiede con fede influì molto su tutto il suo ministero. Intanto il suo giornale o cronaca dell'opera stava per essere stampato, ma egli, perché tutto fosse in onore di Dio e mai di se stesso, desiderava possedere interamente la somma necessaria senza fare appello ad alcuno. Si immerse nella preghiera e per 18 mesi e 10 giorni si rivolse a Dio e a Lui solo. Il 15 giugno la somma era stata raggiunta senza avere sollecitato alcuna contribuzione.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 20 del Libro degli Atti. La volta scorsa abbiamo lasciato Paolo ad Efeso, nel mezzo di un grande tumulto in città, perché Demetrio aveva messo insieme un gruppo di persone che come lui fabbricavano idoli e aveva detto loro che Paolo con la sua predicazione era un pericolo serio per i loro affari, perché loro facevano appunto questi templi di Diana in argento e altre statuette simili. E Paolo invece predicava che quelli non erano veri dei. E così questi orafi mettono sotto sopra la città e si crea una grande folla che va al teatro e tutti gridano grande la Diana degli Efesini, ma la maggior parte della gente in realtà non sa nemmeno che cosa sta succedendo, non sa nemmeno il motivo per cui si trova là. E abbiamo visto come alla fine interviene questo cancelliere che fa tacere la folla e dice a Demetrio che se c'è un problema legale allora deve rivolgersi ai tribunali per trattare la questione in modo appropriato, perché dato che sono sotto il governo romano stanno rischiando di essere accusati di sedizione per questo assembramento ingiustificato. E così alla fine il cancelliere scioglie l'adunanza. Ora, capitolo 20. Dopo che fu cessato il tumulto, Paolo chiamò a sé i discepoli, li abbracciò e partì per andare in Macedonia. La Macedonia naturalmente era una regione settentrionale della Grecia. La Grecia era stata divisa dopo la morte di Alessandro Magno in quattro regioni: Grecia, Macedonia, Siria e Egitto. E Paolo, dopo essere rimasto ad Efeso per quasi tre anni e non volendo creare altri problemi, il suo cuore lo spinge ora a tornare a Gerusalemme. Ma quando torna a Gerusalemme vuole portare alla chiesa di Gerusalemme un'offerta da parte delle chiese dei gentili, perché la chiesa di Gerusalemme era diventata molto povera. E quindi Paolo voleva mostrare lo spirito fraterno del cristianesimo, voleva mostrare l'unità del corpo del Signore, sia che si trattasse di giudei o di greci. Quando un membro soffre, tutti i membri soffrono. E nell'Epistola ai Corinzi dice che quando si incontreranno, ognuno potrà portare quanto ha deciso nel suo cuore. Il dare deve essere del tutto volontario e non dovuto, a causa di qualche tipo di pressione, perché Dio ama un donatore allegro. E quindi Paolo ora vuole passare per la Macedonia e la Grecia e raccogliere questa colletta che ha chiesto per i santi poveri di Gerusalemme, in modo che tornando a Gerusalemme lui possa portare questa offerta per i fratelli, poveri là, da parte dei fratelli gentili. E così abbraccia i fratelli di Efeso e parte per la Macedonia, dove naturalmente c'è la chiesa di Filippi, la chiesa di Tessalonica, la chiesa di Berea. E dopo aver attraversato quelle regioni e aver dato loro molte esortazioni, si recò in Grecia. Dopo aver trascorso colà tre mesi, poiché i giudei avevano ordito un complotto mentre egli stava salpando per la Siria, decise di far ritorno passando per la Macedonia. Ora, quello era il periodo della Pasqua e probabilmente Paolo voleva essere a Gerusalemme per la festa della Pasqua. Ma migliaia di giudei da tutte le parti del mondo sarebbero andati a Gerusalemme per la festa della Pasqua e ci sarebbero stati tanti tipi di navi, anche quelle economiche, provenienti dalla Grecia, da Atene e dirette a Gerusalemme. E sarebbero state piene di giudei. E Paolo ha sentito di questo complotto e forse il piano era quello di gettarlo dalla nave, da una di queste navi piene di pellegrini giudei. E così invece di imbarcarsi per Gerusalemme, rischiare di essere gettato a mare Paolo, nel pieno della notte, decide di passare di nuovo per la Macedonia, via terra. Evidentemente le chiese là ritennero che ci fossero seri pericoli per Paolo. E così diversi fratelli provenienti da varie chiese decidono di accompagnare Paolo per proteggerlo in qualche modo. Or l'accompagnarono fino in Asia Sopatro di Berea, Aristarco e Secondo di Tessalonica, Gaio di Derbe, questo è un altro Gaio, diverso dal Gaio che conosciamo, che era di Corinto, e Timoteo, e Tichico, e Trofimo, che Paolo cita in alcune delle sue epistole come suoi compagni. Costoro, partiti prima di noi, ci aspettarono a Troas. Questi fratelli quindi vanno avanti in Asia e lo aspettano a Troas. Ma noi, la prima persona plurale mostra che Luca si è di nuovo unito al gruppo di Paolo in questo momento. Ma noi partimmo da Filippi dopo i giorni degli azimi, quindi la festa della Pasqua era finita ormai, perché siamo alla festa dei pani azimi, che viene subito dopo. E in 5 giorni li raggiungemmo a Troas, dove dimorammo 7 giorni. Ora, il viaggio da Troas alla Macedonia, quando Paolo aveva avuto quella visione, quando ha visto il Macedone che gli diceva «Vieni in Macedonia e soccorrici», e subito sono partiti da Troas per andare in Macedonia, all'epoca gli c'erano voluti 2 giorni. E quindi un viaggio che prima era durato 2 giorni, ora invece dura 5 giorni, il che indica che probabilmente hanno navigato contro vento, o forse contro circostanze avverse, non so, il mare agitato o cose di questo genere. E quindi arrivano a Troas, dove rimangono 7 giorni. E il primo giorno della settimana, essendosi discepoli radunati per rompere il pane, Paolo, dovendo partire il giorno seguente, conversava con loro e protrasse il discorso fino a mezzanotte. Io sono spesso accusato di essere troppo lungo, ma non avete mai provato niente del genere. Per me è interessante che venga specificato che si sono radunati il primo giorno della settimana per rompere il pane. E diversi, ad esempio gli avventisti del settimo giorno e altri. Loro dicono che bisogna adorare il Signore in giorno di sabato. Dicono che l'adorazione la domenica è venuta dopo, con Costantino. Sarebbe lui che ha introdotto il culto in giorno di domenica nella Chiesa. Ma non è così. Sembra che ci siano indicazioni che la Chiesa gentile ha iniziato ad adorare in giorno di domenica praticamente sin dal principio. E qui troviamo la Chiesa gentile che si incontra di domenica, il primo giorno della settimana, per rompere il pane. Uno dei primi padri della Chiesa, Tertulliano, disse che, dato che Gesù è risorto nel primo giorno della settimana, loro hanno sentito che quello dovesse essere il giorno in cui la Chiesa avrebbe dovuto rompere il pane. Non voglio andare avanti con Tertulliano, ma sembra che prima del tempo di Tertulliano, e lui è venuto prima di Costantino, che il primo giorno della settimana fosse già una pratica consolidata nella Chiesa. Ora, è possibile che ci fosse una disputa circa il giorno della settimana in cui bisognava adorare il Signore nella Chiesa delle origini, perché in 2 delle sue epistole Paolo dice che non è veramente importante il giorno in cui si adora il Signore. Ai Romani Paolo scrive al capitolo 14, versetto 5, «L'uno stima un giorno più dell'altro, e l'altro stima tutti i giorni uguali, ciascuno sia pienamente convinto nella sua mente». In altre parole, non ha poi tanta importanza. Uno stima un giorno più dell'altro, e l'altro stima tutti i giorni uguali. Beh, non importa molto. Fate come preferite. E quando la Chiesa di Gerusalemme manda la lettera alle chiese gentili riguardo alla loro relazione con la legge, non si parla affatto dell'osservanza del giorno del sabato. In Esodo, quando Dio diede la legge del sabato, Dio disse che quello era un patto speciale tra lui e Israele. così come il rito della circoncisione, un patto speciale tra Dio e Israele, ma non qualcosa che era richiesto anche ai gentili. Quando Paolo scrive alla chiesa di Colosse dice: «Nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande, o rispetto a feste, a noviluni o a sabati. Queste cose sono ombra di quelle che devono venire, ma il corpo è di Cristo, la sostanza è di Cristo». E quindi Paolo dice che il sabato è solo un'ombra. Cos'era il sabato? Era un giorno di riposo, in cui le persone dovevano riposare dal loro lavoro. E come ombra di cose che devono venire, ma il corpo è di Cristo. Che significa? Cosa sta dicendo Paolo? Sta dicendo quello che l'autore degli Ebrei dice nel capitolo 4, che Gesù è il nostro riposo. E così il sabato è solo un'ombra di Gesù, che è venuto ed è diventato il riposo per il suo popolo. E il nostro riposo è in Gesù Cristo e nella sua opera completa. Così Paolo dice: uno stima un giorno più dell'altro e l'altro stima tutti i giorni uguali. Questo sono io. Io stimo tutti i giorni come il giorno del Signore. E ogni giorno per me è: io vivo nel Signore. E non importa se sia sabato, domenica, venerdì o gli altri giorni. Vivo ogni giorno nel Signore. E quindi stimo tutti i giorni uguali. Ora a mia moglie non piace molto questo fatto, perché questo vale anche per i compleanni e per gli anniversari. E lei dice: sì, fa così per il mio compleanno, ma poi come ci tiene al suo? No, non è così. Il giorno del mio compleanno siamo andati a mangiare nel suo ristorante preferito. Così si incontravano nel primo giorno della settimana, per rompere il pane, cioè per fare la cena del Signore o la comunione. E la cena del Signore sembra essere una pratica molto comune nella Chiesa delle origini. Il ricordare il corpo e il sangue di Gesù per i nostri peccati. Ed era una pratica davvero molto comune nella Chiesa delle origini. La facevano, sembra, una volta a settimana almeno. E non solo in chiesa, ma anche nelle case. Ed era qualcosa di meraviglioso. I cristiani si radunavano, spezzavano il pane insieme. Ora c'era anche quella che veniva chiamata la festa dell'amore, anch'essa di norma ogni settimana. E anche in questa poi alla fine facevano la cena del Signore. La festa dell'amore, o agape, era una cena dove tutti venivano una volta alla settimana e portavano del cibo. E poi lo mettevano sul tavolo, in comune, e tutti mangiavano. E poi finivano con la cena del Signore, o comunione. Questa festa dell'amore, o agape, era particolarmente importante per gli schiavi, perché probabilmente era l'unico pasto buono che avevano durante tutta la settimana. Ma nella Chiesa non c'era schiavo o libero, erano tutti uno in Cristo. E così ogni settimana avevano questa festa dell'amore e questa meravigliosa comunione fraterna. Ora c'è un valore importante nel mangiare insieme. È uno stare insieme in stretta comunione. Io amo le agapi e amo il mangiare insieme. Avete notato che quando facciamo questi viaggi insieme in Israele, quanto ci avviciniamo l'uno all'altro? E credo che sia perché mangiamo insieme tutto il tempo. E c'è qualcosa in questo che crea unione, che lega, mangiare insieme. E così la Chiesa qui a Troas si ritrova insieme il primo giorno della settimana e Paolo predica fino a mezzanotte. Or nella sala dove eravamo radunati vi erano molte lampade. Un giovane di nome Eutico, che era seduto sul davanzale della finestra, fu colto da un sonno profondo. Ora è possibile che abbia respirato troppo monossido di carbonio. Se era seduto sul davanzale della finestra e c'erano tutte queste lampade accese, che naturalmente bruciavano ad olio, e naturalmente i fumi delle lampade che bruciavano uscivano dalla finestra. E stare là davanti con tutto quel fumo. È possibile che gli sia mancato l'ossigeno. E così si è addormentato profondamente. E mentre Paolo tirava il suo discorso a lungo, preso dal sonno cadde dal terzo piano e fu raccolto morto. Ora le finestre non avevano vetri, erano semplicemente finestre aperte. E così, stando seduto sulla finestra, è caduto fuori nel cortile di sotto. Tre piani. E fu raccolto morto. Ma Paolo, sceso giù, si gettò su di lui, l'abbracciò e disse: «Non vi turbate, perché l'anima sua è in lui». Così di nuovo un grande miracolo. Dio restituisce la vita ad Eutico. È interessante. Paolo si getta su di lui e l'abbraccia. C'è un'altra storia nell'Antico Testamento del profeta Eliseo e la Shunamita. E il figlio di questa donna muore ed Eliseo fa qualcosa di particolare, una sorta di respirazione bocca a bocca. Si sdraia su di lui e soffia in lui per ben due volte e il ragazzo torna in vita. Ora, tutto questo non toglie nulla al fatto che ci sia stato un chiaro miracolo di Dio. Dio l'ha portato in vita, perché tu puoi soffiare quanto ti pare su un cadavere e puoi fare tutte le cose più strane, ma non c'è modo di riportarlo in vita. Ma tutto questo è sicuramente interessante, tanto più che vediamo che Paolo fa più o meno la stessa cosa con Eutico. Certo, nel caso di Eliseo questo ragazzo era morto da ore, ma sono molto simili. Quindi risalì, spezzò il pane con loro e mangiò, e dopo aver parlato a lungo fino all'alba partì. Quindi c'è stata una piccola distrazione, ma Paolo poi va avanti a parlare con loro fino all'alba. Intanto ricondussero il ragazzo vivo, per cui furono oltremodo consolati. Ora, sono certo che Dio abbia permesso delle volte che qualcuno resuscitasse. Sappiamo che questo è accaduto nel ministero di Gesù. Sappiamo che è accaduto anche nel ministero di Pietro, quando è andato e ha riportato in vita Dorcas, Tabita. Ma sono anche certo che il miracolo del riportare in vita non è mai stato per la persona che torna in vita, ma per gli altri, quelli che stanno intorno e che piangono per la dipartita. Qui è detto: e furono oltremodo consolati, e non che Eutico è stato consolato, ma le persone che si trovavano là furono consolate per il fatto che è stato riportato in vita. E questo miracolo del riportare una persona in vita non è mai stato per il suo beneficio, ma per il beneficio di quelli che stanno soffrendo. E dico questo perché quando il Signore deciderà di prendere me e sto lì e godo della sua presenza e all'improvviso sento che il mio spirito sta ritornando nel suo corpo, e poi apro gli occhi e vedo qualcuno di voi che prega: «Oh Signore, riportalo in vita!» La prima cosa che faccio è colpirvi sulla bocca. Noi possiamo pregare che il Signore risusciti qualcuno per il nostro beneficio, ma di certo non è un beneficio per Lui, perché essere assente dal corpo è essere presente col Signore. E così, per il bene di queste persone, Dio ha fatto questo miracolo ad Eutico, e tutti furono oltremodo consolati. In realtà, in Israele, quando qualcuno moriva, tutti iniziavano a gridare, e le donne avevano un particolare modo di gridare quando qualcuno moriva. E quindi, quando Eutico è caduto giù e hanno visto che era morto, queste donne orientali probabilmente hanno iniziato a fare queste grida terribili, e forse questo è il motivo per cui Paolo scende giù. «Oh no, no, state tranquilli, la vita è ancora in lui e Dio ha riportato in vita Eutico». Noi invece, che ci eravamo già imbarcati, navigammo verso Asso, dove avevamo intenzione di riprendere a bordo Paolo, perché aveva stabilito così, volendo egli fare quel viaggio a terra. Ora, da Troas ad Asso sono circa 30 chilometri via terra. e circa 45 chilometri via mare, perché bisogna girare attorno al promontorio. E Paolo voleva camminare. Sapete, credo che camminare sia uno dei modi migliori per meditare, per riflettere. Un modo eccezionale per mettere insieme i pensieri quando c'è una decisione da prendere. È incredibile come quando cammini riesci a mettere insieme le cose. E credo che Paolo avesse molte cose su cui riflettere. E così dice agli altri: voi andate per mare, io vi raggiungerò a piedi. E così ha percorso questi 30 chilometri camminando, mentre loro navigarono fino ad Asso. Quando ci raggiunse, evidentemente Luca era nella nave. Quando ci raggiunse ad Asso, lo prendemmo con noi e arrivammo a Mitilene. Salpammo di là e arrivammo il giorno seguente di fronte a Chio. L'indomani raggiungemmo Samo e dopo una sorta a Trogilio, il giorno dopo giungemmo a Mileto, che dista circa 45 chilometri da Efeso. E da là hanno mandato dei messaggeri ad Efeso per dire agli anziani della chiesa di Efeso di venire a Mileto per incontrare Paolo, perché lui aveva fretta e non voleva andare e tornare da Efeso, perché voleva andare a Gerusalemme in tempo per la festa di Pentecoste. Paolo infatti aveva deliberato di navigare senza fermarsi ad Efeso per evitare di perdere tempo in Asia, perché aveva fretta di trovarsi, se possibile, a Gerusalemme il giorno di Pentecoste. Da Mileto mandò ad Efeso a far chiamare gli anziani della chiesa. Quando giunsero da lui, egli disse loro: voi sapete dal primo giorno che entrai in Asia come ho vissuto tra di voi per tutto questo tempo, servendo il Signore in tutta umiltà, con molte lacrime e prove che mi sono avvenute per le insidie dei giudei. Paolo dice: voi sapete come dal primo giorno che sono venuto in Asia, come ho vissuto tra di voi, perché ho servito il Signore in tutta umiltà. Paolo si vedeva sempre come il servo del Signore, e credo che questa sia un'attitudine mentale molto importante da tenere per chiunque sia nel ministerio. Io sono un servo del Signore Gesù Cristo, e quindi tutto quello che faccio devo farlo per la gloria di Dio. Non dovrei fare nulla per la gloria dell'uomo, ma qualunque cosa faccio, in parola o in opera, devo fare tutto alla gloria di Dio, cercando di non compiacere all'uomo, ma a Dio, sapendo che è dal Signore che riceverò la ricompensa. E così Paolo dice: voi sapete che la mia attitudine mentre ero con voi è stata quella di un servo del Signore, uno che serve il Signore in tutta umiltà. Chi ha ricevuto una vera visione del Signore è uno che ha umiltà, ma chi è superbo non ha avuto un vero incontro con Dio. Nessuno può avere un vero incontro con Dio e nello stesso tempo mantenere una posizione di superbia. Quando vedo il Signore, quando lo vedo veramente, vedo anche me stesso e mi accorgo che non sono niente. Isaia, quando vede il Signore, dice: ahimè, io sono perduto. Pietro, quando vede il Signore, dice: allontanati da me, Signore, sono un uomo peccatore. Daniele, quando parla della sua visione, dice: il mio bel colorito cambiò in un pallore. Vedere Dio è qualcosa di importante, è una cosa seria. Gesù disse: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Ma quella povertà di spirito viene sempre a chi ha avuto un vero incontro con il Dio vivente e vero. Non puoi essere alla presenza del Dio vivente e vero e mantenere una posizione di superbia. Così, servendo il Signore, dice Paolo, in tutta umiltà. E con molte lacrime e prove, tribolazioni, perché i giudei sono sempre stati pronti a dire falsità di me e a tendermi insidie e a crearmi problemi. E Paolo aggiunge: e come io non mi sono astenuto di annunziarvi e insegnarvi in pubblico e per le case nessuna di quelle cose che sono giovevoli. Paolo si è dato completamente alle persone, perché stava servendo il Signore, perché come servo di Gesù Cristo lui richiede che io sia servo del corpo di Cristo. Gesù disse: chi vuole essere grande nel regno di Dio diventi servo di tutti. E parlava del ministero, parlava ai suoi discepoli. E quindi servire il Signore comporta il servire voi. E Paolo parla del suo servire gli uomini, questi fratelli di Efeso. Come io non mi sono astenuto di annunziarvi e insegnarvi in pubblico e per le case nessuna di quelle cose che sono giovevoli. Quindi sia in pubblico, cioè dove si radunavano, nella scuola di Tiranno, vi ricordate? E poi anche per le case. E Paolo annunciava e insegnava. Certe volte le lezioni migliori vengono dalla nostra vita. Se la nostra vita non dimostra quello che insegniamo, allora anche il nostro insegnamento non ha senso. E come ministro io non devo solo proclamare, ma devo anche vivere le verità che proclamo, mostrando nel modo in cui ho vissuto tra di voi, così come nel modo in cui vi ho annunciato e insegnato. E così questo ministro fedele, dichiarando solennemente ai giudei e ai greci la necessità della conversione a Dio e della fede nel Signore nostro Gesù Cristo. E così Paolo predica della necessità della conversione a Dio e della fede in Gesù. Ed ora, ecco, spinto dallo Spirito, vado a Gerusalemme, non sapendo le cose che là mi accadranno, se non ciò che lo Spirito mi attesta in ogni città, dicendo che mi aspettano legami e tribolazioni. Non so cosa mi accadrà a Gerusalemme. Tutto quello che so è che mi aspettano legami e tribolazioni. Questo è quello che lo Spirito mi attesta. Ma io non ne tengo alcun conto, e la mia propria vita non mi è cara, pur di terminare con gioia il mio corso. Non mi importa se devo essere imprigionato. Non mi tocca per niente. Il mio unico desiderio è finire il mio corso. E così il desiderio di terminare quel corso che Dio gli ha messo davanti. Alla fine Paolo scrive a Timoteo: quanto a me sto per essere offerto in libagione, e il tempo della mia dipartita è vicino. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa. Questa è la sua ultima epistola prima di essere giustiziato da Nerone. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa. È davvero triste che Paolo non conoscesse la potenza del pensiero positivo e della confessione positiva. Avrebbe potuto evitare un sacco di cose difficili, ma poveretto, è stato ucciso, è stato decapitato. Ha sofferto così tanto per la causa di Cristo, perché non sapeva che in realtà Dio non vuole che nessuno soffra. E se soffri è perché hai poca fede. Povero Paolo. No, non è così. Mi piace chi si impegna sul serio. Dammi pochi uomini valorosi che combattano per la verità, che adorano. Inizia con 10 uomini e vedrai che presto saranno 10.000. Amo Paolo, un uomo determinato, un uomo dedicato ad una causa, la causa di Gesù Cristo. E niente può distoglierlo dal terminare il suo corso con gioia. Così, fratelli, probabilmente è l'ultima volta che ci vediamo, ma non mi preoccupo. So che sarò gettato in prigione, e oltre questo non so altro, ma non mi preoccupo per questo, e la mia propria vita non mi è cara, pur di terminare con gioia il mio corso e il ministero che ho ricevuto dal Signore Gesù. E qual è il ministero che Paolo ha ricevuto dal Signore Gesù? Che è di testimoniare pienamente l'Evangelo della grazia di Dio. testimoniare dell'Evangelo della grazia di Dio. E qual è l'Evangelo della grazia di Dio? È questo: Dio ti ama. Non importa quanto malvagio tu ti senta, non importa quanto profondamente immerso nel peccato tu ti senta, Dio ti ama. Ma Dio odia il peccato perché ama te. E Dio sa che forza distruttiva è il peccato per la tua vita. E proprio perché ti ama così tanto, Lui non sopporta vederti distrutto dal peccato. E così odia quello che ti distrugge. Dio ama il peccatore, ma odia il peccato, perché ama il peccatore. E vede quello che il peccato ti sta facendo, la sua influenza, come ti rende cieco, il disastro che provoca nella tua vita e nella vita delle persone intorno a te. E quindi Dio odia il peccato, perché ama il peccatore. E Dio ha provveduto la soluzione per liberare l'uomo da quel potere, dal potere del peccato, mandando suo figlio Gesù Cristo, che ha portato su di sé i tuoi peccati, morendo sulla croce. E se crediamo in Lui, possiamo essere perdonati da qualunque peccato possiamo aver mai commesso. E mediante la fede in Lui possiamo vedere potenza sopra il peccato, sopra la schiavitù della corruzione. E un giorno, quando saremo condotti dallo Spirito nella presenza di Dio, quel giorno saremo liberati anche dalla minima presenza del peccato. E questo è l'Evangelo della grazia di Dio, non perché lo merito, non perché ne sono degno, ma solo perché Dio mi ama. Ed era necessario che Paolo testimoniasse dell'Evangelo della grazia di Dio, perché sebbene la stessa natura ci rivela Dio, la natura non rivela la grazia di Dio verso l'uomo. Non c'è alcun Evangelo della grazia nella natura. La natura testimonia del Dio delle leggi, del Dio potente, del Dio saggio, del Dio che ama la bellezza, del Dio dell'ordine. Ma non c'è nessuna testimonianza in natura dell'Evangelo della grazia di Dio. Ed è per questo che Dio chiama l'uomo a testimoniare della grazia di Dio. E la sua testimonianza è iniziata con Gesù Cristo, perché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute con Gesù Cristo. E così Paolo testimonia l'Evangelo della grazia. Ecco, ora so che voi tutti, fra i quali sono andato e venuto predicando il regno di Dio, non vedrete più la mia faccia. Ora questo è quello che sente Paolo. Paolo sta parlando di quello che c'è nel suo cuore. Sembra ci siano indicazioni da alcuni storici secolari e anche alcuni primi storici della Chiesa che Paolo sia riuscito a vedere quelli di Efeso un'altra volta ancora. Il libro degli Atti lascia Paolo in prigione a Roma, in attesa del suo processo davanti a Nerone. Ma secondo la storia della Chiesa, secondo i primi storici della Chiesa, la prima volta che Paolo è comparso davanti a Nerone è stato assolto da Nerone. E così è stato liberato per un certo tempo. E quello che è successo in questo periodo non lo sappiamo con sicurezza. Ma ci sono racconti che dicono che sia riuscito a visitare nuovamente la chiesa di Efeso. E anche racconti che dicono che sia andato a predicare l'Evangelo in Spagna. Mentre la storia secolare ci dice qualcosa di molto interessante. Vi ricordate che Gesù disse ai suoi discepoli: vi porteranno davanti ai tribunali, davanti ai magistrati e davanti ai re. E non vi preoccupate per quello che dovrete dire in quell'ora, perché lo Spirito Santo vi darà le parole da dire e sarà un'opportunità per testimoniare. E Paolo ha preso questa parola alla lettera, e ogni volta che è stato portato davanti a un magistrato o a un giudice o a un re, Paolo ha sempre colto l'opportunità per testimoniare a queste persone. E più alta era la posizione della persona che aveva davanti, più Paolo ci andava giù duro, pesante con la testimonianza. Diventava sempre più forte, più convincente, perché credo che Paolo pensasse: beh, se riesco a far convertire questa persona, allora. E ad un certo punto arriva davanti al re Agrippa, e Paolo diventa davvero insistente, e spinge, e spinge. Agrippa, credi tu nelle scritture? Io so che credi nelle scritture. Aspetta un attimo, Paolo. Stai cercando di farmi convertire, proprio me, o magari potessi, e lo vedremo fra qualche capitolo. Perché Paolo, le sue difese erano favolose. Paolo era davvero forte e spingeva ed era convincente, perché pensava: se Agrippa si convertisse a Gesù Cristo, che influenza eccezionale questo può avere. E immaginatevi quando è arrivato davanti a Nerone. Io credo che Paolo abbia spinto tanto su Gesù quando era davanti a Nerone, come mai abbiamo sentito. Oh, se solo riuscisse a condurre Nerone a Gesù Cristo. Ora, se seguiamo la storia secolare, scopriremo che Nerone non era una persona così terribile all'inizio del suo regno, dell'impero romano. Lui ha fatto cose buone, ma c'è stato un momento nella vita di Nerone quando lui ha avuto un cambiamento totale, anche di personalità, ed è diventato una bestia. Infatti è così che lo chiamavano in quei giorni, la bestia. È stato come se avesse avuto un totale cambiamento di personalità, quasi come uno che è posseduto. E se studiate la storia secolare, scoprirete che questo cambiamento è avvenuto proprio nel periodo in cui Paolo gli ha testimoniato. Io credo che Paolo abbia messo un tale peso addosso a Nerone che lui ha dovuto decidere una volta per tutte se essere salvato o no, se accettare o no. E voltando le spalle all'Evangelo, io credo che sia diventato posseduto da uno spirito maligno, ed ecco perché è diventato simile ad una bestia. Ma ha liberato Paolo la prima volta, e poi dopo un certo periodo di tempo l'ha fatto tornare da Efeso e l'ha di nuovo imprigionato, e poi l'ha fatto decapitare perché si era trasformato in una bestia. Così Paolo sta dicendo: non credo che vi vedrò di nuovo. Ma forse sembrerebbe che invece sia riuscito a vederli di nuovo. Perciò oggi vi dichiaro di essere puro del sangue di tutti, poiché io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Paolo riteneva molto importante essere a posto davanti alla gente per quanto riguarda l'Evangelo, dichiarare la verità, l'intero consiglio di Dio all'uomo, in modo che non gli potesse essere messo in conto nulla riguardo all'uomo. Sono libero dal sangue di tutti, perché non ho mancato di dirvi ogni cosa, tutto il consiglio di Dio. Badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, per pascere o per nutrire la Chiesa di Dio, che egli ha acquistata col proprio sangue. E questa è la responsabilità che Dio ha affidato ai ministri dell'Evangelo: badare al gregge di Dio, pascere la Chiesa, dare cibo alla Chiesa. Ma è molto difficile oggi trovare pastori che cibano il gregge di Dio. Riceviamo lettere da centinaia di persone. Quando sono stato ad Indianapolis, tantissime persone dopo mi hanno chiesto: potreste per favore iniziare un'opera anche qui, ad Indianapolis? Abbiamo pregato per 5 anni che Dio facesse nascere una Calvary Chapel qui ad Indianapolis. Abbiamo bisogno di un posto dove andare ed essere cibati della parola di Dio. La gente è affamata della parola di Dio. E così Paolo dice a questi vescovi o anziani della chiesa di Efeso: badate al gregge di Dio, o come dice un'altra versione, cibate il gregge di Dio. Pietro nella sua epistola scrive: cibate il gregge di Dio che è tra voi. E Gesù disse a Pietro: ciba le mie pecore. Non capisco perché i pastori non si rendono conto che questo è il compito più importante di un pastore: cibare il gregge di Dio. Molti cercano di intrattenere il gregge di Dio, e purtroppo ci sono pure quelli che cercano di spogliare il gregge di Dio, di derubarlo, di tosare le pecore. Ma quanti pochi stanno veramente nutrendo, cibando il gregge di Dio? E qual è la ragione per cui deve essere cibato? Perché diventi forte, perché verranno anche dei lupi. Infatti io so che dopo la mia partenza entreranno in mezzo a voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge. False dottrine, falsi insegnamenti entreranno nella chiesa. Idee e concetti strani, di gente che vuole solo portarsi via i credenti. C'è sempre stato questo. Quando Dio fonda un'opera, ci sono sempre quelli che vengono e cercano di guastare l'opera di Dio. E che tra voi stessi sorgeranno degli uomini che proporranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Triste e tragico. Paolo, nello scrivere agli Efesini, dice che Dio ha costituito nella Chiesa apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero. Questo è il motivo per cui siamo qui, perché voi siate cibati della parola di Dio, perché voi siate perfezionati per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo. Il peso più grande nel cuore di Paolo e la più grande sofferenza e tristezza erano quelli che venivano per attirare dietro di sé il gregge di Dio. E così Paolo dice agli Efesini: so che dopo la mia partenza entreranno in mezzo a voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e che tra voi stessi sorgeranno degli uomini che proporranno cose perverse.

per lo spazio di 3 anni, giorno e notte, non ho mai cessato di ammonire ciascuno con lacrime. Purtroppo ci saranno sempre pecore pronte ad andare dietro ad ogni tipo di campana. E nonostante Paolo li abbia ammoniti per 3 anni, giorno e notte, con lacrime, fratelli, siate radicati nella parola, siate fondati nella parola. Nonostante questo, so bene che vi porteranno via qualcuno. Ed ora, fratelli, io vi raccomando a Dio e alla parola della sua grazia, che è in grado di edificarvi e di darvi l'eredità in mezzo a tutti i santificati. Vi raccomando a Dio e alla parola della sua grazia. Questo è ciò che è in grado di edificarvi e di portarvi in questa grandiosa eredità. Io non ho desiderato né l'argento, né l'oro, né il vestito di alcuno, e voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e a quelli che erano con me. Fratelli, guardate le mie mani. È con queste mani che ho provveduto per me e per gli altri che erano con me. E non ho preso il vostro argento, né il vostro oro. Non sono venuto per spogliarvi, per tosarvi, ma per cibarvi. Ora, lui stava dicendo questo perché questi falsi profeti sono sempre pronti a tosare il gregge, sempre con qualche nuova scusa per raccogliere una seconda offerta e una terza offerta. E l'enfasi è posta sempre sul donare, sull'offrire a Dio, invece che su quello che Dio ha dato a noi. Guardatevi da quelli che parlano sempre di quello che voi dovete dare a Dio. Il Nuovo Testamento enfatizza sempre quello che Dio ha dato a noi. In ogni cosa vi ho mostrato che affaticandosi in questo modo ci conviene sostenere gli infermi e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse: c'è maggiore felicità nel dare che nel ricevere. Abbiamo appena terminato una conferenza con i distributori della Maranatha Music, e c'era gente da tutto il mondo: Africa, Singapore, Hong Kong, Filippine, Europa, tutti i distributori della Maranatha Music a livello mondiale. E abbiamo avuto un bel pranzo con tutti loro venerdì scorso. E poi subito dopo il pranzo tutti hanno avuto la possibilità di alzarsi e di dire quello che avevano ricevuto durante la conferenza. E molti hanno detto: siamo stati in tante conferenze, ma nessuna è stata come questa. Sembra che in tutte le conferenze in cui andiamo cercano di ottenere qualcosa da noi, ma quando siamo venuti qua voi ci avete ministrato, ci avete servito. È come se siete stati voi ad avere dato qualcosa a noi, invece che aver ottenuto qualcosa da noi. E io ho detto: sì, perché questa è la nostra filosofia, la filosofia di Calvary Chapel. Noi siamo qui per servire la gente, non per essere serviti dalla gente. Questa è la nostra filosofia di base. Noi siamo qui per dare, non per ricevere. Ed ecco perché non viene mai posta l'enfasi sul vostro donare. L'enfasi è sempre su quello che Dio ha donato a noi. E noi siamo qui per dare a voi, nel nome di Gesù Cristo. Ed è una grande benedizione poter andare in onda, sulla radio, per tutti gli Stati Uniti, non per ricevere qualcosa dalle persone. Ora, amici, vi preghiamo di mandare le vostre offerte questa settimana, perché altrimenti rimaniamo indietro con le bollette e i pagamenti, eccetera. Non sia mai. Noi siamo qui per presentare la parola di Dio alla gente di tutto il paese, per dare. E così facciamo dono di libri e mandiamo migliaia e migliaia di nastri ogni anno per diffondere la parola. E regaliamo album di musica per diffondere la musica, per diffondere la parola. E la gente ci scrive e ci dice: possiamo duplicare i nastri delle vostre predicazioni? E noi rispondiamo: sì, certo. Ho letto in una rivista cristiana, Christianity Today, qualcuno ha mandato una lettera a Christianity Today dicendo che stavano avendo problemi
perché nella loro chiesa volevano

0: cantare dei cori. Ma non potevano scrivere questi cori sul libretto dei cantici senza infrangere il copyright di questi cori. E così hanno mandato delle richieste a tutti gli editori di questi cori per chiedere i permessi. E tutti questi editori hanno richiesto di pagare i diritti solo per metterli per iscritto sul quaderno dei cantici. E nella lettera continua dicendo che c'era stato solo un editore che aveva detto: fate pure, usateli gratuitamente, ed era Maranatha Music. E io ho detto: gloria a Dio, dare. Paolo dice: ricordatevi delle parole del nostro Signore, c'è maggiore felicità nel dare che nel ricevere. Ora, se facciamo nostra questa filosofia di non richiedere continuamente i soldi degli altri, di non richiedere continuamente che siano gli altri a dare, ma di essere noi a dare, sarà Dio a prendersi cura di noi, perché Dio si prende cura della Chiesa e Lui provvede più di quanto ci necessita. Ma non abbiamo mai enfatizzato questo aspetto del sostenere l'opera. Dio se ne occuperà. Gesù disse: cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Ma questi poveri pastori che insistono sempre per ottenere, per ricevere dai credenti, alla fine rimangono intrappolati, perché se fatichi per ottenere, poi devi anche faticare per mantenere, e alla fine ti trovi in una posizione di pressione costante, fatica costante. Che cosa ci possiamo inventare questa settimana per fare in modo che la gente dia più soldi? Si cade in questa trappola e sembra che non si riesca più ad uscirne. Ma Gesù ha stabilito questo principio: c'è maggiore felicità o benedizione nel dare che nel ricevere. E se noi diamo gratuitamente, come gratuitamente abbiamo ricevuto, sarà Dio a prendersi cura dei nostri bisogni. Io credo che Dio abbia scelto di usare noi della Calvary Chapel come un esempio di quello che Dio può fare e farà, solo se seguiamo i Suoi principi. E dappertutto la gente ci guarda e dice: Calvary Chapel è diversa. Certo che lo è. È tutta un'altra filosofia. Noi siamo qui per servire e non per essere serviti. Siamo qui per dare e non per ricevere. Ed è Dio a prendersi cura dei bisogni. E lo fa in modo eccezionale. Lui ci ha benedetto così tanto che possiamo sponsorizzare i nostri programmi radiofonici, The Word for Today, in tutto il mondo. Dio è così buono. Quando la gente lo imparerà? Quando lo capiranno? E quando ebbe dette queste cose, si inginocchiò e pregò con tutti loro. Mi immagino Paolo, là sulla spiaggia, mentre la nave sta aspettando, e ci sono tutti gli anziani della chiesa di Efeso con lui, e sono tutti là in cerchio, e parlano insieme. E lui dice loro: badate al gregge di Dio, cibatelo, prendetevene cura, perché verranno dei lupi, e io vi avverto di questo. E sono sicuro che Paolo avesse le lacrime agli occhi. E dice: vegliate, c'è maggiore felicità nel dare che nel ricevere. E mi immagino questi uomini in cerchio che si tengono per mano e pregano, non sapendo quello che il futuro riserva loro. Allora tutti scoppiarono in un grande pianto e, gettatisi al collo di Paolo, lo baciavano, dolenti soprattutto per la parola che aveva detto, che non vedrebbero più la sua faccia. Poi l'accompagnarono alla nave. Dopo esserci separati da loro, salpammo e, puntando diritto, arrivammo a Kos, il giorno seguente a Rodi e di là a Patara. Trovata qui una nave diretta in Fenicia, ci imbarcammo e salpammo. Avvistata Cipro e lasciatala a sinistra, proseguimmo per la Siria e approdammo a Tiro, perché qui si doveva scaricare la nave. E così Luca ci dice velocemente di questo viaggio da Mileto fino a Tiro, nel sud del Libano. di cui spesso sentiamo parlare nei giornali e alla televisione, dove Israele ha da molto tempo le sue truppe di occupazione. E trovati i discepoli. In greco questa espressione indica che li hanno cercati. Li hanno cercati e li hanno trovati. Sapete, è molto bello essere cristiani, credenti, perché dovunque vai nel mondo, nel momento in cui trovi dei discepoli, allora sei a casa. È davvero un qualcosa di meraviglioso. Sono appena stato ad Indianapolis e là è come se fossi stato a casa. Ci siamo radunati insieme là nell'auditorium ed è stato come essere a casa. Tutta la gente che ci riceveva e ci accoglieva con amore. Siamo tutti parte del corpo di Cristo. E questo è vero a New York, in New Jersey, a Colorado Springs, è vero dovunque andiamo. È come essere in famiglia. E così cercano i credenti là a Tiro. E trovati i discepoli, ci trattenemmo 7 giorni. Mossi dallo Spirito, essi dicevano a Paolo di non salire a Gerusalemme. Ma al termine del nostro soggiorno partimmo e ci mettemmo in cammino, accompagnati da tutti, con le mogli e i figli, fin fuori della città. Sono andati tutti ad accompagnarli. E mi immagino la scena, tutta questa gente con le donne e i bambini che accompagnano Paolo fino ai confini della città. E postici in ginocchio sul lido, pregammo. Così tutti i credenti, comprese donne e bambini, tutta la chiesa di Tiro, si inginocchia sulla spiaggia e insieme pregano. Poi, dopo esserci scambiati i saluti, montammo sulla nave, mentre quelli se ne tornavano alle loro case. Terminata la navigazione, da Tiro arrivammo a Tolemaide, che è la città portuale conosciuta oggi come Alco, e salutati i fratelli ci trattenemmo un giorno con loro. Ripartiti il giorno seguente, noi che eravamo compagni di Paolo arrivammo a Cesarea, a circa 40 chilometri sulla costa, ed entrati in casa di Filippo l'Evangelista, che era uno dei 7, restammo presso di lui. Ora egli aveva 4 figlie vergini che profetizzavano. Ora è interessante. Questo avviene circa 20 anni dopo che Filippo era andato via da Gerusalemme a causa della durissima persecuzione ad opera dello stesso Paolo, quella persecuzione della Chiesa dei tempi della lapidazione di Stefano. Quando Paolo tiene le vesti di coloro che lapidano Stefano, acconsentendo alla sua morte. E allora Paolo andava in giro a mettere in prigione quelli che invocavano il nome del Signore. E in occasione di quella durissima persecuzione da parte di Paolo, Filippo era fuggito via da Gerusalemme. Era andato in Samaria, dove, vi ricordate, c'è stato un grande risveglio. Poi era stato guidato dallo Spirito Santo sulla via di Gaza, dove ha incontrato l'Etiope, l'Eunuco, che si è convertito. Poi è andato verso Cesarea, predicando nelle città che si trovavano lungo la strada, condividendo la verità di Gesù Cristo, e alla fine si è sistemato a Cesarea. Ora questi due uomini si incontrano finalmente a Cesarea. Non più come parti contrarie, ma come resi uno in Cristo. E Paolo rimane lì a casa di Filippo, perché Filippo vive a Cesarea e ha ora una famiglia, queste 4 figlie, e l'unzione di Dio è su di loro, hanno il dono della profezia. Sapete, il tempo passa e le persone crescono. La gente mi dice: «Allora, dove sono i Jesus People?» lasciando intendere che non è rimasto nulla. Ma loro sono qui. Hanno 4 figli ora. Il tempo cambia le cose. Non sono più quegli adolescenti irresponsabili o quei 20enni, un po' pazzi. Ora sono cresciuti, sono maturati. Niente è statico. Il tempo passa. Tutto passa. E restando noi lì molti giorni, un certo profeta di nome Agabo scese dalla Giudea. Agabo era quel profeta che in precedenza era stato ad Antiochia e aveva profetizzato la grande carestia. Venuto da noi, egli prese la cintura di Paolo, si legò mani e piedi e disse: «Questo dice lo Spirito Santo, così legheranno i giudei a Gerusalemme l'uomo a cui appartiene questa cintura, e lo consegneranno nelle mani dei gentili». All'udire queste cose, noi e quelli del luogo lo pregavamo di non salire a Gerusalemme. Ma Paolo rispose: «Che fate voi, piangendo e spezzandomi il cuore? Poiché io sono pronto non solo ad essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. Volete convincermi con le vostre lacrime? Ma fratelli, non ho paura di essere legato. Sono pronto a morire per Gesù Cristo». Ora, era volontà di Dio che Paolo andasse a Gerusalemme? Quando si trova a Tiro, lo Spirito l'ha avvertito di non andare a Gerusalemme. E qui lo Spirito Santo, Agabo, prende la cintura, si lega mani e piedi e dice: «Così legheranno i giudei a Gerusalemme l'uomo a cui appartiene questa cintura, e lo consegneranno nelle mani dei gentili». Io credo che il Signore stesse semplicemente avvertendo Paolo di quello che lo avrebbe aspettato. Mentre i discepoli hanno interpretato questo avvertimento come se non dovesse andare. Ma io credo che Paolo doveva andare a Gerusalemme. La loro interpretazione dell'avvertimento era non andare. Ma vi ricordate quando Paolo si era appena convertito che il Signore ha detto ad Anania, che si trovava a Damasco: «Va nella strada detta dritta e cerca Paolo e imponigli le mani in modo che possa ricevere lo Spirito Santo». E Anania ha risposto: «Signore, stai scherzando forse? Conosco quest'uomo, ne ho sentito parlare. Lui è quello che sta perseguitando la Chiesa a Gerusalemme e sta mettendo in prigione i santi e sta venendo qui, e il mio nome è sulla sua lista. Io sono uno di quelli che metterà in prigione. Non puoi volere sul serio che io vada da lui, che mi esponga così e che preghi per lui». E il Signore ha detto: «Va, perché costui è uno strumento da me scelto per portare il mio nome davanti alle genti, ai re e ai figli di Israele, poiché io gli mostrerò quante cose egli deve soffrire per il mio nome». Questo era quello che l'aspettava. E sembra che il Signore abbia sempre avvertito Paolo in anticipo circa le sofferenze che avrebbe dovuto passare. E con questi avvertimenti credo che il Signore volesse dire: «Ehi Paolo, se vuoi puoi anche evitare di andare». E Paolo: «No, non se ne parla, andiamo avanti. Non sono preoccupato di andare in prigione. Non sono preoccupato di essere legato. Non potete dissuadermi con le vostre lacrime. Io sono pronto a morire per Gesù. Essere messo in prigione non mi preoccupa. Io sono pronto alla morte per Gesù Cristo. Non è possibile fermare uomini come questi». Vi ricordate quando era a Corinto e il Signore gli ha detto: «Non temere, ma parla e non tacere, perché io sono con te e nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male, poiché io ho un grande popolo in questa città». E quando sarà nella nave e questa rischierà di affondare, lo vedremo nel capitolo 27, Paolo dirà: «Ma io vi esorto a non perdervi d'animo, perché non vi sarà perdita della vita di alcuno di voi, ma solo della nave, poiché mi è apparso questa notte un angelo di Dio, al quale appartengo e che io servo». Un angelo di Dio mi è apparso, non temete. Il Signore era sempre pronto ad avvertirlo delle cose che avrebbe dovuto soffrire, quello che sarebbe successo. E credo che qui il Signore sia stato fedele e gli abbia mostrato le cose che doveva soffrire per la causa di Cristo Gesù. Ma Paolo: «Sì, Signore, va bene. Sono pronto ad essere legato, sono pronto a morire». Paolo è uno dei miei preferiti. Io amo chi si impegna sul serio, chi si dedica completamente, chi è mosso dall'amore e ha questo desiderio di vincere. È la persona che non si ferma per il dolore, per una piccola ferita o qualsiasi altra cosa, ma dice andiamo avanti. E io amo questo tipo di persona. E Paolo è il tipo di persona che preferisco, che ammiro profondamente. E siccome non c'era modo di persuaderlo, ci rassegnammo dicendo sia fatta la volontà del Signore. Molti leggono questo versetto male. Ci siamo rassegnati, pazienza, sia fatta la volontà del Signore. No, ci siamo rassegnati. Se questa è la volontà del Signore, allora va tutto bene. Sia fatta la volontà del Signore. Capite la differenza? Si sono rassegnati dal cercare di dissuadere Paolo. Non si sono rassegnati alla volontà di Dio. Dopo quei giorni, preparate le nostre cose, salimmo a Gerusalemme. Con noi vennero anche alcuni discepoli di Cesarea e condussero con loro un certo Mnasone, nativo di Cipro, un vecchio discepolo presso il quale dovevamo alloggiare. Al nostro arrivo a Gerusalemme i fratelli ci accolsero lietamente. Il giorno seguente Paolo si recò con noi da Giacomo e tutti gli anziani erano presenti. Dopo averli salutati, Paolo raccontò loro ad una le cose che il Signore aveva operato fra i gentili per mezzo del suo ministero. Ed essi, udito ciò, glorificavano Dio. Poi dissero a Paolo, «Fratello, tu vedi quante migliaia di giudei vi sono che hanno creduto, e tutti sono zelanti della legge». Interessante. A questo punto a Gerusalemme ci sono migliaia di cristiani, che vivono però in uno strano miscuglio di cristianesimo e giudaismo. Sono zelanti della legge. Questi stavano continuando ad assolvere i riti del giudaismo, stavano continuando ad osservare la legge di Mosè, anche se avevano creduto che Gesù era il Messia. Si erano adattati alla comunità dei giudei. E poi continua dicendo, or sono stati informati a tuo riguardo che tu insegni a tutti i giudei che vivono fra i gentili di distaccarsi da Mosè, dicendo di non circoncidere i figli e di non seguire più le usanze giudaiche. Or dunque, che si deve fare? È inevitabile che la folla si raduni, perché sapranno che tu sei venuto. Fa dunque quanto ti diciamo. Noi abbiamo 4 uomini che hanno fatto un voto. Prendili con te, purificati con loro e paga per loro, perché si possano radere il capo. Così tutti sapranno che non c'è nulla di vero in quelle cose di cui sono stati informati intorno a te, ma che anche tu sei disciplinato e osservi la legge, che anche tu sei un bravo ragazzo giudeo, un kosher, che sei disciplinato e osservi la legge. E così la Chiesa sta cercando di evitare che succeda un grande disastro. Ci sono molti giudei che sono diventati credenti, anche se continuano ad osservare la legge giudaica. Ma la Chiesa di Gerusalemme era sicuramente in una posizione debole. Ogni volta che la Chiesa cerca di adattare se stessa alla società che la circonda, la Chiesa si ritrova in una posizione di debolezza. Una delle disgrazie della Chiesa è quando cerca di adattarsi al mondo. Sapete, in modo che possiamo vivere in pace, in armonia col mondo. Ma Gesù non permette che ci sia coesistenza con il peccato. La parola dice, uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo e io vi accoglierò. Dio ci chiama ad una separazione totale dal mondo, ad un vero impegno. Non vogliamo problemi, Paolo. Loro sanno che stai insegnando cose che i giudei non devono osservare le usanze giudaiche, la legge. Così predica pure Cristo. Stai tranquillo, sentiti libero. Ma facci un piacere ora, non crearci problemi. Tutti sanno che stai per venire e ci sarà un po' di tensione. Prendi questi quattro uomini e va alla festa. Loro vogliono fare questo voto. Ed era un voto di nazireato, di consacrazione. Si radevano il capo, poi si radevano di nuovo alla fine del voto e prendevano i capelli e li facevano bruciare come offerta al Signore. E poi si dedicavano completamente per una settimana, andando al Tempio e adorando il Signore. Ora era difficile prendersi un'intera settimana senza lavorare, e così spesso erano delle persone ricche che li sostenevano durante questa settimana. E così dicono a Paolo: «Pensaci tu a sponsorizzare questi quattro uomini». Ora Paolo aveva portato con sé una bella offerta per la Chiesa di Gerusalemme. È interessante che non si faccia nessun riferimento a un qualche tipo di ringraziamento da parte della Chiesa per questa, ma c'è solo questo tentativo di far scendere a compromessi Paolo rispetto alle sue proprie convinzioni. Ora ammiro Paolo perché si è sottomesso e ha accettato tutto. E lui stesso dice in Romani di vivere in pace con tutti, per quanto ci è possibile. Va bene, farò quello che dite, vi aiuterò. Questo mostra la grandezza di Paolo, che accetta di sottomettersi a tutto questo, anche se non era nel suo cuore, perché lui era stato liberato da queste cose. Lui aveva scoperto la grazia di Dio, cosa che la Chiesa di Gerusalemme non aveva affatto scoperto. Loro stavano ancora cercando di piacere a Dio con l'osservanza della legge, invece di accettare questa giustizia che è nella fede in Gesù Cristo. E Paolo scrive di questo in Romani, al capitolo 10, parlando dei giudei: «Rendo loro testimonianza, infatti, che hanno lo zelo per Dio, ma non secondo conoscenza, poiché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria giustizia, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, e la verità è che non ci arriveranno mai, non la troveranno mai, secondo la propria giustizia. Mentre per quanto riguarda i gentili, loro hanno ottenuto giustizia mediante la fede in Gesù Cristo, e i gentili l'hanno ottenuta, perché l'hanno ottenuta per fede in Gesù Cristo, per la grazia di Dio». E così chiedono a Paolo di scendere a compromessi. E Paolo dice: «Mi faccio tutto a tutti, in modo che possa salvarne il maggior numero. Con i giudei mi faccio giudeo», ed è qui che lo fa. «Va bene, fratelli, accetto di farlo». E così quando ti vedranno e diranno: «Cosa fai tu qui?», faremo vedere loro questi quattro uomini rasati. «È un bravo ragazzo giudeo, non vi preoccupate, è tutto a posto». Ma per quanto riguarda i gentili che hanno creduto, vedete, loro erano preoccupati che lui facesse dei giudei dei non giudei. «Per quanto riguarda i gentili, fai pure quello che ti pare, non ci interessa». Ma per quanto riguarda i gentili che hanno creduto, noi abbiamo loro scritto, avendo stabilito che non osservino alcuna cosa del genere, ma che si guardino unicamente dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione. Allora Paolo il giorno seguente prese con sé quegli uomini e dopo essersi purificato con loro entrò nel Tempio, dichiarando di voler portare a compimento i giorni della purificazione, quando sarebbe stata presentata l'offerta per ciascuno di loro. Ora, di certo Paolo non avrebbe offerto l'offerta per il peccato, perché sapeva che questa era stata già offerta, e una volta per tutte. Ma c'erano altre offerte da offrire, anche per un cristiano. C'erano delle offerte, le offerte bruciate, che erano offerte di consacrazione. C'erano le offerte di pace, le offerte della comunione con Dio. E nel periodo del regno, nel millennio, si parla di offerte sacrificate a Dio, e saranno di certo offerte di pace e offerte di devozione, di dedicazione, offerte bruciate, cioè offerte di consacrazione. Ma l'offerta per il peccato è stata offerta una volta per tutte. Non ci sarà mai più necessità di presentare a Dio un'offerta per il peccato. Di quella si è occupato una volta per tutte Gesù Cristo. Ma leggiamo di altre offerte nel regno. Non vi preoccupate. Sono altre offerte, non l'offerta per il peccato, ma quelle per la consacrazione, per la comunione, l'offerta della pace. Ma come i sette giorni stavano per compiersi, i giudei dell'Asia, vedendolo nel tempio, sollevarono tutta la folla e gli misero le mani addosso, gridando: «Uomini di Israele, venite in aiuto! Costui è l'uomo che insegna a tutti e dappertutto una dottrina che è contro il popolo, contro la legge e contro questo luogo. Oltre a ciò ha pure condotto dei greci nel tempio e ha contaminato questo santo luogo». Ora c'era il cortile dei gentili nel tempio, dove i gentili potevano entrare, ma c'era una scritta che diceva che se un gentile entrava nel tempio, cioè all'interno, era responsabile della sua propria morte. E anche i romani rispettavano questo, di non entrare laddove potevano entrare solo i giudei. Chi entrava sarebbe stato lapidato, e i romani permettevano che accadesse. E così hanno accusato Paolo di aver introdotto dei gentili nel tempio, cosa che però Paolo non aveva fatto. Ma essi hanno pensato che fosse così. Era una supposizione, solo perché avevano visto Paolo con dei gentili in città, a Gerusalemme. Infatti avevano in precedenza visto Trofimo di Efeso in città con Paolo e pensavano che egli lo avesse condotto nel tempio. E tutta la città fu in subbuglio e ci fu un accorrere di gente, e preso Paolo lo trascinarono fuori del tempio e subito furono serrate le porte. Ora, mentre essi cercavano di ucciderlo, al tribuno della corte giunse la notizia che tutta Gerusalemme era sottosopra. Immediatamente egli, preso dei soldati e dei centurioni, corse verso di loro, e questi, visto il tribuno e i soldati, smisero di battere Paolo. Ora, se c'erano migliaia di cristiani a Gerusalemme, dov'erano quando Paolo stava per essere picchiato a morte? Perché non sono venuti ad aiutarlo? Oh, ci sono migliaia di cristiani qui, migliaia di credenti che osservano la legge, avevano detto. Dov'erano ora che Paolo ne aveva bisogno? Allora il tribuno, avvicinatosi, lo prese e comandò che fosse legato con due catene. Poi domandò chi fosse e che cosa avesse fatto. Tra la folla gli uni gridavano una cosa e gli altri un'altra. Non potendo perciò sapere nulla di certo per il tumulto, comandò che fosse condotto nella fortezza. Quando arrivò alla gradinata, cioè alla gradinata della fortezza di Antonio, che si trova all'estremità del monte del Tempio, è sull'angolo di nord-ovest del monte dove si trova il Tempio. Quando arrivò alla gradinata, c'erano due file di scale nella fortezza di Antonio. Egli dovette essere portato dai soldati per la violenza della folla, perché la massa del popolo lo seguiva gridando «A morte!», lo stesso grido che avevano fatto contro Gesù: «A morte! A morte! Crocifiggilo!». Mentre Paolo stava per essere introdotto nella fortezza, disse al tribuno: «Mi è lecito dirti qualcosa?». Quegli rispose: «Sai il greco? Non sei tu quell'egiziano che tempo fa insorse e condusse nel deserto quei 4.000 briganti? Ora c'era stato questo tizio che veniva dall'Egitto, un ribelle, che aveva radunato un gruppo di persone e le aveva guidate nel Monte degli Ulivi, e aveva detto loro che avrebbe fatto crollare le mura di Gerusalemme. E però le mura non erano crollate. Ma questo gruppo di ribelli aveva creato molti problemi, e i romani ne avevano uccisi molti, ma questo tizio era riuscito a scappare. Così il tribuno pensa che Paolo sia quest'uomo, quest'egiziano che aveva guidato questi ribelli anni prima. Così dice: «Non sei tu quell'egiziano?». Ma Paolo disse: «Io sono un giudeo di Tarso, cittadino di quella non oscura città di Cilicia. Or ti prego di lasciarmi parlare al popolo». Non è incredibile, Paolo? Qui c'è questa folla arrabbiata che grida «A morte, a morte!» E lui chiede di poter parlare loro. Avendoglielo permesso, Paolo, stando in piedi sopra la gradinata, fece cenno con la mano al popolo e, fattosi un gran silenzio, parlò in lingua ebraica, dicendo: e questo è un bel punto dove interrompere un capitolo, vero? Ora dovrete aspettare la prossima volta per sapere cosa dirà Paolo. E finirà in un altro tumulto, ma è interessante. Che coraggio, Paolo! Paolo è un uomo totalmente dedicato e consacrato a Dio. Un uomo che ha come desiderio più importante fare la volontà di Dio, di finire e portare a compimento l'opera che Dio ha in mente per lui. O voglia Dio che noi dedichiamo la nostra vita completamente a quel corso che Dio ha stabilito per noi, che come Paolo desideriamo solo finire il corso con gioia, mentre portiamo avanti il ministero a cui Dio ci ha chiamato. Che Dio sia con voi e vi benedica.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Molte persone vivono senza pace e la ricercano in vari modi, purtroppo sempre inutili. Sei anche tu, amico ascoltatore, fra questi? Ebbene, ascolta quanto ha da dirti Stefano a riguardo il tema senza radici e senza pace.
1: Viviamo in un mondo irrequieto, manca la stabilità. Non sembra ci sia alcun sicuro ancoraggio, molti vanno da un punto all'altro senza mettere radici in alcun luogo. Ma un albero, perché cresca sano, deve avere radici profonde e larghe, se no l'albero sarà piccolo e infermo. Le nostre radici nel nostro mondo moderno non sono né profonde né estese. Sono l'evidenza di un passato superficiale e non contengono la promessa di un avvenire fruttuoso. Da un certo punto di vista è comprensibile che ci sia ansietà e perplessità dappertutto. La gente si occupa della salute, della famiglia, del lavoro, degli amici e del futuro, ma i più sono insoddisfatti, infelici, irrequieti, non sanno da che parte rivolgersi. Quelli che devono spostarsi si lamentano di non poter mai mettere radici in qualche luogo. E quelli invece che non si muovono e devono restare in un certo posto per molto tempo, invidiano quelli che si spostano perché pensano che la loro vita sia monotona, grigia, banale, senza emozioni e senza un futuro. Almeno questo è il punto di vista di molti giovani. Ecco la ragione per la quale si muovono di qui e di là, viaggiano da un punto all'altro e cercano di vedere il mondo. È un sintomo dei nostri tempi. I giovani non sono sicuri di loro stessi e temono il mondo che li circonda. Sono senza radici e irrimediabilmente irrequieti. Forse tu pure, caro ascoltatore, sei senza pace, non ti dai requie. Forse è il tuo passato che ti rende irrequieto. Il fatto è che solo in Dio possiamo trovare pace e solo nella fede cristiana un ancoraggio sicuro. Solo in Lui troverai quella soddisfazione che il tuo cuore anela, quella pace che sempre ti sfugge. Sant'Agostino ha scritto con assoluta verità molti secoli fa: «Oh Dio, Tu hai creato il cuore umano per Te stesso, ed esso non troverà mai pace finché non riposerà in Te». Per molti la vita è un vortice di attività in cui non si fermano mai a pensare, meditare, ascoltare. La confusione che ci circonda e le molte voci stridenti e insistenti che ci assaltano rendono difficile sentire la voce di Dio che per il suo spirito parla ai nostri cuori, alle nostre coscienze. Nel Salmo 46 Dio ci esorta: fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Nel tumulto della nostra vita moderna, nell'assurdo vortice delle nostre attività e dei nostri piaceri, mentre ci lanciamo a velocità folle sull'autostrada della vita, Dio, l'amico dell'uomo, ci invita a fermarci e ad ascoltarlo. I veri grandi uomini che ci hanno preceduto hanno dedicato del tempo per ascoltare quello che Dio si compiaceva di dire loro. Isacco, il patriarca di cui leggiamo nel libro della Genesi, ascoltò la voce di Dio nella crisi della carestia che aveva colpito il suo paese. «Soggiorna in questo paese e io sarò teco e ti benedirò». Ascoltare la voce di Dio significa benedizione per noi. Giacobbe, fuggente dal fratello che aveva offeso e che minacciava di ucciderlo, si fermò sotto il cielo stellato a riposare e sognò ad una scala appoggiata sulla terra, la cui cima toccava il cielo, ed una voce al di sopra di essa gli disse: «Io sono l'Eterno, io sono teco e ti guarderò dovunque tu andrai». Era il messaggio di cui aveva bisogno. Si era fermato ad ascoltarlo e ne riscosse una grande benedizione. Il profeta Elia, fuggente dalla malvagia Izebel, moglie di Acab, re di Israele, che aveva giurato di ucciderlo, si ferma nel deserto, avvilito e depresso, e desidera morire. Dice a Dio: «Basta, prendi ora, o Eterno, l'anima mia, poiché non valgo meglio dei miei padri». Rifugiatosi in una spelonca, più tardi a Horeb, ascoltò la parola di Dio che gli fu rivolta non nel vento forte e impetuoso che schiantava i monti e spezzava le rocce, e neppure nel terremoto, né nel fuoco. Ma Elia udì un suono dolce e sommesso. Si era fermato e aveva ascoltato, aveva riconosciuto Dio. E Dio gli parlò e gli comunicò tutto quello che desiderava sapere e gli diede tutte le indicazioni di cui aveva bisogno per portare a compimento la sua missione. Ascoltando Dio fu per lui pure una grande benedizione. Dio ci chiede di fermarci e di ascoltarlo, di abbandonare i nostri pregiudizi, il nostro orgoglio, la nostra ribellione, e ci parlerà. Ci dice, attraverso il profeta Isaia, «Volgetevi a me e siate salvati, voi tutte le estremità della terra, poiché io sono Dio e non ve n'è alcun altro». Quando leggiamo il Nuovo Testamento, questo divino invito diventa ancora più chiaro e insistente. Gesù, il Figlio di Dio, Dio incarnato, qui fra noi per compiere l'opera di redenzione mediante il suo sacrificio sulla croce, ci invita. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Caro ascoltatore, ti sei mai fermato ad ascoltare la voce di Dio, la voce di Cristo? Ecco cosa dice il Cristo risorto nel libro dell'Apocalisse. Ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui, ed egli meco. In modi diversi Dio ci parla, attraverso la bellezza della natura, nel nostro intimo mediante la nostra coscienza, attraverso circostanze diverse, forse un sogno, ma in questa epoca privilegiata della sua grazia, che si è estesa per quasi 2000 anni dall'ascensione del Cristo risorto e che finirà alla sua seconda venuta, Dio ci parla in linguaggio chiaro e costante nella persona del Signore Gesù, il Salvatore. Come scrive l'autore dell'Epistola agli Ebrei, il Dio, dopo aver in molte volte e in molte maniere parlato ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo figliolo. O come traduce una migliore versione, ci ha parlato nel figlio. È Dio che ci parla, in colui che è pure Dio, ma pure uomo, che si è avvicinato a noi in infinita grazia, perché possiamo sentire la sua voce e udire in essa gli accenti del suo amore infinito. Fermati, caro ascoltatore. Ti sei degnato di ascoltare la mia voce, ti ringrazio, ma quello che mi sta a cuore è che tu possa udire la voce di Dio in Cristo che ti offre gratuitamente perdono e salvezza. Ravvediti, confessando a Dio i tuoi peccati. Rivolgiti al Signore Gesù, ricevendolo nel tuo cuore e nella tua vita come Salvatore e Signore. E tu pure, con milioni di altri, udrai la sua voce nel tuo cuore, assicurandoti del suo perdono. Riceverai il dono di una vita nuova e di quella pace che solo Lui può dare e che trascende ogni nostra conoscenza.

Ci auguriamo, amici, che quanto avete ascoltato vi abbia illuminati a riguardo il come trovare la pace, la vera pace che dona il Signore. Se avete domande da fare a questo riguardo, fatelo liberamente, vi risponderemo sempre.

Radio. Trenta minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.

Salve, benvenuto, benvenuta, ben ritrovato, ben ritrovata all'ascolto di questa trasmissione di Punto Radio che arriva oggi al numero 67. Torneremo in questa 67esima puntata su un argomento già trattato tempo fa. Se mi segui da diverse puntate ricorderai che a un certo punto parlammo dell'educazione dei figli. Ebbene, se l'altra volta ne parlammo in una prospettiva meramente cristiana, ma per quanto concerne, diciamo così, la vita di tutti i giorni, le cose pratiche, oggi parliamo dell'educazione dei figli alla fede.

Ogni persona necessita di un punto di riferimento per la sua vita, non solo l'adulto, ma anche il bambino. Nessun essere umano può vivere senza un termine di riferimento su cui orientarsi e per cui esistere. Una persona priva di questa base è morta, disorientata e apatica. La caratteristica peculiare di un termine di riferimento è di essere più grande dell'uomo, altrimenti perderebbe il suo effetto. Il punto di riferimento maggiore che esista è Dio, il Creatore, l'inizio di tutto ciò che vive. Chi ha perso Dio, o lo ha rifiutato, cerca coscientemente o inconsciamente dei termini di riferimento a misura di uomo: il lavoro, l'hobby, le ideologie, i divertimenti. La caratteristica di tali punti di riferimento umani è che sono instabili, si deteriorano, mutano di significato, seguono tutte le oscillazioni dell'uomo. Laddove il termine di riferimento diventa opinabile, si fa sentire in modo impellente la domanda sul senso della vita. Questo è infatti l'interrogativo principale della nostra generazione. La questione dell'educazione alla fede riguarda quindi il termine di riferimento dell'uomo. Un'educazione neutrale sarebbe una educazione senza uno stabile termine di riferimento, senza un punto su cui orientarsi, che abbandona il bambino e quindi la persona a se stesso. Nella vita del figlio essa determina la mancanza di un metro, di un freno, di un orientamento, infine di un senso. Una educazione priva di un termine di riferimento superiore a rigore di logica non è una educazione, è un lasciare andare, un abbandonare a se stessi e a tutti gli influssi esterni, ai pareri, agli umori, alle fluttuazioni, ai vizi. La condizione primaria per un'educazione alla fede riguarda i genitori stessi. Non si può trasmettere ciò che non si possiede. Tutti i futuri genitori che sentono la loro responsabilità devono ad un certo punto interrogarsi riguardo alla base su cui vogliono educare i loro figli. Cosa vogliamo trasmettere ai nostri bambini e cosa abbiamo da trasmettere? Questa è una domanda che riguarda il nostro fondamento di vita, il nostro termine di riferimento. Dato che è totalmente impensabile che l'uomo e tutto il cosmo siano il risultato della combinazione casuale di elementi chimici nel tempo e che quindi si siano sviluppati da sé senza il piano e la guida di una intelligenza superiore, la domanda riguardo a Dio non può essere accantonata. In ultima analisi si tratta dunque di riconoscere il nostro stato di creature e quindi di riconoscere il creatore come termine di riferimento ultimo e irremovibile, come grandezza assoluta e origine della vita. Dal fatto di essere padre o madre deriva automaticamente la responsabilità per la prossima generazione e quindi anche l'interrogativo a se stessi: chi sono? Come vivo? Per cosa vivo? Cosa ho da dare ai miei figli? Con esso si ripropone continuamente la domanda riguardo a Dio. Non possiamo trasmettere dei valori se non li possediamo e non possiamo trovarli in campi visibili quali il lavoro, il possesso, la formazione, la società, il successo. Ognuno ha sperimentato quanto sono insufficienti tali basi. Il bene maggiore che possiamo fare ai nostri figli è riuscire ad andare oltre alle cose immediate e a trasmettere valori autonomi, che cioè non dipendono dall'uomo, ma a cui l'uomo può aggrapparsi. Tali valori vengono da Dio.

Sei sempre all'ascolto della trasmissione Punto Radio, al microfono Mauro, che prosegue in questa camminata insieme a te attraverso questo tema, attraverso l'educazione alla fede. I limiti stanno nel rispetto della libera scelta dell'uomo. La fede cristiana si basa sul rispetto dell'uomo come persona, della sua libertà di scelta, della sua responsabilità. Ciò significa che non si può costringere nessuno a credere, ma solo indicare la fede. Dato che nemmeno Dio costringe l'uomo a riconoscerlo, anche l'educatore si trova di fronte a dei limiti. L'educazione religiosa ha quindi l'obiettivo di introdurre e guidare il bambino verso l'ultima e massima

entrare in una relazione personale con Dio. Ciò non toglie la necessità di trasmettere comunque quelle misure e quei valori invisibili che sono alla base di ciò che riguarda Dio e senza i quali non riusciamo a convivere con gli altri. Temere significa riconoscere che l'altro o l'altra cosa è superiore a me ed essere spinto a dimostrargli onore e rispetto. Quando un grande si china di fronte a uno più grande di lui, dimostra vera grandezza. Ma il timore reverenziale, in fondo, non è spiegabile o definibile. Esso ha le sue radici in Dio e rappresenta la posizione dell'uomo davanti a lui. Il timore non può essere trasmesso attraverso prediche e discorsi pii, ma attraverso l'esempio dei genitori, che dimostrano di avere anch'essi qualcuno sopra di loro, verso cui sono responsabili. Persone timorate non rubano o truffano, non tormentano o denunciano per interessi meschini. Persone timorate di Dio non diventano dei terroristi. L'educazione al timore e al rispetto inizia in modo pratico, nel linguaggio. Se in situazioni spiacevoli i genitori non si sfogano tramite le solite bestemmie, essi potranno anche opporsi efficacemente alle eventuali bestemmie dei loro figli, facendo loro capire che il nome di colui che ha creato il mondo non può essere usato per sfogare la propria irritazione e che anche nel linguaggio e nell'atteggiamento c'è da rispettare un'entità superiore. Se i genitori dimostrano di aver rispetto per il concepimento e la vita, anche i figli, quando cresceranno, non trascineranno nel fango tutto quello che riguarda la sessualità con parolacce, barzellette, battute. Risulta evidente che la sessualità può essere protetta dalla perversione. Solo c'è timore per il Creatore e le sue disposizioni. Tra poco, dopo aver ascoltato un bel motivo musicale, continueremo ancora questo discorso sull'educazione alla fede e più generalmente sull'educazione in genere. Quelle inutili bugie è il titolo del motivo che Pina Biondi ci propone.

Autoradio ci stiamo occupando dell'educazione alla fede. Educazione alla verità e alla sincerità, potremmo chiamare così questo paragrafo specifico dell'argomento di oggi. Anch'essa è in stretta relazione con Dio ed è l'alternativa all'etica che dipende dalla situazione in cui ci si trova e secondo cui bisogna essere sinceri, tanto quanto lo permettono le circostanze. Quando un uomo riconosce Dio, si trova di fronte ad un metro assoluto che lo vincola. Non sarà più lui a decidere cosa è verità e non si potrà più giustificare dicendo «Ah, ma non è poi tanto grave». Se ci poniamo di fronte a Dio, dobbiamo rendere conto a Lui delle nostre parole e azioni. È molto importante per un bambino vedere se quello che i genitori dicono è vero o corrisponde ad una etica della situazione. Il bambino nota se dietro ai genitori c'è un'autorità superiore, qualcosa di vincolante, Dio, o se l'ultima istanza è data dal vantaggio del momento. In quest'ultimo caso non c'è però da stupirsi se il bambino in un secondo tempo applicherà il profitto del vantaggio immediato anche verso gli stessi genitori. Nel medesimo contesto si pone la domanda su come si sviluppa la fiducia. Per questo l'educazione alla fede non è una questione personale, ma riguarda anche le basi per la convivenza nella società. Vista la situazione attuale, questo argomento deve essere sottolineato con una nuova enfasi. Una persona a cui vengono concesse tutte le libertà e a cui vengono soddisfatti tutti i desideri, le esigenze, tutti i capricci, che non ha autorità sopra di sé, ma si ritiene la maggiore autorità nella sua vita, si rovina. Non solo diventerà aggressiva qualora la si limiti nella sua volontà e nella sua bramosia, ma non riuscirà ad essere nemmeno in pace con se stessa, perché non avrà nulla di stabile che la sostenga. La rivendicazione di libertà, di non avere responsabilità nei confronti degli altri, di poter prendere quello che si vuole, è una indicazione chiara dell'attuale crisi dell'autorità. Tutta la vita diventa relativa e l'uomo va avanti a tentoni. Qualcuno ha definito la falsa libertà nel modo seguente. La libertà assoluta consiste nel poter scegliere da solo le proprie manie e i propri vizi. Gli studi sui retroscena più profondi dell'ondata di tossicodipendenza lo dimostrano chiaramente. La relazione che intercorre fra il concetto di libertà assoluta, legata a richieste sempre maggiori, l'aggressività, criminalità e terrorismo, la subcultura e il nichilismo nell'arte, espressione dell'insensatezza della vita, e la tossicodipendenza, ossia la fuga nell'irrealtà, non è casuale. Questi fenomeni sono caratterizzati dalla completa mancanza di un rapporto con Dio in tutti quelli che vi sono coinvolti. Quanto è distruttiva un'autorità sbagliata, imposta dall'esterno e che in seguito provocherà il rifiuto e la ribellione, tanto è distruttiva la mancanza di un'autorità interiore vera e accettata. Che regole e leggi esterne non sono assolutamente sufficienti a convincere una persona priva di legami e di rispetto per un'autorità, lo dimostrano chiaramente l'aumento della violenza, della criminalità giovanile, delle malattie venere, dei divorzi, dei suicidi, degli scandali economici. Varie persone si stanno lentamente rendendo conto che dobbiamo avere perso qualcosa di fondamentale che ha a che fare con l'eliminazione di un'autorità interiore e che la perdita di questa entità ci sta costando sempre più cara.

sei sempre all'ascolto della trasmissione Punto Radio. Siamo entrati nella fase finale di questo 67esimo numero che è dedicato nel contesto del tema dell'educazione dei figli all'educazione alla fede. Attraverso l'educazione determinati comportamenti vengono tramandati di padre in figlio ed è quindi di fondamentale importanza riconoscere qual è la base su cui poggia la vita dei genitori. Quando un giovane trae tutte le sue idee sulla sessualità, sul matrimonio, sulla famiglia, dal cinema, dalle riviste, limiterà grandemente il loro valore e significato. Se poi un bambino o un giovane in famiglia non vede altro che la conferma di quello che i formatori dell'opinione pubblica ufficiali continuano a mostrare, avrà un atteggiamento totalmente sbagliato nei confronti della vita. Il Creatore ha posto il matrimonio e la famiglia come le cellule vitali per eccellenza in cui la persona deve poter crescere e svilupparsi. Gli studi sulle cause di disadattamento fra i ragazzi e gli adulti caratteriali mostrano chiaramente quale grandissima importanza abbiano il matrimonio e la famiglia durante la crescita. Dalle statistiche risulta che il 95% dei giovani disadattati proviene da famiglie dissestate. Per questo l'istituzione del matrimonio ha sempre a che fare con Dio e non riguarda solo l'ufficiale di stato civile. Non commettere adulterio è una parte importante delle norme divine per la vita. Essa dovrebbe rappresentare un punto fermo nell'educazione sessuale. Il centro dell'educazione cristiana sta nell'ascoltare e imparare di persona, nel trasmettere ai figli praticamente quello che come genitori si è imparato. Bisognerebbe poi trasmettere la consapevolezza che dietro alle cose visibili esiste una realtà invisibile che ha origine in Dio ed ecco quindi l'educazione alla fede e che il nostro modo di vita dipende fondamentalmente dalla nostra relazione con Lui. Ma non dimenticare mai, se vuoi trasmettere questo a tuo figlio, allora dovrai nella vita di tutti i giorni applicare prima a te il concetto di fede. Prima viverlo personalmente. In quell'esempio tuo figlio potrà crescere con Dio. E con queste note la nostra trasmissione volge al termine. Io ti ringrazio per avermi seguito, ti do appuntamento al prossimo numero e ancora ti invito, mi raccomando, a scrivere a questo programma. Possiamo diventare amici. Ti aspetto qui nel prossimo numero. A presto. Ciao.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: I cari ascoltatori, vi do il mio più caro benvenuto al nostro programma Attraverso la Bibbia e spero che ognuno di voi stia bene e che siate pronti per riprendere lo studio della Bibbia. L'ultima volta ci siamo fermati, ovviamente per motivi di tempo, dicendo che la Chiesa esercita una certa influenza sul mondo, ma c'è stata anche una vera e propria integrazione fra l'uomo di Chiesa e l'uomo del mondo. Al giorno d'oggi, troppo spesso la Chiesa e il mondo vivono e agiscono molto similmente. Ma ricordiamoci, il cristianesimo deve essere il sale del mondo, se è cristianesimo. Per quanto riguarda gli uccelli della parabola, che stiamo studiando in questi giorni, possiamo essere certi che non costituiscono nulla di buono, ma piuttosto rappresentano il male. Se ben ricordate, in una parabola che abbiamo letto precedentemente, gli uccelli erano quelli che portavano via il seme caduto lungo la strada. Simboleggiano il nemico, che è Satana. E, ad essere sincero, temo che il cristianesimo oggi sia un albero di senape pieno di uccelli animati da cattive intenzioni. Ora, la prossima parabola che vorrei vedere insieme a voi è la parabola del lievito. Leggiamo allora nel Vangelo di Matteo, il capitolo 13, versetto 33. Gesù disse loro un'altra parola e disse: «Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e nasconde in 3 staie di farina finché la pasta sia tutta lievitata». Il regno dei cieli è come il lievito, dice Gesù, ma non si ferma qui. Lievito che una donna prende e nasconde in 3 misure di farina. Che cosa rappresenta questo lievito? Alcuni pensano che il lievito sia il simbolo del Vangelo. Ebbene, costoro, afferma il dottor McGee, dovrebbero studiare un po' di più. Il lievito rappresenta sempre un principio del male. La parola lievito ricorre 99 volte nella Bibbia, circa 75 volte nell'Antico Testamento e 23 volte nel Nuovo Testamento, ed è sempre usato in senso negativo. Un grande studioso affermò che gli studiosi ebraici, i rabbini, usavano regolarmente la parola lievito come simbolo del male. Nell'Antico Testamento era proibito servirsi di pane lievitato per le offerte a Dio. Nel Nuovo Testamento il Signore Gesù ci mette in guardia dal lievito dei farisei e dei sadducei. E l'apostolo Paolo, continua ancora il dottor McGee, parla del lievito della malizia e della malvagità nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 5. Il simbolismo nella scrittura non si contraddice mai, e possiamo essere certi che in questo capitolo 33 del capitolo 13 di Matteo il lievito non è usato come simbolo di qualcosa di buono. Certamente il lievito non è il Vangelo. Il Vangelo è rappresentato dalle 3 misure di farina. Come possiamo esserne certi? Perché la farina è fatta di grano e di semi, e il Signore Gesù già ci ha detto, nella parabola del seminatore, che il seme rappresenta la parola di Dio. Ricordate che questa parabola è l'immagine di ciò che accade alla parola di Dio su questa terra, nell'intervallo che intercorre fra il rifiuto di Cristo da parte dell'uomo e la sua esaltazione che avverrà al suo ritorno, cioè al ritorno di Cristo quando egli stabilirà il suo regno. A questo punto, in questa parabola, vediamo una donna prende il lievito e lo nasconde nella farina. Se il lievito rappresentasse il Vangelo, come mai lo nasconderebbe? Il Vangelo, come dice Gesù, dovrà essere gridato dai tetti, portato in ogni parte della terra. Ovviamente, il lievito è un principio del male che viene introdotto nella farina, la quale rappresenta il Vangelo, la parola di Dio. È una realtà che purtroppo possiamo constatare al giorno d'oggi. Infatti non c'è religione né movimento religioso che ignori la Bibbia. Ho scoperto, dice ancora il dottor McGee, ho scoperto che perfino quelli che adorano il diavolo, gli adoratori dei demoni, si servono della Bibbia, distorcendola ovviamente. Quindi ecco che falsi maestri di ogni denominazione nascondono il lievito nella farina, nella parola di Dio. Come agisce il lievito? Forse si chiederà qualcuno dei miei ascoltatori. Ebbene, il lievito, come si sa, è una sostanza che produce fermentazione, fa gonfiare il pane e lo rende più appetitoso. Ecco la ragione per cui tantissima gente trova più interessante partecipare a questi movimenti ricchi di questo lievito malefico. Il pane senza lievito, il pane azimo, ha un sapore naturale, che però spesso non piace. Ma che succede quando, anziché cuocere il pane, dopo una lievitazione normale, si lascia ancora lievitare questo pane? Succede che la pasta si gonfia sempre più e alla fine si degrada, rendendo naturalmente il prodotto immangiabile, senza poterlo mangiare, insomma. Ecco dunque che il lievito è un simbolo negativo di degradazione. Questa parabola ci insegna allora che l'intrusione della dottrina sbagliata nella Chiesa porterà alla totale apostasia. Proprio così. Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e nasconde in 3 staia di farina finché la pasta sia tutta lievitata. Nel capitolo 18, versetto 8 del Vangelo di Luca, il Signore Gesù disse: «Quando il figliol dell'uomo tornerà, troverà la fede sulla terra?» La risposta è certamente negativa. In altre parole, Gesù dice che quando tornerà sulla terra troverà la totale apostasia. E anche l'Apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, lo mette in guardia avvertendolo che verrà il tempo in cui la sana dottrina sarà abbandonata. L'ultima totale apostasia della Chiesa si rivela nella Chiesa di Laodicea, come leggiamo in Apocalisse capitolo 3, versetti 14 a 19. Questo brano non lo leggo adesso per mancanza di tempo, però se voi avete una Bibbia potrete leggerlo da soli. Apocalisse capitolo 3, versetti 14 a 19. Ma ritorniamo ora al nostro capitolo 13 di Matteo che stiamo studiando per continuare il nostro breve studio. Ai versetti 34 e 35 leggiamo queste parole: «Tutte queste cose Gesù le disse in parabole alla gente e senza parabola non diceva nulla, affinché si adempisse quello che era stato detto per mezzo del profeta. Aprirò in parabole la mia bocca, esporrò cose occulte fin dalla fondazione del mondo». Esporrò cose occulte fin dalla fondazione del mondo, disse Gesù. Ovvero le cose che Gesù ci rivela a questo punto in parabole non erano mai state spiegate così chiaramente nell'Antico Testamento. E nei prossimi versetti Gesù dice ancora: «Allora Gesù, lasciata tutta quella gente, tornò a casa e i suoi discepoli gli si accostarono dicendo: spiegaci la parabola delle zizzanie del campo. E Gesù rispondendo disse loro: colui che semina la buona semenza è il figliuolo dell'uomo, il campo è il mondo, la buona semenza sono i figlioli del regno, le zizzanie sono i figli del maligno, il nemico che le ha seminate è il diavolo, la mietitura è la fine dell'età presente. I mietitori sono angeli. Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano col fuoco, così avverrà alla fine dell'età presente», disse Gesù. Queste parole di Gesù che ho letto in Matteo capitolo 13, versetti 37 a 40, ci forniscono l'immagine esatta della condizione del cristianesimo odierno. Le predizioni di Gesù non hanno mai mancato di realizzarsi in maniera completa, totale, in modo che più esatto non si potrebbe. E al versetto 41 leggiamo ancora: «Il figliol dell'uomo, disse Gesù, manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità». Queste severe parole di Gesù l'evangelista Matteo le riporta nel suo Vangelo al capitolo 13, per l'esattezza al versetto 41. Vedete, amici, nel regno, durante il millennio, il male continuerà ad imperversare sulla terra, ma alla fine sarà eliminato completamente. E Gesù poi continua il suo discorso dicendo, e qui leggo sempre nel Vangelo di Matteo, il capitolo 13, versetto 42 e versetto 43. Io spero che voi disponete sempre di una copia della Bibbia con la quale potete seguirmi nella lettura. Gesù disse le seguenti parole: «E li getteranno nella fornace di fuoco. Qui sarà il pianto e lo stridore dei denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro». E poi Gesù disse quella parola tanto spesso ripetuta: «Chi ha orecchi, oda». Pensare che queste parole della Scrittura provengono dalle dolci labbra del nostro Signore dovrebbe farci riflettere, senz'altro. Come dice un altro passo della Bibbia, è davvero terribile cadere nelle mani dell'Iddio vivente. E qui si impone una riflessione: che sarà di me? Cosa sarà di te? Sono certo che Cristo mi ha salvato? Io so di poter rispondere affermativamente, perché più di 20 anni fa il Signore Gesù mi ha salvato. E tu sei certo che Cristo ti ha salvato già? Vorrei lasciarti con questa domanda. Riflettici, amico. Intanto io ti saluto e ci risentiremo con il nostro prossimo studio della Bibbia.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 10, versetto 4. Le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze. Lettera agli Efesini, capitolo 6, versetto 17. Prendete la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Il titolo del commento di oggi è: detiene un'arma? Durante la Seconda Guerra Mondiale erano numerose le retate e le deportazioni di uomini, donne e bambini. Verso la fine dell'estate del 1944, un cristiano francese, padre di tre figli, macchinista ferroviere, mentre si trovava in casa fu arrestato dai nazisti, che gli intimarono di seguirli per un interrogatorio. Mentre lasciava la famiglia, gli chiesero: «Lei detiene un'arma?» «Sì», rispose, «la mia Bibbia». Gli permisero di portarla con sé. Se per i nazisti quell'arma era spregevole, per lui aveva un valore inestimabile. Qualche giorno dopo venne fucilato. La sua anima andò presso al suo Salvatore e il suo corpo fu identificato grazie alla piccola Bibbia inserita nel taschino della sua giacca. La parola di Dio, con tutte le certezze, le promesse e gli incoraggiamenti che contiene, fu per lui, senza dubbio, fino alla fine, il legame concreto e permanente con il suo Dio, che gli portò la pace in mezzo alla violenza. E noi cristiani consideriamo la Bibbia come l'arma che Dio ci lascia mentre attraversiamo questo mondo? Noi possiamo continuamente servirci della parola di Dio come di una lampada, di una luce che rischiara il nostro cammino, in riferimento al Salmo 119, versetto 105. Ma essa è anche la nostra arma. I pericoli che corriamo sono grandi, gli avversari della fede sono forti, tuttavia Dio ci dà, per mezzo della sua parola, i mezzi per affrontarli, come troviamo nella lettera agli Efesini, capitolo 6, versetti da 10 a 18. Con essa potremo resistere al diavolo ed egli fuggirà lontano da noi, come è scritto in Giacomo, capitolo 4, versetto 7.

Benché il proverbio insegni che un'oncia di prevenzione valga più di 10 libbre di correzione, spesso noi non usiamo tale sistema in riguardo ai nostri bambini. Quando si comportano bene, quando tutto va liscio, a che pro far nulla? E questo è il modo che noi pensiamo in riguardo alla disciplina ed altre cose relative al loro allevamento, ma questo è un sistema sbagliato. Noi vogliamo con questa serie iniziare qualche cosa che ci porti a capire come possiamo aiutare i bambini a risolvere i loro problemi nel modo di Dio. E parlando di disciplina, per esempio, qui diciamo ci sono due bambini che in un giorno di pioggia giocano sereni, tranquilli da un paio d'ore nel soggiorno. Poi d'un tratto cominciano a gridare. Uno prende un giocattolo all'altro e quello strilla perché lo vuole indietro, poi glielo strappa di mano e lo colpisce con quello sulla testa. E così l'altro si mette a piangere e tutto questo in meno di 2 minuti. E noi cosa facciamo? Immediatamente la mamma o il papà salta su quei bambini e li sgrida e dice: siete proprio bambini cattivi, eccetera eccetera. Per 2 ore sono stati bravi, giocando senza alcuna difficoltà, senza alcun problema, e nessuno ha detto una parola. Ma per quei 2 minuti di bega noi si va là e si grida e si punisce. Perché si agisce così? E voi lo sapete il perché. Perché è la ruota che cigola quella che viene oliata. È il modo più facile di fare. Con la vostra automobile fate altrettanto, mai la portate al meccanico finché qualche cosa si rompe e vi ci costringe. Ma questa non è la migliore maniera di manutenzione. Il miglior modo è di portare la macchina periodicamente al meccanico per ispezioni ed eventuali riparazioni prima che un guasto ci lasci in panna. Con i bambini noi facciamo lo stesso, solo interveniamo quando i loro strilli richiamano la nostra attenzione, solo quando ci annoiano, quando ci irritano, invece di intervenire anche quando sono bravi e giocano calmi, con una lode e con interesse verso di loro. Non interveniamo quindi solo per rimproverarli, ma quando giocano bravi e se ne stanno calmi e tranquilli, andiamo da loro e diciamoli: ma che bravi, che buoni bambini, così mi piace vedervi. Ma per far questo ci vuole iniziativa, richiede azione, richiede preparazione, richiede interesse. Non occorrono alcune di queste cose per intervenire quando i bambini strillano, perché i loro gridi già ci hanno annoiato e da per sé stessi hanno richiamato la nostra attenzione. La stessa cosa va detta in riguardo ad insegnare ai bambini in una maniera biblica secondo il modo di Dio. Vedete, oggi tanti genitori non fanno nulla per aiutare i loro bambini a saper fronteggiare i loro problemi, fin tanto che i problemi si manifestano, ma allora è troppo tardi. Ai bambini dovrebbe essere insegnato ad affrontare e risolvere i loro problemi quando sono piccoli, prima che i problemi si materializzano. Essi dovrebbero sapere anticipatamente come usare le scritture in tale riguardo, ed è proprio di questo che io voglio ora parlarvi. Nelle chiese, nelle case, nelle scuole cristiane, sia informalmente come formalmente, si dovrebbe insegnare sia con corsi speciali nelle scuole domenicali o in gruppi speciali, come col nostro esempio e col modo che noi viviamo la nostra vita nelle attività d'ogni giorno. Ma in ambo i modi noi dovremmo loro insegnare sin dall'infanzia come trovare nella Bibbia le risposte ai loro problemi. Questo è quello che i bambini necessitano di trovare nella Bibbia più di qualsiasi altra cosa. Invece si spende assai tempo ad insegnare loro a come trovare risposte per i quiz biblici, a dove trovare i diversi libri che la compongano. Ora, io non mi oppongo a queste cose, esse hanno il loro scopo e sono importanti, ma se questo è tutto ciò che noi insegniamo ai bambini della Bibbia, allora noi non abbiamo loro insegnato nulla. La Bibbia non è soltanto un libro di fatti, ma di fatti e di consigli che devono essere applicati alla nostra vita giornaliera, e questo deve essere insegnato ai nostri bambini. Nella vita di ognuno di noi i guai e i problemi si affacciano presto, e quindi è importante che i bambini siano addestrati a saper trovare risposte e soluzioni nella parola di Dio. Ma ecco che ci sono pochi
i posti dove questo metodo di insegnamento è praticato, sia nelle case come nelle chiese e nelle scuole domenicali. Infatti sono pochi quei cristiani adulti che sanno usare la Bibbia in una maniera pratica, in questa maniera. Così io voglio incoraggiarvi ad imparare a far questo. Praticate da voi nella vostra casa, imparate da voi chiedendo al vostro pastore che vi dia un corso di studio sul metodo di studio pratico della Bibbia, atto a farvi trovare in quelle pagine le risposte ai vostri problemi. E parlatene anche al vostro direttore giovanile e al monitore della scuola domenicale, chiedendo che loro istruiscano i vostri bambini in queste cose. Io posso solo enunciare poche cose che ritengo più importanti di questo metodo, il quale vi darà il modo di poter trovare le risposte adatte a tutti i problemi che vi possano capitare davanti in qualsiasi giorno della settimana. Soprattutto, il bambino deve essere ammaestrato nel sapere in quale parte della Bibbia possa rivolgersi, deve sapere dove certe cose si trovano e quali libri della Bibbia siano quelli a cui può trovare aiuto. Deve imparare ad usare la concordanza biblica dei diversi argomenti biblici. Poi occorre che impari a capire il passaggio. Bisogna che impari ad applicarlo alla specifica situazione in una maniera concreta, di modo che il libro non diventi qualche cosa di impratico, ma quello che era inteso ad essere un libro pratico per la vita giornaliera. Queste sono le cose che noi dovremmo definitivamente insegnare ai nostri bambini giorno dopo giorno. E non credo che si dovrebbe cominciare quando i bambini frequentano le scuole superiori. Dovremmo cominciare quando il bambino sta venendo su e aprendosi alla vita, e cioè negli anni della sua adolescenza, quando egli comincia a formare il suo carattere e le sue proprie idee. Tante cose che ha imparato prima ora cominciano a venirgli in fuoco ed egli necessita di saperle interpretare in termini pratici per la sua vita, per i suoi contatti con i suoi genitori e con i suoi amici. Così, il più tardi che noi possiamo cominciare con questo è quando il bambino raggiunge la scuola media. Quello che imparerà in quegli anni sarà ciò che lo aiuterà quando frequenterà le superiori. Farlo più tardi sarebbe un errore grave, perché è proprio in quest'anni che egli è ancora malleabile e non si è ancora indurito nelle vie del mondo che lo circonda. Così preoccupiamoci un po' per questi bambini e nella loro adolescenza insegniamo loro le scritture, come trovare qui le risposte ai problemi che poco dopo li assilleranno. E ricordiamoci che dobbiamo essere ben certi e sicuri sul fatto che la Bibbia ha le risposte di cui necessitiamo, e che non c'è alcun problema che ci assilla che non sia comune a tutta l'umanità. Almeno così ci viene detto in 1 Corinzi 10, 11, 13 e specialmente dal versetto 13. Questo significa che i problemi che noi o i nostri bambini dovremmo affrontare sono gli stessi vecchi problemi affrontati prima di noi dagli israeliti e dai corinzi. Oh, sì, lo so che c'è della gente che dice che i tempi sono cambiati, che non c'è più controllo e che giornalmente noi siamo bombardati da questo tipo di propaganda dalla televisione, e in più dobbiamo pure fronteggiare il problema della droga con tutte le sue conseguenze. Ma ascoltatori, dopo tutto, quando qualsiasi situazione con le eventuali conseguenze è spogliata dalle sue esteriorità, noi possiamo renderci conto che in realtà basicamente non è differente da quello che la gente doveva affrontare ai tempi di Paolo e ai tempi di Mosè. Questo è quello che Paolo ci dice, che le cose successe ai tempi antichi successero appunto per essere un esempio per noi. In altre parole, l'umanità è sempre la stessa, perduta, e nel bisogno di un Salvatore che abbia le risposte per i loro problemi e il rimedio per tutti i loro peccati. Essi potranno essere differenti in apparenza, ma in realtà e in sostanza sono sempre i soliti, e così le soluzioni che la parola di Dio ci offre pure sono sempre valide ed efficaci. Discuteremo dell'altro su questo soggetto nelle prossime trasmissioni e vedremo come noi potremo aiutare i nostri bambini preventivamente prima che i problemi si manifestano. Così non dimenticate di ascoltarci nelle prossime trasmissioni, ma sintonizzatevi con noi. Oh Signore, ti preghiamo, aiutaci ad essere interessati ad educare preventivamente i nostri bambini. Richiediamo questo nel nome del Maestro Gesù. Amen.

0: Non ci resta che aspettare.
1: E avere fede in Dio.
2: Che ci mandi un segno concreto.

0: Il lago avrà nascosto i pesci anche questa notte.
1: Guardate! Eccoli! Sì! Stanno aspettando il nostro arrivo.
2: Ma le nostre barche sono vuote. È come se vi fosse una maledizione.

0: non hanno più
1: mangeranno
0: niente.
1: I nostri figli.
2: Zaccaria. Ti ho portato il bambino.
3: Non abbiamo pescato niente. Non c'era pesce, Noè.
2: Non importa, vedrai che tornerà. Ma tu mi vuoi ancora bene.
0: Non piangere.
1: Mamma, ho fame.
0: Non piangere.

0: Fammi salire sulla tua barca, Simone. Spingiti al largo per calare le reti per la pesca.
1: Maestro, abbiamo faticato tutta la notte senza prendere nulla.
0: Simone, fa come ti dico.

0: Simone, che cos'hai? Dimmi, hai forse perso la fede in Dio?
1: Maestro, la gente è affamata e la sola forza della fede non potrà mai sfamare così tante bocche.
0: Il Padre vostro che è nei cieli conosce ciò di cui avete bisogno. Non vi affannate per quel che mangerete o di che vestirete. Cercate innanzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più.

0: Tirate la rete.
1: Ho bisogno d'aiuto. Guarda.
2: Non è possibile. Non ho mai visto così tanti pesci in tutta la mia vita.

0: È stata una pesca miracolosa.
1: Noi ti lasciamo le nostre barche.
0: Come? E quando pensate di tornare?
1: Non lo sappiamo.
0: E cosa farete, Simone?
1: Noi andiamo col maestro.
0: Col maestro?
2: Simone! Il maestro sta andando via.

0: Signore, noi verremo con te, ovunque tu vorrai.
1: Venite con me, vi farò tutti pescatori di uomini.

0: Perché avete paura?
1: Maestro, forse è meglio non partire. Aspettiamo che il temporale passi.
0: Non possiamo, signore. Ci stanno aspettando.

0: Avete avuto paura per la vostra vita?
1: Sì, moltissima, signore.
0: Ma allora dov'è la vostra fede?
2: Hai ragione, maestro.
1: La nostra fede è ancora giovane.

0: Chi sei?
1: Io sono Joas il rabbino. Eccolo, ti ho chiamato per lui. Si chiama Jacob. Abbiamo pietà per lui, ma non sappiamo come aiutarlo. Gli sono stati rubati la mente e il corpo, invasi da demoni malvagi. Abbiamo provato a legarlo con funi e catene, ma le ha spezzate. Vive lassù nelle grotte tra i sepolcri.
2: Ah!

0: Jacob. Jacob.
1: Perché sei qui? Non dovevi venire. Che hai in comune tu con me, Gesù, figlio del Dio Altissimo?
0: Jacob, fermati.
1: Io ti scongiuro, in nome di Dio, non tormentarmi.
0: Spiriti immondi, uscite da quest'uomo. Jacob.
1: Non sono Jacob, chiamami Legione. Legione, perché siamo in molti. Mandaci tra quei porci, così potremo entrare in loro.

0: Conosci quest'uomo?
1: No, non lo conosco.
0: È Gesù di Nazareth. È lui che ti ha liberato dai demoni.
2: Grazie. Grazie.
0: E adesso dove andrai, maestro?
3: Tornerò a Cafarnao.
0: Avremmo voluto ospitarti nelle nostre case, però è pericoloso. Per noi e per te.
3: Lo so, Joas.
2: Maestro! Maestro, aspetta! Ti prego, fammi venire con te. Qui io non ho più nulla. Tu mi hai liberato. Tu solo mi hai amato.
3: Torna nel tuo villaggio, nella tua casa, Giacomo. E racconta a tutti quello che l'Altissimo ha fatto per te.
2: Se è questo che vuoi, io lo farò. Attraverserò tutta la regione. E racconterò quello che è avvenuto.

0: hanno dormito qui per essere i primi a vederti questa mattina.
1: La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai per il suo lavoro. È giunta l'ora. Dobbiamo andare.

0: Questa notte ho voluto essere solo con voi per parlare col padre.
1: Maestro, è giunto forse il momento di separarci da te.
0: No, Giovanni. Dobbiamo annunciare a tutti che il regno dei cieli è vicino.

0: Simone. Simone, svegliati, dobbiamo andare. Giovanni. Andrea. Giacomo. Filippo. Bartolomeo. Tommaso. Matteo. Giacomo di Alfeo. Taddeo. Simone il Cananeo. Giuda Iscariota.
1: Maestro, dici perché ci hai chiamati.

0: Io vi manderò lontano da qui, per le strade della Palestina, ad annunciare il regno di Dio.
1: Ma la gente non ci ascolterà, maestro.
0: Farete come mi avete visto fare e ripeterete a tutti quello che io vi ho insegnato.
2: Ma noi non sappiamo resuscitare i morti oppure calmare le tempeste.
0: Guarite i malati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni e non prendete da nessuno alcuna ricompensa in oro, argento o monete.
3: Ma come vivremo?
0: In qualunque città o villaggio entriate, cercate qualche degna persona e rimanete in casa sua fino alla vostra partenza. E quando entrerete nelle case, salutatela. Se la casa è degna, scenda la vostra pace su di essa. Ma se non è degna, ritorni la vostra pace a voi.
4: E se ci cacceranno, maestro?
0: Se qualcuno non vorrà farvi entrare, non vi ospiterà e non vi ascolterà. Uscendo da quella città, scuotete la polvere dai vostri calzari. Nel giorno del giudizio, il paese di Sodoma e Gomorra sarà trattato meno severamente di quella città. Tommaso, non dovete aver paura. Filippo, chi accoglie voi, accoglie me. E chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. E chi avrà dato anche un solo bicchiere d'acqua fresca ad uno di voi, perché è mio discepolo, non perderà la sua ricompensa. Andate nel mio nome, non sarete voi a parlare, ma lo Spirito del Padre che sarà in voi. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate prudenti come i serpenti e semplici come le colombe.
3: Dove ti ritroveremo, maestro?
0: Non temete. Sarò ad attendervi. Dovunque io vada, voi mi troverete.

Gesù si confrontò molte volte con il demonio, nel deserto, all'inizio della sua missione, e poi successivamente tutte le volte che gli furono presentati uomini e donne posseduti dal maligno che attendevano da lui la salvezza. La parola esorcismo, che in greco significa scongiuro, indica l'atto di cacciare il demonio. L'esorcismo non è un atto di magia, non è un atto di stregoneria, ma è la capacità di invocare l'aiuto di Dio e la sua vittoria contro il demonio. L'esorcista è colui che caccia il demonio. Quando Gesù mandò i suoi discepoli ad annunciare la buona novella, disse loro che avrebbero dovuto scacciare anche i demoni. Così è scritto nei Vangeli e negli Atti degli Apostoli. Ma chi sono i demoni? A questa domanda noi rispondiamo leggendo ciò che è scritto nella Bibbia. La Bibbia li descrive come angeli, spiriti creati liberi, divenuti ribelli a Dio e ai suoi nemici, tanto da diventare nemici della sua opera, la creazione, e in particolare nemici dell'uomo che ne è il cuore. Ma se l'uomo di fronte alla tentazione del diavolo è debole, certamente con l'aiuto di Dio diviene forte e persino invincibile, dato che mai il demonio può vincere Dio. Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. La morte è entrata nel mondo a causa dell'invidia del demonio, che tenta di associare l'uomo alla sua ribellione contro Dio. Questo tentativo però è vano perché l'uomo è stato liberato dalla schiavitù del peccato da Gesù, il Messia, il Figlio di Dio crocifisso e risorto. Per i meriti di Gesù, ogni uomo così può raggiungere la libertà della grazia e la felicità dei cieli. Scrive Giovanni nel suo Vangelo: il Figlio di Dio è apparso per distruggere le opere del diavolo. Gesù spiega che non vi può essere conciliazione tra il demonio e Dio. Ha detto: non potete servire insieme Dio e Mammona. E nessuno può sperare di ottenere del bene da chi è la personificazione del male. Mai il demonio può essere paragonato a Dio. Egli non è una sorta di altro Dio, il Dio del male, ma solo una creatura, come lo è ciascun uomo, ciascun animale, ogni elemento dell'universo. Una creatura sottomessa a Dio e tuttavia ribelle, che Dio ha punito e continua a punire per tutta l'eternità.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Dopo la morte di Saul e Jonathan, Davide consultò il Signore. «Devo salire in una delle città di Giuda?» chiese. «Sali», gli rispose il Signore. «E quale città?» «Hebron». Davide vi andò e vi si stabilì con la sua famiglia e i suoi seguaci. In seguito vennero da lui gli uomini di Giuda e lo unsero re della loro tribù. Un giorno fu riferito a Davide l'atto generoso compiuto dagli abitanti di Jabes per dar sepoltura al corpo di Saul. Allora il nuovo re inviò loro il seguente messaggio: «Siate benedetti dall'Eterno, voi che avete manifestato tanta benignità verso Saul, dandogli sepoltura. L'Eterno vi mostri la sua benevolenza e anch'io vi farò del bene, giacché avete agito così». Davide era stato riconosciuto re soltanto in Giuda, non in tutto Israele. Questo regno limitato ad una tribù durò 7 anni e mezzo, durante i quali il re mantenne la sua residenza ad Hebron. Nel frattempo, Abner, capitano dell'esercito di Saul, era riuscito a far proclamare re d'Israele Isboshet, uno dei figli di Saul. Isboshet regnò 2 anni sul paese, ma in effetti era Abner che teneva le redini del governo. Abner era un uomo di grande autorità e aveva in mano il potere militare, perciò il popolo lo temeva e gli ubbidiva. Il capo delle truppe fedeli a Davide era invece Joab. A causa della divisione del paese in 2 regni, vi fu un periodo di guerre civili che, più che toccare direttamente i 2 re, interessavano Abner e Joab, capi dei rispettivi eserciti, i quali erano divisi da odi e rancori personali. Durante questi conflitti le truppe di Joab subivano poche perdite, mentre quelle di Abner ricevevano colpi sempre più duri. In tal modo l'esercito di Isboshet andava gradualmente indebolendosi, mentre quello di Davide si rafforzava di giorno in giorno. Abner, vedendo che la situazione precipitava, decise di fare un voltafaccia e, senza più curarsi degli interessi di Isboshet, si recò da Davide per fare un patto con lui. Venutone a conoscenza, Joab ne fu contrariato e uccise il capitano Abner all'insaputa del re Davide. Questi ne fu assai addolorato, al punto che proclamò il lutto per sé e i suoi seguaci e digiunò per un giorno intero. Il popolo approvò il suo comportamento, che dimostrava come egli fosse del tutto innocente della morte di Abner. E Davide stesso ebbe a dire: «Renda l'Eterno a chi fa il male secondo la malvagità sua». Informato della morte di Abner, Isboshet ne fu assai turbato e un pomeriggio, mentre stava riposando nel suo letto, 2 capitani dell'esercito che gli era rimasto penetrarono nella casa col pretesto di prendere del grano, ma una volta entrati andarono direttamente nella camera del re, lo uccisero e lo decapitarono. Poi presero la sua testa e se ne andarono. Con la testa di Isboshet si recarono a Hebron da Davide e gli dissero: «Ecco la testa di Isboshet, figlio del tuo nemico Saul, colui che insidiava la tua vita. Oggi l'Eterno ha fatto le vendette del re sopra Saul e i suoi discendenti». Ma Davide diede ai 2 traditori una risposta che certamente non si attendevano: «Com'è vero che vive l'Eterno che mi ha liberato da tutte le difficoltà? Quando venne colui che annunziò la morte di Saul pensando di portarmi una buona notizia, io lo feci prendere e uccidere. Quanto più adesso che uomini scellerati come voi hanno ucciso un innocente in casa sua sul suo letto, non dovrò io chiedere ragione del suo sangue sparso dalle vostre mani?» E ordinò che i 2 uomini fossero uccisi. In seguito anche tutte le altre tribù di Israele si recarono da Davide per riconoscerlo re di tutta la nazione. «Già in passato, gli dissero, quando Saul regnava su noi, eri tu che guidavi e riconducevi Israele dalle battaglie. E il Signore ti ha detto: tu pascerai il mio popolo d'Israele e sarai il suo condottiero». Davide fu consacrato re d'Israele e regnò in tutto 40 anni. I primi 7 anni e mezzo solo in Hebron, sopra la tribù di Giuda, i restanti 33 sopra tutta la nazione. Dopo molti anni la promessa che il Signore aveva fatto a Davide si era adempiuta. Davide voleva far di Gerusalemme la capitale del suo regno, ma prima doveva strapparla ai Gebusei, i quali ridevano di questa sua pretesa. Disse allora ai capi del suo esercito: «Il primo che si aprirà un varco tra i nemici sarà capo e principe». Il primo fu Joab, che divenne così capo supremo delle truppe di Davide, mentre Gerusalemme, la città conquistata, fu chiamata da quel momento la città di Davide. Davide diventava sempre più potente e l'Eterno, l'Iddio degli eserciti, era con lui. La sua fama era giunta alle nazioni vicine ed Hiram, re di Tiro,
gli inviò in segno di amicizia dei messaggeri con l'incarico di offrirgli del legname di cedro, muratori e falegnami perché costruissero una casa degna del nuovo re. Nella sua prosperità Davide non mancava mai di riconoscere che era il Signore a render grande e stabile il suo regno per amor del suo popolo. Alla notizia che Davide era diventato re di tutto Israele, i Filistei decisero di muovergli guerra e si radunarono nella valle di Refaim. Prima di iniziare il conflitto, Davide chiese al Signore se la sua volontà era che egli combattesse. «Sì, vai», gli rispose l'Eterno, «poiché io li darò nelle tue mani». Davide ubbidì e fu vittorioso, ma i Filistei, che non si erano dati per vinti, in seguito vennero di nuovo ad accamparsi nella valle di Refaim. Ancora una volta Davide volle chiedere consiglio al Signore prima di prendere una decisione qualsiasi e ricevette da lui questa risposta: «Non affrontarli subito, ma gira le loro spalle in modo da essere pronta ad assalirli dalla parte dei gelsi. Quando trai un rumor di passi tra gli alberi di gelso, lanciati subito all'attacco, perché l'Eterno marcerà alla tua testa per sconfiggere le schiere dei Filistei». Davide seguì scrupolosamente ogni istruzione e i Filistei furono definitivamente battuti.

Da molti anni ormai l'arca non era più nel tabernacolo dove avrebbe dovuto essere. Come abbiamo già spiegato in precedenza, l'arca era un cofano di legno ricoperto d'oro e sormontato da due cherubini, che per ordine del Signore conteneva le tavole della legge, la verga fiorita di Aaron e un po' della manna che Dio aveva mandato ai figlioli di Israele nel deserto. L'arca doveva stare nel luogo santissimo del tabernacolo o tenda di convegno. Quando Eli era sommo sacerdote e Samuele ancora in giovane età, durante una guerra contro i Filistei, i due malvagi figli di Eli, Ofni e Fineas, avevano portato l'arca in campo di battaglia senza consultare l'Eterno. Il Signore aveva allora mostrato la sua disapprovazione, permettendo che Israele venisse sconfitto e che l'arca cadesse in mano nemica. L'arca era rimasta nel paese dei Filistei 7 mesi soltanto. Il Signore aveva inflitto gravi punizioni a tutte le città in cui veniva portata e questo aveva indotto i Filistei a rimandarla in Israele. Tornata al popolo di Dio, non era stata riportata al tabernacolo, ma era rimasta per tutti questi anni nella casa di Abinadab. Davide, stabilito ormai il suo regno, pensò di far rizzare il tabernacolo a Gerusalemme e di farvi riposare l'arca perché vi fosse un centro stabile per l'adorazione del Signore. Radunò perciò 30.000 uomini scelti tra tutte le tribù di Israele, prese con sé anche dei sacerdoti leviti e andò a Kiriat Jearim a prendere l'arca. Raggiunta la città, fabbricarono un carro nuovo e vi sistemarono l'arca. Uzza ed Ahio, figli di Abinadab, conducevano il carro, mentre Davide e gli altri uomini di Israele lo scortavano suonando vari strumenti musicali per lodare il Signore. Cammin facendo avvenne che le asperità del terreno fecero sobbalzare il carro. Uzza allungò istintivamente una mano per sostenere l'arca che si era inclinata pericolosamente, ma rimase fulminato all'istante. L'ira di Dio lo aveva colpito a morte perché aveva osato toccare l'arca nonostante la proibizione dell'Eterno. Davide rimase sconvolto da quell'istantanea punizione ed esclamò: «Come potrà venire presso di me l'arca del Signore?» Quindi arrestò immediatamente il corteo e fece deporre l'arca nella casa di Obed-Edom, dove rimase per 3 mesi. Più tardi fu riferito al re che il Signore aveva benedetto la casa di Obed-Edom e tutto quello che gli apparteneva a motivo dell'arca di Dio. A tale notizia, Davide volle tentare di nuovo di portare l'arca a Gerusalemme. Questa volta però ebbe cura di farlo nel modo voluto dal Signore e non per mezzo di un carro come avevano fatto i Filistei nel rimandarla ad Israele. Dio infatti aveva stabilito che l'arca fosse portata a spalle dai sacerdoti leviti mediante stanghe da infilarsi in appositi anelli. Durante il trasporto, oltre i canti di lode e le manifestazioni di giubilo, gli israeliti presero la precauzione di offrire dei sacrifici all'Eterno. Giunti a Gerusalemme, il re fece distribuire al popolo del pane, della carne e dei dolci affinché tutti fossero partecipi della sua gioia di avere l'arca nella città di Davide. Poi fece collocare il prezioso cofano nella tenda che aveva rizzato per esso. Davide affidò il servizio sacerdotale a Zadok e ai suoi fratelli. Essi avevano l'incarico di offrire mattina e sera dei sacrifici sull'altare e di adempiere con gli altri leviti a tutto ciò che era stato stabilito dalla legge del Signore relativamente al tabernacolo. Diede inoltre ad Asaf e altri leviti l'incarico di cantare lode al Signore. In quell'occasione Davide scrisse un cantico, uno dei molti da lui composti per onorare Dio. A proposito di Asaf, è importante rilevare che egli stesso compose degli inni all'Eterno, ora raccolti nel libro dei Salmi insieme a quelli di Davide. Uno dei suoi salmi più belli, il 73, propone il problema della prosperità dei malvagi. Dopo averne parlato quasi con invidia, Asaf, entrato nel santuario alla presenza di Dio, realizza tutto ad un tratto di essere stato più che mai stolto nelle sue considerazioni. Dice: «Ero insensato e senza conoscimento, io ero verso di te come una bestia». E vede per contrasto la posizione incomparabile dell'uomo che si avvicina a Dio. «Ma pure io resto del continuo con te, tu mi hai preso per la man destra, tu mi conduci col tuo consiglio e poi mi riceverai in gloria. Chi ho io in cielo fuor di te e sulla terra non desidero che te?» La sua conclusione è la testimonianza di chi ha trovato il vero bene. «Ma quanto a me il mio bene d'accostarmi a Dio, io ho fatto del Signore, dell'Eterno, il mio rifugio.
per raccontare, o Dio, tutte le opere tue.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Circolavano voci a Gerusalemme. Alcune donne parlavano di una tomba vuota, altre di visioni e di angeli. Ma queste notizie riuscirono soltanto a confondere i due discepoli di Emmaus. Qualcuno aveva veramente visto Gesù. Cosa poteva significare? Girarono per Gerusalemme fin quando poterono, aspettando delle prove certe. Infine, verso sera, i due uomini scrollarono le spalle, fecero i bagagli e si diressero verso casa. Conosci la storia da qui in avanti. Gesù si intromise nella loro vita lungo la strada del ritorno. Si fece largo nei loro discorsi, provando i loro pensieri ed esponendo la sua verità. Non bisognava che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria, disse. I due ascoltarono attentamente, i loro cuori si riscaldarono a quelle parole. Desideravano comprendere di più, eppure, mentre si avvicinavano al villaggio, Gesù sembrò voler proseguire. Ma non potevano lasciare che questo estraneo se ne tornasse nell'ombra. Quindi lo pregarono di fermarsi, probabilmente nella speranza di approfondire il suo sorprendente punto di vista. Entrarono in una stanza e si sedettero. Cleopa e il suo amico si chinarono ad ascoltare questo intruso, ora ben accetto, che continuava a parlare. Qualcuno mise del pane davanti a loro, qualcun altro forse chiese all'ospite di ringraziare il Signore. Lo fece, una preghiera meravigliosa. Ma quella voce, quelle mani forti, il suo modo di spezzare il pane, non ricordava loro qualcosa? La folla, l'erba, la collina, le ceste, e improvvisamente gli occhi loro furono aperti e lo riconobbero. Rimasero scioccati, senza parole. Questo strano compagno di viaggio era il Signore Gesù Cristo. Come si era capovolta la situazione? In qualche modo erano diventati loro gli ospiti, i suoi ospiti. Ma non ebbero molto tempo per valutare le cose. Non appena i discepoli riconobbero il loro Signore risorto, egli sparì davanti a loro. «Tu che cosa avresti fatto?» I due uomini sapevano cosa fare. Non restarono fermi a grattarsi la testa. Quando Gesù li lasciò, sebbene fosse tardi, si alzarono e tornarono a Gerusalemme e trovarono radunati gli undici e quelli che erano con loro, ai quali raccontarono l'accaduto. «Riesci ad immaginarti la scena?» Erano lì, sudati, impolverati, senza fiato, che spiegavano tutto agli undici. Improvvisamente il loro discorso fu interrotto dallo stesso intruso glorioso. «Pace a voi», disse Gesù, e a quelle parole quasi saltarono fuori dalla pelle. Erano smarriti e impauriti, perché pensavano di aver visto uno spirito. Non potevano comprendere come Gesù fosse arrivato prima di loro. Solo qualche ora prima egli li aveva seguiti lungo la strada per Emmaus, ma in qualche modo era balzato avanti in attesa di salutare in modo sorprendente coloro che avevano seguito lui. Che cambiamento! Prima Gesù li seguiva, ora essi seguivano Gesù. Ancora una volta la situazione si era capovolta. Si è capovolta per te?

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
2: Ok, giriamo nel Vangelo di Luca capitolo 19. Il Vangelo di Luca capitolo 19 vogliamo leggere dal versetto 28. Dopo aver detto queste cose, egli andava avanti salendo a Gerusalemme e come fu vicino a Betfage e Betania, presso il monte detto dei Olivi, mandò due di suoi discepoli dicendo: andate nel villaggio di fronte, entrando nel quale troverete un puledro di asino legato, su cui nessun uomo è mai salito. Scioglietelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda perché lo sciogliete, direte così loro: il Signore ne ha bisogno. E quelli che erano stati mandati andarono e trovarono come egli aveva loro detto. E mentre scioglievano il puledro, i suoi padroni dissero loro: perché sciogliete il puledro? Ed essi dissero: il Signore ne ha bisogno. Lo condussero allora da Gesù e, gettate le loro vesti sopra il puledro, vi fecero montare Gesù. E mentre egli avanzava, stendevano le loro vesti sulle strade. E quando egli fu vicino alla discesa del Monte dei Olivi, tutta la folla di discepoli iniziò con gioia a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano visto, dicendo: benedetto il Re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi. E alcuni farisei fra la folla gli dissero: maestro, sgrida i tuoi discepoli. Ed egli rispondendo disse a loro: io vi dico che se costoro tacessero, griderebbero le pietre. E come egli si avvicinava, vide la città e pianse su di essa, dicendo: o se tu, proprio tu, avessi riconosciuto, almeno in questo tuo giorno, le cose necessarie alla tua pace. Ma ora essi sono nascosti ai occhi tuoi, poiché verranno sopra di te giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti accercheranno, ti assiederanno da ogni parte, e abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te. Non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Vogliamo pregare di nuovo. Signore, grazie per il privilegio di essere qui fra i tuoi santi figlioli, Signore. Che privilegio di appartenere alla tua famiglia, Signore, come col canto che abbiamo cantato, Signore, che Dio ha fatto meraviglie per noi, Signore. Veramente, per ciascuno di noi, Signore, hai fatto cose meravigliose e farai cose meravigliose. È unicamente per la tua grazia che possiamo presentarci a te questa mattina. Apri i nostri orecchi, darci intendimento riguardo la tua parola e, Signore, fa che ognuno di noi possiamo riconoscere il giorno della tua visitazione nella nostra propria vita. Padre, chiediamo tutte queste cose nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Questa storia abbiamo già studiato mercoledì perché coincide con il capitolo 9 di Daniele. Non ho fatto apposto e non potevo neanche fare apposto, anche se volevo, perché anche se io dicevo all'inizio dello studio di Daniele: allora farò così, così, così, così capitolo 9 capiterà nella stessa settimana di Luca 19, quando Gesù entra a Gerusalemme per presentarsi come Messia, e poi sono stato malato e quindi sono tutto mandato in aria. Ma lo Spirito Santo ha organizzato tutto. E mercoledì e poi giovedì, questa settimana a Santa Giustina, perché lì siamo una settimana indietro nel libro di Daniele, studieremo la profezia che si adempie in questa storia. La presentazione del Messia a Israele. E vediamo in questa storia Gesù manda due discepoli vicino a Betania, in versetto 30, andate nel villaggio di fronte, entrando nel quale troverete un puledro di asino legato, su cui nessun uomo ha mai salito, scioglietelo e conducelo qua. E se qualcuno vi domanda perché lo sciogliete, direte loro così, il Signore ne ha bisogno. Non so se avete mai sentito una predica su questi passi, ma in un certo senso ognuno di noi siamo come questo piccolo puledro di asino, no? Eravamo una volta legati da Satana. E qualcuno, qualche discepolo di Gesù, è venuto da noi e con la parola di Dio, con il Vangelo della grazia, col Vangelo della riconciliazione con Dio, qualcuno ci ha sciolto e ci ha portato al Signore. E quindi in un certo senso siamo tutti puledri su quale il Signore vuole cavalcare. Vuole cavalcare su di te nella tua fabbrica, o nella tua scuola, o nel tuo quartiere dove vive. E la cosa interessante è che Gesù dichiara in versetto 31, se ti chiedono perché sciogliete questo puledro, direte, il Signore ne ha bisogno. E per me è una meraviglia che il Signore potrebbe avere bisogno di qualsiasi cosa, no? Secondo voi il Signore ha bisogno di qualcosa? No. Lui ha creato tutti i puledri, ha creato il mare, ha creato l'universo. In realtà Dio non ha bisogno di niente. Ma Lui, nella sua divina sapienza, nel suo grande piano, nel creato, ha deciso di mettersi nel bisogno in un certo senso, no? Il Signore poteva camminare in Gerusalemme, poteva salire su un carro. Ma qui dice, ho bisogno di questo puledro che mi porta dentro Gerusalemme. Prima perché dovevo adempiere Zaccaria capitolo 9, versetto 9, che vedremo fra qualche minuto. Ma il fatto che Dio nel suo piano, anche se Lui in realtà non ha bisogno di niente, si è reso bisognoso. Non so se mi sto spiegando bene. Dio si è messo nella posizione nel quale Lui ha bisogno di qualcuno, di qualcosa. Ha bisogno, come questo asino, di noi. Abbiamo visto domenica scorsa che nella casa di Cornelio l'angelo non ha predicato il Vangelo a Cornelio. Lui ha detto, vai a chiamare Pietro e lui ti spiegherà tutte le parole per le quali tu e casa tua saranno salvati. E questo grande compito e privilegio che Dio ci ha dato di predicare il Vangelo. Dio ha bisogno di te questa settimana, di evangelizzare la gente che ti incontri. Dio non ha bisogno, ma Dio ha scelto di aver bisogno. L'Apostolo Paolo dice che Dio ha scelto per la stoltezza della predicazione per salvare gli uomini. È una follia. E sicuramente l'altra domenica, quando noi eravamo a Feltre a predicare, secondo voi alcune persone passando cosa avranno detto nella loro mente? Sono folle, no? Chi sono questi folli? Questi matti? Stanno qui su marciapiedi, nel freddo, a cantare le alleluia di Dio? Stanno qui a dare il Vangelo, a predicare in mezzo alla strada? Sono folle. Eppure Dio ha scelto questo mezzo. Penso che quasi tutti noi siamo venuti al Signore perché qualcuno ci ha parlato. Qualcuno ha avuto il coraggio di aprire la bocca e dire, Signore, eccomi qua. Cavalchi me. Voglio portare te dove lavoro io. Voglio che la gente dice, mamma mia, quando tu sei qui è diverso. Dicono questo di te? Spero di sì. Spero che dicano di me questo. Quando io ero appena convertito, pochi giorni Io lavoravo nella fabbrica di mio padre, un'officina meccanica. Lui aveva circa 75-80 operai, quindi non un fabbricone, ma neanche una fabbrichetta. E purtroppo io ero conosciuto come uno che fumava i spinelli anche durante le soste con i miei colleghi. Io vendevo anche droga ai miei colleghi che lavoravano per mio padre. E che sorpresa quando un giorno io arrivo al lavoro con la Bibbia. Cosa mai? È uscito fuori di testa, no? E durante il pranzo, perché in America nelle fabbriche si mangia sempre in fabbrica perché c'è solo mezz'ora, mangiavo il mio panino e poi aprivo la parola. E tutti, ma che è successo? E c'era un periodo che lavorava in un reparto della fabbrica dove c'erano queste due donne, dove loro assemblavano questi pezzi di computer. Dovevo montare una macchina per pulire questi pezzi prima di essere montati sui hard drive del computer. E quindi una settimana ho lavorato con queste due donne. E in quella settimana abbiamo parlato, loro hanno commentato, sai, abbiamo visto, ma quella è la Bibbia che tu leggi a mezzogiorno? Vedete, fratelli, non dovete andare nel mezzo della fabbrica e dire, Gesù ti ama, e gridare. Basta che porti la Bibbia. Io portavo la Bibbia, no? E loro hanno detto, ma quel libro che leggi a mezzogiorno è la Bibbia? E lì la porta era aperta. Io ho cominciato a annunciare il Signore a queste persone. Ho cominciato a parlare, perché loro poi hanno detto, ma è vero che la Bibbia parla degli ultimi tempi, i segni profetiche che stanno accadendo nel mondo? E io ho detto, sì, è vero. Guardiamo qua. E loro, wow, mamma mia. E per una settimana, quando lavoravo lì, non ho fatto altro che parlare del Signore con queste due donne. Dopo quella settimana poi devo andare in altri posti per lavorare. E circa un mese non ho avuto grande contatto, oltre a dire buongiorno con queste due signore. E dopo un mese dovevo tornare nel loro reparto per fare un'altra cosa. E loro hanno detto, sai, sentiamo la tua mancanza. Quando tu eri qui, come non sappiamo neanche come spiegare. C'era una presenza. E io ho detto, ma era la presenza del Signore? Perché noi veramente ci radunavamo lì a parlare di Lui. Quando noi parliamo del Signore, la Sua presenza viene in mezzo. Se tacciamo, se siamo zitti, la Sua presenza non entrerà dove lavori. Ma quando noi cominciamo, perché Lui ha detto, dove due o tre radunano nel mio nome. Quindi se noi cominciamo a annunciare la parola, quella è una radunanza cristiana. Amen. E lo Spirito Santo viene in mezzo, la gente sentono e vedono. E mi stupisco che il Signore potrebbe aver bisogno di me. Che il Signore potrebbe usarsi di me. Quando ero molto più giovane il Signore, molto più arrogante, magari io guardavo un predicatore, un altro fratello, vedevo le sue mancanze e mi stupivo. Ma come puoi Dio usare un uomo così, che ha questi compromessi, queste cose che non vanno? Invece adesso mi stupisco che il Signore potrebbe usare qualsiasi di noi. Amen. Perché siamo tutti imperfetti. E questa è la meraviglia di Dio, no? Nonostante le nostre imperfezioni, Dio è disposto a collaborare con noi. Perché se Lui aspetta che siamo perfetti, Lui aspetterà molto a lungo. Ma Dio è disposto di usare vasi imperfetti, vasi con mancanze. E qui manda a chiamare questo puledro, che la Bibbia dichiara un uomo non sia mai salito, in versetto 30, già questo è un miracolo. Qualcuno ha mai lavorato con i cavalli o con gli asini? Qualcuno? Nessuno? Secondo voi puoi prendere un animale appena nato che non ha mai cavalcato, non è stato mai cavalcato, puoi subito buttare un uomo sopra? È impossibile. Gli animali devono essere addestrati per portare un uomo. Nessun cavallo, asino, puledro, mulo è mai pronto la prima volta. Io avevo un amico che addestrava cavalli, a volte ci volevano mesi di lavoro ogni giorno per abituarli di avere un uomo sopra, perché i cavalli naturalmente non vogliono come te. Tu vorresti un uomo di 100 kg come me sopra di te? No. Già questo è un miracolo, no? Che questo puledro si è sottomesso al re dell'universo. Se fosse meglio

E quindi portano questo puledro al Signore, e versetto 37, e quando egli fu vicino alla discesa del monte di Olivi, tutta la folla dei discepoli iniziò con gioia a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano visto, dicendo: benedetto il Re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi. E alcuni farisei fra la folla dissero: maestro, sgridi i tuoi discepoli. E egli rispondendo disse a loro: io vi dico che se costoro tacessero, griderebbero le pietre. In altri passi nel Vangelo vediamo che hanno cercato altre volte di incoronare Gesù, giusto? Avete letto, non volevano fare lui re. Anche i discepoli: Signore, quando tu sarai il pezzo grosso, sarò io alla tua destra. Tante volte nel Vangelo loro volevano incoronare Gesù, ma Gesù ha accettato questo? No, non ha mai accettato. Invece qui lui accetta. Lui dice: oggi, questo giorno è il momento in cui io sarò riconosciuto come re di Israele. E questo, come ho detto prima, è un adempimento di una profezia del profeta Zaccaria. Girate un attimo là, vogliamo leggerlo. In Zaccaria capitolo 9, versetto 9. E perciò anche i farisei che conoscevano la parola erano infuriati dal fatto che la folla chiamava Gesù un re che cavalcava un puledro. Zaccaria 9, 9. Esulta grandemente, o figlio di Sion, manda gridi di gioia, o figlio di Gerusalemme. Ecco il tuo re, vieni a te, egli è giusto e porta salvezza, umile, montato sopra un asino, sopra un puledro di asino. Amen. E Gesù diceva: se questi non dicono Osanna, non mi danno gloria, le pietre grideranno, perché la profezia si deve adempiere. La parola di Dio è sempre vero. Noi siamo bugiardi, ma la parola di Dio è sempre vero. E perciò loro erano infuriati, arrabbiati. Non permette che loro ti chiamano re. Ma qui, diverso dalle altre volte quando volevano incoronare il Signore, lui ha accettato. Lui ha accettato: io sono il re di Israele. Al contrario della nostra cultura, che l'asino è un animale per i poveri, per gli umili, cioè per la gente che non ha soldi, magari in Italia o in America, un re, un generale, cosa cavalca? Un grande cavallo bianco. Ma in Israele i re cavalcavano un asino. Anche se leggi la vita di Davide e di Saul, in alcune istanze loro cavalcavano un asino. E anche qui nel Vangelo di Luca dice che stendevano i vesti nelle strade, nei altri Vangeli dice che stendevano i rami delle palme. Perciò noi chiamiamo la Domenica delle Palme, giusto? Che è la settimana prima della resurrezione. E quindi tutti questi gesti erano gesti che venivano fatti solo un re che veniva a trovare Gerusalemme, che stendevano le palme, stendevano i vestiti, erano riconoscere: il nostro re è arrivato. E in versetto 41, e come egli si avvicinava, vide la città e pianse su di essa, dicendo: oh, se tu, proprio tu, avessi riconosciuto almeno in questo tuo giorno le cose necessarie alla tua pace, ma ora essi sono nascosti agli occhi tuoi. Cose erano necessarie per la pace di Gerusalemme? Che riconoscevano il Signore, che accettavano Gesù Cristo nella sua vita. Come abbiamo cantato, mi piace molto che nostro amico ha scritto questo canto, fratello Wendell, bastava che dicevo sì,

0: e arrendermi al suo amore. Anche qui Gesù piange su Gerusalemme, bastava che dicevi sì a me. Basta che tu mi permettevi di accoglierti come una gallina accoglie i suoi pulcini, sotto le mie ali, no? Una figura della protezione dell'Eterno. Le cose necessarie alla tua pace, bastava che loro credevano in Lui e accettavano Lui come Re. Se avessi almeno in questo tuo giorno, quindi era un giorno molto speciale, chi è stato qui per lo studio di Daniele sa già queste cose, ma li rivedremo in Daniele capitolo 9. Questo giorno era molto speciale. Profeta Daniele capitolo 9 versetto 24. In capitolo 9 Daniele stava pregando, digiunando, confessando i peccati suoi del suo popolo, perché voleva riconoscere le cose riguardo al futuro di Israele e quando loro potevano tornare nella loro terra, ricostruire la città, il tempio. E non solo questo viene svelato poi dall'angelo Gabriele, ma anche cose future del Messia e anche nei nostri tempi. E in versetto 24 l'angelo Gabriele dà la risposta a Daniele riguardo il popolo di Israele e dice: 70 settimane sono stabilite per il tuo popolo e per la tua santa città, per far cessare la trasgressione, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità, per far venire una giustizia eterna, per sigillare visioni e profezie e per ungere il luogo santissimo. Sappi perciò e intendi che da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino al Messia, il principe, vi saranno 7 settimane e altre 62 settimane. Essi sarà nuovamente ricostruito con piazze e fossato, ma in tempi angosciosi. Nello studio di Daniele abbiamo visto che queste 7 settimane, che non è veramente la parola settimana, ma è la parola sette. E non c'è tempo questa mattina, ma potete ascoltare lo studio di Daniele e poi potrete capire. Ogni giorno in queste settimane rappresenta un anno. Questo è provato dalla parola di Dio. Come ho detto, potete ascoltare lo studio, non c'è tempo questa mattina. Ma ogni giorno di questa settimana rappresenta un anno. E in versetto 26, dopo le 62 settimane, il Messia sarà messo a morte e nessuno sarà per lui. E il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario, la sua fine verrà con un'inondazione e fino al termine della guerra sono decretate devastazione. Quindi l'angelo Gabriele ci dichiara qui esattamente il tempo nella storia quando verrà il Messia. Questa profezia era molto anni prima di Gesù Cristo, della sua nascita. 445 anni, più o meno. E l'angelo Gabriele dice in versetto 25: sappi perciò intendi che da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino al Messia, il principe, vi saranno 7 settimane e altre 62 settimane. Quindi 62 e 7 sono 69. 69 settimane, quindi 69 sette, 69 per 7, 483 sono. Quindi l'angelo Gabriele dice, quando sarà fatto un decreto nel futuro di ricostruire la città di Gerusalemme, non di tornare a ricostruire il Tempio, perché quello è un decreto che ha fatto Ciro, ma quando sarà fatto il decreto di ricostruire la città di Gerusalemme, da quel giorno, 483 anni nel futuro, il Messia verrà e poi il Messia sarà messo a morte. Allora il giorno in cui Artaserse ha dato il comando a Neemia, potete leggere a casa Neemia 2, quando Artaserse ha dato l'ordine di ricostruire il tempio, i muri della città, c'erano due decreti prima, quando alcuni esili sono tornati a Gerusalemme, con Esdra e con, non mi viene in mente l'altro uomo che ha guidato questo gruppo, comunque, quei primi due decreti erano per ricostruire il Tempio, ma il decreto per ricostruire Gerusalemme e i muri è stato dato il 14 marzo 445 avanti a Cristo dal re Artaserse. Questo è un fatto di storia. Se leggi libri archeologici e storia, loro sanno queste cose. Io non ho fatto calcoli perché non avevo il tempo, ma altri fratelli prima di me hanno fatto questi calcoli. E calcolando anche del fatto che l'anno calendario ebraico era 360 giorni, non come il nostro, perché loro ancora oggi, il loro calendario e le loro feste religiose vengono secondo le lune, no? Come anche il calendario islamico, seguono i fasi della luna, quindi non sono anni esattamente lunghi come i nostri, ma fratelli molto più intelligenti e studiosi di me, astronomi, cioè quelli che calcolano le stelle, il tempo, loro hanno calcolato questi 483 anni ebraici di 360 giorni, quindi hanno moltiplicato 360 per 483, calcolato tutte le cose dal 14 marzo 445 e indovinate dove arriviamo? Noi arriviamo il 10 Nisan, che è il primo mese nel calendario ebraico, 32 anno domini. Voi sapete che anno domini cosa vuol dire, no? Dopo la nascita di Gesù, no? Quando Gesù aveva 32 anni. E il 10 Nisan, che si trova più o meno nel nostro calendario marzo-aprile, era il giorno, anche il 10 Nisan è un giorno speciale, il 10 Nisan era 4 giorni prima della Pasqua. In Levitico c'è una legge dove Dio ha detto 4 giorni della Pasqua voi dovete scegliere l'agnello per massacrare nel giorno di Pasqua, il 14 di Nisan. E per 4 giorni dovevano osservare e vedere se l'agnello era perfetto, perché nella Pasqua dovevano presentare un agnello perfetto, senza macchie, senza difetto, senza malattia. Quindi 4 giorni di quarantena, 4 giorni di controllare. Ma il 10 Nisan era il giorno in cui l'agnello veniva scelto, presentato pubblicamente. È proprio in questo giorno che Gesù qui, nel Vangelo di Luca, si è presentato davanti a Israele come re di Israele. Bello, no? Quindi gli israeliti, i studiosi, potevano sapere esattamente il giorno che il Messia doveva venire. Se loro erano studenti della parola di Dio e non tanti di regole religiosi, avrebbero saputo. Il Messia sta per arrivare, siamo quasi all'anno che adempierà i 483 anni profetizzato da Daniele. E perciò Gesù ha usato queste parole. O se tu, versetto 42, proprio tu avessi riconosciuto almeno questo tuo giorno. Non era un giorno come nessun altro giorno mai nella storia. Questo è tuo giorno. E purtroppo non hanno riconosciuto il loro giorno. E anche noi purtroppo, fratelli, se noi non riconosciamo neanche l'opera del Signore nella nostra vita, accadrà esattamente quello che è accaduto a Gerusalemme in versetto 43-44. Poiché verranno sopra di te dei giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti accercheranno e ti assiederanno da ogni parte, e abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te, e non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. È facile per noi per dire, ma come potevano essere così stupidi? Come potevano essere così ignoranti? I scribi, i farisei, che conoscevano la parola di Dio, che conoscevano esattamente il giorno in cui il Messia doveva presentarsi. Loro avevano il loro calendario, non avevano il nostro calendario, potevano calcolare al giorno quando il Messia doveva presentarsi come re. È facile per noi a giudicarli e dire, mamma mia, come sono stati ciechi, stupidi. Però poi dovrei dire, Craig Quam, tu riconosci la mia opera nella tua vita? Riconosci quello che voglio fare attraverso la tua vita? Riconoscerai i tempi in cui tu vivi e il tempo della mia visitazione? Fratelli, il nemico vuole mettere una sonnolenza sulla nostra vita spirituale, no? Che noi prendiamo questo atteggiamento, ah sì, domani evangelizzerò, domani pregherò, domani andrò in Africa o in Kosovo a fare un viaggio missionario. Domani comincerò a dare la decima al Signore e onorarlo con questa parte della mia vita. Domani, domani, domani. È pericoloso, ma io parlo a me stesso, non parlo a voi, no? E dobbiamo stare attenti. Io mi sono accorto, ma Craig, stai dormendo. Sono stato molto compunto da questi versetti. Oggi è il momento per Montebelluna. Oggi è il nostro momento. Siamo vivi, siamo in salute, abbiamo la grazia di Dio. Oggi è il giorno di muoverci, di proclamare l'anno del Signore. Perché Gesù dice, se voi fratelli di Montebelluna non aprite la bocca, le pietre grideranno. E nel giorno del giudizio vi condanneranno. Condanneranno me. Perché non hai aperto la bocca? Era il tuo momento. Stiamo attenti, perché il nemico vuole che, ah sì, magari domani parlerò con mio cugino il Signore. Domani pregherò. Ma vado al culto oggi o no, ma non lo so, c'è la nebbia fuori. Quanti di voi non andate al lavoro quando c'è la nebbia? Nessuno. A volte diamo molto più onore a un uomo, al nostro datore di lavoro, perché se no, veniamo licenziati, c'è una conseguenza immediata. Ma come il Signore è molto più misericordioso del nostro datore di lavoro, non dobbiamo ingannarci nel pensare che non ci saranno conseguenze. Ci saranno conseguenze eterne. È facile per noi giudicare i ebrei che non hanno riconosciuto il tempo del Signore. Ma potremmo essere anche noi nello stesso pericolo di non riconoscere che oggi è il tempo. Oggi è il tempo in cui posso pregare, oggi è il tempo in cui posso evangelizzare, oggi è il tempo in cui posso essere usato dal Signore. Giriamo in Matteo capitolo 24, versetto 4. E Gesù rispondendo disse loro, guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno il mio nome dicendo io sono il Cristo, e ne sudoranno molti. È interessante che questa parola in ebraico, Cristo, vuol dire l'unto. Anche nel mondo evangelico dicono, c'è l'unto a Milano, c'è l'unto di Dio a Torino, corriamo qua e là. Allora sentirete parlare di guerre, di rumore di guerre, guardate di non turbarvi perché bisogna che tutte queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Infatti si solleverà popoli contro popoli e regno contro regni. Vi saranno carestie, pestilenza, terremoti in vari luoghi, ma tutte queste cose saranno soltanto l'inizio delle doglie di parto. Quindi è buono che intendiamo cosa sta dicendo il Signore qua. Nella parabola delle mine, anche nel parabolo che vedremo più avanti, dice che il padrone fa un viaggio lungo in un paese lontano. Il Signore ha detto, io andrò via e sarà un lungo periodo prima del mio ritorno. E qui dichiara che nella storia dell'uomo ci saranno guerre e rumori di guerre. Sarà una cosa della storia umana regolarmente che accade. Guerre e rumori di guerre. Però, negli ultimi tempi, versetto 7, infatti si solleverà popolo contro popolo, regno contro regno, vi saranno carestie, pestilenze, terremoti in vari luoghi, ma tutte queste cose saranno soltanto l'inizio delle doglie di parto. Quanti di voi sorelle avete partorito un bambino? Nessuno? Solo Daniela? Dai, alzate le vostre mani. Allora, voi che avete sperimentato le doglie del parto, io posso solo supporre dai vostri gridi, come vengono le doglie del parto? All'inizio come vengono? Debole. E poi vengono più debole e poi c'è anche un'altra caratteristica delle doglie. Sono lontani uno dall'altro, no? Le prime doglie magari vengono leggermente e potrebbe passare anche un'ora, mezz'ora. Poi aumentano sia in intensità sia nel frequenza. Quindi il Signore ci sta dicendo una cosa molto importante. Lui ha detto, questi saranno i segni che io tornerò e saranno come le doglie di una donna incinta. All'inizio piano, all'inizio meno intenso. Poi, pom, pom, pom, pom. Virus dei polli, AIDS, terremoti in Pakistan, tsunami in Indonesia, uragani negli Stati Uniti. Questi sono i nostri giornali, ma la Bibbia ha dichiarato che queste cose accadranno. Versetto 29, allora vi sottoporranno a supplizi e vi uccideranno, e sarete odiati da tutta la gente a causa del mio nome. Allora molti si scandalizzeranno, si tradiranno, si odieranno l'un l'altro, e sorgeranno molti falsi profeti e ne sedurranno molti. E perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, in testimonianza a tutta la gente, e allora verrà la fine. Secondo voi il Vangelo è stato predicato in tutto il mondo? No, ma quasi. La parola di Dio è stata tradotta in quasi tutte le lingue umane. In quasi tutti i paesi nel mondo almeno c'è una piccola testimonianza. Non potevamo dire questo 100 anni fa, neanche 50 anni fa. A causa del peccato, versetto 12, perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. Non so se voi guardate questi porta a porta. Ma mi piace guardare queste cose politiche, non perché mi interessa così tanto, però per avere un po' la mano sul polso dell'Italia, no? Cosa sta accadendo in Italia, no? E non so, un tema costante che vedo in queste cose è un po' un grido dal cuore della gente italiana, cosa sta succedendo? Mamme che ammazzano bambini. Ragazzini che ammazzano la mamma e il figlio. Nel mio paese i bambini che vanno a scuola con le mitragliatrici a sparare sconosciute. Queste cose non esistevano quando ero a scuola. Non ho mai sentito in tutta la mia vita scolastica una sparatoria in una scuola. E adesso non passa un mese. E sento tanta gente dice, ma cosa sta succedendo nel mondo? I giovani non hanno più rispetto. Cosa volete? Se voi mettete pornografia dalla mattina alla sera sulla televisione, parolacce e bestemmia a tutta forza, cosa vuoi che i giovani imparino? Se vengono innalzati e saltati i giocatori di calcio che sputano nella faccia dell'opponente, come si dice? Avversari. E poi lui è un idolo in questo paese. Per me è una vergogna. È una vergogna questa persona. Dovevano mandarlo a casa e vietarlo di giocare più. Tu hai fatto vergognare l'Italia. Invece, oh, è il Dio dei nostri giorni, come tanti altri. No? I cantanti, questi che vivono vite dissolute di droga, di sesso, di cose, no? I giovani, questi sono le persone poste davanti ai giovani come esempio, no? E poi la gente dice, porta a porta, come mai? E come mai? Avete affidato la gioventù a questi porci e poi dite come mai? Per il Dio del denaro, ah, ma dobbiamo tutti lavorare, non abbiamo tempi per i figli. Ah, no. Non dico che se due lavorano, però a volte no. Sì, lavoriamo, ma poi non abbiamo mai tempo per... Sacrifichiamo i nostri figli, no? I nostri idoli del materialismo. È giusto lavorare e guadagnare la vita, però è giusto anche avere un equilibrio. E ormai il nostro mondo occidentale ha perso completamente l'equilibrio. In Primo Tessalonicese, capitolo 5... Poi concluderemo. Versetto 1. Ora quanto ai tempi e alle stagioni, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Quando infatti diranno pace e sicurezza, allora una subitanea rovina cadrà loro addosso come le doglie di parto alla donna incinta e non scamperanno affatto. Quindi anche qui l'Apostolo Paolo usa le doglie di una donna per paragonare i segni degli ultimi tempi. Ma voi, fratelli, non siete nella tenebre così che quel giorno vi sorprende come un ladro. Il ritorno di Cristo verrà come un ladro di notte ai impreparati, quelli che beffano il suo ritorno. Come in Pietro dice, negli ultimi tempi ci saranno chi beffa il ritorno del Signore, dice, ah, le cose non sono mai cambiate. Ma Paolo dice in versetto 1, quanto ai tempi e alle stagioni, fratelli, non avete bisogno che ve ne scrive. È vero che il Signore ha detto, nessuno sa l'ora o il giorno in cui io tornerò. E chi vuole mettere una data, il Signore tornerà in questo giorno, è un falso profeta, perché il Signore ha detto, nessuno sa, neanche angeli in cielo. Però Paolo dice i tempi stagioni, quindi i tempi generali la Chiesa deve sapere. E in versetto 4, ma voi fratelli non siete nella tenebre così che quel giorno vi sorprende come un ladro. Come i vergini avveduti erano lì a aspettare che venisse il grido, lo sposo arriva, e c'erano quei vergini stolti. Ah sì, verrà... No? E questi sono una figura della Chiesa consacrata e la Chiesa sconsacrata. Voi, fratelli, non siete nella tenebre così che quel giorno vi sorprende come un ladro. Voi tutti siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né della tenebre. Perciò non dormiamo come altri, ma vegliamo e siamo sobri. Quindi questa è la parola per me questa mattina e per voi. Siamo sobri, vegliamo, siamo pronti. Il Signore sta per tornare. Magari non sarà oggi o domani, magari sarà fra 10 anni o 20 anni. Io non metterò dati. Ma Gesù nel Vangelo ha detto, chi vedrà questi segni, quella generazione non passerà finché si adempi tutto. Quindi... tutti i segni degli ultimi tempi si adempieranno nello span, si dice? Nello spazio della vita di un uomo. Cioè la generazione che vedrà il primo segno non passerà finché tutto si è adempiuto. Voi sapete qual è il primo segno degli ultimi tempi? Nel 48, maggio di 48 è accaduto qualcosa. La nascita di Israele, nell'adempimento di Ezechiele e tante profezie nel Vecchio Testamento, Dio ha detto: io disperderò il mio popolo in tutto il mondo, ma negli ultimi tempi io li radunerò di nuovo come paese. Mai è accaduto nel mondo che un paese sia disperso, distrutto, che non esisteva più? Immaginate l'Italia, veniamo invasi, tutti gli italiani vengono deportati in Cina, in India, in Africa, negli Stati Uniti, qui viene raso al suolo, viene abolito la lingua italiana e passano e viene invaso da altre persone che parlano altre lingue e passano 2000 anni. 2000 anni. E poi, per miracolo di Dio, questi popoli cominciano a venire presi e riportati, parlando l'italiano, e riformano di nuovo l'Italia. Secondo voi è una cosa molto probabile? È una cosa impossibile. Mai accaduto. Solo Israele. Gesù ha detto: quando vedrete il fico sbocciare, saprete che la fine è vicino. Il fico nella parola di Dio rappresenta sempre Israele. Quindi Gesù ha detto: quando vedrete sbocciare, quando vedrete Israele rinascere, sapete che siamo negli ultimi tempi. Vogliamo leggere un ultimo versetto. Voglio chiedervi di alzarvi in piedi. In secondo Pietro capitolo 3, versetto 1: carissimi, questa è già la seconda epistola che vi scrivo. In entrambi cerco di tenere desto il vostro genuo modo di pensare, facendo appello alla vostra memoria, affinché vi ricordate delle parole già dette dai santi profeti, del comandamento dello stesso Signore e Salvatore, trasmessovi da noi apostoli. Prima di tutto doveste sapere questo, che nei ultimi giorni verranno dei schernitori, che cammineranno secondo le loro proprie voglie e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Da quando infatti i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Ma essi dimenticano volontariamente che per mezzo della parola di Dio i cieli vennero all'esistenza molto tempo fa e che la terra fu tratta dall'acqua e fu formata mediante l'acqua. A motivo di cui il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì, mentre i cieli e la terra attuali sono riservati dalla stessa parola per il fuoco, conservati per il giorno del giudizio e della perdizione dei uomini empi. Ora, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni credono che egli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. E dobbiamo stare attenti anche noi come credenti: ma sì, le profezie degli ultimi tempi, ma anche 20 anni fa dicevano queste cose. Ma 20 anni fa erano anche veri. Perché se questo è il nostro atteggiamento, il nostro cuore è indurito davanti a Dio e siamo diventati schernitori. Ma in versetto 9 Pietro dichiara che il Signore non è in ritardo di adempiere le sue promesse, ma Lui è molto paziente. Il Signore vuole che viene la pienezza dei gentili. Il Signore vuole riempire la sua Chiesa e vuole usare noi, fratelli. Amen. Vogliamo pregare. Alleluia. Signore, io ti prego per la mia vita che tu mi scuoterai, Signore, che posso veramente ogni giorno vegliare e essere avveduto, Signore. Che ogni giorno, Signore, possiamo avere quella passione che potresti ritornare in qualsiasi momento per noi. Signore, vogliamo essere pronti, vogliamo essere avveduti Vogliamo avere le nostre lampade piene del tuo olio. E Signore, se c'è qualcuno questa mattina che non è pronto per il tuo ritorno, che loro possono anche in questo momento dire quel sì a te, Signore, e rendersi al tuo amore. Possono confessare le loro mancanze, il loro peccato a te, Signore. Che tu possa perdonarli, liberarli, Signore, scioglierli. E Signore, se nel passato siamo stati pigri, siamo stati addormentati, perdonaci. Darci la grazia e la forza, Signore, veramente di permetterti di cavalcare su di noi, Signore, nel mondo in cui ci hai posto. Usaci, Signore, in questi ultimi tempi, Signore. Affilaci, Signore, come una spada, Signore, ben tagliente, che possiamo essere usati per te, per la tua gloria, che possiamo portare un cambiamento nel mondo in cui noi viviamo. E Padre, noi chiediamo tutte queste cose nel nome di tuo Figlio Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Ma tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Cari amiche e amici che vi siete messi in ascolto, siamo lieti di potervi salutare con l'augurio che quanto direte possa esservi utile ed incoraggiamento. State seguendo A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio

La paura è un sentimento universale. Chi dice di non avere mai avuto paura mente, e le persone più coraggiose sono quelle che ammettono sinceramente di avere conosciuto la paura. Quando qualcosa ci spaventa, abbiamo bisogno di sicurezza, di un rifugio materiale o a volte anche psicologico. Un bambino ha bisogno della presenza dei genitori. Può essere rassicurante avere vicino un amico. A volte può essere un luogo dove ci troviamo a nostro agio, che placa i nostri timori e ci dà la forza di affrontare quello che ci aspetta. Ma la Bibbia ci presenta il maggior motivo di sicurezza. Il salmista diceva: «Il mio Dio è la rocca in cui mi rifugio». Non si tratta tanto di una fortezza materiale, ma di un rifugio spirituale, psicologico, morale. Sapere di poter contare su Dio, sul suo sostegno e sulla sua presenza continua è una realtà che ci aiuta a superare difficoltà, imprevisti e anche dolori. Non sempre saremo liberati dalla difficoltà in sé, ma avremo il sostegno per affrontarla e uscirne più maturi e con una maggior fede nel Signore. Ma dobbiamo conoscere Dio per poterlo avere come fortezza. Lo conoscete in questo modo? Scriveteci se desiderate fare domande e chiedere spiegazioni su quanto ascolterete. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo come per il Signore e non per gli uomini. Paolo voleva che fosse chiaro per i cristiani che il Vangelo che aveva predicato loro non veniva dagli uomini e che lui stesso non era stato chiamato ad essere apostolo da nessun essere umano. Egli diceva che se avesse cercato il favore degli uomini o se si fosse sforzato di piacere agli uomini, non avrebbe potuto essere un servo di Cristo. Riconosci che ti dai da fare perché stai cercando di fare impressione sugli altri? Suoni o canti durante le riunioni della Chiesa per non essere da meno di un altro? Insegni alla scuola domenicale perché questo ti fa sentire in qualche modo importante? O semplicemente perché te lo hanno chiesto, ma senza nessuna convinzione da parte tua? Sono tutte buone attività, ma perderai presto ogni zelo per il tuo incarico se non è il Signore che lo ha preparato per te. Fare ciò che Dio vuole da noi dovrebbe essere più importante del piacere agli altri. Impara a esaminare i motivi per cui fai le cose.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
0: In occasione dell'ultimo viaggio di Paolo a Gerusalemme nacque una sommossa perché si era sparsa la voce che gli avesse condotto con sé un gentile nel tempio. Ai gentili era vietato, dietro pena di morte, di penetrare al di là del cortile esterno del Tempio di Gerusalemme. Avvisi in greco e in latino erano affissi a regolare distanza lungo la barriera che circondava i cortili interni, ammonendo i gentili della pena presente per tale infrazione sacrilega. Sono state trovate due di queste iscrizioni, ambedue in greco. Una da Charles Clermont Ganon nel 1871, e un'altra in forma più frammentaria nel 1935. L'iscrizione dice: «Nessun forestiero può superare la barriera che circonda il tempio e la sua cinta. Chiunque sia preso nell'atto di farlo sarà personalmente responsabile per la morte che ne seguirà».
1: Gli scritti di Luca si prestano a questa specie di illustrazione più di altri scrittori del Nuovo Testamento, perché la narrazione viene collegata al contesto degli avvenimenti contemporanei. Non è necessario ricordare come sia stata provata l'accuratezza di Luca quando è stata posta a confronto con prove di tale genere. Le prime ricerche del defunto Sir Ramsay portarono grande contributo nello stabilire il credito di cui era degno Luca come storico serio, laddove nei suoi scritti successivi vi fu una sfortunata tendenza da parte dell'apologeta popolare a sommergere lo scienziato archeologo. Molte notizie utili sono presentate da Cadbury in un suo libro, un volume il cui valore è tanto maggiore quanto il dottor Cadbury nega ogni motivo apologetico.
0: Anche dove si è sospettato Luca di immaginazione, qualche nuova prova è sorta in seguito a difenderlo. Per esempio, il suo accenno a Lisania, tetrarca della Vilene, all'epoca in cui Giovanni Battista iniziò il suo ministero, nel 27 d.C., era stato considerato un errore, perché il solo governatore avente quel nome in quelle contrade e noto sulla base degli antichi storici era il re Lisania, giustiziato da Antonio dietro istigazione di Cleopatra nel 36 a.C. Ma un'iscrizione greca proveniente da Abila, da cui prende nome il territorio di Abilene, riporta una dedica fatta da un certo Ninfeo, Liberto di Lisania il tetrarca, fra gli anni 14 e 29 d.C., intorno al periodo indicato da Luca.
1: Molti studi sono stati compiuti circa l'affermazione contenuta nel testo di Luca 2 a proposito del censimento imperiale tenuto mentre Quirinio governava la Siria. Sappiamo che Quirinio fu governatore della Siria a partire dall'anno 6 ma il censimento di cui parla il testo di Luca, capitolo 2, deve essere stato tenuto prima della morte di Erode il Grande, avvenuta nel 4 a.C. Si ammette che tale censimento possa essere avvenuto nel regno di Erode, possa aver fatto parte di una registrazione in tutto l'impero e che possa aver comportato la registrazione nella patria d'origine. Si è sostenuto anche che Quirinio fu governatore della Siria per la seconda volta nell'anno 6 d.C. e che il censimento di cui parla il testo di Luca si verificò durante un suo precedente governatorato. Ma è tuttavia difficile far coincidere una tale precedente periodo di carica con quanto conosciamo sulla storia della provincia di Siria nell'ultimo decennio avanti Cristo.
0: L'iscrizione latina sull'Apis Tiburtinus, abitualmente invocata come prova che Quirinio fosse governatore della Siria due volte, prova soltanto che egli governasse due volte una provincia come legato imperiale. Essa non prova che egli avesse già ricoperto la sua precedente carica di governatore in Siria, dove certamente fu esercitata la sua seconda nomina. Si accetta più generalmente oggi che egli abbia esercitato la sua carica precedente in Galazia. In tal caso sarebbe meglio seguire quei commentatori che, attenendosi a un accenno di Tertulliano, leggono in Luca capitolo 2 Saturnino al posto di Quirinio. Senzio Saturnino fu governatore della Siria nel periodo dall'8 al 6 avanti Cristo. Mentre la prova fornita dalle iscrizioni illustra l'accuratezza di Luca nei particolari, più imponente ed in realtà più importante è la grande sicurezza con la quale egli può presentare l'esatta atmosfera di un luogo dopo l'altro con il minimo di parole descrittive. È un autore che è in grado di vedere i luoghi e gli avvenimenti descritti, mettendo anche i lettori in grado di vederli.

Gentilissime ascoltatrici e cari ascoltatori, come ho detto poco fa, sono contento di trovarmi con voi e di proseguire questa conversazione, ringraziandovi anche per l'ospitalità e il tempo che mi accordate. Abbiamo la certezza che il tempo dedicato alle cose del Signore è sempre proficuo e determinante, perché è quello che può orientare il nostro cammino in maniera proficua e gratificante. Quante volte siamo costretti a rimpiangere il tempo perduto e quello sprecato, ma quando stiamo vicini al Signore tutto è diverso, perché scopriamo che Egli ci aiuta e ci dona la sapienza per fare le cose in maniera corretta. Gloria a Dio per questo. Ecco perché vi invitiamo ad apprezzare questi momenti e a viverli intensamente nell'ascolto di quello che il Signore vuole comunicare a ciascuno di noi. Molto spesso si sente dire: finché c'è vita c'è speranza. Questa è una delle tante frasi fatte che sentiamo pronunciare tutti i giorni. Un'altra di queste frasi è: basta che ci sia la salute e c'è tutto. Potremmo ricordarne ancora tante altre. Esse in genere racchiudono la saggezza umana e si continua a ripeterle senza mai chiedersi se siano vere. Se abbiamo la salute fisica, se abbiamo anche una certa prosperità, ma non abbiamo speranze che vadano oltre e al di là della vita in questo mondo, ebbene sappiatelo, cari amici, in realtà non abbiamo molto. Quante persone hanno vita e salute, ma sono disperate e si trascinano senza motivazioni, quando poi non giungono al suicidio. Infatti, cos'è la vita senza la benedizione e la presenza di Dio? Il salmista diceva tanti secoli fa: o Dio, la tua benignità vale più della vita. Vivere senza essere sicuri che la nostra esistenza ha realmente uno scopo ed un significato è un modo disperato e disgraziato di vivere. Non c'è luce, non c'è stimolo. Al contrario, poter mettere la nostra vita nelle mani di un Dio amorevole e onnipotente ci dona una sicurezza ed un equilibrio che difficoltà e problemi giornalieri non potranno mai distruggere. Se vogliamo che la nostra vita abbia significato, è indispensabile affidarla a Dio, a Gesù Cristo, colui che è venuto dal cielo per salvarci e farci figli di Dio. Leggiamo nella Bibbia che un giorno un uomo ha rivolto a dei servi di Dio la seguente domanda: che devo fare per essere salvato? E questi gli risposero: credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua. E anch'io vi domando: avete creduto nel Signore Gesù Cristo? Se potete rispondere affermativamente a questo interrogativo, allora vuol dire che avete posto il fondamento per essere sicuri della vostra salvezza. Credo che non dobbiamo mai stancarci di ripetere questa domanda e di appropriarci del suo significato. Infatti, da questa domanda importante scaturiscono tante altre domande. Per esempio, che cosa significa credere nel Signore Gesù Cristo? Credere, secondo la Bibbia, vuol dire avere fede, confessare ed agire di conseguenza. Credere in Gesù Cristo vuol dire accettarlo come Egli è e divenire una stessa cosa con Lui. Sono convinto che, sebbene viviamo in un paese che ha la pretesa di essere cristiano, che noi non possiamo dirci veramente cristiani, affermare che crediamo in Gesù Cristo e poi rifiutarlo, ad esempio, come Signore assoluto della nostra vita. Negare la sua Signoria vuol dire non avere più fede in Lui. Essere disubbidienti a colui che riconosciamo come Signore vuol dire peccare contro di Lui. Chi avrà fede in Lui riconoscerà che la disubbidienza è peccato. L'Apostolo Giovanni lo dice nella sua lettera e gli scrive che il peccato è la violazione della legge di Dio. Anche la lettera agli Ebrei ci dice che le parole di disubbidienza e di incredulità sono la stessa cosa. Leggiamo ancora nella Bibbia che in seguito che Dio aveva ammonito Israele
a non avere un cuore peccatore ed incredulo che si allontana dal Dio vivente, leggiamo che egli giurò che essi non sarebbero entrati nel suo riposo perché furono disubbidienti. Ed infatti noi vediamo

per quello che egli è realmente. Questo porterà un cambiamento nella nostra vita e anche nella nostra vita di preghiera. Se crediamo in Gesù come Signore, allora non gli detteremo più la lista delle nostre richieste o di quello che vorremmo che egli facesse. Fermiamoci quindi per un istante per la nostra pausa musicale e dopo riprenderemo questo nostro tema.

Riconoscere la signoria di Gesù Cristo vuol dire imparare ad affidarci a Lui nella certezza che Egli conosce perfettamente le nostre necessità e provvederà a tutto nella maniera e come quando Lui vorrà. Questo ci darà un senso di serenità e di pace. Impareremo che pregare vuol dire approfondire la nostra fiducia nel Signore, conoscere meglio il Suo amore e non comandare. Credo che quando preghiamo dovremmo chiederci chi è veramente il Signore. Certo, noi possiamo chiedergli tutto quello di cui abbiamo bisogno, anzi, siamo incoraggiati a farlo con serietà e nella massima libertà. Però dare ordini a Dio e dirgli ciò che deve fare significa negare a Lui la sua signoria. Quando il Signore Gesù Cristo ha parlato a migliaia di persone convincendole della sua autorità, a qualcuno della folla venne l'idea di dire a Gesù di aiutarlo a ricevere ciò che egli voleva. Costui non ha pregato Gesù, ma gli ha comandato di intervenire nella sua difficoltà familiare, intimando al fratello di condividere con lui l'eredità. Ma la sua richiesta venne rifiutata da Gesù. E Gesù raccontò la parabola del ricco stolto per insegnare quanto sia folle impostare la propria vita senza il suo aiuto e senza tenere conto della sua autorità. Un'altra volta anche Pietro cercò di dire a Gesù ciò che doveva fare. Egli non voleva assolutamente che Gesù prendesse la via della croce. Anzi, pronunziò queste parole: «Dio non voglia, Signore». Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro: «Vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio ma delle cose degli uomini». In qualche modo Pietro stava dicendo a Gesù: «Signore, tu non devi morire sulla croce». Questo succede quando pretendiamo di dire a Dio quello che deve fare, anziché sottometterci a Lui, riconoscendone la signoria e la sua infinita saggezza. A volte pensiamo di essere a posto perché quando ci rivolgiamo a Gesù Cristo lo chiamiamo Signore, ma questo non deve essere solo un titolo onorifico, ma corrispondere ad una realtà di sottomissione e di reverenza. Per questo motivo un giorno Gesù, rivolgendosi ai suoi discepoli, disse: «Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi comando?» Credo che non dovremmo avere paura a sottometterci a Gesù Cristo, perché Egli non è venuto per schiacciarci o per fare pesare la sua volontà su di noi, ma per offrirci la sua guida, per accordarci la sua saggezza, la sua benedizione. Tutte cose che non può donarci se vogliamo fare di testa nostra, se pretendiamo di continuare ad essere padroni della nostra vita e a disporre del tempo come vorremmo noi. Quando crediamo in Gesù Cristo per ottenere salvezza, in quel momento affidiamo a Lui tutta la nostra esistenza, ed è in questo modo che Egli può condurci in maniera sicura. Perciò lasciamo a Lui le redini.

della nostra vita e noi sperimenteremo la bellezza e la gioia di una vita rinnovata e trionfante. Adesso proseguiamo la nostra meditazione della seconda Pietro. Al capitolo secondo leggiamo: però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata. Molti li seguiranno nella loro sensualità e a causa loro la via della verità sarà diffamata. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false, ma la loro condanna già da tempo è all'opera e la loro rovina non si farà aspettare. Come abbiamo detto prima, continua l'esame della seconda lettera di Pietro e siamo giunti al testo in cui l'Apostolo rivolge un pressante appello ai suoi lettori perché siano vigilanti. Infatti, non possiamo ignorare che, conformemente a quanto insegna la parola del Signore, più andiamo avanti e più ci saranno difficoltà per quanti vogliono restare fedeli a Dio e alla sua parola. Perché nella Chiesa del Signore Gesù Cristo ci saranno purtroppo degli infiltrati, cioè persone che useranno un frasario pio, ma che non hanno la vita di Cristo, perseguono altri fini, diversi da quelli che Gesù Cristo vuole realizzare per noi. Parlando di queste persone, l'Apostolo Pietro dice che queste persone nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false. Sono espressioni molto forti che esiteremmo ad usare se non avessimo una sicurezza matematica su quanto si afferma. Perciò, se lo Spirito Santo ha voluto far mettere per iscritto queste cose, non possiamo considerarle delle esagerazioni. Osserviamo infatti che qui si usano dei termini con una connotazione commerciale. Si parla di cupidigia. Vuol dire che non esistono interessi morali e spirituali. Abbiamo quindi una manifestazione opposta a quella che si ha con l'Evangelo. Infatti, con il messaggio del Signore si ha liberazione, affrancamento. Al contrario, le dottrine umane legano, ingannano, perché dietro c'è sempre un secondo fine, ossia la cupidigia. Questa parola parla di bramosia, di desiderio sfrenato, avidità. E tutto questo non si applica solo al denaro, ma riguarda anche la sete di potere, di influenza. Naturalmente, dovendo nascondere quelli che sono i fini reali di questa azione, si ricorre a parole false. Non si dice realmente quello che si vuole, ma si usano parole che portano fuori strada. Questo non viene da Dio, ma dal diavolo, che è il padre della menzogna. Impariamo allora a vigilare e ad esercitare il discernimento in modo da distinguere la verità dall'errore. Solo in questo modo il nostro cammino sarà sicuro ed avremo il privilegio di essere condotti nella via della verità che fa veramente liberi. Che il Signore ci aiuti.

Avete ascoltato il programma A Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Matteo, capitolo undicesimo. Ed avvenne che quando ebbe finito di dare le sue istruzioni ai suoi 12 discepoli, Gesù si partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Or Giovanni, avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: «Sei tu colui che ha da venire, o ne aspetteremo noi un altro?» E Gesù rispondendo disse loro: «Andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista e gli zoppi camminano. I lebbrosi sono mondati e i sordi odono, i morti risuscitano e l'Evangelo è annunziato ai poveri, e beato colui che non si sarà scandalizzato di me». Or come essi se ne andavano, Gesù prese a dire alle turbe intorno a Giovanni: «Che andaste a vedere nel deserto? Una canna dimenata dal vento? Ma che andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, quelli che portano delle vesti morbide stanno nelle dimore dei re. Ma per chi andaste? Per vedere un profeta? Sì, vi dico, è uno più che profeta. Egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando il mio messaggero davanti al tuo cospetto, che preparerà la via dinanzi a te. In verità io vi dico che fra i nati di donna non è sorto alcun maggiore di Giovanni Battista, però il minimo nel regno dei cieli è maggiore di lui. Or dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli è preso a forza e dei violenti se ne impadroniscono, poiché tutti i profeti e la legge hanno profetato fino a Giovanni, e se lo volete accettare, egli è l'Elia che doveva venire. Chi ha orecchi, oda. Ma a chi assomiglierò io questa generazione? Ella è simile ai fanciulli seduti nelle piazze che gridano ai loro compagni e dicono: «Vi abbiamo suonato il flauto e voi non avete ballato. Abbiamo cantato dei lamenti e voi non avete fatto cordoglio. Difatti è venuto Giovanni non mangiando né bevendo e dicono: ha un demonio. È venuto il figliuolo dell'uomo mangiando e bevendo e dicono: ecco un mangiatore ed un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza è stata giustificata dalle opere». Allora egli prese a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti, perché non si erano ravvedute. «Guai a te, Corazin! Guai a te, Betsaida! Perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi, già da gran tempo si sarebbero pentite con cilicio e cenere. E però vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, o Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino nell'Ades, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, ella sarebbe durata fino ad oggi. E però io lo dichiaro, nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua». In quel tempo Gesù prese a dire: «Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e niuno conosce appieno il figliuolo se non il Padre, e niuno conosce appieno il Padre se non il figliuolo e colui al quale il figliuolo avrà voluto rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su voi il mio giogo ed imparate da me, perch'io son mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E benvenuti allora a Contrappunti, ancora una volta adesso Mario Pieri al microfono di questo programma. Come sapete starò con voi per la prossima mezz'oretta. E allora, cosa vi offre Contrappunti oggi? Oggi andremo ad incontrare il vecchio Simeone, il quale a sua volta incontrò 2000 anni fa, o giù di lì, il bambino Gesù. Ecco, sicuramente avrà qualcosa da insegnarci ancora oggi. E poi ancora parleremo di uno strano fatto che ha a che fare con un cellulare, un fatto realmente accaduto qualche tempo fa nella capitale, a Roma. E poi, come sempre, avremo la musica che allieterà il tutto, e con la musica cominciamo anche quest'oggi. Questa canzone di Albino Montisci apre il nostro programma. Amici, mi raccomando, restate con me, intanto buon ascolto.

0: E Albino Montisci assieme a Paola Del Genio hanno aperto il programma Contrappunti di oggi con il brano intitolato Correrò, tratto dall'album Amore senza confine. E adesso un incontro con il vecchio Simeone. Dopo aver visto un bambino in braccio a sua madre, il vecchio Simeone esclamò: «Ora, Signore, lascia andare il tuo servo, perché gli occhi miei hanno visto la salvezza». E quello che condividerò con voi è tratto da un articolo di Giuseppe La Torre dal mensile Voce Evangelica.
1: Incontri. 2000 anni, ma sempre attuali.
0: Per avere una visione completa andiamo a leggere cosa dice il Vangelo di Luca al capitolo 2, i versetti da 22 a 32. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà consacrato al Signore, e per offrire il sacrificio di cui parla la legge del Signore, di un paio di tortore oppure di due giovani colombi. Vi era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone. Quest'uomo era giusto e timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele. Lo Spirito Santo era su di lui e gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di avere visto il Cristo del Signore. Egli, mosso dallo Spirito Santo, andò nel Tempio e, come i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere al suo riguardo le prescrizioni della legge, lo prese in braccio e benedisse Dio dicendo: «Ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo secondo la tua parola, poiché i miei occhi hanno visto la tua salvezza che hai preparata dinanzi a tutti i popoli per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele». Ecco fin qui la lettura biblica. La salvezza allora in un bambino come i nostri, un bambino piccolo, indifeso, debole. Cosa avevano di speciale gli occhi di Simeone per vedere in un bambino forza, potenza, salvezza e liberazione? Noi oggi sappiamo e crediamo chi era quel bambino, ma il vecchio Simeone aveva davanti a sé un bambino come i nostri, dicevo, un bambino mezzo assonnato, un bambino che piangeva, un bambino tutto sommato dolce e gracile. Eppure Simeone ha ugualmente visto in lui questa salvezza. C'era tanta gente nel tempio quel giorno, eppure solo Simeone ha visto la salvezza. Ecco, chissà quanti gli avranno ridacchiato alle spalle mentre parlava. Ecco, per i cristiani il Messia è già venuto, ma per gli altri, ecco, non è vero, perché nulla di ciò che le scritture annunciano che accada alla venuta del Messia si è ancora verificato. Forse che oggi il lupo abita con l'agnello, oppure il leopardo forse oggi dorme tranquillamente accanto al capretto. Dov'è il bambino che fa pascolare insieme il leone e il bestiame ingrassato? Questo secondo quanto dicono alcune profezie tratte dalla scrittura. Ecco, e non diciamo che da quando Gesù è venuto nel mondo il mondo stesso ha avuto pace. Non è vero. Sembra quasi, anzi, che più si è andati avanti, più il mondo sia stato stretto dalla morsa della morte, della violenza. Altro che lupo e agnello assieme. Oggi nel mondo non ci sono solo i paesi in guerra, non c'è solo l'Afghanistan, il Sud America, il conflitto israeliano-palestinese. Ci sono decine di conflitti che sono dimenticati. Ecco, cosa risponderemo a coloro che ritengono che il Messia non è ancora venuto? Cosa abbiamo da rispondere a chi ci ridacchia dietro quando diciamo che in Cristo la salvezza è già venuta? Ecco, ma a proposito, noi crediamo che la salvezza sia veramente venuta? I nostri occhi hanno visto la salvezza come l'ha vista Simeone, oppure non vediamo nulla, solo un bambino piccolo, gracile, indifeso davanti a noi. Ecco, davanti alla grande sofferenza dell'umanità, davanti alle grandi tragedie della povera gente, cosa riusciamo a vedere, cosa riusciamo a dire? Quando il nostro animo è schiacciato dallo sconforto e dall'amarezza, i nostri occhi riescono a vedere in Cristo la salvezza? Ecco, dobbiamo chiedercelo. Oppure quando leggiamo il giornale, i nostri occhi affondano in storie amare, storie piene di sofferenza e di morte, in storie assurde, a volte intrise di disgusto e di violenza. Quando leggiamo le storie di prevaricazione, disgustosamente sempre uguali e sempre presenti, oppure quando leggiamo storie di bambini seviziati, di donne trattate come giocattoli e che nell'indifferenza di molti vedono schiacciata la loro dignità, oppure quando incollati davanti alla televisione assistiamo dal vivo alle tragedie dell'umanità, ecco, allora dobbiamo chiederci: cosa vedono i nostri occhi? Oppure quando, sprofondati nella solitudine, ci sembra che il nostro Dio sia più piccolo di noi, più maltrattato di noi, oppure più impotente di noi, ecco, ancora chiediamoci: cosa vedono i nostri occhi? Riusciamo a vedere la forza sotto o dietro questa debolezza? Riusciamo a vedere il tutto sotto un frammento? Riusciamo a vedere la vita sotto la morte? Noi che diciamo di vedere oltre le parole della Bibbia, noi che crediamo in Cristo come il Messia, ecco, riusciamo a vedere la sconfitta del male, della morte, della violenza oppure del sopruso? I nostri occhi vedono la salvezza nonostante tutto? Oltre la cortina della paura e dell'angoscia, da piccole e da grandi cose, cosa vedono i nostri occhi? In realtà noi siamo abituati a vedere la cruda realtà e nient'altro che la cruda realtà. C'è un'espressione nella nostra lingua che dice: dire pane al pane e vino al vino. Ecco, i nostri occhi ormai vedono solo ciò cui siamo abituati a vedere e sentiamo solo ciò cui siamo abituati a sentire. Eppure c'è una realtà e una presenza nella nostra vita e nel mondo che possiamo riuscire a vedere con gli occhi della fede, come accadde al vecchio Simeone anni e anni fa. Se è vero che non tutti quelli che hanno gli occhi chiusi sono addormentati, è anche vero che non tutti quelli che li hanno aperti sanno vedere. Il mondo e la vita non sono abbandonati a se stessi o al destino cieco. Al di là della morte e della sconfitta, al di là della sofferenza e dell'amarezza, c'è una grande luce della quale è possibile vederne uno spiraglio. Il Dio della misericordia ci è vicino. È forse rivolto ancora a noi oggi il monito del Vangelo di Giovanni, il quale inizia dicendo che la luce che illumina ogni persona stava per venire nel mondo, ma il mondo non l'ha riconosciuta. Allora chiediamoci: a che serve avere gli occhi se poi il nostro cuore è cieco? Bye.

life. È una preghiera che scaturisce dalla consapevolezza di sapere di avere un cuore un po' indurito, forse anche sporco. I miei occhi sono asciutti, la mia fede è vecchia, il mio cuore è duro e le mie preghiere sono fredde, e so che dovrei essere vivo per te e morto a me stesso, dicono le parole della canzone che abbiamo appena ascoltato. Che si può fare per un cuore come il mio? Ammorbidiscilo tu con olio e con il vino. L'olio sei tu, il tuo spirito di amore. Lavami di nuovo, ti prego, Signore, nel vino del tuo sangue. Ecco, queste, come dicevo, le parole di My Eyes Are Dry. I miei occhi sono asciutti. L'abbiamo appena ascoltata dalla voce di Keith Green. E adesso noi voltiamo decisamente pagina e parliamo di cellulari e preghiera. Uno strano paragone. Sentite. Come sempre c'è del buono in tutto e in tutti, si dice. Per una volta i vecchi proverbi hanno ragione. Ecco, a un signore romano, infatti, deve ringraziare il suo cellulare per avergli salvato la noia, o ancora di più il danno, di un furto. Ecco, come è successo? Mentre attraversava da solo in macchina uno dei grandi parchi di Roma, è stato avvicinato da due giovani, ognuno su una moto abbastanza potente. Gli hanno fatto segno di fermarsi e, senza capire cosa stesse succedendo, si è fermato, ha chiesto al giovane che si era avvicinato dal finestrino cosa volesse, e per risposta il giovane gli ha afferrato il braccio appoggiato sul finestrino abbassato e ha cominciato a sfilargli l'orologio. Con grande spavento e un po' di presenza di spirito, l'uomo è riuscito a ritirare il braccio con l'orologio ancora al suo posto e a mettere in moto la macchina. Ma i due giovani ovviamente non hanno desistito, hanno inforcato le loro moto e lo hanno seguito. Hanno cercato di avvicinarsi pericolosamente alla macchina per convincerlo ancora una volta a fermarsi. Ma all'automobilista è venuta la buona idea di fare con il suo cellulare, che aveva accanto sul suo sedile, il numero dei carabinieri. Poco dopo, mentre continuava a cercare di evitare ancora i ladri, è riuscito a indicare ai carabinieri il punto in cui si trovava. Ha dovuto evitare ancora i giovani per pochi minuti e intanto sono arrivati i carabinieri. Risultato: un ladro preso, uno scappato e un orologio salvato. E per questa volta, almeno, usare il telefonino in macchina non è stata poi una così cattiva idea. Ecco, questo mi ha ricordato che in ogni pericolo o anche nei piccoli fastidi che capitano possiamo avere sempre un telefonino fra virgolette acceso, che possiamo adoperare senza ritardi. Ovviamente si tratta della possibilità di comunicare con l'Iddio Onnipotente mediante il mezzo della preghiera. Basta gridare aiuto e l'aiuto arriva, non così materialmente come l'intervento dei due carabinieri, ma ancora con più efficacia. E questo perché Dio ci può dare calma in mezzo alle emergenze, coraggio davanti ai pericoli e liberazione da quelle che sono le nostre debolezze. L'invenzione del telefono, del telefonino, ovviamente è stata senz'altro un gran bene per la società, nonostante tutte le polemiche e i pensieri vari che ci siano in giro. Ma l'invenzione della preghiera, fin dal tempo della creazione della prima coppia di esseri umani, è stata per millenni e per milioni di persone uno dei conforti più grandi della vita. Basta solo ricordarsene e saperla adoperare.

Ecco, allora mi raccomando, quello che abbiamo appena ascoltato era un fatto realmente accaduto, però ecco, vi ricordo, non è possibile usare il telefonino mentre si guida, a meno che non si sia equipaggiati di quanto previsto dalla legge. Quindi non usatelo, non dite l'ha detto Mario a contrappunti, mi raccomando. Bene, andiamo avanti allora e passiamo al prossimo brano musicale. Ripartire. Ecco, Ripartire è un brano che vuole incoraggiare nel cammino. Se ci fossero delle soste o delle situazioni strane, delle difficoltà, con Lui, cioè con il Signore, siamo pronti a ripartire in ogni momento della nostra vita verso la meta prestabilita che è il cielo. Ecco, queste sono alcune parole che introducono proprio questo brano che si intitola per l'appunto Ripartire e che ascoltiamo dal gruppo Alabastro.

E vi lascio sulle note di For the Glory of Your Name, e cioè A Gloria del Tuo Nome, una bella canzone, molto bella canzone di Michelle Tooms. Alcune parole dicono: oh Dio, Tu ci preservi costantemente e ci guardi dall'alto nei nostri spostamenti, siamo protetti dal Tuo amore prezioso. Nella pioggia scrosciante della Tua misericordia viene la grazia che ci salva, a gloria del Tuo nome. Tu hai toccato la nostra vita per sempre e non potremo mai più essere come prima. Che il nostro cuore sia sempre fedele come un amico. Fa che viviamo in modo da servirti e fa che trabocchiamo di lodi per Te, a gloria del Tuo nome. Ecco, su queste note, amici, mi faccio da parte. Vi ringrazio per aver seguito Contrappunti anche oggi e vi do appuntamento per quanto riguarda Contrappunti al prossimo numero. Buon proseguimento intanto.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari ascoltatori, è prezioso per Patrizia e per me essere di nuovo insieme attorno alla parola di Dio, desiderando proseguire questa lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Il testo che Patrizia gentilmente ci leggerà si trova al capitolo 6 ed è costituito dai versetti 28 e 29.

Essi dunque gli dissero: «Che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?» Gesù rispose loro: «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui

0: Mentre l'uomo desidera fare avendo fiducia nelle proprie forze, il Signore propone l'essere uomini di fede che, nella consapevolezza dei propri limiti, si affidano a Dio. Le persone che rivolsero quella domanda a Gesù furono forse toccati dalle sue parole e sentirono il desiderio di una vita spiritualmente più elevata, ma seguirono lo schema mentale dell'uomo che non vuole rinunciare a se stesso e pretende di avvicinarsi a Dio con le proprie capacità, pronti a fare, pronti a compiere le opere di Dio, ma mai pronti a abdicare alla nostra pretesa sovranità su noi stessi. La risposta di Gesù è come una pietra preziosa che ha diverse sfaccettature e che possiamo contemplare da varie angolazioni. In primo luogo, il Signore afferma che per piacere a Dio è necessario credere. Credere non in un modo vago, indistinto, incerto, ma indirizzato verso Gesù Cristo, l'uomo Dio, colui che il Padre ha mandato per la redenzione dell'umanità. Pertanto non si tratta di una semplice credenza, ma di una fede certa, una fede ben orientata, una fede convinta e sicura. Inoltre, il Signore lascia capire che è solo sul fondamento di simile fede, con l'aiuto della fiducia riposta nell'Eterno, che si possono compiere quelle opere, quelle buone opere, che Dio può apprezzare e che può sigillare con la propria conferma. Gli scritti apostolici di Paolo e Giacomo mettono in evidenza la sintonia fra fede e opere. La fede reca vita alle opere e queste sono la naturale manifestazione di una vera fede. Senza opere la fede è morta e senza fede le opere sono morte. Infine, mentre le persone parlarono di opere al plurale, Gesù parlò dell'opera di Dio al singolare. Quest'opera consiste nel suscitare la fede, la vera fede, la giusta fede nel cuore di coloro che, toccati dallo Spirito Santo, ascoltano la parola di Dio. A quest'opera divina non v'è nulla da aggiungere, perché pone l'uomo sulla base della fede nel cammino della santificazione, dell'adorazione e del servizio. Siamo persone di fede o siamo dei semplici creduloni?
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

musicalmente. Ma credo valga la pena comunque di condividerle. E poserà la mano sulla testa dell'Olocausto, il quale sarà accetto all'Eterno per fare espiazione per lui, ci rammenta un versetto tratto dal libro del Levitico che fu la base per questa breve riflessione. Ed ora le parole di Spurgeon. Se posando la mano sul vitello, questo diveniva il sacrificio dell'offerente, l'olocausto, quanto più Gesù diverrà il nostro se stenderemo la mano della fede? La mia fede stende la mano sul tuo diletto capo, mentre sono in piedi penitente e confesso il mio peccato. Diceva un antico inno evangelico. Se un vitello poteva essere accettato al posto del peccatore e fare l'espiazione per lui, quanto più Gesù sarà la nostra totale e sufficiente propiziazione. Alcuni disputano sulla grande verità della sostituzione, ma quanto a noi, essa è la nostra speranza, la nostra gioia, il nostro vanto, il nostro tutto. Gesù viene accettato per la nostra espiazione e noi siamo accettati nell'amato suo. Stendi subito la tua mano sul perfetto sacrificio di Cristo affinché accettandolo tu possa riceverne il beneficio. Se lo hai già fatto, fallo ancora. Se non l'hai mai fatto, porgi ora la tua mano senza indugio. Sarà tuo proprio adesso se tu lo vuoi. Appoggiati interamente su di lui ed egli ti apparterrà, sarai riconciliato con Dio, i tuoi peccati saranno cancellati e tu apparterrai al Signore.

Salve amici, avete su i vostri orecchi? È la vostra antenna diretta verso di noi? Bene. Prima di tutto allora un grazie e poi un saluto. Qui Eros Bacoccina che viene a voi per considerare anche oggi la parola di Dio. Ora, a me piacerebbe sapere chi mi ascolta. Oh sì, lo so, uomini, donne che parlano italiano, ma voglio dire, chi sono queste persone? Quanti per esempio artigiani, quanti operai, quanti agricoltori? Perché vedete, noi tutti siamo divisi in diversi gruppi. Io per esempio ho fatto l'imbianchino per 30 anni. Tutti noi abbiamo una professione, un mestiere che ci rendono utili alla società. Ora, in che ruolo noi siamo pure utili a Dio? Che facciamo noi per Dio? Cosa fate voi per Lui? Ecco quello che mi piacerebbe sapere. E voi ve lo siete mai domandato? Tempo fa, mentre aspettavo per mia moglie che faceva certi acquisti in un negozio, notai che all'entrata vi era un gran tavolo ricolmo di oggetti di vestiario e nel bel mezzo sbucava fuori fra essi un segno a lettere rosse che diceva «Svendita, materiale lievemente difettoso ma grandemente ridotto in prezzo». A vedere quel segno mi venne da ricordare la situazione di tanti di noi, di tante anime che sono lievemente danneggiate dal peccato, ma pure anche grandemente ridotte in valore. Amici ascoltatori, ognuno di noi desideriamo essere di prima scelta in tutto, non è vero? È l'ambizione umana di voler essere noi stessi mai inferiori a nessuno. Pure il peccato ci danneggia, ci svaluta grandemente davanti a tutti, ma specialmente davanti agli occhi di Dio. E siccome è proprio a Lui che dobbiamo piacere, e siccome noi tutti ben sappiamo che il Dio non va alle svendite, ma sempre cerca fra i meglio, allora ci viene da domandare, e di noi allora cosa sarà? Se Dio non è quello che ci prende, che ci usa, noi gente sul banco delle svendite, a chi finiremo noi in mano? Ebbene amici, questa è una bella domanda e infatti la osserveremo subito proprio dopo il prossimo inno, così rimanete in ascolto e ne parleremo.

Per la nostra meditazione useremo un bellissimo brano dal primo capitolo dell'Epistola di Paolo Apostolo ai Colossesi. Se avete un Nuovo Testamento, leggete con noi, capitolo primo, dal 13° al 23° versetto. Pronti? Ripetiamo, Colossesi, capitolo primo, dal 13° al 23° versetto. Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo, nel quale abbiamo la redenzione e la rimissione dei peccati, il quale è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito d'ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principati, siano potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui, ed egli è avanti ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui, ed egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, egli che è il principio, il primogenito dai morti, onde in ogni cosa abbia il primato. Poiché in lui si compiacque il Padre di far abitare tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della croce d'esso, per mezzo di lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra, quanto quelle che sono nei cieli. E voi, che già eravate estranei e nemici nella vostra mente e nelle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della morte d'esso, per farvi comparire davanti a sé, santi e immacolati e irreprensibili, seppur perseverate nella fede, fondati e saldi, e non essendo smossi dalla speranza dell'Evangelo che avete udito e che fu predicato in tutta la creazione sotto il cielo, e nel quale io, Paolo, sono stato fatto ministro. Possa lo Spirito Santo benedire la lettura della sua santa parola.

Fra tutte le incognite che stimolano la curiosità della mente umana, una delle più comuni è senza dubbio la ragione della nostra esistenza. Perché siamo stati creati? Perché la Terra è stata creata? Qual è la ragione di aver creato un universo così complesso e così enorme? Quest'oggi vogliamo esaminare questa domanda e provare di rispondervi. E siccome la domanda ha a che fare con la creazione, il miglior modo di rispondervi è di rivolgersi al Creatore, e noi abbiamo avuto il privilegio di far questo e vi abbiamo letto dalla Sacra Bibbia, che è l'infallibile parola di Dio. Rileggiamo ora assieme tre versetti dall'Epistola di Paolo ai Colossesi. Vi leggeremo di nuovo dal 16 fino al 18 versetto. Poiché in Lui, in Gesù, sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili, le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principati, siano podestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui, ed Egli è avanti ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, che è il principio, il primogenito dei morti, onde in ogni cosa Egli abbia il primato. Questi tre versi ci rivelano almeno tre importanti verità. La prima, che tutte le cose sono state create in Gesù. Il verso 16 fa un'enfasi sulla parola tutte, specificando che tutte le cose, sia visibili come quelle invisibili. La seconda è che tutte le cose sono state create per mezzo di Cristo, e su tal soggetto Giovanni scrive all'inizio del suo Vangelo che ogni cosa è stata fatta per mezzo di Lui, e senza di Lui neppure una delle cose fatte è stata fatta. La terza, che tutto, cioè la nostra esistenza, la terra, l'universo, tutto insomma, è stato creato in vista di Lui, cioè nell'aspettativa di Lui. Il verso 17 sommarizza dicendosi che Cristo era prima di ogni cosa, che tutte le cose sussistono in Lui e che Lui è la forza che tiene il creato assieme e che lo governa, che Lui è la ragione per cui tutto è stato creato, e cioè al fine di dare a Lui la preeminenza su tutto e su tutti. Ascoltatore, la ragione per cui tu sei stato creato è che tu devi glorificare Cristo e far di Lui lo scopo principale della tua vita, dandogli il primato di tutte le tue attività. Ascoltatore, Cristo è il tema della Sacra Bibbia. In tutti i 16 volumi che la compongono, Cristo ne è il soggetto. Come un filo d'oro in un arazzo prezioso, Cristo scorre attraverso tutte le pagine di questo sacro volume, facendone il disegno principale. Nella religione Cristo ha il primato, almeno l'aveva nella religione di Paolo, di Pietro, di Giovanni, di tutti gli apostoli e discepoli. Cristo era l'unico soggetto discusso e l'unico soggetto insegnato nelle chiese del Nuovo Testamento, e Cristo è tutt'oggi il tema unico e principale della vera Chiesa di Cristo. Di religioni ce ne sono tante, a migliaia. Centinaia di esse vanno sotto il nome di religioni cristiane, ma una sola è la vera religione di Cristo ed è facile a distinguersi. In essa non c'è altro posto che per Lui, e Lui solo ha il primato sia nella predicazione come nell'insegnamento, nel culto, nell'adorazione, nella vera Chiesa cristiana come nel cuore di ogni credente nato di nuovo. Non c'è posto per nessun altro. Cristo occupa tutto e tutto è per Lui. I veri cristiani vedono in Lui l'incarnata Deità, Dio, il Creatore, e allora solo a Lui rendono il suo culto e l'adorano in spirito e verità, come Lui ha comandato di fare. A Lui dirigono tutte le loro preghiere, tutte le loro suppliche, i loro ringraziamenti, gli inni di gioia, i salmi di gloria. Sono solo per il suo grandioso nome. Tempo fa una delle nostre ascoltatrici, a cui avevamo regalato il Nuovo Testamento, obiettò la lettura di questo volume dicendoci
che lei dubitava seriamente che quello fosse il vero testamento cristiano, perché ci disse che in quel libro non si parlava altro che di Gesù, Gesù in ogni pagina, mentre invece pochissimo era scritto dei santi e della Vergine. Come spiegammo a quella cara signora e come abbiamo spiegato mille volte, la Bibbia tutta quanta non parla altro che di lui. Il guaio è che le tradizioni degli uomini hanno portato assieme leggende e superstizioni che le hanno infiltrate poi nella religiosità di oggigiorno, così tanto che purtroppo Cristo è quasi dimenticato e appena in realtà si parla di lui. Ai farisei Gesù disse: «Voi investigate le scritture cercandovi la vita eterna, ma esse vi testimoniano di me». Ascoltatore, ha Cristo il primato, il primo posto nella tua vita? A lui la preferenza fra tutte le tue attività? Un caro nostro fratello in fede, che ora è col Signore, mi disse che spesse volte, specie durante la guerra, la compagnia che lo impiegava voleva farlo lavorare anche la domenica, ma lui quando poteva sempre si rifiutava, perché per lui Cristo veniva prima e la domenica era il giorno dedicato interamente a lui. Vedete amici, il denaro non deve contare nulla, non ci deve far gola se per esso dobbiamo togliere la supremazia a Cristo dalle nostre vite. Noi dobbiamo ordinare la nostra vita e quella delle nostre famiglie in modo che in ogni nostra attività, in tutto e per tutto, Cristo abbia sempre il primo posto. Nell'educazione dei nostri figli, nella scelta del nostro lavoro, nella compagnia che teniamo e che frequentiamo nella nostra casa, in tutto, dico, ripeto, lui deve avere la preferenza. Se c'è nella nostra vita qualche cosa che non porta onore a Cristo, se teniamo qualche compagnia che non è compatibile con la presenza di lui, abbandoniamole. Gesù disse: se l'occhio tuo ti è d'impedimento, cavalo; se il tuo braccio ti è d'impedimento, mozzalo, perché è meglio che tu giunga orbo monco nel regno dei cieli che subire la condanna dell'inferno. Noi siamo stati creati per glorificare e servire il Dio attraverso Cristo Gesù. Se manchiamo di far questo, noi falliamo lo scopo per cui siamo stati creati e così diveniamo inusabili per il Signore e da Lui veniamo scartati, messi da parte, rigettati per sempre. Tempo fa ebbi l'opportunità di visitare una fabbrica di copertoni per automobili. Durante la manifattura i copertoni venivano fatti passare da una macchina all'altra e infine, quando erano completamente manifatturati, un operaio li prendeva uno alla volta e con una macchina li sottoponeva a un collaudo speciale per determinare se quel copertone aveva dei difetti o imperfezioni. Se veniva determinato che quel copertone non era sufficientemente forte o di buona qualità, veniva scartato e distrutto. Ascoltatore, in questa vita tu pure stai passando attraverso un esame e sei provato per determinare se sei accettevole o no al tuo creatore. Dimmi quanto tempo spendi al suo servizio, 15 minuti alla settimana, quanto denaro tu usi per la propagazione del suo Vangelo, lo stesso ammontare che ne spendi per il vizio del fumo, o forse anche meno di quello. Spendi più tempo a meditare sulla Sacra Scrittura o a guardare la TV? Dai più delle tue attività per la causa di Cristo o per il club a cui appartieni? E tu, come pure io dissi un giorno quando mi trovai confrontato da questa verità, potrai dire: sì, tutto questo è vero, lo capisco benissimo e io ho provato di mettere Cristo al primo posto, ho provato, ma non ci riesco, al più vado da momenti di spiritualità a momenti di tale disinteresse e non so come, vorrei sì, ma non ci riesco. Forse non è per me, forse io non sono chiamato. Ascoltatore, così come sei, no, benché tu ti sforzi, mai riuscirai a servire Cristo e a dare a Lui il primato della tua vita? I tuoi peccati, la debolezza della tua carne te lo impediranno sempre. Il regno di Cristo è un regno spirituale e il servizio che Cristo richiede deve essere generato da motivi e da risorse spirituali. Così come sei, mai potrai riuscirci. Quello che tu hai bisogno è di arrenderti a Cristo
e di dargli accesso al tuo cuore, ed egli ti farà rinascere in una nuova creatura. Come per crescere nella vita materiale tu hai dovuto nascere nella carne, così per crescere e vivere nel regno spirituale devi spiritualmente nascere, e questo ti è solo possibile attraverso un completo ravvedimento e un abbandono della tua vita a Gesù. Bisogna, insomma, che tu svuoti te stesso della tua personalità, del tuo io, e tu lasci che lo Spirito Santo ti riempia per vivere in Cristo, come disse Paolo. Così deve essere per noi. Infatti troviamo Giovanni il Battista che pure disse: bisogna che io diminuisca e che egli cresca. Un ministro evangelico un giorno bussò alla porta di una casa e alla bambina che gli venne ad aprire gli domandò: abita qui Gesù? La bambina, imbarazzata, non sapendo cosa rispondere, corse dalla mamma riferendole la domanda del ministro, e la mamma, che era occupata all'acquaio, disse: va alla porta e digli che sì, noi andiamo sempre in chiesa, che leggiamo la Bibbia, che frequentiamo la scuola domenicale, viviamo in armonia con tutti. Ma la bambina, interrompendo la mamma, gli disse: ma il ministro non vuole sapere questo, lui vuole sapere se Gesù abita in questa casa. Ascoltatore, abita Gesù nella tua casa? È lui l'ospite onorato? È ogni cosa fatta in maniera che Gesù si trova nella tua casa in conforto e agio? E in più dimmi: abita Gesù nel tuo cuore? L'apostolo Paolo fu il più grande araldo che Gesù abbia mai avuto. Nella sua vita Gesù in verità aveva il primato. Pure San Paolo, in una delle sue epistole, invitando noi tutti a imitare il suo esempio, scrisse: siate come me, poiché io sono come voi. In altre parole, fate quello che io ho fatto, perché voi potete farlo essendo di carne ed ossa come sono io. Voi, insomma, avete le stesse risorse che ho io. E amici, ascoltate, è lo scopo della vostra vita quello di dare a Cristo il primato? Oh, vedete, questo prende determinazione e abnegazione, ma ricordatevi che sì, porta anche gioie e frutti immisurabili, perché nel far questo voi comincerete a vivere, a funzionare come Dio vuole che vivete e funzionate, e allora vi accorgerete che la vostra vita diverrà migliore, più tranquilla, in pace con Dio, con voi stessi, e il mondo e il peccato non vi controllerà più. Attraverso lo Spirito Santo diverrete sempre più simili a Lui, affinché un giorno sarete chiamati a vivere con Lui in eterno nella sua casa celeste. Oh, che bella, gioiosa esistenza a cui Dio ci chiama. Oh, amici, desideratela e accettatela, perché Cristo ora, in questo momento, la offre pure ad ognuno di voi. O Signore, ti preghiamo che tu parli al cuore di questi cari nostri amici che ci hanno ascoltato e tu faccia loro capire l'importanza di una resa totale e completa nelle mani di Cristo. Questo te lo chiediamo per la salvezza delle loro anime e per l'onore e la gloria del nostro Maestro, il Signore Gesù.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto all'ascolto, benvenuto ancora una volta ad un'altra passeggiata con Hai letto il libro più letto. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa emittente, su questa frequenza, Maurizio, che oggi ha dei problemi con la cuffia. Non riesco a farla funzionare a dovere, anche con la lingua ho dei problemi.

Comunque, a parte i miei problemi tecnico-fisiologici della cuffia e della lingua, sono contento ancora una volta che tu abbia scelto di trascorrere una mezz'oretta insieme a noi, insieme al sottoscritto, ma soprattutto insieme al libro più letto e alla grande famiglia di questo nostro programma.

Come ben saprai, se sei fedele compagno o compagna di viaggio, siamo alle prese con il libro del Levitico. Fino adesso abbiamo fatto un po' come le aquile, come abbiamo detto altre volte. Abbiamo sorvolato dall'alto. Stiamo invece adesso per addentrarci nel vivo, nei particolari del libro del Levitico.

Ricorderai sicuramente che abbiamo fatto già diversi commenti circa il libro nella sua interezza. Tanto per ricapitolare un pochino, possiamo dire che il messaggio del Levitico è duplice. Prima di tutto ci insegna che per avvicinarci a Dio è necessario un sacrificio. La parola propiziazione, usata soprattutto nelle traduzioni un pochino più classiche, dà l'idea di coprire. Ciò significa che in realtà il sangue degli animali che venivano offerti, che il sacerdote prendeva e offriva sull'altare a nome del popolo, non toglieva i peccati, ma li copriva, appunto. Li copriva fin quando Cristo sarebbe venuto per togliergli di mezzo, nel vero senso della parola. In fondo questo è il senso di quell'importante affermazione dell'Apostolo Paolo quando scrive ai cristiani di Roma: Dio ha prestabilito Gesù Cristo come propiziazione, cioè come copertura, mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza. Quindi ci sono come due movimenti, due momenti: ciò che avveniva prima di Cristo e ciò che è avvenuto da quando Cristo è morto e risorto in poi. I peccati commessi in passato sono quelli appunto commessi prima del sacrificio di Gesù sulla croce. Quindi Dio non ha mai accettato il sangue di animali, di tori, di capri o di agnelli come espiazione definitiva del peccato. Ha voluto, è stato necessario, lo spargimento di sangue. Era un'espiazione, una propiziazione che doveva coprire i peccati fino alla venuta di Cristo. In altre parole, prima di Cristo Dio salvava a credito. Quando Cristo venne, egli pagò per tutti. Questo naturalmente non vale solo per il passato, ma anche per il presente ed il futuro.

Probabilmente, come è successo a me, anche nella tua mente si affaccerà senz'altro una domanda. Perché è necessario il sangue? Perché è necessario il sacrificio? Questo ci dà l'immagine di un Dio violento, un Dio cruento, un Dio che sembra quasi prendere piacere nella sofferenza di qualcuno, nella fattispecie un animale. Perché è necessario questo sacrificio cruento, lo spargimento di sangue, perché Dio possa essere soddisfatto? Più che di un Dio d'amore, questo ci dà l'immagine di un Dio vendicativo, un Dio capriccioso, un Dio violento, appunto. Un Dio sanguinario. Tante persone non accettano il messaggio del cristianesimo perché vedono in questo un grosso ostacolo. Ci sembra essere un conflitto di interessi quasi, una contraddizione fra l'Iddio d'amore dei cristiani e l'Iddio che viene così dipinto, trasmesso da alcune storie dell'Antico Testamento, come questa per esempio. Se mi permetti, vorrei, come dire, gettare la luce su un aspetto parallelo di tutta la questione, che è la questione del peccato. Vorrei, se mi permetti, girare la domanda, non per evitarla, ma per osservarla da un altro punto di vista. Non possiamo sfuggire al fatto che Dio richiede un sacrificio cruento. Quella è una realtà che rimane. Ma perché Dio richiede questa cosa così strana? Perché Dio richiede che un animale venga offerto sull'altare? Che venga scannato, deve essere scannato, il suo sangue deve essere versato sull'altare e poi ciò che rimane deve essere bruciato completamente. Da qui viene il termine olocausto, bruciare tutto. Perché? Ha a che fare con il peccato, ha a che fare con la santità di Dio, e qui ci riallacciamo al tema conduttore di tutto il libro del Levitico. Dio, un Dio santo, un Dio puro, un Dio pulito, se mi permetti questa espressione, non può sopportare la vista del peccato, la presenza del peccato. E qui non dobbiamo fare noi adesso una scala di valori, i peccatucci e i peccatoni. Davanti a Dio non ci sono queste differenze. Il peccato è tale in virtù del fatto che è un'infrazione della sua legge morale, della sua etica. È uno schiaffo in faccia alla purezza, alla santità, alla perfezione di Dio. Il peccato significa interruzione di rapporto. Il peccato è stata la causa primaria della rottura, di quella frattura così profonda e assoluta fra il creatore e la creatura. La frattura è stata talmente tragica, penosa, dolorosa, profonda, che non è sufficiente dire non lo faccio più o ho sbagliato. Quello è un primo passo. La confessione è un passo obbligato, ma non è sufficiente. Ci deve essere il pentimento. Il pentimento che significa cambiare direzione. Ma anche il pentimento non è di per sé sufficiente, neanche se accompagnato da confessione. Ripeto, quella rottura, quell'interruzione è stata così profonda, così assoluta, che nulla di quello che io possa dire o fare può ristabilire l'ordine delle cose. Dio deve prendere l'iniziativa. Così come ha preso l'iniziativa nella creazione, Dio deve prendere l'iniziativa nella ricreazione. La sua parte egli l'ha fatta.
Non so se ricordi l'episodio della ribellione di Adamo ed Eva. Cioè, l'episodio in se stesso te lo ricorderai senz'altro, ma il commento che abbiamo fatto quando abbiamo esaminato quegli episodi. Quando Dio ha pronunciato la condanna e il giudizio nei loro confronti, insieme ad essi, insieme al giudizio e alla condanna, Dio ha pronunciato anche un piano di salvezza. Quindi già in quel primo momento Dio ha dovuto correre ai ripari, per così dire. Adamo ed Eva, prima del loro atto di ribellione, prima del loro peccato, erano nudi ed erano totalmente a loro agio. La nudità non aveva nulla a che vedere con la lussuria, era uno stato normale. Dopo il peccato si accorsero di essere nudi. In altre parole, è intervenuto un processo di decadenza. Da quel momento in poi le cose hanno cominciato ad andar male. La nudità non era più associata ad uno stato normale di bellezza, di accettazione reciproca, ma è entrato un elemento estraneo, la lussuria, l'egoismo. Cosa ha fatto Dio? Adamo ed Eva si erano coperti con foglie di fico. Sicuramente una cosa poco piacevole. Se hai mai provato a strofinare una foglia di fico su una parte delicata del tuo corpo, avrai notato senz'altro che non è piacevole. Dio ha provveduto pelli di animale. Ha dovuto scuoiare un animale. Ha dovuto uccidere. Ha dovuto spargere del sangue per coprire la nudità di Adamo ed Eva. Quindi già da quel primo momento vediamo che qualcuno deve pagare. Nel corso della storia, tanti secoli dopo Adamo ed Eva, qualcuno ha pagato. Ha pagato con la propria vita, con lo spargere il proprio sangue. E colui che ha pagato è stato il perfetto sacrificio. Abbiamo detto prima che gli animali che il sacerdote offriva a nome del popolo o dell'individuo non toglievano i peccati, coprivano i peccati. Dio perdonava a credito. Con l'avvento di Cristo, il Figlio di Dio, Dio fatto uomo, uomo in carne ed ossa, ma uomo perfetto, è arrivato il perfetto sacrificio. Come abbiamo detto tante altre volte, è il perfetto punto d'incontro fra il divino e l'umano. Di propria scelta, Gesù ha preso il mio posto. Di propria scelta, egli ha lasciato che il suo sangue scorresse sulla croce, bagnasse il terreno. L'Iddio tre volte santo, il puro per eccellenza, nel vedere quel sangue innocente, ha detto sì. Adesso posso perdonare. Adesso i peccati non sono soltanto coperti, sono estinti. Adesso è possibile rintessere, ricostruire un rapporto con le mie creature. O perlomeno con coloro che, guardando a Cristo, guardando la sua croce, guardando il suo sangue, credono che quel sacrificio abbia un senso, abbia un significato intimo e personale anche per loro. E
In altre parole, se io guardo la storia, getto uno sguardo dietro le mie spalle e guardo al Calvario, guardo al Cristo crocifisso, guardo alla sua croce e al suo sangue, ma non ha nulla a che vedere con me. Se dico quello che lui ha fatto, l'ha fatto per sé o l'ha fatto per qualcun altro, allora il mio rapporto con Dio non è messo a posto. Io rimango nel mio stato di ribellione e di peccato. Se invece guardando a quella croce, a quel Cristo, a quel sangue, io dico: su quella croce dovevo esserci io. Io dovevo pagare la condanna del mio peccato. Io dovevo scontare le mie colpe. E invece Dio fatto uomo l'ha fatto al posto mio. Riconoscendo questa realtà, inginocchiandomi davanti alla croce, riconoscendo che egli ha pagato al mio posto, facendo mio quel suo sacrificio, prendendo la mia vita e mettendola ai piedi della croce, dicendo a Dio: la mia vita è tua, riconosco che senza tuo figlio io sono impotente, non posso fare nulla. Riconoscendo

come se io non avessi mai peccato. Mi sono dilungato in questa spiegazione perché la ritengo importante. Quindi, per concludere questa parte del nostro programma, ripeto, un sacrificio cruento, cioè spargimento di sangue, è necessario per riallacciare il rapporto con Dio, un rapporto interrotto dai nostri progenitori. Ma attenzione, una cosa che non ho detto, non puntiamo il dito nei loro confronti, perché il nome Adamo, in ebraico Adam, è sì un nome proprio, ma significa anche razza umana. Cioè, se non fosse stato Adamo, se non fossero stati Adamo ed Eva a ribellarsi a Dio, l'avrebbe fatto qualcun altro. Prima o poi qualcun altro avrebbe commesso lo stesso peccato. Quindi, ripeto, non puntiamo il dito a loro. Da questo loro atto di ribellione è risultata una frattura del rapporto fra il creatore e le creature. È stato necessario un intervento divino per riallacciare questo contatto. E l'intervento divino si è concretizzato nella persona di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Salvatore per eccellenza, l'unico mediatore fra Dio e l'uomo. La sua vita, il suo sacrificio, la sua morte, la sua risurrezione hanno pagato il debito. Naturalmente, perché tutto questo abbia un senso, abbia delle conseguenze per me personalmente, per te personalmente, io devo credere e devo far mio quel sacrificio. Devo deporre la mia vita ai piedi della croce. Devo dire a Gesù Cristo, il Signore e il Salvatore, credo in quello che tu hai fatto, non solo con la mente ma anche col cuore. Accetto che io dovevo essere su quella croce, tu invece, per amore, hai preso il mio posto. Io non posso far altro che, a mia volta, donare a te la mia vita e diventare un tuo seguace. Riconosco il mio stato di bisogno, di peccato, di errore, di ribellione. Chiedo perdono, confesso il mio stato e decido, scelgo di cambiare vita. Scelgo di dare a te il timone della mia vita. Sei tu che da adesso in poi dovrai guidarmi. Voglio acquisire una mente che pensi secondo le tue direttive, secondo la tua volontà, secondo la tua etica e la tua morale. Metto da parte i miei principi, metto da parte il mio egoismo, metto da parte la mia violenza, metto da parte il mio egocentrismo e divento un umile seguace del Nazareno. Anche questo è il messaggio del Levitico. Quindi, come vedi, c'è ancora tanto da scoprire. Spero che tu possa e voglia continuare questa passeggiata insieme a me.

ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Abbiamo appena iniziato, a dire il vero, siamo ancora nel periodo di introduzione. Può darsi che ci siano domande, quesiti, richiesta di chiarimenti. Può darsi che tu voglia approfondire quanto abbiamo appena accennato, veramente. Come intessere un rapporto con Dio, con il nostro creatore, con colui che ci ha creati in fondo, con colui che desidera un rapporto personale, intimo e dinamico con le proprie creature, ma non con le creature del mondo lì fuori, ma desidera un rapporto personale con te, un rapporto di padre e figlio o figlia, un rapporto così intimo attraverso il suo unico figlio che ha dato a morire sulla croce per te proprio, per me, colui che ha pagato la pena, il prezzo di un prezzo altissimo, un sacrificio immane. È vero, altre persone hanno sofferto fisicamente parlando come se non più di Gesù, ma la sofferenza di Gesù non era una sofferenza esclusivamente fisica. La sofferenza di Cristo, con la S maiuscola, era una sofferenza interiore. Il dover caricarsi del mio peccato, del mio egoismo, della mia violenza, del mio egocentrismo, della mia voglia di arraffare, di salire al di sopra di altri e così via. Tutto questo egli l'ha preso sulle proprie spalle, così che non dovessi farlo io.

Bene, per oggi è tutto. Ti do appuntamento, come sempre, al nostro prossimo incontro, prossima passeggiata. Mi rendo conto che l'incontro di oggi è stato magari più meditativo, un pochino più pesantuccio del solito. Spero di non averti annoiato. Naturalmente il soggetto è un soggetto importante, serio, profondo, che non va preso alla leggera. Ti ringrazio in modo speciale, particolare, per il tuo paziente e cortese ascolto oggi. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e, come sempre, a risentirci presto. Ciao, grazie.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, è con piacere che vi do un caloroso benvenuto o bentornato, a seconda dei casi, all'appuntamento con questo nostro programma. Chi vi parla è Gianfranco, che vi augura senz'altro un ottimo ascolto. Con il prezioso contributo, del dottor Labanchi, per diversi numeri del nostro programma ci siamo occupati dell'Islam e della religione musulmana. Qual era lo scopo? Quello di mettere anche questa religione, così come avevamo fatto in precedenza con gli Hare Krishna, con l'induismo e con il buddismo, di mettere anche l'Islam a confronto con la fede cristiana biblica, cercando nello stesso tempo di ragionare sulle sue caratteristiche e di evidenziarne le pecche. Con questo numero il dottor Labanchi terminerà le sue considerazioni in merito all'Islam e inizierà a trattare un'altra fede religiosa alquanto diffusa in Oriente, ma ormai anche in Occidente. Ne parleremo comunque tra poco, più avanti. Il fatto però che oggi terminino le considerazioni sull'Islam, amici, non significa che non se ne potrà più parlare, anzi, siete tutti invitati a scriverci per richiedere ulteriori chiarimenti o spiegazioni proprio intorno a ciò che vi può aver lasciati con qualche perplessità. Come sempre, proprio per venire incontro a tale necessità di chiarezza, in conclusione di programma potrete annotare il nostro recapito postale per la vostra corrispondenza. Allora, torniamo per l'ultima volta ufficiale a occuparci dell'Islam, questa fede religiosa in nome della quale ancora oggi intere popolazioni sono disposte a intraprendere le cosiddette guerre sante. Si tratta di una religione che, similmente a quella ebraica, è rigidamente monoteistica e non ammette assolutamente una concezione trinitaria della divinità. Quindi non accetta neanche il fatto che Gesù Cristo sia il figlio di Dio. Tutt'al più, nel Corano egli è paragonato ad Adamo, quindi a una creatura creata dalla polvere. I riferimenti coranici all'esistenza e all'operato di Gesù Cristo prendono spunto da materiale extrabiblico e da scritture apocrife. Il Corano arriva persino ad affermare che Gesù Cristo non sarebbe né morto né risorto, ma semplicemente elevato al cielo da parte di Dio al termine del suo tempo qui sulla terra. In ogni caso una cosa è assolutamente certa: il cristianesimo e il Gesù del Corano sono in gran parte inventati e non sono corrispondenti a ciò che è scritto nella Bibbia. A questo proposito, dottor Labanchi, ha qualche osservazione da fare riguardo a come Gesù Cristo sia considerato da Maometto e dal Corano?
2: Ai passi coranici che si riferiscono a Gesù e che ho già citato nelle trasmissioni precedenti, ne aggiungo uno che ben evidenzia la distorsione operata da Maometto. Il Corano afferma: «Questo è Gesù, figlio di Maria». «No», dico io, «questo è un Gesù musulmano, che ha ben poco a che fare con il Gesù dei Vangeli autentici e con il resto del Nuovo Testamento». Insomma, ci viene presentato un Gesù musulmano che non si accorda con il Gesù del Nuovo Testamento. Secondo il Corano, Gesù non è il Redentore e Salvatore dell'umanità.
1: Bene, dottor Labanchi, prima di lasciarle approfondire questi temi, vorrei proporre ai nostri amici ora di fare insieme con noi una breve pausa musicale, ma vorrei anche lanciare loro un invito. Amici ed amiche, procuratevi carta e penna, così che potrete annotare più tardi il nostro indirizzo e proporci tutte le domande e le richieste di chiarimenti che vorrete su quanto state per ascoltare. E adesso gustiamoci uno stacco musicale, dopodiché la parola tornerà al dottor Edoardo Labanchi.

Nelle trasmissioni precedenti ho messo in rilievo, portando anche vari esempi, come Maometto in realtà conoscesse poco la Bibbia. Tanti episodi biblici vengono distorti per ribadire determinate dottrine musulmane. Inoltre nel Corano, quando si fa riferimento ad episodi biblici, se ne mettono in rilievo gli aspetti miracolosi, straordinari, trascurandone il senso teologico. Maometto attinse a piene mani da leggende popolari e dalla letteratura apocrifa, molto dubbia quanto ad attendibilità storica. Anche per quanto riguarda Gesù Cristo e la sua opera, Maometto ne conosceva poco o niente. Già abbiamo fatto vari riferimenti alla cristologia musulmana. Qui portiamo qualche altro esempio. Ai passi coranici che si riferiscono a Gesù e che ho già citato nelle trasmissioni precedenti, ne aggiungo uno che ben evidenzia la distorsione operata da Maometto. È la Sura 19, dal verso 22 al verso 33. Dopo l'annunciazione, Maria portò il bambino nel suo seno e si ritirò con lui in una località distante. Queste sono le parole testuali del Corano. I dolori del parto la condussero presso il tronco di una palma. «Oh, fossi morta e già dimenticata da tutti!» esclamò. E il bambino le gridò da sotto: «Non temere, il Dio ti ha messo ai piedi un ruscello, e scuoti verso di te il tronco della palma, e questa farà cadere su di te datteri freschi e maturi». Qualche osservazione prima di continuare questa citazione. Chi è che parla qui a Maria? Sembra che sia Gesù dal suo seno. Questo mi fa pensare a quanto si legge nel Vangelo apocrifo detto Pseudo Matteo, dove però una scena simile è posta durante la fuga in Egitto di Giuseppe, Maria e il bambino Gesù. Essendo Maria desiderosa di mangiare dei datteri di una palma, il bambinello Gesù, che con viso sereno riposava sul grembo di sua madre, disse alla palma: «Albero, piega i tuoi rami e ristora con il tuo frutto mia mamma». A queste parole la palma subito piegò la sua chioma fino ai piedi della beata Maria e raccolsero da essa i frutti con i quali tutti si rifocillarono. Che Maometto abbia rielaborato questa fonte apocrifa è possibile. Mi sembra comunque poco probabile che, come sostengono alcuni, nel testo coranico sia l'angelo Gabriele a parlare, considerando anche il contesto e l'affinità con la storiella analoga dello Pseudo Matteo. «Mangia, bevi e sta tranquilla», continuò molto probabilmente Gesù dal ventre di sua madre. «E se vedi qualcuno, digli: ho votato al Signore un digiuno e oggi non parlerò con alcuna creatura umana». Essa si presentò ai suoi portando il bambino ed essi dissero: «Maria, hai fatto una cosa inaudita. O sorella di Aronne, né tuo padre era un uomo di malaffare, né tua madre una donna disonesta». Maria fece loro cenno di rivolgersi al bambino. «Come parleremo», dissero, «a un bambino in culla?» Disse il bambino: «Io sono il servo di Dio, e mi ha dato il libro e mi ha fatto profeta, e mi ha fatto altresì benedetto dovunque mi trovi, e mi ha raccomandato la preghiera e l'elemosina finché sarò vivo. Insieme mi ha reso filialmente pietoso verso mia madre e non mi hanno fatto prepotente e malfattore. Salute a te il giorno in cui sono nato e in cui morrò e il giorno in cui sarò risuscitato tra i vivi». Nel versetto 34, sempre della Sura 19, il Corano afferma: «Questo è Gesù, figlio di Maria».
No, dico io, questo è un Gesù musulmano, che ha ben poco a che fare con il Gesù dei Vangeli autentici e con il resto del Nuovo Testamento. Da una parte c'è qui lo spirito proprio della letteratura apocrifa, che non ha preso sul serio l'incarnazione dell'Eterno Figlio di Dio per la salvezza dell'umanità, uno dei capisaldi della fede cristiana. Maometto, dal suo punto di vista, non poteva ammettere che un grande profeta come Gesù non avesse fatto miracoli quando era piccolo. D'altra parte, abbiamo nel Corano la proiezione di elementi caratteristici del culto islamico sulla vita e opera di Gesù. Insomma, ci viene presentato un Gesù musulmano che non si accorda con il Gesù del Nuovo Testamento. Secondo il Corano, Gesù non è il Redentore e Salvatore dell'umanità. In conclusione, i cristiani seri che fanno della lettura e studio della Bibbia il loro pane quotidiano non hanno nulla da imparare dal Corano, almeno dal punto di vista spirituale e dottrinale. È bene però che i cristiani conoscano l'Islam e le sue dottrine per saper rispondere a tono ai simpatizzanti di questa religione che sta divenendo sempre più di moda, ed anche agli ecumenici, pronti ad ogni compromesso in nome di una pace che non è quella genuina che solo Cristo può dare. Cristo, che è venuto anche a mettere la spada sulla terra, nel senso che è venuto anche a dividere il figlio da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora dalla suocera, anzi i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua, come leggiamo nel Vangelo di Matteo, capitolo 10, versetto 34 e seguenti. E questo perché chiunque è per la verità ascolta la voce di Gesù. E come afferma l'Apostolo Paolo nella sua seconda lettera ai Corinzi, nel capitolo 6, non si mette con gli infedeli sotto un giogo che non è per lui o lei, perché che cosa vi può essere in comune tra la luce e le tenebre? È bene però essere informati sull'Islam anche per un'efficace evangelizzazione dei musulmani stessi con cui possiamo venire in contatto. Se, nonostante tutto, tra di loro vi sono alcuni aperti alla verità, possiamo cominciare col far leva su alcune verità che pur si trovano nel Corano, perché desunte in qualche modo dalla religione mosaica e dal cristianesimo. Poi li si può portare a ragionare e a scorgere le contraddizioni e gli errori che si trovano nel loro supposto libro sacro, e quindi presentare loro il Signore Gesù Cristo, colui che è la via, la verità e la vita, con tutto quello che la fede in Lui comporta. Tra poco, cari ascoltatori, cominceremo ad occuparci della religione o fede Bahá'í, una setta diffusa anche in alcune zone d'Italia e che è strettamente legata a concezioni islamiche.

0: dopo la pausa musicale, rieccoci insieme al dottor Edoardo Labanchi per iniziare ora a conversare sulle caratteristiche salienti di un'altra fede religiosa, di un'altra religione orientale, quella chiamata Baha'i. Anche in questo caso, come sempre del resto, il nostro scopo sarà quello di mettere ogni religione presa in considerazione, quindi anche questa, quella dei Baha'i, a confronto con la fede cristiana biblica, cercando di rilevarne le particolarità e le pecche. Allora, dottor Labanchi, cominciamo a parlare di questa fede o religione Baha'i.
1: Cominciamo ora a parlare della fede o religione Baha'i. Ne parlo qui dopo aver parlato dell'Islam, perché questa religione è intimamente connessa con la religione musulmana, in quanto ne accentua alcuni principi fondamentali, soprattutto quello secondo cui Dio periodicamente invia suoi messaggeri per restaurare la vera religione tra l'umanità. Questa setta, nata in Persia, l'attuale Iran, nella metà del secolo scorso, si è poi diffusa in tutto il mondo, Italia compresa. Difatti, alcuni mesi fa mi trovavo in una città del sud, assieme alla mia famiglia, per tenere alcuni studi biblici in una comunità cristiana. Durante una pausa di lavoro ci recammo in una farmacia per acquistare materiale sanitario. Appena entrati ci rendemmo conto che si trattava di una farmacia particolare, perché lì si faceva apertamente propaganda proprio della religione Baha'i, con scritte varie e cartelli che non poteva non attirare l'attenzione dei clienti. Le origini di questa setta risalgono a Mirza Ali Muhammad, nativo di Shiraz in Persia. Il 23 maggio 1844 si rivelò ai suoi contemporanei come l'imam, da lungo tempo atteso dai musulmani integralisti. Il suo insegnamento, però, come vedremo, era in netto contrasto con l'integralismo islamico allora vigente in Persia, e quindi lui e i suoi numerosi seguaci furono violentemente perseguitati dalle autorità civili e religiose del paese. Lo stesso leader, noto come il Bab, fu giustiziato in una piazza pubblica nella città di Tabriz. La sua eredità spirituale fu raccolta da uno dei suoi più fedeli discepoli, Mirza Hussain Ali, noto come Baha'u'llah, cioè gloria di Dio. Perseguitato anche lui e più volte imprigionato, Baha'u'llah riuscì comunque a predicare questo nuovo credo e a fare molti discepoli, profondamente convinto di essere il profeta la cui venuta il Bab aveva previsto. Infine, Baha'u'llah e i suoi seguaci furono inviati dalle autorità ad Adrianopoli e di lì nella prigione fortezza di San Giovanni d'Acri in Palestina, dove attualmente si trova il quartier generale di questa setta. Baha'u'llah morì nel 1892 e nel testamento lasciò suo figlio Abdul Baha, cioè servo di Baha o servo della gloria, come unico interprete ufficiale ed autorevole del suo messaggio e come capo dei seguaci della nuova fede. Alla morte di Abdul Baha, la fiaccola della fede Baha'i passò al suo nipote più anziano, Shoghi Effendi, che dal 1921 fino alla morte nel 1957 guidò gli adepti della setta, che si erano andati sempre più organizzando. Attualmente i Baha'i sono organizzati come varie chiese evangeliche, con consigli a livello locale e nazionale che regolano la vita di varie assemblee ormai sparse in tutto il mondo. Venendo ora ai contenuti dottrinali di questa religione, uno dei suoi principi fondamentali è che Dio invia regolarmente nel mondo i suoi profeti, i rivelatori. Come leggiamo nel libro ormai classico di Esselmond, Baha'u'llah e la nuova era, a pagina 22 dell'edizione italiana, ad intervalli di alcuni secoli un grande rivelatore divino, un Krishna, un Zoroastro, un Mosè, un Gesù, un Maometto, appare nell'Oriente come un sole spirituale a illuminare le ottenebrate menti degli uomini e a risvegliarne le anime assopite. Nella pienezza dei tempi, poi, verrà un maestro che instaurerà il regno della pace e della giustizia sulla terra, riunendo in una sola famiglia tutte le razze, le religioni, le nazioni e le tribù, così da esservi un gregge ed un pastore, a ciò che tutti, dal più umile al più potente, possano conoscere ed amare Dio. È quindi evidente che questo esasperato ecumenismo è in netto contrasto con lo stesso Islam, che considera Maometto il profeta definitivo prima della fine del mondo. Il riferimento evangelico, poi, all'unico gregge con un solo pastore, dedotto dal Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 16, è citato qui fuori dal suo contesto. Infatti, nel Vangelo, Gesù stesso si presenta come l'unico buon pastore che governerà un solo gregge. Non ne dobbiamo aspettare un altro. In ogni caso, secondo lo stesso Abdul Baha, vi sono i profeti indipendenti e i profeti discepoli e promotori. Le manifestazioni dello stato profetico universale, ha affermato testualmente Abdul Baha, che apparvero indipendentemente, sono, ad esempio, Abramo, Mosè, Cristo, Maometto, il Bab, Baha'u'llah. Ma vi sono altri profeti, seguaci e promotori, come Salomone, Davide, Isaia, Geremia ed Ezechiele. Poiché i profeti indipendenti sono fondatori, essi stabiliscono una nuova religione e fanno degli uomini creature nuove. Essi cambiano la morale generale, promuovono nuove norme e costumi, rinnovano il ciclo e la legge. A tal proposito, una volta fu chiesto ad Abdul Baha a quale categoria appartenessero Buddha e Confucio. Egli rispose: anche Buddha stabilì una nuova religione e Confucio rinnovò la morale e le antiche virtù, ma le loro istituzioni sono state interamente distrutte. La fede e i riti dei buddhisti e dei seguaci di Confucio non sono stati continuati secondo i loro insegnamenti. Il fondatore del buddismo era un'anima meravigliosa. Egli stabilì l'unicità di Dio, ma più tardi i principi originari delle sue dottrine scomparvero gradualmente e modalità e cerimonie ritualistiche errate sorsero e si diffusero finché alla fine portarono alla mera adorazione di statue ed immagini. Questa citazione è presa dal libro, edito dalla setta stessa, dal titolo «Le lezioni di San Giovanni d'Acri, risposte a quesiti da parte di Abdul Baha, raccolte e tradotte dal persiano da Laura Clifford Burney», e precisamente alle pagine 209 e 210 dell'edizione italiana. La prossima volta, cari ascoltatori, approfondiremo i concetti fondamentali della fede Baha'i. A risentirci, dunque.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente d'ingrandimento. Ciao a tutti da Gianfranco.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, stiamo parlando del libro di Matteo, che è il primo Vangelo che stiamo trattando, e quindi siamo già a qualche puntata avanti. Spero non abbiate persa neanche una, perché c'è una continuità e quindi Enzo continua a spiegare e a portare avanti questo libro. Voglio ricordarvi che a fine puntata daremo i recapiti. Se è la prima volta che sei con noi, abbi la pazienza di restare fino in fondo. A te Enzo con i primi seguaci di Gesù.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bentornati all'ascolto del nostro programma. Eccoci qua, ancora pronti per aprire il libro più letto. Stiamo studiando il Vangelo di Matteo. Abbiamo visto le tentazioni che Gesù ha subito e come è riuscito a rimanere indenne, forte davanti a queste tentazioni. Vediamo ora come Gesù inizia il suo ministero pubblico a Capernaum. E possiamo leggere i versetti dal 12 al 16 dal capitolo 4 di Matteo. Gesù, udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò in Galilea e, lasciata Nazaret, venne ad abitare in Capernaum, città sul mare, ai confini di Zabulon e di Neftali, affinché si adempisse quello che era stato detto dal profeta Isaia. Il paese di Zabulon e il paese di Neftali, sulla via del mare, di là dal Giordano, la Galilea dei pagani, il popolo che stava nelle tenebre, ha visto una gran luce. Su quelli che erano nella contrada e nell'ombra della morte, una luce si è levata. Gesù si allontana dalla zona di Gerusalemme perché Giovanni era stato messo in prigione da Erode, e quindi il Signore Gesù sposta il suo quartier generale da sud a nord e da Nazaret, sua città di origine, a Capernaum. Nel suo racconto, Matteo non precisa i particolari di questo spostamento, e questo è un esempio del fatto che i quattro Vangeli non cercano di essere uguali l'uno con l'altro. Questo perché ognuno di essi è scritto con uno scopo ben preciso. Nessuno di loro aveva la pretesa di essere una biografia del Signore Gesù, perché nessuno poteva scriverla. Ogni libro ha lo scopo di raggiungere un certo settore dell'umanità. Matteo fu scritto per l'ambiente religioso e in primo luogo è diretto alla nazione di Israele. In effetti venne scritto in ebraico, come affermano Papia ed Eusebio, due padri della Chiesa, insieme ad altri dello stesso periodo.

Sebbene Matteo non precisi i particolari del viaggio verso Capernaum, sappiamo dagli altri Vangeli che Gesù è stato rifiutato dalla sua città di origine. Capernaum diventa la sua sede e resterà tale, per quanto ne sappiamo, fino al momento in cui egli andrà a Gerusalemme per essere crocifisso. Matteo invece ci dà la ragione dello spostamento da Nazareth a Capernaum, cosa che gli altri Vangeli non ci dicono, per dimostrare che ogni cosa che il Signore Gesù ha fatto era in adempimento alle profezie del Vecchio Testamento. Troviamo questa profezia in Isaia 9, i primi due versetti, e al capitolo 42, versetti 6 e 7. Non voglio dilungarmi nell'esame dello sfondo di questa zona chiamata Galilea dei Gentili, ma se volete fare qualche ricerca, troverete molto interessante vedere le condizioni di questa regione ai tempi del Signore Gesù. Ricordiamo anche che egli vi trascorse la sua infanzia. Veniva chiamata terra dei pagani perché vi erano emigrate molte persone dell'impero romano. La zona intorno al Mar di Galilea era molto bella, ma mondana e malvagia. E i suoi abitanti, pur vivendo nelle vicinanze di Gerusalemme, erano molto lontani da Dio. La gran luce del Signore Gesù irruppe su di loro e la sua sola presenza li mise davanti alla loro responsabilità. Furono testimoni di molti miracoli, ma la loro risposta fu scarsa. Più tardi, al capitolo 11, versetti dal 20 al 24, sempre nel Vangelo di Matteo, Gesù pronunciò un giudizio contro di loro, dicendo: «Guai a te, Corazin,

A Capernaum, Gesù riparte dal punto in cui si era fermato Giovanni Battista. Leggiamo infatti nel versetto 17. Da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: «Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino». Il messaggio di Gesù suonava così: «Pentitevi, ravvedetevi, venite a me, perché il regno dei cieli è vicino». Cioè era a portata di mano nella persona del re. Naturalmente essi non potevano avere il regno senza di lui. Come abbiamo visto, il regno dei cieli è semplicemente il regno dei cieli sulla terra, il governo di Dio nelle persone che accettano il suo figlio. Questo ha anche una dimensione futura ed eterna. Ma vediamo ora che Gesù comincia a raccogliere intorno a sé i discepoli, come notiamo dai seguenti versetti, dal 18 al 22. Mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, i quali gettavano la rete in mare perché erano pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini». Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Passato oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, i quali, nella barca con Zebedeo, loro padre, rassettavano le reti, e li chiamò. Essi, lasciando subito la barca e il padre loro, lo seguirono. Nei Vangeli il Signore pronuncia almeno tre chiamate a questi uomini, o forse sarebbe più esatto dire che sono avvenuti tre incontri tra Cristo e queste persone. Il primo incontro avviene a Gerusalemme, come raccontato in Giovanni 1, versetti 35 al 42. Il secondo presso il Mar di Galilea, e verosimilmente qui abbiamo il resoconto di questo. Essi lo avevano già visto in precedenza, ma allora non li aveva invitati a seguirlo. Ora, presso il mare di Galilea, nel corso del secondo incontro, egli li chiama a seguirlo. In seguito, come precisano Marco e Luca, essi ritornano a pescare. E infine egli li chiama ancora, e questa volta per diventare apostoli.

È meraviglioso in tutto questo che Gesù abbia scelto uomini imperfetti, come erano i discepoli, perché allora può usare anche me e te. È incoraggiante sapere che non dobbiamo essere dei super santi per servirlo. Qualsiasi sia il nostro campo d'azione, Gesù può usarci. Qualunque sia il nostro talento, se lo affidiamo a Lui, Egli potrà utilizzarlo. Dio non usa solo chi sa parlare bene, ma anche chi sa fare altre cose. La cosa importante è consacrarsi a Lui. Saremo sotto la sua guida, ma non faremo tutti la stessa cosa, perché ci ha dato doni diversi, in quanto il corpo di Cristo ha molte membra, con differenti funzioni. Questi uomini li conosceremo meglio in seguito, e specialmente nel racconto degli altri Vangeli. Ma leggiamo i versetti dal 23 al 25. Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando il Vangelo del Regno, guarendo ogni malattia e ogni infermità tra il popolo. La sua fama si sparse per tutta la Siria. Gli recarono tutti i malati colpiti da varie infermità e da vari dolori, indemoniati, epilettici, paralitici, ed egli li guarì. Grandi folle lo seguirono dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano.

0: Ricordiamo che Gesù si trova ora nella regione settentrionale di Israele e rileviamo che Gesù insegna nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno. Che cosa vuol dire? Il Vangelo, buona notizia, il Vangelo del Regno, è a portata di mano nella persona del Re. Essi devono accettarlo e riceverlo. Inoltre, egli sta guarendoli dalle loro malattie fisiche. Matteo ci racconta che Gesù guarì migliaia di persone e, se prestiamo attenzione al testo, troveremo che non si tratta di pochi casi isolati, ma della guarigione di migliaia di persone. Questo è il motivo per cui i nemici di Gesù non hanno mai messo in dubbio i miracoli. Ce n'erano troppi ed erano troppo evidenti. Questa zona, la Decapoli, era un distretto comprendente 10 città nella zona nord-orientale della Galilea, a est del fiume Giordano. La gente veniva anche da Gerusalemme, dalla Giudea, la zona più a sud della Palestina, e da oltre il Giordano, il che significa dover percorrere un lungo tratto di strada, in quanto Gesù sta ora lavorando nel nord della Palestina. Bisogna tenere a mente, nel considerare questo Vangelo, che Matteo non sta cercando di darci un racconto cronologico della vita di Cristo. Egli presenta Gesù come re e segue uno schema di spostamenti per portare il re e le sue affermazioni alla nazione di Israele. È importante riflettere su questo. Se non seguiamo questi movimenti descritti in Matteo, perdiamo lo scopo di questo Vangelo. E nel prossimo capitolo troveremo uno dei discorsi più conosciuti del Signore Gesù, quello che egli pronunciò da una montagna, il cosiddetto Sermone sul Monte.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Così siamo giunti al capitolo 5. In questo capitolo inizia il cosiddetto Sermone sul Monte, che tratta la relazione dei sudditi del regno fra di loro e con la legge. Anche se considereremo ogni capitolo del Sermone sul Monte separatamente, esaminiamolo ora nel suo insieme. Il Signore Gesù ha tenuto 4 discorsi importanti. Matteo ne riporta 3. Il Sermone sul Monte, capitoli 5, 6 e 7, il discorso in parabole, che troviamo al capitolo 13, e infine il discorso sul Monte degli Ulivi, al capitolo 24 e 25. Il Sermone sul Monte è il manifesto del Re. Il discorso delle parabole, chiamate anche parabole del regno, nelle quali spiegava come questo regno si sviluppava, chi ne faceva parte e altro ancora. Il discorso sul Monte degli Ulivi è profetico e guarda al futuro. Esiste un quarto discorso, riportato nel Vangelo di Giovanni, che tratta di nuove verità e relazioni che concernono la morte di Cristo, la sua resurrezione, l'ascensione e l'intercessione. Il Sermone sul Monte si trova nei capitoli 5, 6 e 7 di Matteo, ma alcuni brani di esso si trovano anche negli altri Vangeli. È improbabile che Gesù lo abbia pronunciato tutto in una volta. Egli ripeteva, come sappiamo, molte verità e probabilmente ripete più volte quello che noi chiamiamo il Sermone sul Monte. Luca ne riporta solo un estratto e accenna al fatto che il Signore scese nella pianura, facendo intendere che questo è stato pronunciato in un'altra occasione. Forse il racconto di Matteo è solo una parte del sermone. Il Signore ha senz'altro detto molto di più di quello che sta scritto. Ad ogni modo, questo è utile per il nostro insegnamento.

Alcuni considerano il sermone come il Vangelo, la buona notizia. Si comportano, anche se non lo dicono, come se si trattasse dell'unica parte importante della Bibbia. Alcuni arrivano a restringere tutto nella regola d'oro riportata in Matteo 7,12. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Ma non si può dire che questo versetto racchiude tutta la Bibbia, c'è molto di più, anche se questo è importante. Poi non basta conoscerlo, ma bisogna viverlo. Bisogna però notare che il contenuto del Vangelo cristiano non si trova nel sermone. Per esempio, non vi è nessun cenno sulla morte e sulla resurrezione di Cristo. Eppure Paolo scrive ai Corinti: «Vi annunzio il Vangelo». Quale Vangelo? Paolo chiarisce che il Vangelo è che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture. Prima Corinti, capitolo 15, versetti 3 e 4. Se il sermone sul monte è lo standard di Dio, e lo è in effetti, e tu e io non lo mettiamo in pratica, cosa possiamo fare? Hai un Salvatore che ti possa offrire la sua misericordia? Conosci colui che ti viene incontro con la sua grazia e ti salva se poni la tua fiducia in lui?

Altri pensano che il sermone sul monte sia del tutto trascurabile e anche sbagliato dal punto di vista etico. È vero che nel sermone non si parla del Vangelo e non si può proporlo come stile di vita per un non credente, dicendogli che diventerà un cristiano se cercherà di adeguarvi.

Vecchio Testamento. Quindi, come potrebbe con le sue sole forze seguire il sermone che è di un livello ben più alto? L'Apostolo Paolo invece scrive: infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio figlio in carne simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Romani 8, versetti 3 e 4. Nel sermone sul monte non troviamo questo insegnamento sul ministerio dello Spirito Santo. Tuttavia, esso contiene livelli elevati di etica e di comportamento. Infatti, rivela la mente di Cristo che dovrebbe essere anche quella del credente. I grandi principi in esso contenuti sono utili da studiare e da imparare per il cristiano, ma non possono mai essere messi in pratica con le proprie forze. Il credente deve trovare questa forza altrove. Nel sermone sul monte c'è la luce di una bella lampadina elettrica senza il generatore che produce la potenza di accendere la luce. Naturalmente è sempre la luce e non la lampadina ad essere importante.

0: Il primo scopo del sermone sul monte è di mettere davanti agli uomini la legge del regno. In Matteo parliamo del re che è venuto a presentarsi. Giovanni Battista è stato il suo precursore e il re ha poi chiamato i discepoli a seguirlo. Ora egli enuncia la legge del regno, il manifesto del re e la piattaforma del principe della pace. Il sermone sul monte deve essere predicato per portare la convinzione nel cuore degli uomini. Questo documento permette agli uomini di sapere che hanno peccato e rivela che nessuno è giusto e che tutti sono privi della gloria di Dio. Il credente può accettare i principi del sermone sul monte e considerarli alla luce delle altre scritture. Questo permetterà una visione più ampia e una migliore comprensione della mente di Cristo. Ad esempio, soltanto qui possiamo trovare la definizione che Cristo dà dell'omicidio e dell'adulterio. Cristo prese 2 dei 10 comandamenti e li elevò di grado. Non uccidere e non commettere adulterio, che si trovano in Esodo 20, nei versetti 13 e 14. Non ha fatto questo soltanto con questi 2 comandamenti, ma Matteo riporta questi 2. Evidentemente Gesù avrebbe potuto elevare al massimo grado di realizzazione anche tutti gli altri comandamenti. Se per la legge di Mosè si può dire, come leggiamo in Galati 2:16, l'uomo non è giustificato per le opere della legge, dovrebbe essere almeno 10 volte più difficile per l'uomo essere giustificato per il sermone sul monte. E per oggi credo che sia davvero tutto, quindi domani andremo ad esaminare il sermone sul monte secondo un altro schema. Quindi vi invito a risentirci domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustizia.

0: Cristina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: A Roma noi abitavamo e abitiamo ancora vicino a un centro di campeggi biblici per ragazzi e i nostri figlioli partecipavano, hanno cominciato da piccoli, poi sono cresciuti, sono diventati capicamera e poi più avanti hanno perfino avuto il piacere di insegnare ai ragazzi e ai campisti. Una volta mi trovavo in una riunione di giovani impegnati in una campagna di evangelizzazione e uno dei coordinatori, durante una riunione per coordinare il lavoro, ha domandato ai partecipanti, che erano lì tutti eccitati, pronti ad aiutare a fare qualsiasi cosa gli si chiedesse, ha chiesto: quanti di voi si sono convertiti da ragazzi? E convertiti vuol dire avere accettato Gesù nel proprio cuore con un atto personale di fede. 2/3 dei giovani hanno alzato la mano. Dove? Dove vi siete convertiti? E la risposta quasi unanime è stata: in un campeggio per ragazzi. E questo secondo me è molto incoraggiante. Dio usa i campeggi in tutto il mondo ogni estate per portare alla fede migliaia di ragazzi. Perché? Perché prima di tutto c'è un'atmosfera speciale nei campi. La gioia, i canti cantati in coro, i giochi organizzati, lo spirito di competizione creano un ambiente così diverso da quello a cui i ragazzi sono abituati. Un clima che questi ragazzi trovano che addirittura li cambia a livello inconscio. Oltre all'atmosfera ci sono anche ordine e disciplina. In molte famiglie questi due elementi sono quasi inesistenti. I ragazzi allora diventano capricciosi, insicuri, insolenti. In un campeggio imparano a ubbidire, a alzarsi in orario, a farsi il letto, a tenere in ordine la loro roba, a vivere accanto agli altri. La disciplina li rende più tranquilli e pronti ad ascoltare. Una volta mia figlia doveva andare a insegnare come capocamera in un campeggio e mi ha detto che una certa bambina sarebbe stata fra i campisti. Io con poca fiducia le ho detto: se riesci a domare quella figliolina ti meriti un monumento in mezzo alla piazza del paese. Quando è tornata mia figlia le ho chiesto: com'è andata con quella bambina? Mamma, una meraviglia, mai avuto una bambina migliore. Non ci crederete, ma dopo il campeggio quella bambina ha imparato a ubbidire, a stare calma e seduta quando doveva stare seduta e a non rispondere male. Oltre all'atmosfera, l'ordine, la disciplina, ci sono anche gli studi biblici. Nei campeggi evangelici ci sono delle lezioni brevi sulla Bibbia. Molti ragazzi vanno in chiesa ogni domenica dell'anno, ma non ascoltano né prediche né esortazioni, un po' perché sono convinti che le prediche siano noiose, un po' perché pensano di sapere già tutto e un po' perché a volte le prediche sono più difficili e più complesse di quello che loro possono seguire. Invece ai campeggi, con un insegnamento adatto fatto da personale ben preparato, le verità della Bibbia prendono una nuova dimensione e i ragazzi le ascoltano e le assimilano. Infine, chi organizza i campeggi di solito crede che i ragazzi possano avere delle vere esperienze spirituali e possano subire delle trasformazioni nel loro modo di pensare, di ragionare, di comportarsi. Questa è certo la cosa più importante. In molti ambienti si pensa che i ragazzi non possano comprendere delle verità profonde, per cui quasi si scoraggiano gli studi biblici, però ci si lamenta perché le chiese piano piano si vuotano e i giovani si disperdono. Invece sarebbe l'ora di arrivare a capire che i ragazzi si devono raggiungere quando si è ancora in tempo e quando si imparerà a usare tutti i mezzi a nostra disposizione.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 10, versetto 4. Le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze. Lettera agli Efesini, capitolo 6, versetto 17. Prendete la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Il titolo del commento di oggi è: detiene un'arma? Durante la Seconda Guerra Mondiale erano numerose le retate e le deportazioni di uomini, donne e bambini. Verso la fine dell'estate del 1944, un cristiano francese, padre di 3 figli, macchinista ferroviere, mentre si trovava in casa fu arrestato dai nazisti, che gli intimarono di seguirli per un interrogatorio. Mentre lasciava la famiglia, gli chiesero: «Lei detiene un'arma?» «Sì», rispose, «la mia Bibbia». Gli permisero di portarla con sé. Se per i nazisti quell'arma era spregevole, per lui aveva un valore inestimabile. Qualche giorno dopo venne fucilato. La sua anima andò presso al suo Salvatore e il suo corpo fu identificato grazie alla piccola Bibbia inserita nel taschino della sua giacca. La parola di Dio, con tutte le certezze, le promesse e gli incoraggiamenti che contiene, fu per lui, senza dubbio, fino alla fine, il legame concreto e permanente con il suo Dio, che gli portò la pace in mezzo alla violenza. E noi cristiani consideriamo la Bibbia come l'arma che Dio ci lascia mentre attraversiamo questo mondo? Noi possiamo continuamente servirci della parola di Dio come di una lampada, di una luce che rischiara il nostro cammino, in riferimento al Salmo 119, versetto 105. Ma essa è anche la nostra arma. I pericoli che corriamo sono grandi, gli avversari della fede sono forti, tuttavia Dio ci dà, per mezzo della sua parola, i mezzi per affrontarli, come troviamo nella lettera agli Efesini, capitolo 6, versetti da 10 a 18. Con essa potremo resistere al diavolo ed egli fuggirà lontano da noi, come è scritto in Giacomo, capitolo 4, versetto 7.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 20 del Libro degli Atti. La volta scorsa abbiamo lasciato Paolo ad Efeso, nel mezzo di un grande tumulto in città, perché Demetrio aveva messo insieme un gruppo di persone che come lui fabbricavano idoli e aveva detto loro che Paolo con la sua predicazione era un pericolo serio per i loro affari, perché loro facevano appunto questi templi di Diana in argento e altre statuette simili. E Paolo invece predicava che quelli non erano veri dei. E così questi orafi mettono sotto sopra la città e si crea una grande folla che va al teatro e tutti gridano grande la Diana degli Efesini, ma la maggior parte della gente in realtà non sa nemmeno che cosa sta succedendo, non sa nemmeno il motivo per cui si trova là. E abbiamo visto come alla fine interviene questo cancelliere che fa tacere la folla e dice a Demetrio che se c'è un problema legale allora deve rivolgersi ai tribunali per trattare la questione in modo appropriato, perché dato che sono sotto il governo romano stanno rischiando di essere accusati di sedizione per questo assembramento ingiustificato. E così alla fine il cancelliere scioglie l'adunanza. Ora, capitolo 20. Dopo che fu cessato il tumulto, Paolo chiamò a sé i discepoli, li abbracciò e partì per andare in Macedonia. La Macedonia naturalmente era una regione settentrionale della Grecia. La Grecia era stata divisa dopo la morte di Alessandro Magno in quattro regioni: Grecia, Macedonia, Siria e Egitto. E Paolo, dopo essere rimasto ad Efeso per quasi tre anni e non volendo creare altri problemi, il suo cuore lo spinge ora a tornare a Gerusalemme. Ma quando torna a Gerusalemme vuole portare alla chiesa di Gerusalemme un'offerta da parte delle chiese dei gentili, perché la chiesa di Gerusalemme era diventata molto povera. E quindi Paolo voleva mostrare lo spirito fraterno del cristianesimo, voleva mostrare l'unità del corpo del Signore, sia che si trattasse di giudei o di greci. Quando un membro soffre, tutti i membri soffrono. E nell'Epistola ai Corinzi dice che quando si incontreranno, ognuno potrà portare quanto ha deciso nel suo cuore. Il dare deve essere del tutto volontario e non dovuto, a causa di qualche tipo di pressione, perché Dio ama un donatore allegro. E quindi Paolo ora vuole passare per la Macedonia e la Grecia e raccogliere questa colletta che ha chiesto per i santi poveri di Gerusalemme, in modo che tornando a Gerusalemme lui possa portare quest'offerta per i fratelli. Lui possa portare quest'offerta per i fratelli poveri là, da parte dei fratelli gentili. E così abbraccia i fratelli di Efeso e parte per la Macedonia, dove naturalmente c'è la chiesa di Filippi, la chiesa di Tessalonica, la chiesa di Berea. E dopo aver attraversato quelle regioni e aver dato loro molte esortazioni, si recò in Grecia. Dopo aver trascorso colà tre mesi, poiché i giudei avevano ordito un complotto mentre egli stava salpando per la Siria, decise di far ritorno passando per la Macedonia. Ora, quello era il periodo della Pasqua e probabilmente Paolo voleva essere a Gerusalemme per la festa della Pasqua. Ma migliaia di giudei da tutte le parti del mondo sarebbero andati a Gerusalemme per la festa della Pasqua e ci sarebbero stati tanti tipi di navi, anche quelle economiche, provenienti dalla Grecia, da Atene e dirette a Gerusalemme, e sarebbero state piene di giudei. E Paolo ha sentito di questo complotto e forse il piano era quello di gettarlo dalla nave, da una di queste navi piene di pellegrini giudei. E così invece di imbarcarsi per Gerusalemme, rischiare di essere gettato a mare Paolo, nel pieno della notte, decide di passare di nuovo per la Macedonia, via terra. Evidentemente le chiese là ritennero che ci fossero seri pericoli per Paolo. E così diversi fratelli provenienti da varie chiese decidono di accompagnare Paolo per proteggerlo in qualche modo. Or l'accompagnarono fino in Asia Sopatro di Berea, Aristarco e Secondo di Tessalonica, Gaio di Derbe, questo è un altro Gaio, diverso dal Gaio che conosciamo, che era di Corinto, e Timoteo, e Tichico, e Trofimo, che Paolo cita in alcune delle sue epistole come suoi compagni. Costoro, partiti prima di noi, ci aspettarono a Troas. Questi fratelli quindi vanno avanti in Asia e lo aspettano a Troas. Ma noi, la prima persona plurale mostra che Luca sia di nuovo unito al gruppo di Paolo in questo momento. Ma noi partimmo da Filippi dopo i giorni degli azimi, quindi la festa della Pasqua era finita ormai, perché siamo alla festa dei pani azimi, che viene subito dopo. E in 5 giorni li raggiungemmo a Troas, dove dimorammo 7 giorni. Ora, il viaggio da Troas alla Macedonia, quando Paolo aveva avuto quella visione, quando ha visto il Macedone che gli diceva «Vieni in Macedonia e soccorrici», e subito sono partiti da Troas per andare in Macedonia, all'epoca gli c'erano voluti 2 giorni. E quindi un viaggio che prima era durato 2 giorni, ora invece dura 5 giorni, il che indica che probabilmente hanno navigato contro vento, o forse contro circostanze avverse, non so, il mare agitato o cose di questo genere. E quindi arrivano a Troas, dove rimangono 7 giorni. E il primo giorno della settimana, essendosi discepoli radunati per rompere il pane, Paolo, dovendo partire il giorno seguente, conversava con loro e protrasse il discorso fino a mezzanotte. Io sono spesso accusato di essere troppo lungo, ma non avete mai provato niente del genere. Per me è interessante che venga specificato che si sono radunati il primo giorno della settimana per rompere il pane. E diversi, ad esempio gli avventisti del settimo giorno e altri. Loro dicono che bisogna adorare il Signore in giorno di sabato. Dicono che l'adorazione la domenica è venuta dopo, con Costantino. Sarebbe lui che ha introdotto il culto in giorno di domenica nella Chiesa. Ma non è così. Sembra che ci siano indicazioni che la Chiesa gentile ha iniziato ad adorare in giorno di domenica praticamente sin dal principio. E qui troviamo la Chiesa gentile che si incontra di domenica, il primo giorno della settimana, per rompere il pane. Uno dei primi padri della Chiesa, Tertulliano, disse che, dato che Gesù è risorto nel primo giorno della settimana, loro hanno sentito che quello dovesse essere il giorno in cui la Chiesa avrebbe dovuto rompere il pane. Non voglio andare avanti con Tertulliano, ma sembra che prima del tempo di Tertulliano, e lui è venuto prima di Costantino, che il primo giorno della settimana fosse già una pratica consolidata nella Chiesa. Ora, è possibile che ci fosse una disputa circa il giorno della settimana in cui bisognava adorare il Signore nella Chiesa delle origini, perché in 2 delle sue epistole Paolo dice che non è veramente importante il giorno in cui si adora il Signore. Ai Romani Paolo scrive al capitolo 14 versetto 5: l'uno stima un giorno più dell'altro e l'altro stima tutti i giorni uguali, ciascuno sia pienamente convinto nella sua mente. In altre parole, non ha poi tanta importanza. Uno stima un giorno più dell'altro e l'altro stima tutti i giorni uguali. Beh, non importa molto. Fate come preferite. E quando la Chiesa di Gerusalemme manda la lettera alle chiese gentili riguardo alla loro relazione con la legge, non si parla affatto dell'osservanza del giorno del sabato. In Esodo, quando Dio diede la legge del sabato, Dio disse che quello era un patto speciale tra lui e Israele. così come il rito della circoncisione, un patto speciale tra Dio e Israele, ma non qualcosa che era richiesto anche ai gentili. Quando Paolo scrive alla chiesa di Colosse dice: «Nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande, o rispetto a feste, a noviluni o a sabati. Queste cose sono ombra di quelle che devono venire, ma il corpo è di Cristo, la sostanza è di Cristo». E quindi Paolo dice che il sabato è solo un'ombra. Cos'era il sabato? Era un giorno di riposo, in cui le persone dovevano riposare dal loro lavoro. È come ombra di cose che devono venire, ma il corpo è di Cristo. Che significa? Cosa sta dicendo Paolo? Sta dicendo quello che l'autore degli Ebrei dice nel capitolo 4, che Gesù è il nostro riposo. E così il sabato è solo un'ombra di Gesù, che è venuto ed è diventato il riposo per il suo popolo. E il nostro riposo è in Gesù Cristo e nella sua opera completa. Così Paolo dice: uno stima un giorno più dell'altro e l'altro stima tutti i giorni uguali. Questo sono io. Io stimo tutti i giorni come il giorno del Signore. E ogni giorno per me è: io vivo nel Signore. E non importa se sia sabato, domenica, venerdì o gli altri giorni. Vivo ogni giorno nel Signore. E quindi stimo tutti i giorni uguali. Ora a mia moglie non piace molto questo fatto, perché questo vale anche per i compleanni e per gli anniversari. E lei dice: sì, fa così per il mio compleanno, ma poi come ci tiene al suo? No, non è così. Il giorno del mio compleanno siamo andati a mangiare nel suo ristorante preferito. Così si incontravano nel primo giorno della settimana, per rompere il pane, cioè per fare la cena del Signore o la comunione. E la cena del Signore sembra essere una pratica molto comune nella Chiesa delle origini. Il ricordare il corpo e il sangue di Gesù per i nostri peccati. Ed era una pratica davvero molto comune nella Chiesa delle origini. La facevano, sembra, una volta a settimana almeno. E non solo in chiesa, ma anche nelle case. Ed era qualcosa di meraviglioso. I cristiani si radunavano, spezzavano il pane insieme. Ora c'era anche quella che veniva chiamata la festa dell'amore, anch'essa di norma ogni settimana. E anche in questa poi alla fine facevano la cena del Signore. La festa dell'amore, o agape, era una cena dove tutti venivano una volta alla settimana e portavano del cibo. E poi lo mettevano sul tavolo, in comune, e tutti mangiavano. E poi finivano con la cena del Signore, o comunione. Questa festa dell'amore, o agape, era particolarmente importante per gli schiavi, perché probabilmente era l'unico pasto buono che avevano durante tutta la settimana. Ma nella Chiesa non c'era schiavo o libero, erano tutti uno in Cristo. E così ogni settimana avevano questa festa dell'amore e questa meravigliosa comunione fraterna. Ora c'è un valore importante nel mangiare insieme, è uno stare insieme in stretta comunione. Io amo le agapi e amo il mangiare insieme. Avete notato che quando facciamo questi viaggi insieme in Israele, quanto ci avviciniamo l'uno all'altro? E credo che sia perché mangiamo insieme tutto il tempo. E c'è qualcosa in questo che crea unione, che lega, mangiare insieme. E così la Chiesa qui a Troas si ritrova insieme il primo giorno della settimana, e Paolo predica fino a mezzanotte. Or nella sala dove eravamo radunati vi erano molte lampade. Un giovane di nome Eutico, che era seduto sul davanzale della finestra, fu colto da un sonno profondo. Ora è possibile che abbia respirato troppo monossido di carbonio. Se era seduto sul davanzale della finestra e c'erano tutte queste lampade accese, che naturalmente bruciavano ad olio, e naturalmente i fumi delle lampade che bruciavano uscivano dalla finestra e stare là davanti con tutto quel fumo. È possibile che gli sia mancato l'ossigeno e così si è addormentato profondamente. E mentre Paolo tirava il suo discorso a lungo, preso dal sonno, cadde dal terzo piano e fu raccolto morto. Ora le finestre non avevano vetri, erano semplicemente finestre aperte. E così, stando seduto sulla finestra, è caduto fuori nel cortile di sotto, tre piani, e fu raccolto morto. Ma Paolo, sceso giù, si gettò su di lui, l'abbracciò e disse: «Non vi turbate, perché l'anima sua è in lui». Così di nuovo un grande miracolo. Dio restituisce la vita ad Eutico. È interessante. Paolo si getta su di lui e l'abbraccia. C'è un'altra storia nell'Antico Testamento del profeta Eliseo e la Shunamita. E il figlio di questa donna muore ed Eliseo fa qualcosa di particolare, una sorta di respirazione bocca a bocca. Si sdraia su di lui e soffia in lui per ben due volte e il ragazzo torna in vita. Ora, tutto questo non toglie nulla al fatto che ci sia stato un chiaro miracolo di Dio. Dio l'ha portato in vita, perché tu puoi soffiare quanto ti pare su un cadavere e puoi fare tutte le cose più strane, ma non c'è modo di riportarlo in vita. Ma tutto questo è sicuramente interessante, tanto più che vediamo che Paolo fa più o meno la stessa cosa con Eutico. Certo, nel caso di Eliseo, questo ragazzo era morto da ore, ma sono molto simili. Quindi risalì, spezzò il pane con loro e mangiò, e dopo aver parlato a lungo fino all'alba, partì. Quindi c'è stata una piccola distrazione, ma Paolo poi va avanti a parlare con loro fino all'alba. Intanto ricondussero il ragazzo vivo, per cui furono oltremodo consolati. Ora, sono certo che Dio abbia permesso delle volte che qualcuno resuscitasse. Sappiamo che questo è accaduto nel ministero di Gesù. Sappiamo che è accaduto anche nel ministero di Pietro, quando è andato e ha riportato in vita Dorcas, Tabita. Ma sono anche certo che il miracolo del riportare in vita non è mai stato per la persona che torna in vita, ma per gli altri, quelli che stanno intorno e che piangono per la dipartita. Qui è detto: e furono oltremodo consolati, e non che Eutico è stato consolato, ma le persone che si trovavano là furono consolate per il fatto che è stato riportato in vita. E questo miracolo del riportare una persona in vita non è mai stato per il suo beneficio, ma per il beneficio di quelli che stanno soffrendo. E dico questo perché quando il Signore deciderà di prendere me e sto lì e godo della sua presenza e all'improvviso sento che il mio spirito sta ritornando nel suo corpo e poi apro gli occhi e vedo qualcuno di voi che prega: «Oh Signore, riportalo in vita», la prima cosa che faccio è colpirvi sulla bocca. Noi possiamo pregare che il Signore risusciti qualcuno per il nostro beneficio, ma di certo non è un beneficio per lui, perché essere assente dal corpo è essere presente col Signore. E così, per il bene di queste persone, Dio ha fatto questo miracolo ad Eutico. E tutti furono oltremodo consolati. In realtà, in Israele, quando qualcuno moriva, tutti iniziavano a gridare, e le donne avevano un particolare modo di gridare quando qualcuno moriva. E quindi, quando Eutico è caduto giù e hanno visto che era morto, queste donne orientali probabilmente hanno iniziato a fare queste grida terribili. E forse questo è il motivo per cui Paolo scende giù. «Oh no, no, state tranquilli, la vita è ancora in lui e Dio ha riportato in vita Eutico». Noi invece, che ci eravamo già imbarcati, navigammo verso Asso, dove avevamo intenzione di riprendere a bordo Paolo, perché aveva stabilito così, volendo egli fare quel viaggio a terra. Ora, da Troas ad Asso sono circa 30 chilometri via terra. e circa 45 chilometri via mare, perché bisogna girare attorno al promontorio. E Paolo voleva camminare. Sapete, credo che camminare sia uno dei modi migliori per meditare, per riflettere. Un modo eccezionale per mettere insieme i pensieri quando c'è una decisione da prendere. È incredibile come quando cammini riesci a mettere insieme le cose. E credo che Paolo avesse molte cose su cui riflettere. E così dice agli altri: voi andate per mare, io vi raggiungerò a piedi. E così ha percorso questi 30 chilometri camminando, mentre loro navigarono fino ad Asso. Quando ci raggiunse,
2: evidentemente Luca era nella nave.
1: Quando ci raggiunse ad Asso, lo prendemmo con noi e arrivammo a Mitilene.
2: Salpammo di là e arrivammo il giorno seguente di fronte a Chio.
1: L'indomani raggiungemmo Samo e dopo una sorta a Trogiglio, il giorno dopo giungemmo a Mileto, che dista circa 45 chilometri da Efeso. E da là hanno mandato dei messaggeri ad Efeso per dire agli anziani della chiesa di Efeso di venire a Mileto per incontrare Paolo, perché lui aveva fretta e non voleva andare e tornare da Efeso, perché voleva andare a Gerusalemme in tempo per la festa di Pentecoste. Paolo infatti aveva deliberato di navigare senza fermarsi ad Efeso, per evitare di perdere tempo in Asia, perché aveva fretta di trovarsi, se possibile, a Gerusalemme il giorno di Pentecoste. Da Mileto mandò ad Efeso a far chiamare gli anziani della chiesa. Quando giunsero da lui, egli disse loro: voi sapete dal primo giorno che entrai in Asia come ho vissuto tra di voi per tutto questo tempo, servendo il Signore in tutta umiltà, con molte lacrime e prove che mi sono avvenute per le insidie dei giudei.
2: Paolo dice: voi sapete come dal primo giorno che sono venuto in Asia, come ho vissuto tra di voi,
1: perché ho servito il Signore in tutta umiltà. Paolo si vedeva sempre come il servo del Signore. E credo che questa sia un'attitudine mentale molto importante da tenere per chiunque sia nel ministerio. Io sono un servo del Signore Gesù Cristo, e quindi tutto quello che faccio devo farlo per la gloria di Dio. Non dovrei fare nulla per la gloria dell'uomo, ma qualunque cosa faccio, in parola o in opera, devo fare tutto alla gloria di Dio, cercando di non compiacere all'uomo, ma a Dio, sapendo che è dal Signore che riceverò la ricompensa. E così Paolo dice: voi sapete che la mia attitudine mentre ero con voi è stata quella di un servo del Signore, uno che serve il Signore in tutta umiltà. Chi ha ricevuto una vera visione del Signore è uno che ha umiltà. Ma chi è superbo non ha avuto un vero incontro con Dio. Nessuno può avere un vero incontro con Dio e nello stesso tempo mantenere una posizione di superbia. Quando vedo il Signore, quando lo vedo veramente, vedo anche me stesso e mi accorgo che non sono niente. Isaia, quando vede il Signore, dice: ahimè, io sono perduto. Pietro, quando vede il Signore, dice: allontanati da me, Signore, sono un uomo peccatore. Daniele, quando parla della sua visione, dice: il mio bel colorito cambiò in un pallore. Vedere Dio è qualcosa di importante, è una cosa seria. Gesù disse: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Ma quella povertà di spirito viene sempre a chi ha avuto un vero incontro con il Dio vivente e vero. Non puoi essere alla presenza del Dio vivente e vero e mantenere una posizione di superbia. Così, servendo il Signore, dice Paolo, in tutta umiltà. E con molte lacrime e prove, tribolazioni, perché i giudei sono sempre stati pronti a dire falsità di me e a tendermi insidie e a crearmi problemi. E Paolo aggiunge: e come io non mi sono astenuto di annunziarvi
2: e insegnarvi in pubblico e per le case nessuna di quelle cose che sono giovevoli. Paolo si è dato completamente alle persone, perché stava servendo il Signore, perché come servo di Gesù Cristo lui richiede che io sia servo del corpo di Cristo. Gesù disse: chi vuole essere grande nel regno di Dio diventi servo di tutti. E parlava del ministero, parlava ai suoi discepoli. E quindi servire il Signore comporta il servire voi. E Paolo parla del suo servire gli uomini, questi fratelli di Efeso. Come io non mi sono astenuto di annunziarvi e insegnarvi in pubblico e per le case nessuna di quelle cose che sono giovevoli. Quindi sia in pubblico, cioè dove si radunavano, nella scuola di Tiranno, vi ricordate? E poi anche per le case. E Paolo annunciava e insegnava. Certe volte le lezioni migliori vengono dalla nostra vita. Se la nostra vita non dimostra quello che insegniamo, allora anche il nostro insegnamento non ha senso. E come ministro io non devo solo proclamare, ma devo anche vivere le verità che proclamo, mostrando nel modo in cui ho vissuto tra di voi, così come nel modo in cui vi ho annunciato e insegnato. E così questo ministro fedele, dichiarando solennemente ai giudei e ai greci la necessità della conversione a Dio e della fede nel Signore nostro Gesù Cristo. E così Paolo predica della necessità della conversione a Dio e della fede in Gesù. Ed ora, ecco, spinto dallo Spirito, vado a Gerusalemme, non sapendo le cose che là mi accadranno, se non ciò che lo Spirito mi attesta in ogni città, dicendo che mi aspettano legami e tribolazioni. Non so cosa mi accadrà a Gerusalemme. Tutto quello che so è che mi aspettano legami e tribolazioni. Questo è quello che lo Spirito mi attesta. Ma io non ne tengo alcun conto, e la mia propria vita non mi è cara, pur di terminare con gioia il mio corso. Non mi importa se devo essere imprigionato. Non mi tocca per niente. Il mio unico desiderio è finire il mio corso. E così il desiderio di terminare quel corso che Dio gli ha messo davanti. Alla fine Paolo scrive a Timoteo: quanto a me sto per essere offerto in libagione, e il tempo della mia dipartita è vicino. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa. Questa è la sua ultima epistola prima di essere giustiziato da Nerone. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa. È davvero triste che Paolo non conoscesse la potenza del pensiero positivo e della confessione positiva. Avrebbe potuto evitare un sacco di cose difficili. Ma poveretto, è stato ucciso, è stato decapitato. Ha sofferto così tanto per la causa di Cristo, perché non sapeva che in realtà Dio non vuole che nessuno soffra. E se soffri è perché hai poca fede. Povero Paolo. No, non è così. Mi piace chi si impegna sul serio. Dammi pochi uomini valorosi che combattano per la verità che adorano. Inizia con 10 uomini e vedrai che presto saranno 10.000. Amo Paolo, un uomo determinato, un uomo dedicato ad una causa, la causa di Gesù Cristo. E niente può distoglierlo dal terminare il suo corso con gioia. Così, fratelli, probabilmente è l'ultima volta che ci vediamo, ma non mi preoccupo. So che sarò gettato in prigione, e oltre questo non so altro, ma non mi preoccupo per questo, e la mia propria vita non mi è cara, pur di terminare con gioia il mio corso e il ministero che ho ricevuto dal Signore Gesù. E qual è il ministero che Paolo ha ricevuto dal Signore Gesù? Che è di testimoniare pienamente l'Evangelo della grazia di Dio. testimoniare dell'Evangelo della grazia di Dio. E qual è l'Evangelo della grazia di Dio? È questo: Dio ti ama. Non importa quanto malvagio tu ti senta, non importa quanto profondamente immerso nel peccato tu ti senta, Dio ti ama. Ma Dio odia il peccato perché ama te. E Dio sa che forza distruttiva è il peccato per la tua vita. E proprio perché ti ama così tanto, Lui non sopporta vederti distrutto dal peccato. E così odia quello che ti distrugge. Dio ama il peccatore, ma odia il peccato, perché ama il peccatore. E vede quello che il peccato ti sta facendo, la sua influenza, come ti rende cieco, il disastro che provoca nella tua vita e nella vita delle persone intorno a te. E quindi Dio odia il peccato, perché ama il peccatore. E Dio ha provveduto la soluzione per liberare l'uomo da quel potere, dal potere del peccato, mandando suo figlio Gesù Cristo, che ha portato su di sé i tuoi peccati, morendo sulla croce. E se crediamo in Lui, possiamo essere perdonati da qualunque peccato possiamo aver mai commesso. E mediante la fede in Lui possiamo vedere potenza sopra il peccato, sopra la schiavitù della corruzione. E un giorno, quando saremo condotti dallo Spirito nella presenza di Dio, quel giorno saremo liberati anche dalla minima presenza del peccato. E questo è l'Evangelo della grazia di Dio, non perché lo merito, non perché ne sono degno, ma solo perché Dio mi ama. Ed era necessario che Paolo testimoniasse dell'Evangelo della grazia di Dio, perché sebbene la stessa natura ci rivela Dio, la natura non rivela la grazia di Dio verso l'uomo. Non c'è alcun Evangelo della grazia nella natura. La natura testimonia del Dio delle leggi, del Dio potente, del Dio saggio, del Dio che ama la bellezza, del Dio dell'ordine. Ma non c'è nessuna testimonianza in natura dell'Evangelo della grazia di Dio. Ed è per questo che Dio chiama l'uomo a testimoniare della grazia di Dio. E la sua testimonianza è iniziata con Gesù Cristo, perché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute con Gesù Cristo. E così Paolo testimonia l'Evangelo della grazia. Ecco, ora so che voi tutti, fra i quali sono andato e venuto predicando il regno di Dio, non vedrete più la mia faccia. Ora questo è quello che sente Paolo. Paolo sta parlando di quello che c'è nel suo cuore. Sembra ci siano indicazioni da alcuni storici secolari e anche alcuni primi storici della Chiesa che Paolo sia riuscito a vedere quelli di Efeso un'altra volta ancora. Il libro degli Atti lascia Paolo in prigione a Roma, in attesa del suo processo davanti a Nerone. Ma secondo la storia della Chiesa, secondo i primi storici della Chiesa, la prima volta che Paolo è comparso davanti a Nerone è stato assolto da Nerone. E così è stato liberato per un certo tempo. E quello che è successo in questo periodo non lo sappiamo con sicurezza. Ma ci sono racconti che dicono che sia riuscito a visitare nuovamente la chiesa di Efeso. E anche racconti che dicono che sia andato a predicare l'Evangelo in Spagna. Mentre la storia secolare ci dice qualcosa di molto interessante. Vi ricordate che Gesù disse ai suoi discepoli: vi porteranno davanti ai tribunali, davanti ai magistrati e davanti ai re. E non vi preoccupate per quello che dovrete dire in quell'ora, perché lo Spirito Santo vi darà le parole da dire e sarà un'opportunità per testimoniare. E Paolo ha preso questa parola alla lettera. E ogni volta che è stato portato davanti a un magistrato o a un giudice o a un re, Paolo ha sempre colto l'opportunità per testimoniare a queste persone. E più alta era la posizione della persona che aveva davanti, più Paolo ci andava giù duro, pesante con la testimonianza. Diventava sempre più forte, più convincente, perché credo che Paolo pensasse: beh, se riesco a far convertire questa persona, allora. E ad un certo punto arriva davanti al re Agrippa, e Paolo diventa davvero insistente, e spinge, e spinge. Agrippa, credi tu nelle scritture? Io so che credi nelle scritture. Aspetta un attimo, Paolo. Stai cercando di farmi convertire, proprio me, o magari potessi, e lo vedremo fra qualche capitolo. Perché Paolo, le sue difese erano favolose. Paolo era davvero forte e spingeva ed era convincente, perché pensava: se Agrippa si convertisse a Gesù Cristo, che influenza eccezionale questo può avere. E immaginatevi quando è arrivato davanti a Nerone. Io credo che Paolo abbia spinto tanto su Gesù quando era davanti a Nerone, come mai abbiamo sentito. Oh, se solo riuscisse a condurre Nerone a Gesù Cristo. Ora, se seguiamo la storia secolare, scopriremo che Nerone non era una persona così terribile all'inizio del suo regno, dell'impero romano. Lui ha fatto cose buone. Ma c'è stato un momento nella vita di Nerone quando lui ha avuto un cambiamento totale, anche di personalità. Ed è diventato una bestia. Infatti è così che lo chiamavano in quei giorni, la bestia. È stato come se avesse avuto un totale cambiamento di personalità, quasi come uno che è posseduto. E se studiate la storia secolare, scoprirete che questo cambiamento è avvenuto proprio nel periodo in cui Paolo gli ha testimoniato. Io credo che Paolo abbia messo un tale peso addosso a Nerone che lui ha dovuto decidere una volta per tutte se essere salvato o no, se accettare o no. E voltando le spalle all'Evangelo, io credo che sia diventato posseduto da uno spirito maligno, ed ecco perché è diventato simile ad una bestia. Ma ha liberato Paolo la prima volta. E poi dopo un certo periodo di tempo l'ha fatto tornare da Efeso e l'ha di nuovo imprigionato e poi l'ha fatto decapitare perché si era trasformato in una bestia. Così Paolo sta dicendo: non credo che vi vedrò di nuovo. Ma forse sembrerebbe che invece sia riuscito a vederli di nuovo. Perciò oggi vi dichiaro di essere puro del sangue di tutti, poiché io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Paolo riteneva molto importante essere a posto davanti alla gente per quanto riguarda l'Evangelo, dichiarare la verità, l'intero consiglio di Dio all'uomo, in modo che non gli potesse essere messo in conto nulla riguardo all'uomo. Sono libero dal sangue di tutti, perché non ho mancato di dirvi ogni cosa, tutto il consiglio di Dio. Badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, per pascere o per nutrire la Chiesa di Dio, che egli ha acquistata col proprio sangue. E questa è la responsabilità che Dio ha affidato ai ministri dell'Evangelo. Badare al gregge di Dio, pascere la Chiesa, dare cibo alla Chiesa. Ma è molto difficile oggi trovare pastori che cibano il gregge di Dio. Riceviamo lettere da centinaia di persone. Quando sono stato ad Indianapolis, tantissime persone dopo mi hanno chiesto: potreste per favore iniziare un'opera anche qui, ad Indianapolis? Abbiamo pregato per 5 anni che Dio facesse nascere una Calvary Chapel qui ad Indianapolis. Abbiamo bisogno di un posto dove andare ed essere cibati della parola di Dio. La gente è affamata della parola di Dio. E così Paolo dice a questi vescovi o anziani della chiesa di Efeso: badate al gregge di Dio, o come dice un'altra versione, cibate il gregge di Dio. Pietro nella sua epistola scrive: cibate il gregge di Dio che è tra voi. E Gesù disse a Pietro: ciba le mie pecore. Non capisco perché i pastori non si rendono conto che questo è il compito più importante di un pastore: cibare il gregge di Dio. Molti cercano di intrattenere il gregge di Dio, e purtroppo ci sono pure quelli che cercano di spogliare il gregge di Dio, di derubarlo, di tosare le pecore. Ma quanti pochi stanno veramente nutrendo, cibando il gregge di Dio? E qual è la ragione per cui deve essere cibato? Perché diventi forte, perché verranno anche dei lupi. Infatti io so che dopo la mia partenza entreranno in mezzo a voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge. False dottrine, falsi insegnamenti entreranno nella chiesa. Idee e concetti strani, di gente che vuole solo portarsi via i credenti. C'è sempre stato questo. Quando Dio fonda un'opera, ci sono sempre quelli che vengono e cercano di guastare l'opera di Dio. E che tra voi stessi sorgeranno degli uomini che proporranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Triste e tragico. Paolo, nello scrivere agli Efesini, dice che Dio ha costituito nella Chiesa apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero. Questo è il motivo per cui siamo qui, perché voi siate cibati della parola di Dio, perché voi siate perfezionati per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo. Il peso più grande nel cuore di Paolo e la più grande sofferenza e tristezza erano quelli che venivano per attirare dietro di sé il gregge di Dio. E così Paolo dice agli Efesini: so che dopo la mia partenza entreranno in mezzo a voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e che tra voi stessi sorgeranno degli uomini che proporranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Quindi uomini che non insegneranno veramente la parola di Dio, ma insegneranno concetti umani e cercheranno di trascinarsi dietro i discepoli. Perciò vegliate, ricordandovi che per lo spazio di 3 anni, giorno e notte, non ho mai cessato di ammonire ciascuno con lacrime. Purtroppo ci saranno sempre pecore pronte ad andare dietro ad ogni tipo di campana. E nonostante Paolo li abbia ammoniti per 3 anni, giorno e notte, con lacrime, fratelli, siate radicati nella parola, siate fondati nella parola. Nonostante questo, so bene che vi porteranno via qualcuno. Ed ora, fratelli, io vi raccomando a Dio

grandiosa eredità. Io non ho desiderato né l'argento, né l'oro, né il vestito di alcuno. E voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e a quelli che erano con me. Fratelli, guardate le mie mani. È con queste mani che ho provveduto per me e per gli altri che erano con me. E non ho preso il vostro argento, né il vostro oro. Non sono venuto per spogliarvi, per tosarvi, ma per cibarvi. Ora lui stava dicendo questo perché questi falsi profeti sono sempre pronti a tosare il gregge, sempre con qualche nuova scusa per raccogliere una seconda offerta e una terza offerta. E l'enfasi è posta sempre sul donare, sull'offrire a Dio, invece che su quello che Dio ha dato a noi. Guardatevi da quelli che parlano sempre di quello che voi dovete dare a Dio. Il Nuovo Testamento enfatizza sempre quello che Dio ha dato a noi. In ogni cosa vi ho mostrato che affaticandosi in questo modo ci conviene sostenere gli infermi e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse: c'è maggiore felicità nel dare che nel ricevere. Abbiamo appena terminato una conferenza con i distributori della Maranatha Music e c'era gente da tutto il mondo: Africa, Singapore, Hong Kong, Filippine, Europa, tutti i distributori della Maranatha Music a livello mondiale. E abbiamo avuto un bel pranzo con tutti loro venerdì scorso. E poi subito dopo il pranzo tutti hanno avuto la possibilità di alzarsi e di dire quello che avevano ricevuto durante la conferenza. E molti hanno detto: siamo stati in tante conferenze, ma nessuna è stata come questa. Sembra che in tutte le conferenze in cui andiamo cercano di ottenere qualcosa da noi, ma quando siamo venuti qua voi ci avete ministrato, ci avete servito. È come se siete stati voi ad avere dato qualcosa a noi, invece che aver ottenuto qualcosa da noi. E io ho detto: sì, perché questa è la nostra filosofia, la filosofia di Calvary Chapel. Noi siamo qui per servire la gente, non per essere serviti dalla gente. Questa è la nostra filosofia di base. Noi siamo qui per dare, non per ricevere. Ed ecco perché non viene mai posta l'enfasi sul vostro donare. L'enfasi è sempre su quello che Dio ha donato a noi. E noi siamo qui per dare a voi, nel nome di Gesù Cristo. Ed è una grande benedizione poter andare in onda, sulla radio, per tutti gli Stati Uniti. Non per ricevere qualcosa dalle persone. Ora, amici, vi preghiamo di mandare le vostre offerte questa settimana, perché altrimenti rimaniamo indietro con le bollette e i pagamenti, eccetera. Non sia mai. Noi siamo qui per presentare la parola di Dio alla gente di tutto il paese, per dare. E così facciamo dono di libri e mandiamo migliaia e migliaia di nastri ogni anno per diffondere la parola. E regaliamo album di musica per diffondere la musica, per diffondere la parola. E la gente ci scrive e ci dice: possiamo duplicare i nastri delle vostre predicazioni? E noi rispondiamo: sì, certo. Ho letto in una rivista cristiana, Christianity Today, qualcuno ha mandato una lettera a Christianity Today dicendo che stavano avendo problemi perché nella loro chiesa volevano cantare dei cori, ma non potevano scrivere questi cori sul libretto dei cantici senza infrangere il copyright di questi cori. E così hanno mandato delle richieste a tutti gli editori di questi cori per chiedere i permessi. E tutti questi editori hanno richiesto di pagare i diritti, solo per metterli per iscritto sul quaderno dei cantici. E nella lettera continua dicendo che c'era stato solo un editore che aveva detto: fate pure, usateli gratuitamente, ed era Maranatha Music. E io ho detto: gloria a Dio, dare. Paolo dice: ricordatevi delle parole del nostro Signore, c'è maggiore felicità nel dare che nel ricevere. Ora, se facciamo nostra questa filosofia di non richiedere continuamente i soldi

0: degli altri, di non richiedere continuamente che siano gli altri a dare, ma di essere noi a dare. Sarà Dio a prendersi cura di noi, perché Dio si prende cura della Chiesa, e Lui provvede più di quanto ci necessita. Ma non abbiamo mai enfatizzato questo aspetto del sostenere l'opera. Dio se ne occuperà. Gesù disse: cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Ma questi poveri pastori che insistono sempre per ottenere, per ricevere dai credenti, alla fine rimangono intrappolati. Perché se fatichi per ottenere, poi devi anche faticare per mantenere. E alla fine ti trovi in una posizione di pressione costante, fatica costante. Che cosa ci possiamo inventare questa settimana per fare in modo che la gente dia più soldi? Si cade in questa trappola e sembra che non si riesca più ad uscirne. Ma Gesù ha stabilito questo principio: c'è maggiore felicità o benedizione nel dare che nel ricevere. E se noi diamo gratuitamente, come gratuitamente abbiamo ricevuto, sarà Dio a prendersi cura dei nostri bisogni. Io credo che Dio abbia scelto di usare noi, della Calvary Chapel, come un esempio di quello che Dio può fare e farà, solo se seguiamo i Suoi principi. E dappertutto la gente ci guarda e dice: Calvary Chapel è diversa. Certo che lo è. È tutta un'altra filosofia. Noi siamo qui per servire e non per essere serviti. Siamo qui per dare e non per ricevere. Ed è Dio a prendersi cura dei bisogni. E lo fa in modo eccezionale. Lui ci ha benedetto così tanto che possiamo sponsorizzare i nostri programmi radiofonici, The Word for Today, in tutto il mondo. Dio è così buono. Quando la gente lo imparerà? Quando lo capiranno? E quando ebbe dette queste cose, si inginocchiò e pregò con tutti loro. Mi immagino Paolo, là sulla spiaggia, mentre la nave sta aspettando, e ci sono tutti gli anziani della chiesa di Efeso con lui, e sono tutti là in cerchio, e parlano insieme. E lui dice loro: badate al gregge di Dio, cibatelo, prendetevene cura, perché verranno dei lupi, e io vi avverto di questo. E sono sicuro che Paolo avesse le lacrime agli occhi. E dice: vegliate, c'è maggiore felicità nel dare che nel ricevere. E mi immagino questi uomini in cerchio che si tengono per mano e pregano, non sapendo quello che il futuro riserva loro. Allora tutti scoppiarono in un grande pianto e, gettatisi al collo di Paolo, lo baciavano, dolenti soprattutto per la parola che aveva detto, che non vedrebbero più la sua faccia. Poi l'accompagnarono alla nave. Dopo esserci separati da loro, salpammo e, puntando diritto, arrivammo a Kos, il giorno seguente a Rodi e di là a Patara. Trovata qui una nave diretta in Fenicia, ci imbarcammo e salpammo. Avvistata Cipro e lasciatala a sinistra, proseguimmo per la Siria e approdammo a Tiro, perché qui si doveva scaricare la nave. E così Luca ci dice velocemente di questo viaggio da Mileto fino a Tiro, nel sud del Libano, di cui spesso sentiamo parlare nei giornali e alla televisione, dove Israele ha da molto tempo le sue truppe di occupazione. E trovati i discepoli, in greco questa espressione indica che li hanno cercati, e li hanno trovati. Sapete, è molto bello essere cristiani, credenti, perché dovunque vai nel mondo, nel momento in cui trovi dei discepoli, allora sei a casa. È davvero un qualcosa di meraviglioso. Sono appena stato ad Indianapolis e là è come se fossi stato a casa. Ci siamo radunati insieme là nell'auditorium ed è stato come essere a casa. Tutta la gente che ci riceveva e ci accoglieva con amore. Siamo tutti parte del corpo di Cristo. E questo è vero a New York, in New Jersey, a Colorado Springs, è vero dovunque andiamo. È come essere in famiglia. E così cercano i credenti, là a Tiro, e trovati i discepoli ci trattenemmo 7 giorni. Mossi dallo Spirito, essi dicevano a Paolo di non salire a Gerusalemme. Ma al termine del nostro soggiorno partimmo e ci mettemmo in cammino, accompagnati da tutti, con le mogli e i figli, fin fuori della città. Sono andati tutti ad accompagnarli, e mi immagino la scena, tutta questa gente, con le donne e i bambini, che accompagnano Paolo fino ai confini della città. E postici in ginocchio sul lido, pregammo. Così tutti i credenti, comprese donne e bambini, tutta la chiesa di Tiro, si inginocchia sulla spiaggia e insieme pregano. Poi, dopo esserci scambiati i saluti, montammo sulla nave, mentre quelli se ne tornavano alle loro case. Terminata la navigazione, da Tiro arrivammo a Tolemaide, che era città portuale conosciuta oggi come Alco, e salutati i fratelli ci trattenemmo un giorno con loro. Ripartiti il giorno seguente, noi che eravamo compagni di Paolo arrivammo a Cesarea, a circa 40 chilometri sulla costa, ed entrati in casa di Filippo l'Evangelista, che era uno dei 7, restammo presso di lui. Ora egli aveva 4 figlie vergini che profetizzavano. Ora è interessante, questo avviene circa 20 anni dopo che Filippo era andato via da Gerusalemme a causa della durissima persecuzione ad opera dello stesso Paolo, quella persecuzione della Chiesa dei tempi della lapidazione di Stefano, quando Paolo tiene le vesti di coloro che lapidano Stefano, acconsentendo alla sua morte. E allora Paolo andava in giro a mettere in prigione quelli che invocavano il nome del Signore. E in occasione di quella durissima persecuzione da parte di Paolo, Filippo era fuggito via da Gerusalemme. Era andato in Samaria, dove, vi ricordate, c'è stato un grande risveglio. Poi era stato guidato dallo Spirito Santo sulla via di Gaza, dove ha incontrato l'Etiope, l'Eunuco, che si è convertito. Poi è andato verso Cesarea, predicando nelle città che si trovavano lungo la strada, condividendo la verità di Gesù Cristo, e alla fine si è sistemato a Cesarea. Ora questi due uomini si incontrano finalmente a Cesarea, non più come parti contrarie, ma come resi uno in Cristo. E Paolo rimane lì a casa di Filippo, perché Filippo vive a Cesarea e ha ora una famiglia, queste 4 figlie, e l'unzione di Dio è su di loro, hanno il dono della profezia. Sapete, il tempo passa e le persone crescono. La gente mi dice: allora dove sono i Jesus People? Lasciando intendere che non è rimasto nulla. Ma loro sono qui, hanno 4 figli ora. Il tempo cambia le cose. Non sono più quegli adolescenti irresponsabili o quei 20enni un po' pazzi. Ora sono cresciuti, sono maturati. Niente è statico. Il tempo passa. Tutto passa. E restando noi lì molti giorni, un certo profeta di nome Agabo scese dalla Giudea. Agabo era quel profeta che in precedenza era stato ad Antiochia e aveva profetizzato la grande carestia. Venuto da noi, egli prese la cintura di Paolo, si legò mani e piedi e disse: questo dice lo Spirito Santo, così legheranno i giudei a Gerusalemme l'uomo a cui appartiene questa cintura, e lo consegneranno nelle mani dei gentili. All'udire queste cose, noi e quelli del luogo lo pregavamo di non salire a Gerusalemme. Ma Paolo rispose: che fate voi, piangendo e spezzandomi il cuore? Poiché io sono pronto non solo ad essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. Volete convincermi con le vostre lacrime? Ma fratelli, non ho paura di essere legato. Sono pronto a morire per Gesù Cristo. Ora, era volontà di Dio che Paolo andasse a Gerusalemme. Quando si trova a Tiro, lo Spirito l'ha avvertito di non andare a Gerusalemme. E qui lo Spirito Santo, Agabo, prende la cintura, si lega mani e piedi e dice: così legheranno i giudei a Gerusalemme l'uomo a cui appartiene questa cintura e lo consegneranno nelle mani dei gentili. Io credo che il Signore stesse semplicemente avvertendo Paolo di quello che lo avrebbe aspettato. Mentre i discepoli hanno interpretato questo avvertimento come se non dovesse andare. Ma io credo che Paolo doveva andare a Gerusalemme. La loro interpretazione dell'avvertimento era non andare. Ma vi ricordate quando Paolo si era appena convertito che il Signore ha detto ad Anania, che si trovava a Damasco: va nella strada detta dritta e cerca Paolo e imponigli le mani in modo che possa ricevere lo Spirito Santo. E Anania ha risposto: Signore, stai scherzando forse? Conosco quest'uomo, ne ho sentito parlare. Lui è quello che sta perseguitando la Chiesa a Gerusalemme e sta mettendo in prigione i santi e sta venendo qui e il mio nome è sulla sua lista. Io sono uno di quelli che metterà in prigione. Non puoi volere sul serio che io vada da lui, che mi esponga così e che preghi per lui. E il Signore ha detto: va, perché costui è uno strumento da me scelto per portare il mio nome davanti alle genti, ai re e ai figli di Israele, poiché io gli mostrerò quante cose egli deve soffrire per il mio nome. Questo era quello che l'aspettava. E sembra che il Signore abbia sempre avvertito Paolo in anticipo circa le sofferenze che avrebbe dovuto passare. E con questi avvertimenti credo che il Signore volesse dire: ehi Paolo, se vuoi puoi anche evitare di andare. E Paolo: no, non se ne parla, andiamo avanti. Non sono preoccupato di andare in prigione. Non sono preoccupato di essere legato. Non potete dissuadermi con le vostre lacrime. Io sono pronto a morire per Gesù. Essere messo in prigione non mi preoccupa. Io sono pronto alla morte per Gesù Cristo. Non è possibile fermare uomini come questi. Vi ricordate quando era a Corinto e il Signore gli ha detto: non temere, ma parla e non tacere, perché io sono con te e nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male, poiché io ho un grande popolo in questa città. E quando sarà nella nave e questa rischierà di affondare, lo vedremo nel capitolo 27, Paolo dirà: ma io vi esorto a non perdervi d'animo, perché non vi sarà perdita della vita di alcuno di voi, ma solo della nave, poiché mi è apparso questa notte un angelo di Dio, al quale appartengo e che io servo. Un angelo di Dio mi è apparso, non temete. Il Signore era sempre pronto ad avvertirlo delle cose che avrebbe dovuto soffrire, quello che sarebbe successo. E credo che qui il Signore sia stato fedele e gli abbia mostrato le cose che doveva soffrire per la causa di Cristo Gesù. Ma Paolo: sì, Signore, va bene. Sono pronto ad essere legato, sono pronto a morire. Paolo è uno dei miei preferiti. Io amo chi si impegna sul serio, chi si dedica completamente, chi è mosso dall'amore e ha questo desiderio di vincere. È la persona che non si ferma per il dolore, per una piccola ferita o qualsiasi altra cosa, ma dice: andiamo avanti. E io amo questo tipo di persona. E Paolo è il tipo di persona che preferisco, che ammiro profondamente. E siccome non c'era modo di persuaderlo, ci rassegniamo dicendo: sia fatta la volontà del Signore. Molti leggono questo versetto male. Ci siamo rassegnati, pazienza, sia fatta la volontà del Signore. No, ci siamo rassegnati. Se questa è la volontà del Signore, allora va tutto bene. Sia fatta la volontà del Signore. Capite la differenza? Si sono rassegnati dal cercare di dissuadere Paolo. Non si sono rassegnati alla volontà di Dio. Dopo quei giorni, preparate le nostre cose, salimmo a Gerusalemme. Con noi vennero anche alcuni discepoli di Cesarea e condussero con loro un certo Mnasone, nativo di Cipro, un vecchio discepolo presso il quale dovevamo alloggiare. Al nostro arrivo a Gerusalemme, i fratelli ci accolsero lietamente. Il giorno seguente Paolo si recò con noi da Giacomo e tutti gli anziani erano presenti. Dopo averli salutati, Paolo raccontò loro ad una le cose che il Signore aveva operato fra i gentili per mezzo del suo ministero. Ed essi, udito ciò, glorificavano Dio. Poi dissero a Paolo: «Fratello, tu vedi quante migliaia di giudei vi sono che hanno creduto, e tutti sono zelanti della legge». Interessante. A questo punto a Gerusalemme ci sono migliaia di cristiani, che vivono però in uno strano miscuglio di cristianesimo e giudaismo. Sono zelanti della legge. Questi stavano continuando ad assolvere i riti del giudaismo, stavano continuando ad osservare la legge di Mosè, anche se avevano creduto che Gesù era il Messia. Si erano adattati alla comunità dei giudei. E poi continua dicendo: «Or sono stati informati a tuo riguardo che tu insegni a tutti i giudei che vivono fra i gentili di distaccarsi da Mosè, dicendo di non circoncidere i figli e di non seguire più le usanze giudaiche. Or dunque, che si deve fare? È inevitabile che la folla si raduni, perché sapranno che tu sei venuto. Fa dunque quanto ti diciamo. Noi abbiamo 4 uomini che hanno fatto un voto. Prendili con te, purificati con loro e paga per loro, perché si possano radere il capo. Così tutti sapranno che non c'è nulla di vero in quelle cose di cui sono stati informati intorno a te, ma che anche tu sei disciplinato e osservi la legge, che anche tu sei un bravo ragazzo giudeo, un kosher, che sei disciplinato e osservi la legge». E così la Chiesa sta cercando di evitare che succeda un grande disastro. Ci sono molti giudei che sono diventati credenti, anche se continuano ad osservare la legge giudaica. Ma la Chiesa di Gerusalemme era sicuramente in una posizione debole. Ogni volta che la Chiesa cerca di adattare se stessa alla società che la circonda, la Chiesa si ritrova in una posizione di debolezza. Una delle disgrazie della Chiesa è quando cerca di adattarsi al mondo. Sapete, in modo che possiamo vivere in pace, in armonia col mondo. Ma Gesù non permette che ci sia coesistenza con il peccato. La parola dice: «Uscite di mezzo a loro e separatevene», dice il Signore, «e non toccate nulla di immondo e io vi accoglierò». Dio ci chiama ad una separazione totale dal mondo, ad un vero impegno. Non vogliamo problemi, Paolo. Loro sanno che stai insegnando cose che i giudei non devono osservare le usanze giudaiche, la legge. Così predica pure Cristo, stai tranquillo, sentiti libero. Ma facci un piacere ora, non crearci problemi. Tutti sanno che stai per venire e ci sarà un po' di tensione. Prendi questi 4 uomini e va alla festa. Loro vogliono fare questo voto, ed era un voto di nazireato, di consacrazione. Si radevano il capo, poi si radevano di nuovo alla fine del voto e prendevano i capelli e li facevano bruciare come offerta al Signore, e poi si dedicavano completamente per una settimana, andando al tempio e adorando il Signore. Ora era difficile prendersi un'intera settimana senza lavorare, e così spesso erano delle persone ricche che li sostenevano durante questa settimana. E così dicono a Paolo: «Pensaci tu a sponsorizzare questi 4 uomini». Ora Paolo aveva portato con sé una bella offerta per la Chiesa di Gerusalemme. È interessante che non si faccia nessun riferimento ha un qualche tipo di ringraziamento da parte della Chiesa per questa. Ma c'è solo questo tentativo di far scendere a compromessi Paolo rispetto alle sue proprie convinzioni. Ora ammiro Paolo perché si è sottomesso e ha accettato tutto. E lui stesso dice in Romani di vivere in pace con tutti, per quanto ci è possibile. Va bene, farò quello che dite, vi aiuterò. Questo mostra la grandezza di Paolo, che accetta di sottomettersi a tutto questo, anche se non era nel suo cuore, perché lui era stato liberato da queste cose. Lui aveva scoperto la grazia di Dio, cosa che la Chiesa di Gerusalemme non aveva affatto scoperto. Loro stavano ancora cercando di piacere a Dio con l'osservanza della legge, invece di accettare questa giustizia che è nella fede in Gesù Cristo. E Paolo scrive di questo in Romani, al capitolo 10, parlando dei giudei. Rendo loro testimonianza, infatti, che hanno lo zelo per Dio, ma non secondo conoscenza, poiché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria giustizia, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, e la verità è che non ci arriveranno mai, non la troveranno mai, secondo la propria giustizia. Mentre per quanto riguarda i gentili, loro hanno ottenuto giustizia mediante la fede in Gesù Cristo, e i gentili l'hanno ottenuta, perché l'hanno ottenuta per fede in Gesù Cristo, per la grazia di Dio. E così chiedono a Paolo di scendere a compromessi. E Paolo dice: mi faccio tutto a tutti, in modo che possa salvarne il maggior numero. Con i giudei mi faccio giudeo, ed è qui che lo fa. Va bene, fratelli, accetto di farlo. E così quando ti vedranno e diranno: cosa fai tu qui? Faremo vedere loro questi quattro uomini rasati. È un bravo ragazzo giudeo, non vi preoccupate, è tutto a posto. Ma per quanto riguarda i gentili che hanno creduto, vedete, loro erano preoccupati che lui facesse dei giudei dei non giudei. Per quanto riguarda i gentili, fai pure quello che ti pare, non ci interessa. Ma per quanto riguarda i gentili che hanno creduto, noi abbiamo loro scritto, avendo stabilito che non osservino alcuna cosa del genere, ma che si guardino unicamente dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione. Allora Paolo il giorno seguente prese con sé quegli uomini e dopo essersi purificato con loro entrò nel tempio, dichiarando di voler portare a compimento i giorni della purificazione, quando sarebbe stata presentata l'offerta per ciascuno di loro. Ora, di certo Paolo non avrebbe offerto l'offerta per il peccato, perché sapeva che questa era stata già offerta, e una volta per tutte. Ma c'erano altre offerte da offrire, anche per un cristiano. C'erano delle offerte, le offerte bruciate, che erano offerte di consacrazione. C'erano le offerte di pace, le offerte della comunione con Dio. E nel periodo del regno, nel millennio, si parla di offerte sacrificate a Dio, e saranno di certo offerte di pace e offerte di devozione, di dedicazione, offerte bruciate, cioè offerte di consacrazione. Ma l'offerta per il peccato è stata offerta una volta per tutte. Non ci sarà mai più necessità di presentare a Dio un'offerta per il peccato. Di quella si è occupato una volta per tutte Gesù Cristo. Ma leggiamo di altre offerte nel regno. Non vi preoccupate. Sono altre offerte, non l'offerta per il peccato, ma quelle per la consacrazione, per la comunione, l'offerta della pace. Ma come i sette giorni stavano per compiersi, i giudei dell'Asia, vedendolo nel tempio, sollevarono tutta la folla e gli misero le mani addosso, gridando: «Uomini di Israele, venite in aiuto! Costui è l'uomo che insegna a tutti e dappertutto una dottrina che è contro il popolo, contro la legge e contro questo luogo. Oltre a ciò ha pure condotto dei greci nel tempio e ha contaminato questo santo luogo. Ora c'era il cortile dei gentili nel tempio, dove i gentili potevano entrare, ma c'era una scritta che diceva che se un gentile entrava nel tempio, cioè all'interno, era responsabile della sua propria morte. E anche i romani rispettavano questo, di non entrare laddove potevano entrare solo i giudei. Chi entrava sarebbe stato lapidato, e i romani permettevano che accadesse. E così hanno accusato Paolo di aver introdotto dei gentili nel tempio, cosa che però Paolo non aveva fatto. Ma essi hanno pensato che fosse così. Era una supposizione, solo perché avevano visto Paolo con dei gentili in città, a Gerusalemme. Infatti avevano in precedenza visto Trofimo di Efeso in città con Paolo e pensavano che egli lo avesse condotto nel tempio. E tutta la città fu in subbuglio e ci fu un accorrere di gente e preso Paolo lo trascinarono fuori del tempio e subito furono serrate le porte. Ora mentre essi cercavano di ucciderlo, al tribuno della corte giunse la notizia che tutta Gerusalemme era sottosopra. Immediatamente egli, preso dei soldati e dei centurioni, corse verso di loro, e questi, visto il tribuno e i soldati, smisero di battere Paolo. Ora, se c'erano migliaia di cristiani a Gerusalemme, dov'erano quando Paolo stava per essere picchiato a morte? Perché non sono venuti ad aiutarlo? Oh, ci sono migliaia di cristiani qui! Migliaia di credenti che osservano la legge, avevano detto. Dov'erano ora che Paolo ne aveva bisogno? Allora il tribuno, avvicinatosi, lo prese e comandò che fosse legato con due catene. Poi domandò chi fosse e che cosa avesse fatto. Tra la folla gli uni gridavano una cosa e gli altri un'altra. Non potendo perciò sapere nulla di certo per il tumulto, comandò che fosse condotto nella fortezza. Quando arrivò alla gradinata, cioè alla gradinata della fortezza di Antonio, che si trova all'estremità del monte del Tempio. È sull'angolo di nord-ovest del monte dove si trova il Tempio. Quando arrivò alla gradinata, c'erano due file di scale nella fortezza di Antonio. Egli dovette essere portato dai soldati per la violenza della folla, perché la massa del popolo lo seguiva gridando «A morte!» Lo stesso grido che avevano fatto contro Gesù. A morte, crocifiggilo. Mentre Paolo stava per essere introdotto nella fortezza, disse al tribuno, «Mi è lecito dirti qualcosa?» Quegli rispose, «Sai il greco? Non sei tu quell'egiziano che tempo fa insorse e condusse nel deserto quei 4.000 briganti? Ora c'era stato questo tizio che veniva dall'Egitto, un ribelle che aveva radunato un gruppo di persone e le aveva guidate nel monte degli Ulivi e aveva detto loro che avrebbe fatto crollare le mura di Gerusalemme. E però le mura non erano crollate. Ma questo gruppo di ribelli aveva creato molti problemi e i romani ne avevano uccisi molti, ma questo tizio era riuscito a scappare. Così il tribuno pensa che Paolo sia quest'uomo, quest'egiziano che aveva guidato questi ribelli anni prima. Così dice, non sei tu quell'egiziano? Ma Paolo disse, io sono un giudeo di Tarso, cittadino di quella non oscura città di Cilicia, or ti prego di lasciarmi parlare al popolo. Non è incredibile, Paolo? Qui c'è questa folla arrabbiata che grida, a morte, e lui chiede di poter parlare loro. Avendoglielo permesso, Paolo, stando in piedi sopra la gradinata, fece cenno con la mano al popolo, e fattosi un gran silenzio, parlò in lingua ebraica, dicendo, e questo è un bel punto dove interrompere un capitolo, vero? Ora dovrete aspettare la prossima volta per sapere cosa dirà Paolo. E finirà in un altro tumulto, ma è interessante. Che coraggio, Paolo! Paolo è un uomo totalmente dedicato e consacrato a Dio. Un uomo che ha come desiderio più importante fare la volontà di Dio, di finire e portare a compimento l'opera che Dio ha in mente per lui. O voglia Dio che noi dedichiamo la nostra vita completamente a quel corso che Dio ha stabilito per noi, che come Paolo desideriamo solo finire il corso con gioia, mentre portiamo avanti il ministero a cui Dio ci ha chiamato. Che Dio sia con voi e vi benedica.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia.
2: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.
4: Sì, cari ascoltatori, vi do il mio più caro benvenuto al nostro programma Attraverso la Bibbia e spero che ognuno di voi stia bene e che siate pronti per riprendere lo studio della Bibbia. L'ultima volta ci siamo fermati, ovviamente per motivi di tempo, dicendo che la Chiesa esercita una certa influenza sul mondo, ma c'è stata anche una vera e propria integrazione fra l'uomo di Chiesa e l'uomo del mondo. Al giorno d'oggi, troppo spesso la Chiesa e il mondo vivono e agiscono molto similmente. Ma ricordiamoci, il cristianesimo deve essere il sale del mondo, se è cristianesimo. Per quanto riguarda gli uccelli della parabola, che stiamo studiando in questi giorni, possiamo essere certi che non costituiscono nulla di buono, ma piuttosto rappresentano il male. Se ben ricordate, in una parabola che abbiamo letto precedentemente, gli uccelli erano quelli che portavano via il seme caduto lungo la strada. Simboleggiano il nemico, che è Satana. E, ad essere sincero, temo che il cristianesimo oggi sia un albero di senape pieno di uccelli animati da cattive intenzioni. Ora, la prossima parabola che vorrei vedere insieme a voi è la parabola del lievito. Leggiamo allora nel Vangelo di Matteo, il capitolo 13, versetto 33. Gesù disse loro un'altra parola e disse: «Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e nasconde in 3 staie di farina finché la pasta sia tutta lievitata». Il regno dei cieli è come il lievito, dice Gesù, ma non si ferma qui. Lievito che una donna prende e nasconde in 3 misure di farina. Che cosa rappresenta questo lievito? Alcuni pensano che il lievito sia il simbolo del Vangelo. Ebbene, costoro, afferma il dottor McGee, dovrebbero studiare un po' di più. Il lievito rappresenta sempre un principio del male. La parola lievito ricorre 99 volte nella Bibbia, circa 75 volte nell'Antico Testamento e 23 volte nel Nuovo Testamento, ed è sempre usato in senso negativo. Un grande studioso affermò che gli studiosi ebraici, i rabbini, usavano regolarmente la parola lievito come simbolo del male. Nell'Antico Testamento era proibito servirsi di pane lievitato per le offerte a Dio. Nel Nuovo Testamento il Signore Gesù ci mette in guardia dal lievito dei farisei e dei sadducei. E l'Apostolo Paolo, continua ancora il dottor McGee, parla del lievito della malizia e della malvagità nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 5. Il simbolismo nella scrittura non si contraddice mai e possiamo essere certi che in questo capitolo 33 del capitolo 13 di Matteo il lievito non è usato come simbolo di qualcosa di buono. Certamente il lievito non è il Vangelo. Il Vangelo è rappresentato dalle 3 misure di farina. Come possiamo esserne certi? Perché la farina è fatta di grano e di semi. E il Signore Gesù già ci ha detto, nella parabola del seminatore, che il seme rappresenta la parola di Dio. Ricordate che questa parabola è l'immagine di ciò che accade alla parola di Dio su questa terra, nell'intervallo che intercorre fra il rifiuto di Cristo da parte dell'uomo e la sua esaltazione che avverrà al suo ritorno, cioè al ritorno di Cristo, quando egli stabilirà il suo regno. A questo punto, in questa parabola, vediamo una donna prende il lievito e lo nasconde nella farina. Se il lievito rappresentasse il Vangelo, come mai lo nasconderebbe? Il Vangelo, come dice Gesù, dovrà essere gridato dai tetti, portato in ogni parte della terra. Ovviamente, Il lievito è un principio del male che viene introdotto nella farina, la quale rappresenta il Vangelo, la parola di Dio. È una realtà che purtroppo possiamo constatare al giorno d'oggi. Infatti non c'è religione né movimento religioso che ignori la Bibbia. Ho scoperto, dice ancora il dottor McGee, ho scoperto che perfino quelli che adorano il diavolo, gli adoratori dei demoni, si servono della Bibbia, distorcendola ovviamente. Quindi ecco che falsi maestri di ogni denominazione nascondono il lievito nella farina, nella parola di Dio. Come agisce il lievito? Forse si chiederà qualcuno dei miei ascoltatori. Ebbene, il lievito, come si sa, è una sostanza che produce fermentazione, fa gonfiare il pane e lo rende più appetitoso. Ecco la ragione per cui tantissima gente trova più interessante partecipare a questi movimenti ricchi di questo lievito malefico. Il pane senza lievito, il pane azimo, ha un sapore naturale, che però spesso non piace. Ma che succede quando, anziché cuocere il pane, dopo una lievitazione normale, si lascia ancora lievitare questo pane? Succede che la pasta si gonfia sempre più e alla fine si degrada, rendendo naturalmente il prodotto immangiabile, senza poterlo mangiare, insomma. Ecco dunque che il lievito è un simbolo negativo di degradazione. Questa parabola ci insegna allora che l'intrusione della dottrina sbagliata nella Chiesa porterà alla totale apostasia. Proprio così. Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e nasconde in 3 staia di farina, finché la pasta sia tutta lievitata. Nel capitolo 18, versetto 8 del Vangelo di Luca, il Signore Gesù disse: «Quando il figliol dell'uomo tornerà, troverà la fede sulla terra?» La risposta è certamente negativa. In altre parole, Gesù dice che quando tornerà sulla terra troverà la totale apostasia. E anche l'Apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, lo mette in guardia avvertendolo che verrà il tempo in cui la sana dottrina sarà abbandonata. L'ultima totale apostasia della Chiesa si rivela nella Chiesa di Laodicea, come leggiamo in Apocalisse capitolo 3, versetti 14 a 19. Questo brano non lo leggo adesso per mancanza di tempo, però se voi avete una Bibbia potrete leggerlo da soli. Apocalisse capitolo 3, versetti 14 a 19. Ma ritorniamo ora al nostro capitolo 13 di Matteo che stiamo studiando per continuare il nostro breve studio. Ai versetti 34 e 35 leggiamo queste parole: «Tutte queste cose Gesù le disse in parabole alla gente e senza parabola non diceva nulla, affinché si adempisse quello che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò in parabole la mia bocca, esporrò cose occulte fin dalla fondazione del mondo». Esporrò cose occulte fin dalla fondazione del mondo, disse Gesù, ovvero le cose che Gesù ci rivela a questo punto in parabole non erano mai state spiegate così chiaramente nell'Antico Testamento. E nei prossimi versetti Gesù dice ancora: «Allora Gesù, lasciata tutta quella gente, tornò a casa e i suoi discepoli gli si accostarono dicendo: spiegaci la parabola delle zizzanie del campo. E Gesù rispondendo disse loro: colui che semina la buona semenza è il figliuolo dell'uomo, il campo è il mondo, la buona semenza sono i figlioli del regno, le zizzanie sono i figli del maligno, il nemico che le ha seminate è il diavolo, la mietitura è la fine dell'età presente, i mietitori sono angeli. Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano col fuoco, così avverrà alla fine dell'età presente», disse Gesù. Queste parole di Gesù che ho letto in Matteo capitolo 13 versetti 37 a 40 ci forniscono l'immagine esatta della condizione del cristianesimo odierno. Le predizioni di Gesù non hanno mai mancato di realizzarsi in maniera completa, totale, in modo che più esatto non si potrebbe. E al versetto 41 leggiamo ancora: «Il figliol dell'uomo, disse Gesù, manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità». Queste severe parole di Gesù l'Evangelista Matteo le riporta nel suo Vangelo al capitolo 13, per l'esattezza al versetto 41. Vedete, amici, nel regno, durante il millennio, il male continuerà ad imperversare sulla terra, ma alla fine sarà eliminato completamente. E Gesù poi continua il suo discorso dicendo, e qui leggo sempre nel Vangelo di Matteo, il capitolo 13, versetto 42 e versetto 43. Io spero che voi disponete sempre di una copia della Bibbia con la quale potete seguirmi nella lettura. Gesù disse le seguenti parole: «E li getteranno nella fornace di fuoco. Qui sarà il pianto e lo stridore dei denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro». E poi Gesù disse quella parola tanto spesso ripetuta: «Chi ha orecchi, oda». Pensare che queste parole della Scrittura provengono dalle dolci labbra del nostro Signore dovrebbe farci riflettere, senz'altro. Come dice un altro passo della Bibbia, è davvero terribile cadere nelle mani dell'Iddio vivente. E qui si impone una riflessione. Che sarà di me? Cosa sarà di te? Sono certo che Cristo mi ha salvato? Io so di poter rispondere affermativamente, perché più di 20 anni fa il Signore Gesù mi ha salvato. E tu sei certo che Cristo ti ha salvato già? Vorrei lasciarti con questa domanda. Riflettici, amico. Intanto io ti saluto e ci risentiremo con il nostro prossimo studio della Bibbia.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Dopo la morte di Saul e Jonathan, Davide consultò il Signore. «Devo salire in una delle città di Giuda?» chiese. «Sali», gli rispose il Signore. «E quale città?» «Hebron». Davide vi andò e vi si stabilì con la sua famiglia e i suoi seguaci. In seguito vennero da lui gli uomini di Giuda e lo unsero re della loro tribù. Un giorno fu riferito a Davide l'atto generoso compiuto dagli abitanti di Jabes per dar sepoltura al corpo di Saul. Allora il nuovo re inviò loro il seguente messaggio: «Siate benedetti dall'Eterno, voi che avete manifestato tanta benignità verso Saul, dandogli sepoltura. L'Eterno vi mostri la sua benevolenza e anch'io vi farò del bene, giacché avete agito così». Davide era stato riconosciuto re soltanto in Giuda, non in tutto Israele. Questo regno limitato ad una tribù durò 7 anni e mezzo, durante i quali il re mantenne la sua residenza ad Hebron. Nel frattempo, Abner, capitano dell'esercito di Saul, era riuscito a far proclamare re d'Israele Isboshet, uno dei figli di Saul. Isboshet regnò 2 anni sul paese, ma in effetti era Abner che teneva le redini del governo. Abner era un uomo di grande autorità e aveva in mano il potere militare, perciò il popolo lo temeva e gli ubbidiva. Il capo delle truppe fedeli a Davide era invece Joab. A causa della divisione del paese in 2 regni, vi fu un periodo di guerre civili che, più che toccare direttamente i 2 re, interessavano Abner e Joab, capi dei rispettivi eserciti, i quali erano divisi da odi e rancori personali. Durante questi conflitti le truppe di Joab subivano poche perdite, mentre quelle di Abner ricevevano colpi sempre più duri. In tal modo l'esercito di Isboshet andava gradualmente indebolendosi, mentre quello di Davide si rafforzava di giorno in giorno. Abner, vedendo che la situazione precipitava, decise di fare un voltafaccia e, senza più curarsi degli interessi di Isboshet, si recò da Davide per fare un patto con lui. Venutone a conoscenza, Joab ne fu contrariato e uccise il capitano Abner all'insaputa del re Davide. Questi ne fu assai addolorato, al punto che proclamò il lutto per sé e i suoi seguaci e digiunò per un giorno intero. Il popolo approvò il suo comportamento, che dimostrava come egli fosse del tutto innocente della morte di Abner. E Davide stesso ebbe a dire: «Renda l'Eterno a chi fa il male secondo la malvagità sua». Informato della morte di Abner, Isboshet ne fu assai turbato e un pomeriggio, mentre stava riposando nel suo letto, 2 capitani dell'esercito che gli era rimasto penetrarono nella casa col pretesto di prendere del grano, ma una volta entrati andarono direttamente nella camera del re, lo uccisero e lo decapitarono. Poi presero la sua testa e se ne andarono. Con la testa di Isboshet si recarono a Hebron da Davide e gli dissero: «Ecco la testa di Isboshet, figlio del tuo nemico Saul, colui che insidiava la tua vita. Oggi l'Eterno ha fatto le vendette del re sopra Saul e i suoi discendenti». Ma Davide diede ai 2 traditori una risposta che certamente non si attendevano. «Com'è vero che vive l'Eterno che mi ha liberato da tutte le difficoltà? Quando venne colui che annunziò la morte di Saul pensando di portarmi una buona notizia, io lo feci prendere e uccidere. Quanto più adesso che uomini scellerati come voi hanno ucciso un innocente in casa sua sul suo letto, non dovrò io chiedere ragione del suo sangue sparso dalle vostre mani?» E ordinò che i 2 uomini fossero uccisi. In seguito anche tutte le altre tribù di Israele si recarono da Davide per riconoscerlo re di tutta la nazione. «Già in passato, gli dissero, quando Saul regnava su noi, eri tu che guidavi e riconducevi Israele dalle battaglie. E il Signore ti ha detto: tu pascerai il mio popolo di Israele e sarai il suo condottiero». Davide fu consacrato re di Israele e regnò in tutto 40 anni. I primi 7 anni e mezzo solo in Hebron, sopra la tribù di Giuda, i restanti 33 sopra tutta la nazione. Dopo molti anni la promessa che il Signore aveva fatto a Davide si era adempiuta. Davide voleva far di Gerusalemme la capitale del suo regno, ma prima doveva strapparla ai Gebusei, i quali ridevano di questa sua pretesa. Disse allora ai capi del suo esercito: «Il primo che si aprirà un varco tra i nemici sarà capo e principe». Il primo fu Joab, che divenne così capo supremo delle truppe di Davide, mentre Gerusalemme, la città conquistata, fu chiamata da quel momento la città di Davide. Davide diventava sempre più potente e l'Eterno, l'Iddio degli eserciti, era con lui. La sua fama era giunta alle nazioni vicine ed Hiram, re di Tiro,
gli inviò in segno di amicizia dei messaggeri con l'incarico di offrirgli del legname di cedro, muratori e falegnami perché costruissero una casa degna del nuovo re. Nella sua prosperità Davide non mancava mai di riconoscere che era il Signore a render grande e stabile il suo regno per amor del suo popolo. Alla notizia che Davide era diventato re di tutto Israele, i Filistei decisero di muovergli guerra e si radunarono nella valle di Refaim. Prima di iniziare il conflitto, Davide chiese al Signore se la sua volontà era che egli combattesse. «Sì, vai», gli rispose l'Eterno, «poiché io li darò nelle tue mani». Davide ubbidì e fu vittorioso, ma i Filistei, che non si erano dati per vinti, in seguito vennero di nuovo ad accamparsi nella valle di Refaim. Ancora una volta Davide volle chiedere consiglio al Signore prima di prendere una decisione qualsiasi e ricevette da lui questa risposta: «Non affrontarli subito, ma gira le loro spalle in modo da essere pronta ad assalirli dalla parte dei gelsi. Quando udrai un rumor di passi tra gli alberi di gelso, lanciati subito all'attacco, perché l'Eterno marcerà alla tua testa per sconfiggere le schiere dei Filistei». Davide seguì scrupolosamente ogni istruzione e i Filistei furono definitivamente battuti.

Da molti anni ormai l'arca non era più nel tabernacolo dove avrebbe dovuto essere. Come abbiamo già spiegato in precedenza, l'arca era un cofano di legno ricoperto d'oro e sormontato da due cherubini, che per ordine del Signore conteneva le tavole della legge, la verga fiorita di Aaron e un po' della manna che Dio aveva mandato ai figlioli di Israele nel deserto. L'arca doveva stare nel luogo santissimo del tabernacolo o tenda di convegno. Quando Eli era sommo sacerdote e Samuele ancora in giovane età, durante una guerra contro i Filistei, i due malvagi figli di Eli, Ofni e Fineas, avevano portato l'arca in campo di battaglia senza consultare l'Eterno. Il Signore aveva allora mostrato la sua disapprovazione, permettendo che Israele venisse sconfitto e che l'arca cadesse in mano nemica. L'arca era rimasta nel paese dei Filistei 7 mesi soltanto. Il Signore aveva inflitto gravi punizioni a tutte le città in cui veniva portata e questo aveva indotto i Filistei a rimandarla in Israele. Tornata al popolo di Dio, non era stata riportata al tabernacolo, ma era rimasta per tutti questi anni nella casa di Abinadab. Davide, stabilito ormai il suo regno, pensò di far rizzare il tabernacolo a Gerusalemme e di farvi riposare l'arca perché vi fosse un centro stabile per l'adorazione del Signore. Radunò perciò 30.000 uomini scelti tra tutte le tribù di Israele, prese con sé anche dei sacerdoti leviti e andò a Kiriat Jearim a prendere l'arca. Raggiunta la città, fabbricarono un carro nuovo.

sostenere l'arca che si era inclinata pericolosamente, ma rimase fulminato all'istante. L'ira di Dio lo aveva colpito a morte perché aveva osato toccare l'arca nonostante la proibizione dell'Eterno. Davide rimase sconvolto da quell'istantanea punizione ed esclamò: «Come potrà venire presso di me l'arca del Signore?» Quindi arrestò immediatamente il corteo e fece deporre l'arca nella casa di Obed-Edom, dove rimase per 3 mesi. Più tardi fu riferito al re che il Signore aveva benedetto la casa di Obed-Edom e tutto quello che gli apparteneva a motivo dell'arca di Dio. A tale notizia, Davide volle tentare di nuovo di portare l'arca a Gerusalemme. Questa volta però ebbe cura di farlo nel modo voluto dal Signore e non per mezzo di un carro, come avevano fatto i Filistei nel rimandarla ad Israele. Dio, infatti, aveva stabilito che l'arca fosse portata a spalle dai sacerdoti leviti mediante stanghe da infilarsi in appositi anelli. Durante il trasporto, oltre i canti di lode e le manifestazioni di giubilo, gli israeliti presero la precauzione di offrire dei sacrifici all'Eterno. Giunti a Gerusalemme, il re fece distribuire al popolo del pane, della carne e dei dolci affinché tutti fossero partecipi della sua gioia di avere l'arca nella città di Davide. Poi fece collocare il prezioso cofano nella tenda che aveva rizzato per esso. Davide affidò il servizio sacerdotale a Zadok e ai suoi fratelli. Essi avevano l'incarico di offrire mattina e sera dei sacrifici sull'altare e di adempiere con gli altri leviti a tutto ciò che era stato stabilito dalla legge del Signore relativamente al tabernacolo. Diede inoltre ad Asaf e altri leviti l'incarico di cantare lode al Signore. In quell'occasione Davide scrisse un cantico, uno dei molti da lui composti per onorare Dio. A proposito di Asaf, è importante rilevare che egli stesso compose degli inni all'Eterno, ora raccolti nel libro dei Salmi insieme a quelli di Davide. Uno dei suoi salmi più belli, il 73, propone il problema della prosperità dei malvagi. Dopo averne parlato quasi con invidia, Asaf, entrato nel santuario alla presenza di Dio, realizza tutto ad un tratto di essere stato più che mai stolto nelle sue considerazioni. Dice: «Ero insensato e senza conoscimento, io ero verso di te come una bestia». E vede per contrasto la posizione incomparabile dell'uomo che si avvicina a Dio. «Ma pure io resto del continuo con te, tu mi hai preso per la man destra, tu mi conduci col tuo consiglio, e poi mi riceverai in gloria. Chi ho io in cielo fuor di te? E sulla terra non desidero che te». La sua conclusione è la testimonianza di chi ha trovato il vero bene. «Ma quanto a me il mio bene è d'accostarmi a Dio. Io ho fatto del Signore, dell'Eterno, il mio rifugio, per raccontare, o Dio, tutte le opere tue».

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Non ci resta che aspettare.
1: E avere fede in Dio.
2: Che ci mandi un segno concreto.

0: Il lago avrà nascosto i pesci anche questa notte.
1: Guardate! Eccoli! Sì! Stanno aspettando il nostro arrivo.
2: Ma le nostre barche sono vuote. È come se vi fosse una maledizione.

0: Non hanno più scandalo.
1: Che mangeranno i nostri figli?
2: Zaccaria. Ti ho portato il bambino.
3: Non abbiamo pescato niente. Non c'era pesce, Noè.
2: Non importa, vedrai che tornerà. Ma tu mi vuoi ancora bene.

0: Fammi salire sulla tua barca, Simone. Spingiti al largo per calare le reti per la pesca.
1: Maestro, abbiamo faticato tutta la notte senza prendere nulla.
0: Simone, fa come ti dico.

0: Simone, che cos'hai? Dimmi, hai forse perso la fede in Dio?
1: Maestro, la gente è affamata e la sola forza della fede non potrà mai sfamare così tante bocche.
0: Il Padre vostro che è nei cieli conosce ciò di cui avete bisogno. Non vi affannate per quel che mangerete o di che vestirete. Cercate innanzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più.

0: Tirate la rete.
1: Ho bisogno d'aiuto. Guardate.
2: Non è possibile. Non ho mai visto così tanti pesci in tutta la mia vita.
3: Guardate, le barche sono piene di pesce.
4: Signore!

0: È stata una pesca miracolosa.
1: Noi ti lasciamo le nostre barche.
0: Come? E quando pensate di tornare?
1: Non lo sappiamo.
0: E cosa farete, Simone?
1: Noi andiamo col maestro.
0: Col maestro?
2: Simone! Il maestro sta andando via.

0: Perché avete paura?
1: Maestro, forse è meglio non partire. Aspettiamo che il temporale passi.
0: Non possiamo, signore. Ci stanno aspettando.

0: Avete avuto paura per la vostra vita?
1: Sì, moltissima, signore.
0: Ma allora dov'è la vostra fede?
2: Hai ragione, maestro.
1: La nostra fede è ancora giovane.

0: Chi sei?
1: Io sono Joas il rabbino. Eccolo, ti ho chiamato per lui. Si chiama Jacob. Abbiamo pietà per lui, ma non sappiamo come aiutarlo. Gli sono stati rubati la mente e il corpo, invasi da demoni malvagi. Abbiamo provato a legarlo con funi e catene, ma le ha spezzate. Vive lassù nelle grotte tra i sepolcri.
2: Ah!

0: Jacob. Jacob.
1: Perché sei qui? Non dovevi venire! Che hai in comune tu con me, Gesù, figlio del Dio Altissimo?
0: Jacob, fermati!
1: Io ti scongiuro, in nome di Dio, non tormentarmi!
0: Spiriti immondi, uscite da quest'uomo! Jacob!
1: Non sono Jacob, chiamami Legione! Legione, perché siamo in molti! Mandaci tra quei porci, così potremo entrare in loro!

0: Conosci quest'uomo?
1: No, non lo conosco.
0: È Gesù di Nazareth. È lui che ti ha liberato dai demoni.
1: Grazie. Grazie.
0: E adesso dove andrai, maestro?
2: Tornerò a Cafarnao.
0: Avremmo voluto ospitarti nelle nostre case, però è pericoloso. Per noi e per te.
2: Lo so, Joas.
1: Maestro! Maestro, aspetta! Ti prego, fammi venire con te. Qui io non ho più nulla. Tu mi hai liberato. Tu solo mi hai amato.
2: Torna nel tuo villaggio, nella tua casa, Giacomo. E racconta a tutti quello che l'Altissimo ha fatto per te.
1: Se è questo che vuoi, io lo farò. Attraverserò tutta la regione. E racconterò quello che è avvenuto.

0: dormito qui per essere i primi a vederti questa mattina.
1: La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai per il suo lavoro. È giunta l'ora. Dobbiamo andare.

0: Questa notte ho voluto essere solo con voi per parlare col padre.
1: Maestro, è giunto forse il momento di separarci da te?
0: No, Giovanni. Dobbiamo annunciare a tutti che il regno dei cieli è vicino.

0: Simone. Simone, svegliati, dobbiamo andare. Giovanni. Andrea. Giacomo. Filippo. Bartolomeo. Tommaso. Matteo. Giacomo di Alfeo. Taddeo. Simone il Cananeo. Giuda Iscariota.
1: Maestro, dici perché ci hai chiamati.

0: Ecco, io vi manderò lontano da qui, per le strade della Palestina, ad annunciare il regno di Dio.
1: Ma la gente non ci ascolterà, maestro.
0: Farete come mi avete visto fare e ripeterete a tutti quello che io vi ho insegnato.
2: Ma noi non sappiamo resuscitare i morti oppure calmare le tempeste.
0: Guarite i malati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni e non prendete da nessuno alcuna ricompensa in oro, argento o monete.
3: Ma come vivremo?
0: In qualunque città o villaggio entriate, cercate qualche degna persona e rimanete in casa sua fino alla vostra partenza. E quando entrerete nelle case, salutatela. Se la casa è degna, scenda la vostra pace su di essa. Ma se non è degna, ritorni la vostra pace a voi.
4: E se ci cacceranno, maestro?
0: Se qualcuno non vorrà farvi entrare, non vi ospiterà e non vi ascolterà. Uscendo da quella città, scuotete la polvere dai vostri calzari. Nel giorno del giudizio, il paese di Sodoma e Gomorra sarà trattato meno severamente di quella città. Tommaso, non dovete aver paura. Filippo, chi accoglie voi, accoglie me. E chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. E chi avrà dato anche un solo bicchiere d'acqua fresca ad uno di voi, perché è mio discepolo, non perderà la sua ricompensa. Andate nel mio nome, non sarete voi a parlare, ma lo Spirito del Padre che sarà in voi. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate prudenti come i serpenti e semplici come le colombe.
3: Dove ti ritroveremo, maestro?
0: Non temete. Sarò ad attendervi. Dovunque io vada, voi mi troverete.

Gesù si confrontò molte volte con il demonio, nel deserto, all'inizio della sua missione, e poi successivamente tutte le volte che gli furono presentati uomini e donne posseduti dal maligno che attendevano da lui la salvezza. La parola esorcismo, che in greco significa scongiuro, indica l'atto di cacciare il demonio. L'esorcismo non è un atto di magia, non è un atto di stregoneria, ma è la capacità di invocare l'aiuto di Dio e la sua vittoria contro il demonio. L'esorcista è colui che caccia il demonio. Quando Gesù mandò i suoi discepoli ad annunciare la buona novella, disse loro che avrebbero dovuto scacciare anche i demoni. Così è scritto nei Vangeli e negli Atti degli Apostoli. Ma chi sono i demoni? A questa domanda noi rispondiamo leggendo ciò che è scritto nella Bibbia. La Bibbia li descrive come angeli, spiriti creati liberi, divenuti ribelli a Dio e ai suoi nemici, tanto da diventare nemici della sua opera, la creazione, e in particolare nemici dell'uomo che ne è il cuore. Ma se l'uomo di fronte alla tentazione del diavolo è debole, certamente con l'aiuto di Dio diviene forte e persino invincibile, dato che mai il demonio può vincere Dio. Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. La morte è entrata nel mondo a causa dell'invidia del demonio, che tenta di associare l'uomo alla sua ribellione contro Dio. Questo tentativo però è vano perché l'uomo è stato liberato dalla schiavitù del peccato da Gesù, il Messia, il Figlio di Dio crocifisso e risorto. Per i meriti di Gesù, ogni uomo così può raggiungere la libertà della grazia e la felicità dei cieli. Scrive Giovanni nel suo Vangelo: il Figlio di Dio è apparso per distruggere le opere del diavolo. Gesù spiega che non vi può essere conciliazione tra il demonio e Dio. Ha detto: non potete servire insieme Dio e Mammona. E nessuno può sperare di ottenere del bene da chi è la personificazione del male. Mai il demonio può essere paragonato a Dio. Egli non è una sorta di altro Dio, il Dio del male, ma solo una creatura, come lo è ciascun uomo, ciascun animale, ogni elemento dell'universo. Una creatura sottomessa a Dio e tuttavia ribelle, che Dio ha punito e continua a punire per tutta l'eternità.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Benvenuti amici in ascolto ad un altro appuntamento con la nostra rubrica Controluce. Mario Pieri ancora con voi assieme a Nino Ciniello. Nino Ciniello, benvenuto fra noi.
3: Grazie Mario, benvenuto anche a voi tutti cari.
2: Allora, quale sarà il soggetto di oggi?
3: Ah ecco, spesso la Bibbia è non soltanto stato motivo di guerre di religione, ma anche oggi molte volte di luoghi comuni, di frasi fatte, di versetti presi qua e là, che poi sono diventate degli slogan di movimenti, eccetera. Ecco. Quindi affronterò ecco, uno di questi testi, che è stato anche un po' un grido di battaglia nel movimento che dirò un po'.
2: Va bene, allora ci fermiamo lì un attimo, lasciamo un momento di suspense. Ecco. Vi ricordo solamente che al termine io mi rifarò vivo con voi, quindi Nino, a te il microfono.
3: Subito, eccomi. Dunque riprendo subito con la mia piccola introduzione, continuando nel dire che nella Bibbia c'è un brano che forse molto più di altri ha prodotto tanta animosità o tante discussioni, sovente causa di molta confusione. Ecco, io un po' la voglio recuperare questa questione per cercare di fare un po' di chiarezza. E certamente molti di voi avranno citato o sentito da altri questo testo. Ecco, il testo in questione sono le parole famose di Gesù quando l'Evangelo di Matteo, nel famoso sermone sul monte, a un certo punto Gesù afferma: voi avete udito che fu detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico non contrastate il maligno. Parole che trovate nel Matteo capitolo 5 versetti 38 e 39. Oh, già fin dal grande scrittore russo Leon Tolstoi, che credendo che queste parole andavano prese alla lettera, ha molto influenzato la comprensione successiva di questo testo. Cito per esempio, viene in mente Mahatma Gandhi, che fu molto influenzato dallo scrittore russo. Tolstoi, in altre parole, sosteneva che non è cristiano avere soldati o polizia il malvagio, quindi non deve essere, come diceva Gesù, contrastato, perché ciò è quello che avrebbe insegnato appunto il Signore Gesù. Anche se ovviamente non a estremi come Tolstoi, molti credono che senz'altro devono esserci dei magistrati, dei tribunali, ma non bisogna utilizzare la forza, cioè l'esercito, far ricorso alle guerre o alla pena capitale. Uccidere per qualsiasi ragione non serve a nulla, bisogna quindi stabilire per quanto è possibile l'amore e il perdono, ecco. Quanti di voi non ricorderanno questo modo di parlare da parte dei figli dei fiori o degli hippie degli anni 60, fino ad un certo pacifismo cattolico un po' buonista o un po' più vicino a noi nei movimenti per la pace di oggi, ecco. Ora, senza entrare in merito a questo pacifismo idealista, non sto qui a giudicarlo se va bene o va male. Quello che la domanda che voglio pormi è se è lecito prendere queste parole di Gesù per sostenere le ragioni di questo movimento. Ecco. Ora, prima di entrare nella questione, faccio una piccola premessa, che un principio di interpretazione importante per capire la Bibbia quando la si apre, la si legge, è quello di rispettare il contesto del brano che si desidera capire. Bisogna un po' leggerlo prima e dopo cosa è scritto, cercare di capire qual è le intenzioni dell'autore, il che non significa che si deve sempre prendere tutto alla lettera, ma chiedersi qual era l'intenzione appunto dell'autore. Inoltre bisogna ricordarsi che il sermone sul monte non è una serie di regole che deve regimentare tutti i dettagli della nostra condotta, ma piuttosto una parola che enfatizza lo spirito della legge. Poi questo lo vedremo fra un po' in modo più approfondito. Tenendo presente questi criteri, chiediamoci cosa voleva dire Gesù quando affermò: ma io vi dico non contrastate il malvagio. Ora, mentre altri invece dicono, lui cita infatti l'Antico Testamento, occhio per occhio, dente per dente, Gesù in qualche modo contrappone questo con ma io vi dico. In primo luogo, ecco, consideriamo qual era lo scopo della legge mosaica. Il concetto di occhio per occhio, dente per dente si trova in diverse parti dell'Antico Testamento, il libro dell'Esodo, Levitico, Deuteronomio. Ora, come per l'adulterio, il divorzio e il fare giuramenti, il fine della legge mosaica era quello in fondo di controllare, diciamo così, gli eccessi. E in questo caso particolare significa controllare la rabbia, la violenza, il desiderio di vendetta, ecco. Ora, non è necessario illustrare il problema perché c'è molto familiare, ecco, basta essere un po' onesto. Quando ci viene fatto un torto qualsiasi, l'istinto è quello non solo di rendere il contraccambio, ma anche di andare oltre, ecco. E questa tendenza alla punizione e alla ritorsione dobbiamo riconoscere che è insito e connaturale alla nostra natura umana. Quindi l'obiettivo della legge mosaica era di controllare, di gestire, se era possibile, questo impulso innato. Ecco. Allora, citando questo testo dell'Antico Testamento, il Signore Gesù desiderava evidenziare in primo luogo il principio di uguaglianza e di equità, per cui se uno colpisce un occhio di un altro non deve essere ucciso, ma occhio per occhio. Se colpisce il dente di un altro, la vittima ha il diritto di colpire di rimando solo un dente dell'aggressore, non di farsi giustizia da soli, quindi non mettere un argine, diciamo, alla rivendicazione che si vuole ottenere. La punizione quindi deve essere adeguata al crimine e non deve andare oltre. Il proposito quindi della legge mosaica è questa: deve esserci un principio di giustizia e la giustizia non è mai eccessiva nelle sue richieste. Ci deve essere quindi equilibrio tra il crimine e la punizione. Credo che le maggiori forme di giustizia, sistemi giudiziari abbiano in qualche modo sono ispirati a questo principio. Il fatto e la risposta provocata devono in qualche modo corrispondere. In secondo luogo, e questa è la cosa più che vicino alla nostra questione che ho aperto poco fa, ecco che lo spirito della legge non era di spingere l'uomo a prendersi letteralmente un occhio per un occhio o il dente per un dente, ma intendeva evitare questo eccesso e, se possibile, bloccare ogni spirito di vendetta. In altre parole, far morire lì lo scatenamento di conseguenze che poi nessuno poteva prevedere fin quando poteva andare. In questo modo il Signore Gesù cercò di correggere l'insegnamento legalistico dei farisei. Infatti essi consideravano occhio per occhio, dente per dente come una semplice casistica di diritti e di doveri, in modo da giustificare le proprie vendette, ecco, un motivo per ripagare ciò che si era subito. Ma questo non era né lo scopo né lo spirito della legge di Gesù, perché il suo vero adempimento era di mettere un punto finale alle contese. Infatti, con la frase «non contrastate il malvagio», Gesù in sostanza dice «non opponete ai malvagi un'azione analoga», cioè violenza a violenza, danno a danno, neppure per vie legali. Infatti il taglione era applicato dal tribunale. Ecco. E in senso positivo, siate pronti, in altre parole, a passare sopra il torto subito, all'offesa ricevuta, cioè a rinunciare allo stretto diritto, sia nella forma di risarcimento in denaro, che spesso veniva in questo modo, sia in quella più cruda di vedere lo stesso danno inflitto al colpevole. In breve, il principio con il quale un credente è chiamato a vivere è questo: non fare dei tuoi diritti la base delle tue relazioni sociali, cioè non stare lì sempre a misurare ciò che ti è dovuto da parte del prossimo, ma bisogna essere pronti a pagare il prezzo che richiede l'imitazione del Signore Gesù. Gesù quindi non intendeva opporre una casistica nuova a quella antica, cioè sostituire il diritto cristiano, se possiamo dire questo termine, a quello mosaico, ma richiede ai suoi discepoli che siano pronti anche a rinunciare ai loro diritti quando è necessario, per dare una dimostrazione integrale della loro appartenenza a Dio. E infatti un'applicazione molto concreta delle relazioni fraterne che già troviamo all'interno del Nuovo Testamento è quella raccomandata per esempio dall'Apostolo Paolo ai cristiani di Corinto. in quella lettera ai Corinzi, capitolo 6, dice: i fratelli che hanno una lite fra di loro non devono ricorrere ai tribunali, ma semmai ricorrono all'arbitrato dei membri più umili della Chiesa. Lui dice a un certo momento, al versetto 1, perché non patite piuttosto un torto, qualche danno? Ecco, le parole di Gesù quindi non hanno nulla a che fare con la questione del pacifismo o della guerra, non riguarda la questione se un credente può o no arruolarsi nell'esercito o nei corpi di polizia. Fondamentalmente le parole di Gesù sfidano i veri credenti a seguire l'esempio del loro maestro nelle loro relazioni con il prossimo. Ora però queste parole, se volessimo andare a fare un passo avanti nella nostra riflessione, di conseguenza ci mettono, direi, di fronte a noi stessi, cioè ci interrogano in fondo, se ci pensate bene, nella nostra stessa identità di chi siamo. È molto facile, diciamo, discutere di pacifismo che verificare la propria posizione personale davanti a Dio. Infatti, a chi stava parlando Gesù quando disse queste parole? Ora, si evince molto chiaramente dal contesto di questa frase che parlava alle persone che aveva già descritto nelle beatitudini, le famose beatitudini che vengono poco prima di questo testo, cioè a quelle persone che sono, dice Gesù, poveri in spirito. In altre parole, a persone perfettamente consapevoli della loro incapacità di adempiere la volontà di Dio, consapevoli cioè di essere dei peccatori assolutamente senza risorse agli occhi di Dio nel fare quello che gli viene chiesto, persone afflitte a causa dei loro peccati, consapevoli di non essere all'altezza di quelle richieste del regno di Dio e quindi che hanno uno spirito povero, cioè uno spirito in antitesi totale con quello del mondo. Ora, a queste persone Gesù rivolge queste parole, a persone che hanno queste caratteristiche. Il Signore quindi, in altre parole, non chiede a chi vive secondo natura, a chi è estraneo alla vita di Dio, di vivere una vita come questa, perché non ne sarebbe capace, perché come dicevo poco fa, lo spirito di vendetta del taglione è innaturale, connaturale, scatta automaticamente. Il Signore chiarisce bene questa realtà nel suo colloquio, per esempio, con Nicodemo, al quale disse: se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. In altre parole, non è una questione di fare, disse Nicodemo. Tu non puoi fare nulla, devi nascere di nuovo, devi prima quindi essere reso capace da Dio. In conclusione, non solo queste parole di Gesù non resistere al malvagio non hanno nulla a che fare con l'ideologia pacifista in tutte le sue forme, ci dicono anche che pretendere una condotta cristiana da un individuo che non è nato di nuovo, per non parlare di una nazione o di una società, è sbagliato quanto mai impossibile.
2: Bene Nino, siamo al termine anche quest'oggi della nostra rubrica. Io ti ringrazio e ti saluto qui. Grazie allora per averci seguiti anche quest'oggi, appuntamento al prossimo numero.

0: Luce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Benché il proverbio insegni che un'oncia di prevenzione valga più di 10 libbre di correzione, spesso noi non usiamo tale sistema in riguardo ai nostri bambini. Quando si comportano bene, quando tutto va liscio, a che pro far nulla? E questo è il modo che noi pensiamo in riguardo alla disciplina ed altre cose relative al loro allevamento, ma questo è un sistema sbagliato. Noi vogliamo, con questa serie, iniziare qualche cosa che ci porti a capire come possiamo aiutare i bambini a risolvere i loro problemi nel modo di Dio. E parlando di disciplina, per esempio, qui diciamo ci sono due bambini che in un giorno di pioggia giocano sereni, tranquilli da un paio d'ore nel soggiorno. Poi d'un tratto cominciano a gridare. Uno prende un giocattolo all'altro e quello strilla perché lo vuole indietro, poi glielo strappa di mano e lo colpisce con quello sulla testa. E così l'altro si mette a piangere e tutto questo in meno di 2 minuti. E noi cosa facciamo? Immediatamente la mamma o il papà salta su quei bambini e li sgrida e dice: siete proprio bambini cattivi, eccetera, eccetera. Per 2 ore sono stati bravi, giocando senza alcuna difficoltà, senza alcun problema, e nessuno ha detto una parola. Ma per quei 2 minuti di bega, noi si va là e si grida e si punisce. Perché si agisce così? E voi lo sapete il perché. Perché è la ruota che cigola quella che viene oliata. È il modo più facile di fare. Con la vostra automobile fate altrettanto, mai la portate al meccanico finché qualche cosa si rompe e vi ci costringe. Ma questa non è la migliore maniera di manutenzione. Il miglior modo è di portare la macchina periodicamente al meccanico per ispezioni ed eventuali riparazioni prima che un guasto ci lasci in panna. Con i bambini noi facciamo lo stesso, solo interveniamo quando i loro strilli richiamano la nostra attenzione, solo quando ci annoiano, quando ci irritano, invece di intervenire anche quando sono bravi e giocano calmi, con una lode e con interesse verso di loro. Non interveniamo quindi solo per rimproverarli, ma quando giocano bravi e se ne stanno calmi e tranquilli, andiamo da loro e diciamoli: ma che bravi, che buoni bambini, così mi piace vedervi. Ma per far questo ci vuole iniziativa, richiede azione, richiede preparazione, richiede interesse. Non occorrono alcune di queste cose per intervenire quando i bambini strillano, perché i loro gridi già ci hanno annoiato e da per se stessi hanno richiamato la nostra attenzione. La stessa cosa va detta in riguardo ad insegnare ai bambini in una maniera biblica secondo il modo di Dio. Vedete, oggi tanti genitori non fanno nulla per aiutare i loro bambini a saper fronteggiare i loro problemi, fin tanto che i problemi si manifestano, ma allora è troppo tardi. Ai bambini dovrebbe essere insegnato ad affrontare e risolvere i loro problemi quando sono piccoli, prima che i problemi si materializzano. Essi dovrebbero sapere anticipatamente come usare le scritture in tale riguardo, ed è proprio di questo che io voglio ora parlarvi. Nelle chiese, nelle case, nelle scuole cristiane, sia informalmente come formalmente, si dovrebbe insegnare sia con corsi speciali nelle scuole domenicali o in gruppi speciali, come col nostro esempio e col modo che noi viviamo la nostra vita nelle attività d'ogni giorno. Ma in ambo i modi noi dovremmo loro insegnare sin dall'infanzia come trovare nella Bibbia le risposte ai loro problemi. Questo è quello che i bambini necessitano di trovare nella Bibbia più di qualsiasi altra cosa. Invece si spende assai tempo ad insegnare loro a come trovare risposte per i quiz biblici, a dove trovare i diversi libri che la compongano. Ora, io non mi oppongo a queste cose, esse hanno il loro scopo e sono importanti, ma se questo è tutto ciò che noi insegniamo ai bambini della Bibbia, allora noi non abbiamo loro insegnato nulla.

E quindi è importante che i bambini siano addestrati a saper trovare risposte e soluzioni nella parola di Dio. Ma ecco che ci sono pochi posti dove questo metodo di insegnamento è praticato, sia nelle case come nelle chiese, nelle scuole domenicali. Infatti sono pochi quei cristiani adulti che sanno usare la Bibbia in una maniera pratica, in questa maniera. Così io voglio incoraggiarvi ad imparare a far questo. Praticate da voi nella vostra casa, imparate da voi chiedendo al vostro pastore che vi dia un corso di studio sul metodo di studio pratico della Bibbia, atto a farvi trovare in quelle pagine le risposte ai vostri problemi. E parlatene anche al vostro direttore giovanile e al monitore della scuola domenicale, chiedendo che loro istruiscano i vostri bambini in queste cose. Io posso solo enunciare poche cose che ritengo più importanti di questo metodo, il quale vi darà il modo di poter trovare le risposte adatte a tutti i problemi che vi possano capitare davanti in qualsiasi giorno della settimana. Soprattutto, il bambino deve essere ammaestrato nel sapere in quale parte della Bibbia possa rivolgersi, deve sapere dove certe cose si trovano e quali libri della Bibbia siano quelli a cui può trovare aiuto. Deve imparare ad usare la concordanza biblica dei diversi argomenti biblici. Poi occorre che impari a capire il passaggio. Bisogna che impari ad applicarlo alla specifica situazione in una maniera concreta, di modo che il libro non diventi qualche cosa di impratico, ma quello che era inteso ad essere un libro pratico per la vita giornaliera. Queste sono le cose che noi dovremmo definitivamente insegnare ai nostri bambini giorno dopo giorno. E non credo che si dovrebbe cominciare quando i bambini frequentano le scuole superiori. Dovremmo cominciare quando il bambino sta venendo su e aprendosi alla vita, e cioè negli anni della sua adolescenza, quando egli comincia a formare il suo carattere e le sue proprie idee. Tante cose che ha imparato prima ora cominciano a venirgli in fuoco ed egli necessita di saperle interpretare in termini pratici per la sua vita, per i suoi contatti con i suoi genitori e con i suoi amici. Così, il più tardi che noi possiamo cominciare con questo è quando il bambino raggiunge la scuola media. Quello che imparerà in quegli anni sarà ciò che lo aiuterà quando frequenterà le superiori. Farlo più tardi sarebbe un errore grave, perché è proprio in quest'anni che egli è ancora malleabile e non si è ancora indurito nelle vie del mondo che lo circonda. Così preoccupiamoci un po' per questi bambini e nella loro adolescenza insegniamo loro le scritture, come trovare qui le risposte ai problemi che poco dopo li assilleranno. E ricordiamoci che dobbiamo essere ben certi e sicuri sul fatto che la Bibbia ha le risposte di cui necessitiamo, e che non c'è alcun problema che ci assilla che non sia comune a tutta l'umanità. Almeno così ci viene detto in 1 Corinzi 10, 11, 13 e specialmente dal versetto 13. Questo significa che i problemi che noi o i nostri bambini dovremmo affrontare sono gli stessi vecchi problemi affrontati prima di noi dagli israeliti e dai corinzi. Oh, sì, lo so che c'è della gente che dice che i tempi sono cambiati, che non c'è più controllo e che giornalmente noi siamo bombardati da questo tipo di propaganda dalla televisione, e in più dobbiamo pure fronteggiare il problema della droga con tutte le sue conseguenze. Ma ascoltatori, dopo tutto, quando qualsiasi situazione con le eventuali conseguenze è spogliata dalle sue esteriorità, noi possiamo renderci conto che in realtà basicamente non è differente da quello che la gente doveva affrontare ai tempi di Paolo e ai tempi di Mosè. Questo è quello che Paolo ci dice, che le cose successe ai tempi antichi successero appunto per essere un esempio per noi. In altre parole, l'umanità è sempre la stessa, perduta, e nel bisogno di un Salvatore che abbia le risposte per i loro problemi e il rimedio per tutti i loro peccati. Essi potranno essere differenti in apparenza, ma in realtà e in sostanza sono sempre i soliti, e così le soluzioni che la parola di Dio ci offre pure sono sempre valide ed efficaci. Discuteremo dell'altro su questo soggetto nelle prossime trasmissioni e vedremo come noi potremo aiutare i nostri bambini preventivamente prima che i problemi si manifestano. Così non dimenticate di ascoltarci nelle prossime trasmissioni, ma sintonizzatevi con noi. Oh Signore, ti preghiamo, aiutaci ad essere interessati ad educare preventivamente i nostri bambini.

0: Molte persone vivono senza pace e la ricercano in vari modi, purtroppo sempre inutili. Sei anche tu, amico ascoltatore, fra questi? Ebbene, ascolta quanto ha da dirti Stefano a riguardo il tema senza radici e senza pace.
1: Viviamo in un mondo irrequieto, manca la stabilità. Non sembra ci sia alcun sicuro ancoraggio. Molti vanno da un punto all'altro senza mettere radici in alcun luogo. Ma un albero, perché cresca sano, deve avere radici profonde e larghe, se no l'albero sarà piccolo e infermo. Le nostre radici nel nostro mondo moderno non sono né profonde né estese. Sono l'evidenza di un passato superficiale e non contengono la promessa di un avvenire fruttuoso. Da un certo punto di vista è comprensibile che ci sia ansietà e perplessità dappertutto. La gente si occupa della salute, della famiglia, del lavoro, degli amici e del futuro, ma i più sono insoddisfatti, infelici, irrequieti, non sanno da che parte rivolgersi. Quelli che devono spostarsi si lamentano di non poter mai mettere radici in qualche luogo, e quelli invece che non si muovono e devono restare in un certo posto per molto tempo invidiano quelli che si spostano, perché pensano che la loro vita sia monotona, grigia, banale, senza emozioni e senza un futuro. Almeno questo è il punto di vista di molti giovani. Ecco la ragione per la quale si muovono di qui e di là, viaggiano da un punto all'altro e cercano di vedere il mondo. È un sintomo dei nostri tempi. I giovani non sono sicuri di loro stessi e temono il mondo che li circonda. Sono senza radici e irrimediabilmente irrequieti. Forse tu pure, caro ascoltatore, sei senza pace, non ti dai requie. Forse è il tuo passato che ti rende irrequieto. Il fatto è che solo in Dio possiamo trovare pace e solo nella fede cristiana un ancoraggio sicuro. Solo in Lui troverai quella soddisfazione che il tuo cuore anela, quella pace che sempre ti sfugge. Sant'Agostino ha scritto con assoluta verità molti secoli fa: «O Dio, tu hai creato il cuore umano per te stesso, ed esso non troverà mai pace finché non riposerà in te». Per molti la vita è un vortice di attività in cui non si fermano mai a pensare, meditare, ascoltare. La confusione che ci circonda e le molte voci stridenti e insistenti che ci assaltano rendono difficile sentire la voce di Dio, che per il suo spirito parla ai nostri cuori, alle nostre coscienze. Nel Salmo 46 Dio ci esorta: fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Nel tumulto della nostra vita moderna, nell'assurdo vortice delle nostre attività e dei nostri piaceri, mentre ci lanciamo a velocità folle sull'autostrada della vita, Dio, l'amico dell'uomo, ci invita a fermarci e ad ascoltarlo. I veri grandi uomini che ci hanno preceduto hanno dedicato del tempo per ascoltare quello che Dio si compiaceva di dire loro. Isacco, il patriarca di cui leggiamo nel libro della Genesi, ascoltò la voce di Dio nella crisi della carestia che aveva colpito il suo paese. «Soggiorna in questo paese e io sarò teco e ti benedirò». Ascoltare la voce di Dio significa benedizione per noi. Giacobbe, fuggente dal fratello che aveva offeso e che minacciava di ucciderlo, si fermò sotto il cielo stellato a riposare e sognò ad una scala appoggiata sulla terra, la cui cima toccava il cielo, ed una voce al di sopra di essa gli disse: «Io sono l'Eterno, io sono teco e ti guarderò dovunque tu andrai». Era il messaggio di cui aveva bisogno. Si era fermato ad ascoltarlo e ne riscosse una grande benedizione. Il profeta Elia, fuggente dalla malvagia Izebel, moglie di Acab, re di Israele, che aveva giurato d'ucciderlo, si ferma nel deserto, avvilito e depresso, e desidera morire. Dice a Dio: «Basta, prendi ora, o Eterno, l'anima mia, poiché non valgo meglio dei miei padri». Rifugiatosi in una spelonca, più tardi a Horeb, ascoltò la parola di Dio che gli fu rivolta non nel vento forte e impetuoso che schiantava i monti e spezzava le rocce, e neppure nel terremoto, né nel fuoco. Ma Elia udì un suono dolce e sommesso. Si era fermato e aveva ascoltato, aveva riconosciuto Dio. E Dio gli parlò e gli comunicò tutto quello che desiderava sapere e gli diede tutte le indicazioni di cui aveva bisogno per portare a compimento la sua missione. Ascoltando Dio, fu per lui pure una grande benedizione. Dio ci chiede di fermarci e di ascoltarlo, di abbandonare i nostri pregiudizi, il nostro orgoglio, la nostra ribellione, e ci parlerà. Ci dice, attraverso il profeta Isaia, «Volgetevi a me e siate salvati, voi tutte le estremità della terra, poiché io sono Dio e non ve n'è alcun altro». Quando leggiamo il Nuovo Testamento, questo divino invito diventa ancor più chiaro e insistente. Gesù, il Figlio di Dio, Dio incarnato, qui fra noi per compiere l'opera di redenzione mediante il suo sacrificio sulla croce, ci invita. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Caro ascoltatore, ti sei mai fermato ad ascoltare la voce di Dio, la voce di Cristo? Ecco cosa dice il Cristo risorto nel libro dell'Apocalisse. Ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui, ed egli meco. In modi diversi Dio ci parla, attraverso la bellezza della natura, nel nostro intimo mediante la nostra coscienza, attraverso circostanze diverse, forse un sogno, ma in questa epoca privilegiata della sua grazia, che si è estesa per quasi 2000 anni dall'ascensione del Cristo risorto e che finirà alla sua seconda venuta, Dio ci parla in linguaggio chiaro e costante nella persona del Signore Gesù, il Salvatore. Come scrive l'autore dell'Epistola agli Ebrei, il Dio, dopo aver in molte volte e in molte maniere parlato ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo figliolo. O come traduce una migliore versione, ci ha parlato nel figlio. È Dio che ci parla, in colui che è pure Dio, ma pure uomo, che si è avvicinato a noi in infinita grazia, perché possiamo sentir la sua voce e udire in essa gli accenti del suo amore infinito. Fermati, caro ascoltatore. Ti sei degnato di ascoltare la mia voce, ti ringrazio, ma quello che mi sta a cuore è che tu possa udire la voce di Dio in Cristo che ti offre gratuitamente perdono e salvezza. Ravvediti, confessando a Dio i tuoi peccati. Rivolgiti al Signore Gesù, ricevendolo nel tuo cuore e nella tua vita come Salvatore e Signore. E tu pure, con milioni di altri, udrai la sua voce nel tuo cuore, assicurandoti del suo perdono. Riceverai il dono di una vita nuova e di quella pace che solo Lui può dare e che trascende ogni nostra conoscenza.

Ci auguriamo, amici, che quanto avete ascoltato vi abbia illuminati a riguardo il come trovare la pace, la vera pace che dona il Signore. Se avete domande da fare a questo riguardo, fatelo liberamente, vi risponderemo sempre.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Ciao a tutti. Le parole di Gesù sulla croce, che leggiamo in Matteo 27:46, rendono confusi alcuni. Leggiamole. E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù non era egli stesso Dio? Perché Dio lo avrebbe abbandonato? Ce l'aveva con lui? Ci dedichiamo al tema dell'abbandono che emerge da questo testo. Gesù era in preda alla disperazione, si sentiva tradito dal Padre? Perché quelle parole? Innanzitutto, vi faccio notare che con queste parole, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù stava evocando l'inizio del Salmo 22. Non si trattò quindi di una scelta casuale, perché, come vedremo, tutto il contesto della crocifissione ruota intorno al testo del Salmo 22. Nel Salmo 22 il salmista Davide descrisse con linguaggio poetico delle esperienze personali, ma allo stesso tempo ispirato da Dio, senza probabilmente esserne cosciente fino in fondo, descrisse sofferenze che in alcuni dettagli prefigurano l'esperienza del Messia in modo impressionante. Leggiamo quindi il Salmo 22 versetti 1 a 5. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Te ne stai lontano senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito. Dio mio, io grido di giorno, ma tu non rispondi. E anche di notte, senza interruzione. Eppure tu sei il santo, siedi circondato dalle lodi di Israele. I nostri padri confidarono in te, confidarono e tu li liberasti, gridarono a te e furono salvati, confidarono in te e non furono delusi. Con queste parole il salmista Davide descrive in prima persona la sofferenza spirituale di chi è abbandonato in balia dei nemici senza che Dio intervenga. Dio sembra starsene in disparte senza soccorrerlo. Lui sa dall'esperienza passata di Israele quando Dio intervenne per liberarli. Sa che essi non furono delusi, ma la sua esperienza in quel momento è diversa perché Dio se ne sta in silenzio. Ora, se il Salmo finisse qui, potremmo dire che si tratta di un grido di disperazione che rimane senza risposta. E potremmo dire anche che Gesù, rievocando quelle parole, era disperato, senza risposte. Ma il Salmo non finisce qui. Proseguiamo quindi la lettura del Salmo 22 con i versetti 6 a 11. Ma io sono un verme e non un uomo, l'infamia degli uomini, il disprezzato del popolo. Chiunque mi vede si fa beffe di me, allunga il labbro, scuote il capo dicendo: egli si affida al Signore, lo liberi dunque, lo salvi perché lo gradisce. Sì, tu m'hai tratto dal grembo materno, m'hai fatto riposare fiducioso sulle mammelle di mia madre. A te fui affidato fin dalla mia nascita. Tu sei il mio Dio fin dal grembo di mia madre. Non allontanarti da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è alcuno che m'aiuti. Queste parole descrivono il tormento dell'anima, l'angoscia per il disprezzo da parte di tutti in quel momento di sofferenza. Dio rimane l'unico a cui affidarsi, ma anche lui se ne sta in silenzio, apparentemente lontano. Notate che questa situazione di scherno e disprezzo è esattamente quella che Gesù stava vivendo sulla croce. Leggiamo infatti Matteo 27, versetti 39 a 44. Quelli che passavano di là lo ingiuriavano, scuotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il Tempio e in tre giorni lo ricostruisci. Salva te stesso, se tu sei figlio di Dio, scendi giù dalla croce. E così pure i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. Se lui è il re di Israele, scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. Si è confidato in Dio, lo liberi ora se lo gradisce, poiché ha detto: sono figlio di Dio. E nello stesso modo lo insultavano anche i ladroni crocifissi con lui. Avete visto? Si è confidato in Dio, lo liberi ora se lo gradisce. E coloro che stavano insultando Gesù stavano facendo proprio ciò che il Salmo 22 descrive. Intorno a Gesù non c'era altro che disprezzo e scherno. Gesù era stato crocifisso in mezzo a due malfattori e persino loro lo insultavano. Ma l'atteggiamento più ostile rimaneva quello dei capi dei sacerdoti, degli scribi, degli anziani del popolo. Dal loro punto di vista, colui che diceva di essere il Cristo, il re di Israele, il re dei giudei, il figlio di Dio, secondo il Salmo 2, sembrava impotente e debole. Persino la scritta sulla croce, il re dei giudei, che indicava il motivo della condanna, suonava come una beffa ai loro occhi, al punto che alcuni di loro, senza successo, avevano chiesto a Pilato di rimuovere quella scritta. Se fosse stato davvero il Messia, sarebbe sceso dalla croce e allora essi avrebbero creduto in lui. Non era in grado di salvare se stesso? Che razza di Messia poteva essere? Ecco, questo è lo scandalo della croce per i giudei di cui in seguito parlò l'Apostolo Paolo. Dal punto di vista dei capi del popolo, quell'uomo crocifisso come un delinquente comune di cui Dio sembra non curarsi, non poteva essere il glorioso re Messia discendente di Davide. Continuiamo a leggere il Salmo 22 versetti 12 e 18 con cui il salmista descrive la sofferenza fisica in balia dei nemici. Grossi tori mi hanno circondato, potenti tori di Basa mi hanno attorniato, aprono la loro gola contro di me come un leone rapace e ruggente. Io sono come acqua che si sparge e tutte le mie ossa sono slogate. Il mio cuore è come la cera e si scioglie in mezzo alle mie viscere. Il mio vigore si inaridisce come terra cotta. La lingua mi si attacca al palato. Tu mi hai posto nella polvere della morte. Poiché cani mi hanno circondato, una folla di malfattori mi ha attorniato. Mi hanno forato le mani e i piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano e mi osservano, spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Questa descrizione di Davide è impressionante per le straordinarie similitudini con ciò che Gesù sperimentò sulla croce diversi secoli dopo. I nemici che lo circondano, le ossa slogate, il cuore che cede, la bocca asciutta con la lingua che si attacca al palato, le mani e i piedi forati, l'avvicinarsi della morte e in particolare il dettaglio che si realizza in Matteo capitolo 27, versetti 35 e 36, la spartizione delle vesti. Leggiamolo. Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestiti tirando a sorte. E postisi a sedere gli facevano la guardia. Quelle parole si stavano adempiendo in maniera letterale. Le guardie romane si spartivano sempre le vesti dei condannati a morte, inclusi copricapi, sandali, cinture. La tunica di Gesù era tessuta per intero dall'alto in basso, secondo Giovanni capitolo 19, versetto 23. Quindi non erano presenti cuciture lungo la quale dividerla senza rendere il tessuto inservibile. E aveva quindi senso tirarla a sorte in modo che uno di loro potesse averla per intero. Insomma, mentre Gesù si trovava sulla croce, stava prendendo vita proprio la situazione descritta nel Salmo 22. Le potenze delle tenebre sembrano avere il controllo della situazione. Satana e i suoi probabilmente ridevano. Sarebbe quello il Messia che avrebbe schiacciato la testa del serpente come promesso in Genesi 3? È stato facile sbarazzarsi di lui e gli esseri umani intorno alla croce pensano addirittura che Gesù meriti ciò che sta subendo. Lo scherniscono, come descritto nel Salmo 22. Questo ci ricorda un altro brano dell'Antico Testamento molto famoso in Isaia 53, di cui leggo i versetti 4 e 5. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Questo è esattamente ciò che è accaduto a Gesù sulla croce. Tutti lo ritenevano colpito, percosso da Dio, umiliato. Dio non interveniva in suo favore, quindi non poteva essere dalla sua parte. Lui non poteva essere il Messia, Ma Isaia, nella sua descrizione del servo sofferente, osservò che quell'uomo stava subendo il castigo che spetta a tutti gli uomini, ovvero la morte. Ma non perché lui stesso la meritasse. Egli portava le loro iniquità, le loro trasgressioni, nel senso che stava passando attraverso la morte, al posto loro, come rappresentante dell'umanità. Ma egli stesso non meritava la morte. E di certo Dio non era contro di lui. Isaia aveva profetizzato che quella morte avrebbe portato pace agli altri uomini e di certo era difficile capire come, finché non è venuto Gesù. Perché Dio non intervenne? Perché quel silenzio? Perché la missione di Gesù passava per la croce, passava per la morte. Tuttavia non era il punto di arrivo, bensì il punto di partenza. I capi del popolo si aspettavano un Messia vittorioso che vivesse per sempre. Quindi se fosse morto, per loro sarebbe stata la dimostrazione che Gesù non era il Messia. Ecco perché Gesù richiamò il Salmo 22, pronunciandone le prime parole. È come se stesse dicendo: sì, sono proprio io quello che grida e non viene liberato dai nemici, sono proprio io quello di cui voi vi prendete gioco, come è scritto in quel salmo. Sono io quel verme disprezzato da tutti, sono io quello di cui vi state spartendo le vesti. Ma allo stesso tempo sta dicendo molto di più. Sta dicendo: ma sapete come va a finire quel salmo? Perché il punto è proprio questo. Come va a finire quel salmo? Ora, se il Salmo 22 terminasse solo descrivendo le sofferenze spirituali, psicologiche e fisiche di un condannato a morte, il grido di Gesù sarebbe solo un grido di disperazione, senza speranza. Ma nei versetti 19 a 21 del Salmo 22 abbiamo un punto di svolta. Leggiamo. Ma tu, Signore, non allontanarti. Tu che sei la mia forza, affrettati a soccorrermi. Libera la mia vita dalla spada, salva l'unica vita mia dall'assalto del cane. Salvami dalla gola del leone. Tu mi risponderai liberandomi dalle corna dei bufali. A questo punto, quel salmo descrive la preghiera finale, la richiesta di aiuto di chi si aspetta un soccorso da parte di Dio. Tu che sei la mia forza, affrettati a soccorrermi. Tu mi risponderai liberandomi. Non è disperazione, ma certezza dell'intervento di Dio. Quando Davide scrisse quel salmo, lo cominciò ovviamente dal punto in cui si trovava, dal punto di vista di chi è in balia dei nemici, abbandonato da Dio. E i suoi nemici intorno rincaravano la dose dicendo: beh, se Dio fosse dalla tua parte ti libererebbe. Ma il salmo continua con il grido di soccorso che abbiamo appena letto. E la domanda che dobbiamo farci è: avevano ragione i nemici a considerarlo abbandonato da Dio? O Dio sarebbe intervenuto in qualche modo vendicandolo e rendendogli giustizia? Leggiamo come si conclude il Salmo 22 e poi vediamo come tutto ciò si applica alla situazione di Gesù. Salmo 22, versetti 22 a 31. Io annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. O voi che temete il Signore, lodatelo. Voi tutti discendenti di Giacobbe, glorificatelo. Temetelo voi tutti, stirpe di Israele, perché non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del sofferente, non gli ha nascosto il suo volto, ma quando quello ha gridato a lui, egli l'ha esaudito. Tu sei l'argomento della mia lode nella grande assemblea. Io adempirò i miei voti in presenza di quelli che ti temono. Gli umili mangeranno e saranno saziati. Quelli che cercano il Signore lo loderanno. Il loro cuore vivrà in eterno. Tutte le estremità della terra si ricorderanno del Signore e si convertiranno a Lui. Tutte le famiglie delle nazioni adoreranno in tua presenza, poiché al Signore appartiene il regno, egli domina sulle nazioni. Tutti i potenti della terra mangeranno e adoreranno. Tutti quelli che scendono nella polvere e non possono mantenersi in vita si inchineranno davanti a Lui. La discendenza lo servirà, si parlerà del Signore nella generazione futura. Essi verranno e proclameranno la sua giustizia e al popolo che nascerà diranno come egli ha agito. Ecco come va a finire. Improvvisamente il salmo cambia tono. Tutta la sofferenza descritta nella prima parte scompare e ci troviamo con una preghiera di lode e ringraziamento a Dio perché non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del sofferente. Non gli ha nascosto il suo volto, ma quando quello ha gridato a lui, egli l'ha esaudito. Il salmista sente quindi il bisogno di condividere con gli altri la vittoria, la liberazione ottenuta, raccomandando a tutti di confidare in Dio, di ricordarsi del Signore, di continuare a raccontare alle generazioni seguenti come egli ha agito. Adesso tutto dovrebbe esservi chiaro. Pensando a Gesù potremmo dire: come possiamo dire che Dio l'ha esaudito se lo ha lasciato morire sulla croce? Ma noi sappiamo che Gesù risorse entro il terzo giorno. Ecco la risposta di Dio a quella preghiera. Ecco l'esaudimento. Quell'abbandono momentaneo era necessario affinché Gesù andasse fino in fondo e morisse sulla croce. Ma come Gesù stesso aveva preannunciato, il terzo giorno sarebbe risuscitato. Il Padre lo avrebbe tirato fuori dalla morte. Gesù sapeva come andava a finire il salmo, sapeva che non sarebbe stato abbandonato completamente in balia delle potenze sataniche che in quel momento stavano festeggiando. Anzi, lui avrebbe trionfato su di loro, come leggiamo in Colossesi 2:15. Avendo spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Il Salmo 22 si conclude con una preghiera di ringraziamento per la liberazione ricevuta. Ma come avviene quella liberazione? Il Salmo non lo dice, ma nel caso di Gesù sappiamo che la liberazione coincide con la risurrezione. Quel giorno Gesù morì, ma questo non significa che Dio non abbia risposto alla sua richiesta d'aiuto. Dio rispose a quel grido d'aiuto attraverso la risurrezione, come capiamo anche in Ebrei 5 versetto 7, che riferendosi a Gesù dice: nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte, ed è stato esaudito per la sua pietà. Sì, è stato esaudito, Gesù è stato esaudito. Avevano torto quelli che lo consideravano colpito e umiliato da Dio. Mentre le persone intorno a Gesù vedevano solo l'apparente abbandono di Dio, Gesù sapeva che alla fine di quel tunnel c'era la luce. Quell'abbandono momentaneo in balia dei nemici era necessario per completare la sua missione, descritta anche in Isaia 53. Ma poi Dio sarebbe intervenuto in suo soccorso. La risurrezione è il modo con cui Dio rende giustizia a Gesù. Romani capitolo 1 versetto 4 dice che Gesù è stato dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità mediante la risurrezione dei morti. Gesù ha sperimentato la morte, il castigo destinato agli uomini nel loro peccato. È stato lasciato per un tempo in balia delle potenze del male, ma egli non era colpevole, la morte non aveva diritti su di lui. E Dio lo risuscitò dichiarando con potenza che Gesù era quello che diceva di essere. Da quel momento in poi, chi con fede si identifica con lui nella sua morte e nella sua risurrezione non può più essere accusato da Satana, ma avrà vita eterna perché Dio lo ha promesso. Attraverso quell'opera, Gesù riportò una vittoria straordinaria sulla morte per tutti gli esseri umani. Quando leggiamo lo stesso Isaia 53 al versetto 12, ne abbiamo evidenza. Perciò io gli darò in premio le moltitudini, egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori. Perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Isaia parla di una persona che dà se stessa alla morte e poi riceve un premio, un bottino da condividere. Ma scusate, come fa un morto a ricevere un premio, a condividere un bottino se non ritorna in vita? E le parole stesse di Isaia in qualche modo prefigurano la risurrezione del servo sofferente. Quelli che denigravano Gesù avrebbero dovuto aspettare il terzo giorno. e avrebbero visto che Dio lo avrebbe tirato fuori dalla morte, vittorioso sui nemici. Quello sarebbe stato il segno più grande del fatto che Gesù era davvero il Messia. In conclusione, in quelle ultime ore di Gesù sulla croce, diversi dettagli richiamano le parole di un salmo di Davide scritto secoli e secoli prima. Dio aveva ispirato Davide nello scrivere quelle parole che ora prendevano vita mentre Gesù era sulla croce. Con quelle parole, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù stava attirando l'attenzione dei presenti alla croce, come se dicesse: capite che ciò di cui ha scritto Davide in quel salmo si sta adempiendo proprio ora sotto i vostri occhi? Tutti coloro che quel giorno intorno alla croce stavano insultando Gesù non avevano capito ciò che stava accadendo. Essi si prendevano gioco di lui? Eppure quella scritta che Pilato aveva fatto mettere sulla croce diceva la verità: egli era davvero il re dei giudei, il Messia che i giudei aspettavano da secoli, e un giorno sarebbe tornato proprio per regnare e piegare i nemici. E noi, in attesa del suo ritorno, non commettiamo lo stesso errore di quelle persone intorno alla croce. Non prendiamoci gioco di Gesù. Non pensiamo che Dio lo abbia abbandonato alla disperazione. Riponiamo la nostra fede in Lui. Egli è passato attraverso la morte per vincerla e dare vita eterna a tutti coloro che si identificano con Lui nella sua morte e nella sua risurrezione.

0: Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Matteo, capitolo undicesimo. Ed avvenne che quando ebbe finito di dare le sue istruzioni ai suoi 12 discepoli, Gesù si partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Or Giovanni, avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: «Sei tu colui che ha da venire, o ne aspetteremo noi un altro?» E Gesù rispondendo disse loro: «Andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista e gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati e i sordi odono, i morti risuscitano e l'Evangelo è annunziato ai poveri, e beato colui che non si sarà scandalizzato di me». Or com'essi se ne andavano, Gesù prese a dire alle turbe intorno a Giovanni: «Che andaste a vedere nel deserto? Una canna dimenata dal vento? Ma che andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, quelli che portano delle vesti morbide stanno nelle dimore dei re. Ma per chi andaste? Per vedere un profeta? Sì, vi dico, è uno più che profeta. Egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando il mio messaggero davanti al tuo cospetto, che preparerà la via dinanzi a te. In verità io vi dico che fra i nati di donna non è sorto alcun maggiore di Giovanni Battista, però il minimo nel regno dei cieli è maggiore di lui. Or, dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora, il regno dei cieli è preso a forza e dei violenti se ne impadroniscono, poiché tutti i profeti e la legge hanno profetato fino a Giovanni, e se lo volete accettare, egli è l'Elia che doveva venire. Chi ha orecchi, oda. Ma a chi assomiglierò io questa generazione? Ella è simile ai fanciulli seduti nelle piazze che gridano ai loro compagni e dicono: «Vi abbiamo suonato il flauto e voi non avete ballato. Abbiamo cantato dei lamenti e voi non avete fatto cordoglio. Difatti è venuto Giovanni non mangiando né bevendo e dicono: ha un demonio. È venuto il figliuolo dell'uomo mangiando e bevendo e dicono: ecco un mangiatore ed un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza è stata giustificata dalle opere». Allora egli prese a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti, perché non si erano ravvedute. «Guai a te, Corazin! Guai a te, Betsaida! Perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi, già da gran tempo si sarebbero pentite con cilicio e cenere. E però vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, o Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino nell'Ades, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, ella sarebbe durata fino ad oggi. E però io lo dichiaro, nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua». In quel tempo Gesù prese a dire: «Io ti rendo lode, o Padre Signore del cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e niuno conosce appieno il figliuolo se non il Padre, e niuno conosce appieno il padre, se non il figliuolo e colui al quale il figliuolo avrà voluto rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su voi il mio giogo ed imparate da me, perch'io son mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: Circolavano voci a Gerusalemme. Alcune donne parlavano di una tomba vuota, altre di visioni e di angeli. Ma queste notizie riuscirono soltanto a confondere i due discepoli di Emmaus. Qualcuno aveva veramente visto Gesù. Cosa poteva significare? Girarono per Gerusalemme fin quando poterono, aspettando delle prove certe. Infine, verso sera, i due uomini scrollarono le spalle, fecero i bagagli e si diressero verso casa. Conosci la storia da qui in avanti. Gesù si intromise nella loro vita lungo la strada del ritorno. Si fece largo nei loro discorsi, provando i loro pensieri ed esponendo la sua verità. Non bisognava che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria, disse. I due ascoltarono attentamente, i loro cuori si riscaldarono a quelle parole. Desideravano comprendere di più, eppure, mentre si avvicinavano al villaggio, Gesù sembrò voler proseguire. Ma non potevano lasciare che questo estraneo se ne tornasse nell'ombra. Quindi lo pregarono di fermarsi, probabilmente nella speranza di approfondire il suo sorprendente punto di vista. Entrarono in una stanza e si sedettero. Cleopa e il suo amico si chinarono ad ascoltare questo intruso, ora ben accetto, che continuava a parlare. Qualcuno mise del pane davanti a loro, qualcun altro forse chiese all'ospite di ringraziare il Signore. Lo fece, una preghiera meravigliosa. Ma quella voce, quelle mani forti, il suo modo di spezzare il pane, non ricordava loro qualcosa? La folla, l'erba, la collina, le ceste, e improvvisamente gli occhi loro furono aperti e lo riconobbero. Rimasero scioccati, senza parole. Questo strano compagno di viaggio era il Signore Gesù Cristo. Come si era capovolta la situazione? In qualche modo erano diventati loro gli ospiti, i suoi ospiti. Ma non ebbero molto tempo per valutare le cose. Non appena i discepoli riconobbero il loro Signore risorto, egli sparì davanti a loro. «Tu che cosa avresti fatto?» I due uomini sapevano cosa fare. Non restarono fermi a grattarsi la testa. Quando Gesù li lasciò, sebbene fosse tardi, si alzarono e tornarono a Gerusalemme e trovarono radunati gli undici e quelli che erano con loro, ai quali raccontarono l'accaduto. «Riesci ad immaginarti la scena?» Erano lì, sudati, impolverati, senza fiato, che spiegavano tutto agli undici. Improvvisamente il loro discorso fu interrotto dallo stesso intruso glorioso. «Pace a voi», disse Gesù, e a quelle parole quasi saltarono fuori dalla pelle. Erano smarriti e impauriti, perché pensavano di aver visto uno spirito. Non potevano comprendere come Gesù fosse arrivato prima di loro. Solo qualche ora prima egli li aveva seguiti lungo la strada per Emmaus, ma in qualche modo era balzato avanti in attesa di salutare in modo sorprendente coloro che avevano seguito lui. Che cambiamento! Prima Gesù li seguiva, ora essi seguivano Gesù. Ancora una volta la situazione si era capovolta. Si è capovolta per te?

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Giorgio Müller viene spinto da Dio a fondare un vero e proprio orfanotrofio con lo scopo di glorificare Dio, ricevendo da lui i mezzi necessari e per dimostrare che non si ripone in vano la fiducia in lui. Inoltre, lo scopo di quest'opera è anche quello di procurare il bene spirituale dei fanciulli orfani, assicurando loro nel medesimo tempo anche il benessere materiale. Per mezzo della preghiera, Müller ricerca la volontà di Dio e Dio dimostra ancora una volta la fedeltà alle sue promesse, cominciando a provvedere i primi fondi necessari per l'istituzione dell'orfanotrofio e facendogli trovare subito una sorella nella fede disposta al servizio per loro.
0: Sul giornale di Giorgio Müller si possono leggere i passi che segnano il progresso dell'opera, le difficoltà incontrate e il modo in cui furono superate per mezzo dell'aiuto di Dio. Mancavano soprattutto le persone di servizio e i collaboratori. La scelta non era facile. Potevano essere invece che un aiuto, un inciampo all'opera se fossero stati increduli e senza cuore. Bellissimo l'esempio dato da un fratello e da una sorella. Lo spirito che li spinse appare chiaramente dalla loro lettera. Noi ci offriamo per il servizio dell'orfanotrofio, se ci credete adatti per esso, e poniamo a vostra disposizione tutta la mobilia che possediamo per uso del medesimo. Noi non chiediamo alcun salario fisso, poiché se è la volontà del Signore che serviamo in questa opera, egli stesso supplirà ai nostri bisogni. Altre offerte simili seguirono, cosicché non vi fu mai mancanza di assistenti competenti, volenterosi e devoti, sebbene l'opera si sviluppasse rapidamente. Fra i primi donatori troviamo una modesta sarta che portò la sorprendente somma di 100 sterline. Quell'offerta, disinteressata e generosa, aveva un profondo significato. Nella scelta di una povera operaia come strumento di Dio per porre le fondamenta di quella grande opera. Colui che compie tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà, lasciando da parte i ricchi, i nobili, i potenti, scelse di nuovo un essere povero, debole e di umile condizione, perché nessuno si gloriasse alla sua presenza. Intanto occorreva una casa. Fu presa in affitto per un anno quella dove Müller aveva abitato fino al 25 marzo. L'apertura per il ricovero delle orfane fu stabilita per il 21 aprile. Il 18 maggio fu annunciato che entro breve tempo sarebbe stata aperta una seconda casa per orfani di entrambi i sessi. Ma facciamo un passo indietro, al 3 febbraio dello stesso anno. Giorgio Müller aveva pregato per avere casa, assistenti, mobili, denaro, ma non aveva mai chiesto al Signore di mandargli degli orfani. Tanto si sentiva certo che le domande sarebbero piovute da ogni parte. Invece, il giorno annunciato per ricevere le domande, il 3 febbraio, non fu presentata neppure una domanda. Tutto era pronto, eccetto gli orfani. Questo fatto lo indusse a umiliarsi profondamente davanti a Dio. Tutta la serata di quel giorno la passò in ginocchio, scrutando il suo cuore per scoprirvi i motivi che lo avevano mosso e pregando Dio di illuminarlo, facendogli conoscere la sua volontà. Si sentì così umile che dal fondo del suo cuore poteva dire che se ciò doveva servire alla gloria di Dio, egli era pronto a rallegrarsi anche se tutto il progetto si fosse ridotto a nulla. Il giorno seguente giunse la prima richiesta e il 18 maggio 26 orfane si trovavano già nella casa e altre venivano accettate ogni giorno. Parecchie domande pervennero per bambine al di sotto dei 7 anni. Ma si decise che finché ci fossero stati posti vacanti, non si sarebbe tenuto conto del limite d'età fissato all'inizio. Ogni nuovo passo era fatto con precauzione e preghiera, perché non fosse sotto l'impulso del desiderio umano, ma per la potenza e la sapienza di Dio. La prima casa era stata da poco aperta per fanciulle orfane, quando si fece sentire il bisogno di una seconda casa. Al numero 1 della stessa via fu trovato un locale conveniente e si trovò anche una signora adatta per la sorveglianza. Così, circa 7 mesi dopo l'apertura della prima casa, fu pronta la seconda. Alcune ragazze della prima casa furono adibite al servizio della seconda, in parte per risparmiare sui salari e anche per abituarle a lavorare per gli altri, conferendo una certa dignità ad un servizio che talora veniva reputato degradante. L'8 aprile del 1837 vi erano già in ciascuna casa 30 orfane. Müller, che prima di iniziare l'opera aveva domandato a Dio 1000 sterline, nel suo giornale scrive che nella sua mente la cosa era tanto reale come se fosse già compiuta, così che più volte aveva reso grazie come se avesse già le 1000 sterline in mano. Quell'abitudine di contare su una promessa come su una cosa certa per chi chiede con fede influì molto su tutto il suo ministero. Intanto il suo giornale o cronaca dell'opera stava per essere stampato, ma egli, perché tutto fosse in onore di Dio e mai di se stesso, desiderava possedere interamente la somma necessaria senza fare appello ad alcuno. Si immerse nella preghiera e per 18 mesi e 10 giorni si rivolse a Dio e a Lui solo. Il 15 giugno la somma era stata raggiunta senza avere sollecitato alcuna contribuzione.

Radio. Trenta minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.

Salve, benvenuto, benvenuta, ben ritrovato, ben ritrovata all'ascolto di questa trasmissione di Punto Radio che arriva oggi al numero 67. Torneremo in questa 67esima puntata su

ma per quanto concerne, diciamo così, la vita di tutti i giorni, le cose pratiche, oggi parliamo dell'educazione dei figli alla fede.

Ogni persona necessita di un punto di riferimento per la sua vita, non solo l'adulto, ma anche il bambino. Nessun essere umano può vivere senza un termine di riferimento su cui orientarsi e per cui esistere. Una persona priva di questa base è morta, disorientata e apatica. La caratteristica peculiare di un termine di riferimento è di essere più grande dell'uomo, altrimenti perderebbe il suo effetto. Il punto di riferimento maggiore che esista è Dio, il Creatore, e l'inizio di tutto ciò che vive. Chi ha perso Dio, o lo ha rifiutato, cerca coscientemente o inconsciamente dei termini di riferimento a misura di uomo: il lavoro, l'hobby, le ideologie, i divertimenti. La caratteristica di tali punti di riferimento umani è che sono instabili, si deteriorano, mutano di significato, seguono tutte le oscillazioni dell'uomo. Laddove il termine di riferimento diventa opinabile, si fa sentire in modo impellente la domanda sul senso della vita. Questo è infatti l'interrogativo principale della nostra generazione. La questione dell'educazione alla fede riguarda quindi il termine di riferimento dell'uomo. Un'educazione neutrale sarebbe una educazione senza uno stabile termine di riferimento, senza un punto su cui orientarsi, che abbandona il bambino e quindi la persona a se stesso. Nella vita del figlio essa determina la mancanza di un metro, di un freno, di un orientamento, infine di un senso. Una educazione priva di un termine di riferimento superiore a rigore di logica non è una educazione, è un lasciare andare, un abbandonare a se stessi e a tutti gli influssi esterni, ai pareri, agli umori, alle fluttuazioni, ai vizi. La condizione primaria per un'educazione alla fede riguarda i genitori stessi. Non si può trasmettere ciò che non si possiede. Tutti i futuri genitori che sentono la loro responsabilità devono ad un certo punto interrogarsi riguardo alla base su cui vogliono educare i loro figli. Cosa vogliamo trasmettere ai nostri bambini e cosa abbiamo da trasmettere? Questa è una domanda che riguarda il nostro fondamento di vita, il nostro termine di riferimento. Dato che è totalmente impensabile che l'uomo e tutto il cosmo siano il risultato della combinazione casuale di elementi chimici nel tempo e che quindi si siano sviluppati da sé senza il piano e la guida di una intelligenza superiore, la domanda riguardo a Dio non può essere accantonata. In ultima analisi si tratta dunque di riconoscere il nostro stato di creature e quindi di riconoscere il creatore come termine di riferimento ultimo e irremovibile, come grandezza assoluta e origine della vita. Dal fatto di essere padre o madre deriva automaticamente la responsabilità per la prossima generazione e quindi anche l'interrogativo a se stessi: chi sono? Come vivo? Per cosa vivo? Cosa ho da dare ai miei figli? Con esso si ripropone continuamente la domanda riguardo a Dio. Non possiamo trasmettere dei valori se non li possediamo e non possiamo trovarli in campi visibili quali il lavoro, il possesso, la formazione, la società, il successo. Ognuno ha sperimentato quanto sono insufficienti tali basi. Il bene maggiore che possiamo fare ai nostri figli è riuscire ad andare oltre alle cose immediate e a trasmettere valori autonomi, che cioè non dipendono dall'uomo, ma a cui l'uomo può aggrapparsi. Tali valori vengono da Dio.

Sei sempre all'ascolto della trasmissione Punto Radio, al microfono Mauro, che prosegue in questa camminata insieme a te attraverso questo tema, attraverso l'educazione alla fede. I limiti stanno nel rispetto della libera scelta dell'uomo. La fede cristiana si basa sul rispetto dell'uomo come persona, della sua libertà di scelta, della sua responsabilità. Ciò significa che non si può costringere nessuno a credere, ma solo indicare la fede. Dato che nemmeno Dio costringe l'uomo a riconoscerlo, anche l'educatore si trova di fronte a dei limiti. L'educazione religiosa ha quindi l'obiettivo di introdurre e guidare il bambino verso l'ultima e massima istanza della vita, ma senza costrizione. Gesù Cristo conquistò i suoi discepoli, che lo seguirono, per un loro libero atto di scelta. I genitori non possono convertire i loro figli. La conversione è il libero atto di scelta di una persona libera e matura per entrare in una relazione personale con Dio. Ciò non toglie la necessità di trasmettere comunque quelle misure e quei valori invisibili che sono alla base di ciò che riguarda Dio e senza i quali non riusciamo a convivere con gli altri. Temere significa riconoscere che l'altro o l'altra cosa è superiore a me ed essere spinto a dimostrargli onore e rispetto. Quando un grande si china di fronte a uno più grande di lui, dimostra vera grandezza. Ma il timore reverenziale, in fondo, non è spiegabile o definibile. Esso ha le sue radici in Dio e rappresenta la posizione dell'uomo davanti a lui. Il timore non può essere trasmesso attraverso prediche e discorsi pii, ma attraverso l'esempio dei genitori, che dimostrano di avere anch'essi qualcuno sopra di loro, verso cui sono responsabili. Persone timorate non rubano o truffano, non tormentano o denunciano per interessi meschini. Persone timorate di Dio non diventano dei terroristi. L'educazione al timore e al rispetto inizia in modo pratico, nel linguaggio. Se in situazioni spiacevoli i genitori non si sfogano tramite le solite bestemmie, essi potranno anche opporsi efficacemente alle eventuali bestemmie dei loro figli, facendo loro capire che il nome di colui che ha creato il mondo non può essere usato per sfogare la propria irritazione e che anche nel linguaggio e nell'atteggiamento c'è da rispettare un'entità superiore. Se i genitori dimostrano di aver rispetto per il concepimento e la vita, anche i figli, quando cresceranno, non trascineranno nel fango tutto quello che riguarda la sessualità con parolacce, barzellette, battute. Risulta evidente che la sessualità può essere protetta dalla perversione. Solo c'è timore per il Creatore e le sue disposizioni. Tra poco, dopo aver ascoltato un bel motivo musicale, continueremo ancora questo discorso sull'educazione alla fede e più generalmente sull'educazione in genere. Quelle inutili bugie è il titolo del motivo che Pina Biondi ci propone.

Punto Radio ci stiamo occupando dell'educazione alla fede. Educazione alla verità e alla sincerità, potremmo chiamare così questo paragrafo specifico dell'argomento di oggi. Anch'essa è in stretta relazione con Dio ed è l'alternativa all'etica che dipende dalla situazione in cui ci si trova e secondo cui bisogna essere sinceri, tanto quanto lo permettono le circostanze. Quando un uomo riconosce Dio, si trova di fronte ad un metro assoluto che lo vincola. Non sarà più lui a decidere cosa è verità e non si potrà più giustificare dicendo «Ah, ma non è poi tanto grave». Se ci poniamo di fronte a Dio, dobbiamo rendere conto a Lui delle nostre parole e azioni. È molto importante per un bambino vedere se quello che i genitori dicono è vero o corrisponde ad una etica della situazione. Il bambino nota se dietro ai genitori c'è un'autorità superiore, qualcosa di vincolante, Dio, o se l'ultima istanza è data dal vantaggio del momento. In quest'ultimo caso non c'è però da stupirsi se il bambino in un secondo tempo applicherà il profitto del vantaggio immediato anche verso gli stessi genitori. Nel medesimo contesto si pone la domanda su come si sviluppa la fiducia. Per questo l'educazione alla fede non è una questione personale, ma riguarda anche le basi per la convivenza nella società. Vista la situazione attuale, questo argomento deve essere sottolineato con una nuova enfasi. Una persona a cui vengono concesse tutte le libertà e a cui vengono soddisfatti tutti i desideri, le esigenze, tutti i capricci, che non ha autorità sopra di sé, ma si ritiene la maggiore autorità nella sua vita, si rovina. Non solo diventerà aggressiva qualora la si limiti nella sua volontà e nella sua bramosia, ma non riuscirà ad essere nemmeno in pace con se stessa, perché non avrà nulla di stabile che la sostenga. La rivendicazione di libertà, di non avere responsabilità nei confronti degli altri, di poter prendere quello che si vuole, è una indicazione chiara dell'attuale crisi dell'autorità. Tutta la vita diventa relativa e l'uomo va avanti a tentoni. Qualcuno ha definito la falsa libertà nel modo seguente. La libertà assoluta consiste nel poter scegliere da solo le proprie manie e i propri vizi. Gli studi sui retroscena più profondi dell'ondata di tossicodipendenza lo dimostrano chiaramente. La relazione che intercorre fra il concetto di libertà assoluta, legata a richieste sempre maggiori, l'aggressività, criminalità e terrorismo, la subcultura e il nichilismo nell'arte, espressione dell'insensatezza della vita, e la tossicodipendenza, ossia la fuga nell'irrealtà, non è casuale. Questi fenomeni sono caratterizzati dalla completa mancanza di un rapporto con Dio in tutti quelli che vi sono coinvolti. Quanto è distruttiva un'autorità sbagliata, imposta dall'esterno e che in seguito provocherà il rifiuto e la ribellione. Tanto è distruttiva la mancanza di un'autorità interiore vera e accettata. Che regole e leggi esterne non sono assolutamente sufficienti a convincere una persona priva di legami e di rispetto per un'autorità, lo dimostrano chiaramente l'aumento della violenza, della criminalità giovanile, delle malattie veneree, dei divorzi, dei suicidi, degli scandali economici. Varie persone si stanno lentamente rendendo conto che dobbiamo avere perso qualcosa di fondamentale che ha a che fare con l'eliminazione di un'autorità interiore e che la perdita di questa entità ci sta costando sempre più cara.

Sei sempre all'ascolto della trasmissione Punto Radio. Siamo entrati nella fase finale di questo 67esimo numero che è dedicato nel contesto del tema dell'educazione dei figli all'educazione alla fede. Attraverso l'educazione determinati comportamenti vengono tramandati di padre in figlio ed è quindi di fondamentale importanza riconoscere qual è la base su cui poggia la vita dei genitori. Quando un giovane trae tutte le sue idee sulla sessualità, sul matrimonio, sulla famiglia, dal cinema, dalle riviste, limiterà grandemente il loro valore e significato. Se poi un bambino o un giovane in famiglia non vede altro che la conferma di quello che i formatori dell'opinione pubblica ufficiali continuano a mostrare, avrà un atteggiamento totalmente sbagliato nei confronti della vita. Il Creatore ha posto il matrimonio e la famiglia come le cellule vitali per eccellenza in cui la persona deve poter crescere e svilupparsi. Gli studi sulle cause di disadattamento fra i ragazzi e gli adulti caratteriali mostrano chiaramente quale grandissima importanza abbiano il matrimonio e la famiglia durante la crescita. Dalle statistiche risulta che il 95% dei giovani disadattati proviene da famiglie dissestate. Per questo l'istituzione del matrimonio ha sempre a che fare con Dio e non riguarda solo l'ufficiale di stato civile. Non commettere adulterio è una parte importante delle norme divine per la vita. Essa dovrebbe rappresentare un punto fermo nell'educazione sessuale. Il centro dell'educazione cristiana sta nell'ascoltare e imparare di persona, nel trasmettere ai figli praticamente quello che come genitori si è imparato. Bisognerebbe poi trasmettere la consapevolezza che dietro alle cose visibili esiste una realtà invisibile che ha origine in Dio ed ecco quindi l'educazione alla fede e che il nostro modo di vita dipende fondamentalmente dalla nostra relazione con Lui. Ma non dimenticare mai, se vuoi trasmettere questo a tuo figlio, allora dovrai nella vita di tutti i giorni applicare prima a te il concetto di fede, prima viverlo personalmente. In quell'esempio tuo figlio potrà crescere con Dio. E con queste note la nostra trasmissione volge al termine. Io ti ringrazio per avermi seguito, ti do appuntamento al prossimo numero e ancora ti invito, mi raccomando, a scrivere a questo programma. Possiamo diventare amici. Ti aspetto qui nel prossimo numero. A presto, ciao!

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

0: Ed eccoci ancora insieme. È bello trovarsi, no?
1: A me
0: fa veramente piacere che tu di volta in volta, giorno dopo giorno, scelga di tornare fedele e puntuale. Mi fa veramente tantissimo piacere, non tanto per una questione di ego o che so io, no? È che sono contento che tu, nonostante le tantissime cose che senz'altro avrai da fare, scegli di mettere da parte questi 30 minuti per entrare di nuovo in casa con noi, la grande famiglia di Hai letto il libro più letto. Ecco, questo è motivo per me di grande gioia.

Dopo aver speso ben quattro trasmissioni, quattro incontri all'introduzione del libro libro del Levitico, credo che sia ora che entriamo nel vivo, è vero, di questo libro. Tu che ne dici?

Non mi pento né chiedo scusa per il fatto che abbiamo trascorso questi quattro incontri alle prese con l'introduzione. Come dicevo, noi abbiamo dato uno sguardo dall'alto, come l'aquila che sorvola il proprio territorio. Fatto questo, adesso possiamo piombare sulla nostra preda, e la nostra preda in senso figurato naturalmente è il testo del libro del Levitico. Come abbiamo fatto nel caso del libro dell'Esodo, non leggerò l'intero capitolo. Questo non perché non sia importante, non valga la pena, ma perché sceglierò delle parti che ritengo siano importanti per noi da valutare, da esaminare. Siccome il testo del Levitico, così come il testo dell'Esodo, non contiene molta narrativa, solo ascoltare qualcuno che legge un intero capitolo di tutta una serie di regole e di prescrizioni può risultare un pochino noioso, ecco, parliamoci chiaro. Non che il contenuto sia noioso, perché noi siamo qui per scoprire appunto invece le cose interessanti, le lezioni che il testo in un certo senso nasconde. Quindi il messaggio di per sé non è noioso, non vorrei essere frainteso. Però, così come è stato confezionato, diciamo, ecco, potrebbe risultare un pochino noioso soltanto da ascoltare uno che legge, per quanto possa leggere insomma discretamente, però bene. Prima di addentrarmi nel primo capitolo, dice, fai un'altra introduzione? No, volevo così l'aquila prima vola dall'alto, poi comincia ad abbassarsi, è vero, delle volte fa anche delle picchiate, però ecco, pian piano noi ci stiamo abbassando. Vorrei parlare, prima di addentrarmi nel primo capitolo, di alcuni punti che noi poi esamineremo a fondo. Le cinque offerte con cui si apre questo libro si riferiscono in modo simbolico, ma molto chiaramente, secondo alcuni studiosi, a Cristo, alla persona di Cristo. Infatti, queste cinque offerte descrivono la sua eccezionale personalità e la sua morte. Queste cinque offerte noi le vedremo, le troveremo nei capitoli che vanno dall'1 al 7. I capitoli 8, 9 e 10 hanno a che fare invece con la consacrazione dei sacerdoti. Qui troveremo, vedremo quanto questa consacrazione sia mediocre. Non è quella che dovrebbe essere, ma lungi dal puntare il dito nei confronti di questi sacerdoti, dovremo invece fare mea culpa. Quindi osserveremo la loro consacrazione, che a volte lascia a desiderare, e ci porremo la domanda: la mia consacrazione a che punto è? Poi troveremo la dieta che Dio diede al suo popolo. Era una dieta sana, ma contiene anche molto cibo spirituale per le nostre anime. Anche qui lezioni, principi che trascendono il tempo e lo spazio. E questo lo troveremo nel capitolo 11. Nel capitolo 12 invece troviamo che particolare attenzione viene data alla maternità. Questo è un ulteriore esempio del pensiero di Dio sulla femminilità. Ora ti ricordo che tante civiltà contemporanee di Israele e della prima Chiesa, del tempo di Cristo e poi della Chiesa, avevano una visione della donna, della femminilità, molto bassa. La donna veniva considerata quasi un essere inferiore. Anche per il popolo di Israele, dobbiamo dire, la donna non era un granché, non veniva trattata con tanto riguardo. E invece Dio ha un'alta considerazione della donna, prima di tutto come persona, come individuo, e poi anche del fatto stesso che è donna, femmina. Ma questo lo vedremo man mano che andremo avanti. Quindi, così, tanto per aprire questa brevissima parentesi, la differenza fra i sessi
davanti a Dio non esiste. Ossia, mi spiego meglio, esiste il maschio e femmina, e Dio ha dotato ciascuno con delle proprie peculiarità. Dio non ha le idee confuse riguardo al sesso. Noi sì, ma Dio no. Ed egli non fa distinzione di valore fra il sesso maschile e il sesso femminile. L'uomo non vale di più perché uomo e la donna non vale di meno perché donna. La differenza è stata introdotta dall'uomo, l'uomo come maschio e l'uomo come genere umano. Non era un'idea di Dio, non è nel piano di Dio. Quindi Dio ci dimostrerà che le sue opinioni sulla femminilità, sulla donna, sono opinioni molto chiare, molto ferme, molto stabili, e che non hanno nulla a che vedere con la sopraffazione del maschio sulla femmina. Anche il comportamento di Cristo nei confronti della donna e delle donne in genere era una boccata d'aria fresca. Leggendo i Vangeli non possiamo fare a meno di notare con quanto riguardo Dio ha trattato le donne. Di nuovo, una totale differenza dall'uso e dai costumi di quei tempi. Bene, chiusa parentesi. Troveremo poi nei capitoli seguenti, dal 13 fino al 15, la rilevanza che viene data alla lebbra, alla malattia della lebbra e alla sua cura. Proprio nel bel mezzo di un libro sul culto, sull'adorazione, troviamo questa parentesi abbastanza lunga sulla lebbra, sulla sua cura, eccetera, eccetera. Perché quest'ampia sezione dedicata alla lebbra? Ci sono delle ragioni molto specifiche, molto importanti, molto particolari. E queste le vedremo quando esamineremo appunto i capitoli dal 13 al 15. Per ora basti dire soltanto che nel linguaggio biblico la lebbra, oltre ad essere la malattia vera e propria, è anche simbolo del peccato. Del peccato. Di quel qualcosa di estraneo che si intromette, quel qualcosa che tara il nostro carattere, la nostra personalità, che in qualche modo cambia ciò che siamo e ha degli effetti, delle conseguenze tristi, tragiche per la nostra vita di adesso. Ma soprattutto le più tragiche sono per la vita dopo la nostra morte. Ma su questo poi ci soffermeremo a lungo quando esamineremo quei capitoli. Nel capitolo 16 troviamo quello che si chiama il giorno dell'espiazione, un aspetto particolare del Levitico. Tanti studiosi vedono nel giorno dell'espiazione una rappresentazione inequivocabile del sacrificio di Cristo. Nei capitoli che vanno dal 18 al 22 troveremo l'importanza che viene data all'altare, l'altare situato nel tabernacolo. E anche qui gli studiosi biblici vedono un'immagine della croce di Cristo. Proseguendo, l'accento posto in questo libro su istruzioni riguardanti dettagli apparentemente minimi della vita del popolo di Dio ci dice che Dio vuole che tutta la famiglia sia a lui consacrata. Quindi la famiglia, così come nucleo, non è stata un'idea dell'uomo, non l'ha inventata l'uomo, è nel piano di Dio, è stato nel cuore di Dio fin dall'inizio. Coloro che lavorano, che operano per disgregare la famiglia, per minare la famiglia e i propri valori, un giorno dovranno rendere conto niente meno che a Dio stesso. Quindi è una cosa molto seria, molto grave, lavorare e operare per minare la famiglia, il nucleo familiare. E qui mi riferisco naturalmente a tutte quelle attività, quegli aspetti che si
intromettono, che si infrappongono fra moglie e marito, per esempio, fra genitori e figli, tutte quelle filosofie, quei modi di pensare, di ragionare, di agire che tendono a dividere piuttosto che unire, che tendono a portare disaccordo piuttosto che armonia. Inoltre, questi capitoli ci dicono che Dio vuole avere a che fare con tutti gli aspetti della nostra esistenza, non soltanto con l'aspetto della domenica mattina, per esempio. Dio vuole avere a che fare con la nostra vita familiare, con la nostra vita sociale, con i nostri affari, nel senso del nostro lavoro. Quindi stiamo quindi attenti a non tenere lontano Dio dalla nostra vita quotidiana. Non pensiamo ad un Dio distante e remoto, un Dio che non si interessa di ciò che noi facciamo, diciamo, di come lavoriamo, di cosa facciamo durante il nostro lavoro, di cosa la nostra produzione e così via. Dio è interessato a tutti gli aspetti della nostra esistenza. Nel capitolo 23 troveremo l'elenco delle feste, e queste feste, di nuovo secondo gli studiosi biblici, ci forniscono un programma profetico degli interventi di Dio in ogni epoca storica. Parlando in generale, quindi, abbiamo visto, così a volo d'uccello, quello che troveremo nel libro del Levitico. In conclusione di questa parentesi introduttiva, dico soltanto che i tre primi libri della Bibbia, Genesi, Esodo e Levitico, vanno visti come non dico un unico libro, ma è un messaggio che inizia con la Genesi e prosegue nell'Esodo e continua poi con il Levitico. Quindi non dovremmo dividerli o scinderli. Pausa musicale. Ce la siamo meritata, credo.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Siamo alle prese con il primo capitolo, il primissimo capitolo. Abbiamo speso i nostri quattro incontri precedenti è stata una serie introduttiva. Adesso stiamo per addentrarci nel primo capitolo. Quindi se questa è la prima volta che ci trovi, ti sei sintonizzato per caso, come dicono tanti, noi però non crediamo al caso, in ogni caso. Comunque eccoci qui insieme e spero che tu possa rimanere fino alla fine di questo nostro incontro, un altro quarto d'ora più o meno, e vedremo insieme appunto il primo capitolo del libro del Levitico. Benvenuto all'ascolto e grazie per averci trovati.

Il libro inizia con questa frase: il Signore chiamò Mosè e gli parlò dalla tenda del convegno. Mi pare di aver già accennato al termine ebraico abbastanza singolare che viene usato nella nostra traduzione: il Signore chiamò. Fra l'altro, questa frase è quella che dà il titolo al libro nella lingua ebraica, uvraica. Chiamò, in questo senso, la parola che viene usata è una parola molto bella, molto personale. È la parola che veniva usata quando, non so, per esempio, il padre dava il nome al figlio, lo chiamava in un certo modo, quando Abramo chiamò suo figlio Isacco. Quindi chiamare non nel senso di dire: Isacco, vieni qui che ho bisogno di te, non in quel senso, ma dare un nome. Dio naturalmente in questo caso non sta dando il nome Mosè a Mosè, perché Mosè già ce l'aveva un nome, ma il punto è che il senso è che qui c'è proprio un'atmosfera di intimità, di profonda personalità fra questi due esseri, fra l'Iddio eterno, il sovrano dell'universo, il creatore, l'Iddio del popolo di Israele e il suo servo Mosè. Nonostante l'incredibile differenza fra i due esseri, fra questi due individui, l'Iddio eterno tre volte santo e Mosè, un essere umano come te, come me, Dio si avvicina, Dio si manifesta, Dio si presenta con molta familiarità, con molta intimità, viene proprio vicino. Il Signore chiamò Mosè e gli parlò dalla tenda. Parla ai figli di Israele e di loro: quando uno di voi presenterà un'offerta al Signore, potrà farla di bovini o di ovini. E poi Dio prosegue e dà a Mosè tutte le regole, le condizioni che gli israeliti dovranno osservare da adesso in poi ogni volta che presenteranno un'offerta a Dio. Questa, possiamo dire, questa prima offerta è l'offerta per eccellenza, è il sacrificio principe, quello che con il termine greco, che poi noi in italiano abbiamo preso in prestito, è definito olocausto. Olocausto in greco significa bruciato tutto, non veniva lasciato niente. In ebraico era chiamato olà, cioè che sale verso l'alto. In questo sacrificio il fumo della vittima bruciata interamente saliva verso l'alto. Ecco, anche qui c'è anche un'altra bella cosa da notare: che sia in ebraico che in greco i termini si assomigliano non solo fonicamente, olocausto e olà, ma anche si accompagnano come significato. La vittima, l'animale veniva bruciato tutto, doveva essere bruciato interamente, e anche qui c'è un messaggio per noi, e questo il fumo, l'aroma, saliva verso l'alto, cioè verso il Signore. Questa intera offerta saliva verso l'alto, nulla doveva essere tenuto per sé. E l'olocausto fa pensare all'offerta che anche noi dobbiamo fare, che tu e Dio dobbiamo fare. L'offerta per eccellenza a Dio gradita in modo particolare è l'offerta di noi stessi. Naturalmente questo non significa che dobbiamo andare su un altare per essere uccisi, scannati. Attenzione, l'offerta della nostra vita nel senso del nostro servizio, di tutto ciò che io sono, di tutto ciò che io posseggo, lo metto sull'altare, lo depongo sull'altare, lo depongo nel senso neotestamentario, lo depongo ai piedi di Cristo. Do tutto a Lui, non tengo niente per me. Perché? Perché ben so che le benedizioni che poi Egli riverserà su di me saranno molto, molto più grandi di quel poco che io ho potuto dare.

Se sei stato con me durante il periodo durante il quale abbiamo esaminato il libro della Genesi e dell'Esodo, ricorderai senz'altro che abbiamo in altre occasioni letto che Tizio offrì un sacrificio, o quest'altro offrì un olocausto e così via. Ecco, questo primo sacrificio di cui leggiamo nel libro del Levitico è il più antico sacrificio che conosciamo. Fu l'offerta di Abele, per esempio, che poi fu la causa dell'invidia di Caino. Fu l'offerta di Noè, quando l'acqua si ritirò e Noè uscì dall'arca insieme alla sua famiglia. Fu l'offerta di Abramo. Quindi si va indietro nel tempo di tanti millenni. Praticamente la prima volta che un essere umano ha offerto un sacrificio, ha offerto questo tipo di sacrificio, il sacrificio principe, come abbiamo detto, il sacrificio per eccellenza. Tutte le offerte venivano fatte al tempo di Mosè sull'altare di bronzo, e siccome anche l'olocausto, siccome anche questo tipo di sacrificio veniva offerto su questo altare, era di solito chiamato l'altare degli olocausti. Quindi questo ci dice che c'erano tanti tipi di sacrifici. In effetti c'erano cinque tipi di offerta. Ma questo, l'olocausto, cioè la vittima che veniva consumata, bruciata interamente, era l'offerta, il sacrificio per eccellenza. E dobbiamo anche aggiungere che, secondo diversi studiosi biblici, questo sacrificio così antico, così vecchio, compiuto innumerevoli volte, è il simbolo per eccellenza della morte di Cristo. Dobbiamo però anche aggiungere che nessuno di noi può comprendere completamente il significato di questo sacrificio, perché se ci pensiamo, si riferisce a ciò che Dio Padre vede in Cristo, suo Figlio. E noi ovviamente non possiamo acquisire questo tipo di visione, non possiamo vedere le cose dalla prospettiva di Dio. Possiamo però vedere a sufficienza per capire l'importanza di questo sacrificio, di questo olocausto, non soltanto per il tempo del Levitico, per Mosè e per il popolo di Israele, ma anche e soprattutto quando scopriamo, quando vediamo il parallelismo con il sacrificio di Cristo, con l'olocausto di Cristo. Gesù Cristo ha dato tutto, non ha tenuto nulla per sé. Ricordi cosa ha detto prima di spirare, prima di morire? Le parole che ha pronunciate, quali sono state? L'ultima frase che Gesù ha pronunciato prima di rendere lo spirito, come dice il Nuovo Testamento. Gesù ha detto: tutto è compiuto. In altre parole, non c'è più nulla che nessuno possa aggiungere. Io do tutto me stesso, offro me stesso come olocausto, non tengo nulla per me, ho sparso tutto il mio sangue, ho dato tutto ciò che sono. Ecco allora un esempio di come il libro del Levitico, lungi dall'essere qualcosa di noioso, è invece qualcosa di affascinante, di accattivante. Tante lezioni da scoprire, tanti principi. E uno l'abbiamo già scoperto, abbiamo già fatto una nuova scoperta. Gesù Cristo, l'olocausto perfetto. Perché non prendi qualche momento per dire grazie a Dio per il sacrificio perfetto di Cristo? Grazie per quelle parole che Gesù ha pronunciate sulla croce poco prima di morire. Tutto è compiuto. Dove saremmo tu ed io oggi se Gesù non avesse compiuto tutto? Se avesse lasciato il lavoro a metà? Non ci sarebbe speranza per noi. E invece non solo c'è speranza, ma c'è certezza. E con questo purtroppo devo lasciarti, ma tu puoi continuare a pensare, a meditare su quello che abbiamo appena detto. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio, ancora una volta grazie, e torna, mi raccomando, ci sono ancora tante cose da scoprire. A presto, ciao.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Che vi dà il benvenuto, amici, bentrovati a questo appuntamento. Siamo pronti ancora una volta a restare assieme per i prossimi 30 minuti. Cosa vi offre Contrappunti oggi? Beh, oggi diremo due parole sull'ansia. E poi ancora Maria Teresa De Giustina, con noi al telefono da Roma, ci parlerà invece di una vecchia signorina inglese. Come sempre, contrappunti e anche musica, e contrappunti oggi si apre con una sorpresa, direi, una sorpresa per molti di voi. Ascoltate, intanto buon ascolto, restate con me, mi raccomando, Ecco, una sorpresa, dicevo, non tanto perché il brano che vi sto proponendo non sia conosciuto, anzi è tutt'altro, ma perché è proprio in questo programma, in Contrappunti. Ecco, sicuramente molti di voi ricorderanno By the Rivers of Babylon del gruppo ABBA, una canzone di qualche anno fa. Ecco, non tutti sanno però che le parole di questa canzone prendono spunto da alcuni versetti biblici che dopo andremo a vedere insieme. Intanto ascoltiamocela.

due passaggi biblici allora in questa canzone. Il primo ci parla della cattività del popolo di Israele in Babilonia. Dicono infatti alcune parole tratte dal Salmo 137. Là presso i fiumi di Babilonia sedavamo e piangevamo ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde avevamo appeso le nostre cetre. Là ci chiedevano delle canzoni quelli che ci avevano deportati, dei canti di gioia quelli che ci opprimevano, dicendo: cantateci delle canzoni di Sion. Come potremmo cantare i canti dell'Eterno in terra straniera? Ecco, questo quanto diceva la canzone fino a poco fa. La seconda parte invece è tratta dal Salmo 19 e precisamente il versetto 15. Siano gradite le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore in tua presenza, o Eterno, mia rocca e mio Redentore. Ecco, queste le belle parole di By the Rivers of Babylon che stiamo ascoltando.

0: Ecco, non ho detto, ma rimedio subito, che Rivers of Babylon, che abbiamo appena ascoltato, non era la versione originale del gruppo ABBA, ma ce la presentava il gruppo Studio 99. E adesso io mi faccio da parte e vi lascio per qualche minuto con Maria Teresa De Giustina, con noi al telefono da Roma. Ci dirà qualche cosa su una vecchia signorina inglese. Interessante, ascoltiamola insieme.
1: Eccomi qui per raccontarvi di nuovo qualche cosa che è successo a casa nostra anni fa, quando i figli erano ancora a casa. Come mi è già capitato di dire, qualche volta abbiamo sempre avuto tanti ospiti, tante persone di varia estrazione che sono passate da casa nostra. Tempo fa, anni fa, abbiamo avuto la visita di una vecchia signorina inglese, proprio il prototipo della piccola signorina inglese, minuta, con i lineamenti da miniatura, i capelli candidi, ondulati, un po' messi all'antica e trattenuti da una retina invisibile. Sembrava proprio uscita da un quadro. Viveva in Egitto. Parlava l'inglese, il francese, l'arabo e il tedesco. Aveva conosciuto re e sceicchi e aveva, sentite un po', insegnato ai primi piloti egiziani a volare. Lei era molto orgogliosa di questo fatto e diceva: nessuno sa atterrare così dolcemente come i piloti delle linee aeree egiziane. E quando lo diceva, i suoi occhi azzurrissimi avevano un sorriso profondo e compiaciuto. Aveva il biglietto permanentemente gratuito sulle linee aeree egiziane per i servizi resi al paese. E quando venne da noi per la prima volta, aveva circa 70 anni ed era di ritorno dagli Stati Uniti. «I giovani americani sono magnifici», mi ha detto. «Mi hanno subito adottata come una di loro. Per la prima volta, 70 anni, per la prima volta nella mia vita ho fatto con loro dello sci d'acqua. Uno sport un po' pericoloso, a dire il vero, ma così stimolante». I nostri figli la stavano ad ascoltare come se avesse raccontato delle favole. E poi lei ha continuato a dire: spesso ho partecipato a spedizioni aeree di soccorso di persone perse nel deserto egiziano. E la cosa più difficile che ci sia è come distinguere un sassolino in un mucchio di ghiaia guardando dal decimo piano di una casa. Uno dei ragazzi disse: «Ma la mamma ci ha raccontato di quattro tedeschi che sono morti di sete nel deserto perché avevano perso la strada». «Sì, c'ero anch'io a cercarli», disse. «Ma con certa gente ho pochissima pazienza. Li avevamo avvertiti in tutti i modi di non partire da soli. Ma erano testardi, orgogliosi, pensavano di saperne più di noi e hanno voluto fare da soli. In certi casi nel deserto ci vuole una guida e nel deserto la strada è una sola». E poi aggiunse con un sorriso: «La stessa cosa nella vita, c'è una sola via per andare in cielo, o si accetta il Signore Gesù o ci si perde per sempre». Era caratteristico di questa signorina. Nelle sue conversazioni faceva sempre delle piccole applicazioni spirituali, brevissime, precise e ben azzeccate, e non era mai noiosa. Qualche tempo dopo, forse un paio di anni dopo, uno dei ragazzi ha detto: «Ma come mai la signorina Broadbent non ci viene più a trovare?» Non aveva più risposto alle nostre lettere, non si era fatta più viva. Uno dei ragazzi disse: «Ma sarà morta nella guerra,

0: non c'era guerra in quel momento, ma e col realismo della sua gioventù aveva trovato una soluzione. Ti ricordi che diceva che i suoi cari arabi erano perfettamente cortesi ma così terribilmente eccitabili? Forse l'hanno ammazzata. Durante un suo viaggio in Egitto mio marito la cercò. Non rispose al telefono. Poi una sua amica gli disse che era morta di cancro. Ci telefonavamo a lungo, disse, ma non voleva che l'andassi a trovare. Diceva che era ridotta così male e non voleva darmi dispiacere nel vederla. Così la signorina Broadbent, quasi a 80 anni, se n'era andata con la calma e la dignità che aveva sempre mostrato. E forse anche con la civetteria della vecchietta inglese che non si arrende a nessuno se non al Signore.
1: In tutto sommato una visione positiva della vita, questa vecchia signorina inglese. La sua preoccupazione è quella di andarsene un po' così in punta di piedi per non arrecare disturbo. Poca ansia nella sua vita, mi sembra di intravedere da quanto abbiamo sentito da Maria Teresa. Maria Teresa, che dirti a questo punto? Grazie.
0: Ok, saluti a tutti e tante cose care.
1: Ok, alla prossima allora. Maria Teresa De Giustina, non l'ho detto, è direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo. Fra poco, come dicevo, parleremo di ansia. Prima però questa canzone che introduce questo spazio. Ci sono giorni dal gruppo Living Gospel.

0: State ascoltando
1: Contrappunti.
0: Al microfono
1: Mario Pieri.
2: Il problema di vivere nell'età informatica e tecnologica è che si è più coscienti di tutte le cose di cui dobbiamo preoccuparci. Questo l'ha scritto qualche tempo fa un giornalista. E ha ragione. Abbiamo preoccupazioni che i nostri nonni neanche si sarebbero immaginati. Cibi geneticamente modificati, malattie dovuto all'uso di siringhe contaminate, poi ancora le possibili conseguenze di mangiare la carne bovina e poi quante altre. Alcune di queste cose ovviamente nel tempo si risolvono, però ne arrivano sempre delle nuove. Alcune persone sono addirittura preoccupate per quello che succede nello spazio. Con la stazione orbitale Mir, come sappiamo, è caduta in mezzo all'oceano qualche tempo fa, ma i russi non potevano predire esattamente quando o dove questo sarebbe accaduto a causa delle fluttuazioni nella densità dell'atmosfera della Terra. E c'era la possibilità che la stazione potesse cadere su zone popolate dell'Australia. Un giornale australiano infatti aveva condotto un sondaggio chiedendo a varie persone per la strada che cosa pensavano di questa possibilità. Ci potrebbe essere un disastro, ma non credo che succederà, disse una persona. Se dovesse per certo cadere qui, ne sarei preoccupato, invece diceva un altro. Ecco, dobbiamo ammettere che alcuni di noi sono inclini all'ansia. Se qualcosa di terribile deve succedere, pensiamo che dovrà succedere proprio a noi. Sentiamo una sirena e ci chiediamo se è stato colpito da una macchina un membro della nostra famiglia, oppure se vediamo i pompieri entrare nella nostra strada, ecco, pensiamo automaticamente che è la nostra casa quella ad essere in fiamme. Un famoso attore disse: ho un alfabeto di preoccupazioni. Cominciò con la A per ascensori. Cosa succederebbe se dovesse rompersi il cavo dell'ascensore? Se salto in aria al momento dell'impatto, mi potrei salvare? E questo ovviamente fa un po' ridere, ma c'era ansia nella sua vita. Per finire, era ansioso anche negli zoo. C'era la continua preoccupazione che uno dei figli potesse infilarsi sotto le sbarre della gabbia ed essere divorato da un animale feroce. Ecco, l'elenco di questo attore sottolinea la cosa principale da ricordare per quanto riguarda le preoccupazioni. La maggioranza di queste non si realizzeranno mai, e quelle che si realizzano sono probabilmente fuori dal nostro controllo. Come disse una donna in risposta al sondaggio che riguardava la stazione orbitale Mir, ecco, se la stazione spaziale dovesse cadere proprio qui, in Australia, non possiamo farci un granché. E un filosofo francese, Jean-Jacques Rousseau, ha riflettuto sul fatto che le cose che potrebbero succedere sono generalmente più paurose delle cose che infatti succedono. Le vere e proprie disgrazie hanno poco effetto su di me, scrisse. È facile per me accettare quelle cose che soffro in realtà, ma non quelle di cui ho paura. La mia immaginazione febbrile le ingrandisce, le ricostruisce e le ispeziona da ogni angolo. È di più tormento per me l'imminente che il presente. La minaccia è peggiore che il colpo. Le angosce reali oppure quelle percepite fanno parte della vita, come sappiamo. Una stazione spaziale cadente non avrà causato notti di insonnia a tanti australiani, ma molte altre cose invece lo possono fare, come. La Bibbia, come d'altronde ci aspettiamo, ha tanto da dire sul problema della preoccupazione. Ecco, per essere coincisi, Gesù disse ai suoi discepoli di non preoccuparsi di nulla. Ecco, facile da dire, ma non facile da fare, potremmo dire. Sembra che Gesù non sapesse com'era vivere nel mondo reale. Ecco, ma quando disse queste parole, era, come sappiamo, nel bel mezzo di una situazione veramente difficile. Gesù aveva detto ai suoi discepoli che stava per morire. Uno di loro stava per consegnarlo ai suoi nemici e uno dei suoi amici più intimi lo avrebbe deluso proprio quando aveva più bisogno di lui. Ma invece di dire a loro cosa pensava di tutto questo, Gesù cosa fece? Offrì loro conforto. Non lasciate che questo vi scoraggi, disse. Avete fiducia in Dio, no? Ecco, allora abbiate fiducia anche in me. Gesù non ci promette che la vita ci andrà sempre liscia. Dato che facciamo parte della razza umana, avremo i nostri guai reali e i guai immaginari. La buona notizia di Gesù è che qualsiasi cosa che ci preoccupa può essere portato a Lui. Ecco, se siamo figli Suoi, appoggiamoci su questo. Non dobbiamo affrontare tutto da soli. Un'ultima canzone adesso per concludere il programma di oggi, una canzone ovviamente in tema con quanto dicevo fino a poco fa. Ecco, dicevo, la canzone ce la presenta Damaris e si intitola Is There Anything Too Hard for the Lord? Cioè, c'è qualcosa di troppo difficile per il Signore? Stai affrontando forse una situazione difficile e ti stai sforzando molto a confidarti in colui che non ti ha mai deluso, dicono le parole della canzone. Benché tu ti ricordi che egli è fedele, la fede si tramuta a volte in paura. Ma prima di arrenderti, egli ti terrà il cuore e lo innalzerà. E la risposta ti arriva forte e chiara sotto la forma della domanda che senti. C'è qualcosa di troppo difficile per il Signore? C'è forse qualcosa di troppo difficile per Lui? Egli è Dio, il potente. Egli pronuncia la parola ed essa si avvera. C'è forse qualcosa di troppo difficile per il Signore? Egli è ben capace di finire quello che ha cominciato e non ci sono circostanze che sono al di là del suo controllo. Nei momenti belli e in quelli difficili Dio è buono. Perciò lascia che questo sacrificio di lode echeggi nella tua anima.

0: Allora, non mi resta, amici, a questo punto che farmi per il momento da parte. Vi ringrazio per avermi fatto fin qui compagnia, vi invito a restare ancora sintonizzati con noi e noi, voi e Dio, ci risentiremo come sempre molto presto qui con altre proposte e anche ovviamente nel nuovo numero di Contrappunti. Buon proseguimento intanto.
1: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce.
2: Nino Ciniello, benvenuto.
3: Ciao Mario, ciao anche a tutti i cari amici fedeli, se qualcuno vicino e lontano.
2: Allora, quale sarà l'argomento del numero odierno?
3: Ma è un argomento che spero ci troverà insieme, tratteremo ecco più volte, due o tre volte prevedo, ecco, quindi sarà un po' a puntate e diciamo riguarda un po' un modo di vedere abbastanza tipico, comune della persona di Gesù, che se da un lato ha un certo fascino, una certa attrazione, dall'altro però anche respinge, ecco, mette in crisi o in qualche modo viene manipolato, ecco.
2: Allora sentiamo subito quello che vorrai dirci quest'oggi. In allora vai.
3: Grazie Mario. Dunque parto da una fitta corrispondenza che ho avuto non molto tempo fa con diverse persone su un tema dei diritti degli animali, ecco. E in questa corrispondenza ho notato che queste persone sono senz'altro molto rispettose del creato e fortemente motivate per la difesa degli animali. Quando poi siamo andati avanti nel dialogo, ho cercato quindi anche di comprendere le basi, le origini di questa difesa accanita, ecco, nei riguardi degli animali, e in particolare in che modo queste persone si pongono davanti al creatore di ciò che loro difendono, ho scoperto purtroppo ciò che temevo, ecco. In altre parole, la forte sensibilità verso gli esseri creati contrastava con diciamo il pressapochismo o, in un caso particolare, repulsione verso il Dio creatore. Non solo, in questa corrispondenza c'è una particolare visione che ha attirato la mia attenzione. Mentre il Dio dell'Antico Testamento è considerato una sorta di sanguinario, un Dio un po' bizzarro, ecco, da preistoria, Gesù invece è visto come, cito uno stralcio della lettera, una figura limpida e coraggiosa, di asceta orientale, che si è sforzato di incanalare i suoi seguaci ad una vita nella purezza e nella povertà. Ora, questo modo di vedere Gesù a me pare, sono quasi certo che molto comune. Se da un lato, ecco, la figura di Gesù continua ad esercitare una notevole influenza su tante persone, queste stesse persone poi non si sognerebbero affatto di considerarsi cristiani, né penserebbero mai di far parte di una chiesa. Il forte fascino esercitato da Gesù, in altre parole, contrasta con una sorta di sconcerto e anche in molti casi la manipolazione verso ciò che Gesù disse e fece. Quasi istintivamente, quindi, la gente, anche a distanza di 2000 anni, si rende conto di trovare in Gesù qualcuno diverso da tutti gli altri, ma poi rifiuta di seguirlo o di accettare il suo messaggio fino in fondo. Mi sono chiesto cosa suscita tanto interesse, ma allo stesso tempo l'abbandono o la manipolazione della figura di Gesù. Molto in sintesi, la radice intellettuale di questa visione di Gesù può essere fatta risalire, diciamo, verso la fine del XVIII secolo, cioè coincide con il sorgere, molti capiranno questo che sto dicendo, con il sorgere del periodo storico chiamato o conosciuto col nome di Illuminismo. Fin da allora, ecco, fin dagli albori, diciamo, di questo movimento, si cominciò a gradire, diciamo, poco le idee quali quella di un Gesù divino salvatore. Non solo, si aveva grandi perplessità riguardo alla risurrezione, perché veniva vista come una operazione di copertura, cioè che aveva lo scopo di giustificare l'imbarazzante e prematura morte di Gesù, quindi era una pura invenzione dei suoi discepoli. E in sostanza Gesù non sarebbe il Dio incarnato secondo questa visione, ma semplicemente un maestro di morale che insegnava la paternità di Dio, la fraternità fra gli uomini, eccetera. Oppure, alcuni anni più tardi, anche fu visto come un precursore del socialismo che si scontrò con il potere religioso e politico del suo tempo. Insomma, di figure abbastanza pittoresche sul Gesù ce ne sono state poi tante altre. Ora, la domanda da porsi con una certa onestà intellettuale è questa: è possibile che i discepoli di Gesù, che hanno vissuto fianco a fianco Gesù, e la Chiesa dei primi secoli, quindi dopo pochi anni Gesù, abbiano frainteso del tutto Gesù, mentre gli studiosi del XVIII-XIX secolo abbiano scoperto il vero Gesù? Cosa dobbiamo pensare dell'affermazione fondamentale dei Vangeli di tutto il Nuovo Testamento e anche dei padri della Chiesa primitiva, che è la seguente: Gesù fu crocifisso sotto il procuratore romano Ponzio Pilato e risuscitò il terzo giorno? Cosa pensare di questa frase, allora? Uno dei più antichi testimoni epistolari dell'importanza di questo evento fu l'apostolo Paolo. Nella sua prima lettera ai credenti di Corinto, una città della Grecia dell'epoca, la cui data quindi risale probabilmente nel 54 d.C., quindi pochi anni dopo la morte di Gesù, Paolo evidenzia tante volte il fatto che Cristo crocifisso è il centro della fede cristiana. Infatti dice che il soggetto della sua predicazione, capitolo 1 per esempio, è Cristo crocifisso. Ciò che dà potenza alla proclamazione del Vangelo è la croce di Cristo, senza il quale il Vangelo sarebbe uno come tanti altri messaggi di quel momento. E tutto il Vangelo può essere addirittura riassunto, dice Paolo, capitolo 1, come il messaggio della croce. Quindi questi costanti riferimenti alla croce ci dicono che cosa? Che è impossibile giustificare questo costante riferimento alla croce a meno che non sia ritenuto la croce, quindi, un fatto storico indiscusso e ben conosciuto a quell'epoca. In altre parole, se la crocifissione di Gesù fosse stata un'invenzione dei primi cristiani, noi avremmo oggi anche il diritto di ritenerli delle persone molto ingenue, anzi degli sprovveduti. Perché? Perché l'idea di un Salvatore crocifisso fu subito sfruttata dagli oppositori della Chiesa primitiva come un'assurdità che provava appunto la follia della fede cristiana. In altre parole, per un ebreo, chiunque fosse appeso a un legno doveva essere ritenuto maledetto da Dio. Questa è una citazione di Deuteronomio 21. E questo quindi difficilmente avrebbe favorito l'accettazione di Gesù come il Messia atteso. Eppure, i primi cristiani, per i quali la predicazione del Vangelo agli ebrei è una cosa importante, non evitarono di parlare di questo evento, che era ritenuto altamente offensivo per un uditorio formato da ebrei. Allora, come mai? La risposta è semplice. Si trattava, in effetti, di un fatto storico conosciuto da tutti e, anche se poteva condurre al rifiuto di molti potenziali ebrei interessati, doveva comunque essere predicato. Non solo. Aggiungiamo un'altra difficoltà: la maggior parte dei giuristi romani dell'epoca riteneva giusto crocifiggere i criminali più famigerati, cioè quelli più grossi, aberranti, ecco, sul luogo esatto del loro crimine. Quella vista, dicevano questi giuristi romani, cito un documento dell'epoca, può far desistere altri dal commettere gli stessi crimini. Ora, come potevano, vediamo le conclusioni, come potevano gli ebrei e il sofisticato mondo pagano del primo secolo accettare l'invito dei cristiani a prendere così in seria considerazione un malfattore alla sua croce, tanto da arrivare anche ad adorarlo? Se i primi cristiani avessero basato quindi il loro messaggio su un personaggio fittizio, o su uno di cui essi avevano deliberatamente travisato le vicende, sarebbero stati dei pazzi a raffigurare Gesù come una persona che era stata crocifisso. I primi cristiani quindi davvero erano così stupidi? Credo che chi continua a mettere in dubbio la storicità della crocifissione è solo una persona, a mio avviso, prevenuta, che non vuole fare i conti con la storia. La fede cristiana però non si concentra solo sui fatti storici che riguardano la crocifissione di Gesù, ma va oltre. A tale proposito vale la pena citare un brano di una lettera di Paolo, penso a 1 Corinzi capitolo 15, dove Paolo afferma: poiché vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, si riferisce agli apostoli. Queste breve poche parole Paolo ci dice due cose molto importanti. Primo, il Cristo che era stato crocifisso, afferma Paolo, risuscitò il terzo giorno. Cioè, alla morte di Cristo fece seguito la sua risurrezione dai morti. Per Paolo, solo il collegamento di questi due avvenimenti, cioè morte e risurrezione, poteva dare un senso e un valore alla morte di Gesù per l'umanità. Cosa voglio dire? A quel tempo l'essere crocifissi era un avvenimento di ordinaria amministrazione. Ma noi non siamo in possesso, né oggi né in passato, di alcun resoconto riguardante la risurrezione dei morti di un qualche individuo che era stato crocifisso. Paolo quindi collega la morte e la risurrezione di Gesù considerandoli i due elementi essenziali, fondamentali del Vangelo di Gesù. Gesù, dice, è stato dato alla morte a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione, ribadisce Romani 4. In secondo luogo, Paolo fa una chiara distinzione tra l'evento della morte e il suo significato. Che Cristo sia morto è un semplice fatto appartenente alla storia. Che Cristo sia morto per i nostri peccati, questo è il Vangelo. Anche se si riuscisse a convincere i più scettici avversari del cristianesimo che Gesù è veramente esistito ed è morto sulla croce, ciò non servirebbe a provare sul piano personale l'autenticità della fede cristiana e non cambierebbe comunque nulla nella vita di nessuno. La fede cristiana, in altre parole, si basa su certi eventi storici. Questi eventi però devono essere identificati con uno scopo particolare. Cosa voglio dire? Dico che sulla base dei racconti contemporanei a Gesù sappiamo che a quel tempo, in quello stesso modo, era morto un numero incalcolabile di persone. Gesù non era stato il solo ad avere una condanna a morte di quel tipo. Come evento, quindi, la crocifissione in sé può difficilmente essere considerata importante o degna di nota. Non fu la modalità della crocifissione di Cristo a suscitare in Paolo un interesse così particolare. Per lui la croce significava salvezza, perdono e vittoria sulla morte. Quindi la predicazione della croce non concerne solo il fatto puro e semplice della crocifissione di Gesù, ma il valore di quell'evento per noi, per ogni singola persona. Gesù quindi morì così che noi potessimo vivere. Gesù fu annoverato fra i peccatori così i peccatori potessero essere perdonati. Immaginiamoci, vado verso la conclusione, due persone di quel venerdì di tanti anni fa davanti al Calvario che osservano Gesù alla croce. Uno può vedere una delle solite condanne a morte di un ebreo senza importanza. L'altro invece vede il Salvatore del mondo, che muore perché il mondo possa essere salvato. Uno vede Gesù come un criminale che muore per i propri peccati o malefatte, l'altro lo vede come il Figlio di Dio che muore per i nostri peccati. Entrambi gli spettatori vedono lo stesso evento, ma lo interpretano in modi assai diversi. La stessa cosa vale anche oggi. Tantissime persone che si dichiarano anche cristiane considerano in fondo la croce come un solo e lontano avvenimento storico. Ma solo chi giunge a comprendere la croce non solo come un fatto storico, ma anche come l'unico mezzo per ricevere e vivere il perdono di Dio, ciò potrà fare di questo evento il centro della vita di una persona. Che Gesù sia morto è storia. Gesù sia morto anche per te. Questo è il Vangelo per la tua salvezza. Ora, comprendo che sono rimaste alcune cose in sospeso, ma Dio volendo li toccheremo la prossima volta.
2: Nino, allora grazie per il tuo contributo di quest'oggi. Ci risentiamo nel prossimo numero.
3: Senz'altro, vi aspetto tutti.
1: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
4: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

questa serie in cui abbiamo discusso come insegnare ai bambini a risolvere i loro problemi in accordo con la volontà di Dio, noi abbiamo detto che dobbiamo inculcare nella loro mente certi basilari insegnamenti. Abbiamo detto che si deve essere in fase di insegnamento con loro ed insegnare loro col dire e col fare, il metodo biblico con il quale noi non insegniamo solo con parole ciò che si deve fare, ma lo si dimostra con le nostre azioni e con il nostro esempio nella vita giornaliera, nella nostra casa, dimostrando così vivente in noi la parola di Dio. Quest'oggi considereremo una delle cose più importanti, cioè come insegnare ai bambini a trattare i problemi affrontandoli. Ci sono tanti bambini che crescono con i loro parenti cercando per tutta la loro vita di evitare problemi. Crescono senza neppure sapere in verità come affrontarli. E questo ci viene estremamente facile perché nel giardino terrestre, quando Dio sul fare della sera scendeva per passeggiare con l'uomo, trovò che i nostri progenitori si nascondevano da lui fra gli alberi del giardino e facevano così per evitare di affrontare il loro problema. E il problema era naturalmente che loro avevano peccato disubbidendo il comando di Dio. Avevano deciso di fare a modo loro e di nutrirsi dell'albero del frutto proibito. Avevano deciso di ascoltare Satana invece che Dio, di scambiare il padre della luce per il padre della menzogna, di ascoltare le sue bugie e seguirle piuttosto che godere i piaceri del giardino terrestre, o come si potrebbe tradurre tale nome, il parco dei piaceri, questo piacevole parco, questo meraviglioso giardino in cui Dio aveva messo piaceri e delizie per gli uomini e in cui fra le migliaia d'alberi egli aveva proibito loro di tenersi lontano solo da un albero, di modo che potesse così dimostrar loro che egli era il comando e che Dio era colui che aveva donato loro tutto il resto. Beh, voi sapete, essi non solo guardarono e presero dall'albero il frutto proibito, ma pure ne mangiarono, atto questo di aperta ribellione verso Dio. E quando sul far della sera, come Dio faceva ogni giorno, egli venne per passeggiare con loro e a parlar loro delle cose meravigliose con cui egli voleva istruirli, i nostri progenitori, sapendo che avevano peccato, erano di questo ben consapevoli, così si nascosero. Sì, si accorsero che c'era qualche cosa che si era intramesso fra loro e il Creatore, qualche cosa di male. Il peccato come un cuneo si era inficcato fra di loro e li separava, e così il senso della loro colpevolezza, di vergogna, di imbarazzamento e il timore di una punizione li invade ed Adamo, invece di andare incontro a Dio, si nasconde da lui. E questo, io sono certo, è la causa più tragica della separazione fra l'umanità e Dio, e cioè che l'uomo si nasconde e tende tuttora a nascondersi da lui. Ora, questa peccaminosa tendenza è presente ed è innata anche nei bambini. Non vogliono fronteggiare i loro problemi, preferiscono nascondere la loro colpevolezza, nascondono il loro rimorso ai genitori, ai maestri e ai loro amici, cercano di evitare di far fronte al male che hanno fatto e di fronteggiare le difficili situazioni che la vita mette loro davanti. E questo è quello che dobbiamo far subito chiaro ai nostri bambini, se siamo interessati ad educarli in prevenzione e a cercare di evitare in loro la formazione di cattive abitudini, noi faremo tutto ciò che possiamo per convincerli che è meglio dire la verità e affrontare le conseguenze delle nostre azioni che nasconderle e cercare di evitarle. Tante persone, a causa di abitudini contratte nella loro infanzia, passano il resto della loro vita correndo a nascondersi. Ci sono certi che si nascondono dietro bugie, altri che si nascondono dietro malattie immaginarie, gente che crea un comportamento bizzarro proprio per cercare di star fuori dai guai e per finire in un'istituzione mentale dove si sentiranno commiserati da qualcuno che dirà: «Oh, poveretti, non è colpa loro», e dietro tale scusa si nasconderanno.
Gente che si nasconde sempre, ma che mai può far fronte a un problema. I problemi devono essere risolti. Non possiamo sfuggire ad essi evitandoli, perché quando lo facciamo il problema non scompare ma aumenta, cresce e diventa sempre più complicato, prende nuove pieghe, più cattivi e differenti aspetti, crea nuovi problemi, nuove difficoltà che mai avremmo previsto e che non dovevamo affrontare se avessimo subito affrontati i nostri problemi. È come quando uno ha il mal di denti e cerca di evitare di andare al dentista perché non può sopportare il trapano, le punture, le pene che sono associate, insomma, con la sedia del dentista. Prova di aspettare, prende delle aspirine, spera che la pena se ne vada, ma il dolore invece cresce e diventa sempre più severo di prima. I dolori restano, il dente continua a martellare, eventualmente ci nasce un accesso ed ecco che un dente che poteva essere facilmente curato ora deve essere estratto. Col passare del tempo tutti realizzano, e certi lo realizzeranno nell'inferno, che è sempre meglio affrontare subito un problema che rimandarlo o cercare di evitarlo. Spurgeon una volta espresse bene questa verità quando disse che è più facile rompere un uovo che uccidere un serpente. E in verità, quanto è più facile rompere quell'uovo prima che il piccolo serpente che emerge diventi un poderoso pitone? E così è col peccato, e così è con i problemi, con le difficoltà che ci accompagnano e che noi ci accorgiamo di avere ma che non vogliamo riconoscere. Ma ecco che la parola di Dio ci dice che lo dobbiamo fare e che non ci nascondiamo neppure dai problemi che si intromettono fra noi e gli altri, o i problemi che Dio ci mette davanti a causa dei nostri peccati. Subito cerchiamo ravvedimento, ammettiamo i nostri sbagli, affrontiamo le difficoltà e per la potenza di Dio e con la grazia che il nostro Signore Gesù ci dona, eliminiamoli. Questo è il quadro che noi come parenti dobbiamo presentare ai nostri figli, non semplicemente con parole, ma a fatti di come solvere i loro problemi. E così noi dobbiamo incoraggiare i nostri bambini quando ci dicono la verità e cercano di far fronte ai loro problemi, anche se non ci riescono troppo bene. Se ci si provano, devono essere lodati e incoraggiati, anche se dovranno fronteggiare la punizione e i risultati dei loro errori. Ma se hanno mentito e cercano di nascondersi dietro le menzogne, allora la punizione dovrebbe essere amministrata in doppia dose, sia per il male che hanno fatto e poi anche per aver cercato di nasconderlo e di mentire. Dopotutto, quanto più facile dovrebbe essere stata la situazione di Watergate se non si nascondeva, se non si cercava di soffocare tutto e si veniva invece avanti con una semplice ammissione di ciò che era successo. Probabilmente l'intera situazione avrebbe preso un altro verso e tutto si sarebbe risolto assai più presto e meno difficoltosamente. Se noi vogliamo prevenire le difficoltà che i nostri bambini troveranno davanti a loro nel corso della loro vita, noi dobbiamo insegnar loro ad affrontare i loro problemi ed affrontarli realisticamente, biblicamente, affrontandoli nel modo di Dio. O Signore, aiutaci affinché durante la nostra vita noi non ci nascondiamo dai nostri problemi né dalle nostre difficoltà né da te o dal tuo giudizio, ma aiutaci a dimostrare nella nostra vita la maniera propria di trattare i problemi con i nostri figli. Aiutaci a fronteggiare quelle cose che vorremmo sfuggire e che non vorremmo fare. Facci ricordare che non facciamo questo solo per dare un esempio ai nostri figli, ma primariamente per obbedire ai tuoi comandi. Questo, Signore, te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Ed ora leggiamo Matteo, capitolo 12. In quel tempo Gesù passò in giorno di sabato per i seminati. E i suoi discepoli ebbero fame e presero a svellare delle spighe ed a mangiare. E i farisei, veduto ciò, gli dissero: «Ecco, i tuoi discepoli fanno quel che non è lecito di fare in giorno di sabato». Ma egli disse loro: «Non avete voi letto quel che fece Davide quando ebbe fame, egli e coloro che erano con lui? E come egli entrò nella casa di Dio e come mangiarono i pani di presentazione, i quali non era lecito di mangiare né a lui né a quelli che erano con lui, ma ai soli sacerdoti? Ovvero non avete voi letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti del Tempio violano il sabato e non ne son colpevoli? Or io vi dico che v'è qui qualcosa di più grande del Tempio. E se sapeste che cosa significhi «voglio misericordia e non sacrificio», voi non avreste condannato gli innocenti, perché il figliuolo dell'uomo è signore del sabato». E partitosi di là, venne nella loro sinagoga. Ed ecco un uomo che aveva una mano secca, ed essi, al fin di poterlo accusare, fecero a Gesù questa domanda: «E gli è lecito far delle guarigioni in giorno di sabato?» Ed egli disse loro: «Chi è colui fra voi che, avendo una pecora, se la cade in giorno di sabato in una fossa, non la prenda e la traga fuori? Or quant'è un uomo da più di una pecora? È dunque lecito di far del bene in giorno di sabato?» Allora disse a quell'uomo: «Stendi la tua mano». E colui la stese, ed ella tornò sana come l'altra. Ma i farisei, usciti, tennero consiglio contro di lui, col fine di farlo morire. Ma Gesù, saputolo, si partì di là, e molti lo seguirono, ed egli li guarì tutti, e ordinò loro severamente di non farlo conoscere, affinché si adempisse quanto era stato detto per bocca del profeta Isaia: «Ecco il mio servitore che ho scelto, il mio diletto, in cui l'anima mia si è compiaciuta. Io metterò lo spirito mio sopra lui, ed egli annunzierà giudizio alle genti. Non contenderà, né griderà, né alcuno udrà la sua voce nelle piazze. Egli non triterà la canna rotta, e non spegnerà il lucignolo fumante, finché non abbia fatto trionfare la giustizia. E nel nome di lui le genti spereranno». Allora gli fu presentato un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo sanò, talché il muto parlava e vedeva. E tutte le turbe stupivano e dicevano: «Non è costui il figliuolo di Davide?» Ma i farisei, udendo ciò, dissero: «Costui non caccia i demoni, se non per l'aiuto di Belzebub, il principe dei demoni». E Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse loro: «Ogni regno diviso in parti contrarie sarà ridotto in deserto, e ogni città o casa divisa in parti contrarie non potrà reggere. E se Satana caccia Satana, egli è diviso contro se stesso, come dunque potrà sussistere il suo regno? E se io caccio i demoni per l'aiuto di Belzebub, per l'aiuto di chi li cacciano i vostri figliuoli? Per questo essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se è per l'aiuto dello Spirito di Dio che io caccio i demoni, è dunque pervenuto fino a voi il regno di Dio. Ovvero, come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rapirgli le sue masserizie se prima non abbia legato l'uomo forte? Allora soltanto gli prenderà la casa. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Perciò io vi dico: ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo spirito non sarà perdonata. Ed a chiunque parli contro il figliuolo dell'uomo sarà perdonato, ma chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello a venire. O voi fate l'albero buono e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. Razza di vipere, come potete dir cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo da bene dal suo buon tesoro trae cose buone, e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Ora io vi dico che d'ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché dalle tue parole sarai giustificato e dalle tue parole sarai condannato. Allora alcuni degli scribi e dei farisei presero a dirgli: «Maestro, noi vorremmo vederti operare un segno». Ma egli rispose loro: «Perché questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato, tranne il segno del profeta Giona? Poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così sarà il figliuolo dell'uomo nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. I niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona, ed ecco, qui vi è più che Giona. La regina del mezzodì risusciterà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perché ella venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone, ed ecco qui vi è più che Salomone. Or quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, va attorno per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Allora dice: ritornerò nella mia casa donde sono uscito, e giuntovi la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va e prende seco altri 7 spiriti peggiori di lui, i quali entrati prendon quivi dimora, e l'ultima condizione di codest'uomo diven peggiore della prima. Così avverrà anche a questa malvagia generazione. Mentre Gesù parlava ancora alle turbe, ecco sua madre e i suoi fratelli che, fermatisi di fuori, cercavano di parlargli. Ed uno gli disse: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli son là fuori che cercano di parlarti». Ma egli rispondendo disse a colui che gli parlava: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» E, stendendo la mano sui suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli, poiché chiunque avrà fatta la volontà del Padre mio che è nei cieli, esso mi è fratello e sorella e madre».
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Diciassettesima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.

0: Giorgio Müller, guidato dal Signore, fonda un orfanotrofio e, nonostante la vastità dell'opera, che comporta soldi, assistenti e attrezzature adatte, egli è risoluto nel confidare nel Signore per ogni cosa e non viene mai deluso. Nella preghiera, e solo nella preghiera, sta il semplice segreto di Giorgio Müller, il quale non intraprende il benché minimo passo senza consultarsi prima con Dio, il quale non gli fa mai mancare il suo aiuto. È commovente l'offerta di un fratello e di una sorella che si mettono a completa disposizione per l'orfanotrofio con tutti i loro mobili, senza volere nessun salario fisso, ma confidando che Dio avrebbe supplito ai loro bisogni. Altre persone si offriranno spontaneamente in seguito per il servizio, per cui l'assistenza non mancherà mai.
1: Si rese necessaria una terza casa per circa 40 orfani maschi di oltre 10 anni. Varie difficoltà si opposero, ma come al solito esse sparirono sotto l'influenza della preghiera. Frattanto l'opera riguardante l'Istituto per la conoscenza delle Sacre Scritture aveva prosperato. Erano state fondate 4 scuole diurne con oltre 1 migliaio di allievi ed erano state distribuite oltre 4.000 copie della Parola di Dio. Müller si consigliava volentieri con altri fratelli, ma agiva anche quando una convinzione si era formata in lui. Il suo senso morale discerneva sempre più chiaramente il bene e il male. Questa coscienziosità appare evidente per la pubblicazione della sua cronaca. Con lo stesso spirito di preghiera con cui aveva cominciato, continuò a scrivere, tenendo sempre presente lo scopo. Quella cronaca doveva dare gloria a Dio e non distogliere gli occhi degli uomini dal grande padrone per dare invece onore al suo strumento. Quando le prime 500 copie vennero stampate, Müller era così incerto che esitava a distribuirle. Ma nell'aprire la cassa con le copie inviate dalla tipografia, ogni scrupolo

lontani e vicini, che non gli rimase nessun dubbio sul vantaggio morale di quella pubblicazione. Nel 1837 George Müller era al suo 35esimo anno di vita. Il lavoro da sostenere era molto grande, ma egli era convinto che il servizio, per essere sempre più efficace, avesse bisogno di due cose indispensabili: maggior tempo per una segreta comunione con Dio da cui trarre forza e una maggiore collaborazione per la cura e l'assistenza ai membri della comunità religiosa. Fermiamoci a considerare la prima. Si tratta di una cosa che interessa ogni credente. L'attività continua, anche nel campo spirituale, non deve assorbire troppo lo spirito così da trascurare la lettura e la meditazione della parola e la comunione con Dio in preghiera. George Müller era solito dire ai fratelli troppo indaffarati che 4 ore di lavoro, dopo un'ora di preparazione in preghiera, valgono più di 5 ore di lavoro senza preghiera. Ciò che si guadagna in quantità si perde in qualità. Ogni qualvolta un impegno segue un altro senza lasciare tempo a un ristoro spirituale e ad una ripresa delle proprie forze a tu per tu con Dio. Nessun uomo, probabilmente dopo Giovanni Wesley, ha tanto operato in una lunga carriera quanto Müller, e pochi hanno così spesso dimorato in preghiera. Sotto un certo punto di vista la sua vita appare più occupata in suppliche e intercessioni che in azioni e occupazioni fra gli uomini. Inoltre Müller era convinto che la cura delle anime non deve essere trascurata a favore dell'occupazione del lavoro e della preghiera. Tanto i credenti quanto coloro che domandano chiarimenti hanno bisogno di aiuto e di risposte, ma né lui stesso né il fratello Craig avevano tempo sufficiente per le visite. Circa 15 nuovi membri si aggiungevano ogni anno e questi in modo speciale richiedevano insegnamento e cura. Le due chiese erano separate, così le riunioni durante la settimana venivano a risultare in numero doppio, come anche le visite alle persone vicine e lontane, la corrispondenza ed altre pratiche necessarie. I due pastori, Müller e Craig, non bastavano più ai bisogni delle due chiese. Fu richiesta l'opera di altri collaboratori e fu anche deciso che le due chiese fossero riunite in una sola. Sempre in quell'ottobre del 1837 fu presa in affitto una casa per un'altra sezione di orfanotrofio maschile. I vicini si opposero e Müller, mettendo in pratica le parole del Vangelo «Per quanto sta in voi, vivete in pace con tutti gli uomini», sciolse il contratto, ma ne fu ricompensato per l'offerta di un'altra casa nella stessa strada delle due prime. La strana infermità alla testa, che aveva tormentato un'altra volta George Müller, riapparve. Per 8 settimane non poté predicare. Sembrò perfino che il male minacciasse la sua ragione e fu obbligato ad un riposo completo. In novembre egli andò a Bath e poi a Weston, lasciando nelle mani di Dio l'opera per cui egli era incapace in quel momento. All'inizio dell'anno 1838 la debolezza e la sofferenza alla testa continuavano. Era anche sopraggiunta una tendenza all'irritabilità d'animo e, quale figlio di Dio, Müller avrebbe potuto resistere alle insidie dell'avversario solo rivestendo l'intera armatura di Dio. La bandiera divina è là dove il cristiano si rifugia e la sua armatura è come una maglia d'acciaio. La grazia di Dio non rimuove sempre le tendenze al male, ma anche se esse non sono sradicate, possono comunque essere paralizzate dalla meravigliosa azione dello Spirito Santo. Anche Pietro poté camminare sull'acqua finché tenne lo sguardo fisso sul Signore. Nel cammino della fede vi è sempre, più o meno, la tendenza ad affondare, ma Dio lo impedisce se ci teniamo vicini a Lui e perseveriamo nel guardare a Gesù.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Vogliamo leggere il Vangelo di Luca, capitolo 19, del versetto 45. Poi entrato nel Tempio, cominciò a cacciare fuori coloro che vendevano e compravano, dicendo loro, sta scritto, la mia casa è casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di ladroni. Ogni giorno egli insegnava nel Tempio, e i capi dei sacerdoti, i scribi, i capi del popolo cercavano di farlo morire, ma non riuscivano a decidere che cosa fare, perché tutto il popolo lo ascoltavano pendendo dalle sue labbra. Vogliamo pregare di nuovo. Signore, grazie che siamo qui questa mattina nell'assemblea del tuo popolo, Signore, nell'assemblea dei santi, Signore. Parlaci questa mattina, Signore, che possiamo vedere questi passi non solo come un resoconto di quello che è accaduto 2000 anni fa, ma Signore, possiamo vederlo come anche la Tua opera oggi nella nostra vita, Signore. Che Tu desideri anche che il nostro Tempio sia purificato, sia un luogo preparato, Signore, per Te. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Questa è la seconda volta che Gesù ha purificato il Tempio, ha liberato questo cortile che era all'esterno del Tempio proprio. La prima volta si trova nel Vangelo di Giovanni, capitolo 2, per chi sta scrivendo i noti. E questo è capitato proprio all'inizio del ministero di Gesù, no? Quando lui ha cominciato il suo ministero, la prima visita, diciamo, a Gerusalemme, dopo il suo battesimo, dopo che il suo ministero